0: A Radio Logos sono le ore 2 e 5 minuti.
1: Questa sera ascolteremo Paolo Moretti nel collegamento con Cristiano Online. Il tema che Paolo tratterà da Anghiari, provincia di Arezzo, 2777 candeline per Roma. A voi tutti un buon ascolto.
2: Bene, penso che abbiate visto tutti sulla copertina dell'incontro di questa sera il titolo che indica anche l'argomento sul quale soffermerò le mie considerazioni e i miei pensieri. Vi saluto intanto con affetto, quindi un caro saluto a chi è sintonizzato su Radio Logos, un caro saluto a chi ascolta in diretta Cristiani Online e a chi ascolterà nei prossimi giorni. Quindi, tornando al titolo, 2777 candeline per Roma. È una coincidenza particolare il fatto che questo incontro di questa sera, domenica 21 aprile, coincida esattamente con la data alla quale viene attribuita la nascita, la fondazione della città di Roma. Ho letto proprio ieri su un quotidiano che grazie ai finanziamenti del Fondo Roma Capitale, quindi un fondo destinato dal governo italiano, non soltanto da questo governo ma anche dai precedenti, a finanziare tutte le iniziative che hanno lo scopo di valorizzare la città di Roma, ecco, grazie a questi finanziamenti sono iniziate l'altro ieri, venerdì 19, e si concluderanno domani 22 aprile le celebrazioni del 2777esimo compleanno della città di Roma. E queste celebrazioni stanno andando avanti con un ricco programma culturale di incontri, visite guidate, mostre, spettacoli basati soprattutto su rievocazioni storiche, quindi chi in questi quattro giorni ha avuto occasione di visitare i luoghi storici di Roma avrà visto dei gladiatori combattere, dei soldati, delle persone vestite da antichi soldati romani sfilare per le vie dei cosiddetti del foro antico, anche per le vie del foro imperiale che portano al Colosseo. Ecco, perché è così importante questa data, 21 aprile? Secondo lo storico Romano Vadrone, che è stato il primo ad assegnare a questo giorno, il 21 aprile, la data nella quale, secondo la leggenda, molti di voi ricorderanno dalle reminiscenze scolastiche, il famoso litigio fra i due gemelli Romolo e Remo, ecco, secondo la leggenda è stato il 21 aprile il giorno in cui sono state con un aratro trascinato da dei buoi, ovviamente sacralizzati, poi sono stati disegnati i confini di quella che doveva essere poi costruita come città, che avrebbe portato il nome di Roma dal suo fondatore Romolo. Il Natale di Roma, che anticamente veniva chiamato Dies Romana o Romaia, è una festività importante perché per secoli ha determinato il calcolo del tempo. Cioè, come oggi noi dividiamo la storia in due parti, avanti Cristo, quindi prima della nascita di Cristo, dopo Cristo. Ora sappiamo che siamo nell'anno 2024 dopo la nascita di Cristo, anche se ovviamente non si è ancora storicamente sicuri che Cristo sia nato davvero 2024 anni fa. C'è chi parla di 2021, chi di 2027, ma queste sono quisquiglie che non ci interessano. Ecco, prima di questa suddivisione che faceva riferimento alla nascita di Cristo, nell'impero romano, nell'antichità romana, il tempo veniva calcolato in base in riferimento alla data del 21 aprile dell'anno 753, l'anno 753 avanti Cristo, per noi che dividiamo così il tempo. Ma gli anni venivano contati con riferimento, c'era una frase utilizzata *urbe condita*, che significa dalla fondazione della città, come vedremo più avanti, per eccellenza. Quindi si contavano gli anni a partire dalla data della presunta fondazione, dalla data presunta della fondazione di Roma. E quindi gli storici latini, gli storici romani calcolavano, indicavano lo scorrere degli anni, quindi le date degli avvenimenti importanti, di battaglie e di altri eventi storicamente rilevanti per l'impero romano, indicavano gli anni calcolandoli dal 21 aprile dell'anno, per noi 753 avanti Cristo. Non vi sarà sfuggito il fatto che il 2777 compleanno viene fuori dalla somma degli anni dopo Cristo, 2024, e degli anni che prima di Cristo hanno preceduto la fondazione di Roma. Quindi 753 più 2024 fa 2777. Roma è una città straordinaria, è una città particolare e vedremo che è una città che susciterà nella nostra mente anche dei ricordi dalla parola di Dio, dei ricordi storici, dei ricordi, degli avvertimenti piuttosto profetici che costituiranno sicuramente anche per voi, come lo hanno costituito per me, un motivo di riflessione. Intanto ci sono alcune caratteristiche di Roma che è bene sottolineare. Roma è l'unica città al mondo ad ospitare all'interno del proprio territorio un intero Stato, quello che una volta veniva chiamato lo Stato della Chiesa e che oggi viene chiamato lo Stato della città del Vaticano. Quindi non ci sono altre città al mondo che all'interno del loro agglomerato urbano racchiudono la presenza di uno Stato diverso da quello della stessa città. Come sapete, anche se oggi il confine territoriale non è più guardato da guardie co come un tempo, anche se alla fine della Via della Conciliazione, quando si entra in Piazza San Pietro, sono sempre schierate le forze della polizia italiana a salvaguardia, credo, più del territorio della Città del Vaticano che del territorio di Roma. Però, ripeto, questa unicità di Roma è l'unica città che al suo interno contiene uno stato diverso da quello della città. Quindi Roma è la capitale d'Italia, ma al suo interno c'è la Città del Vaticano, che è la capitale dello stato della Chiesa. Roma nel tempo ha ricevuto diverse denominazioni importanti. Quella storicamente più antica è sicuramente di urbe. Urbe significa città, quindi Roma era considerata l'urbe, la città per eccellenza, davanti alle quali tutte le altre città avevano un valore del tutto relativo. Quindi, se si parlava di città, quella città doveva essere per forza Roma, senza ma e senza forse. Era l'urbe, la città più importante. Apro una parentesi per dire che quando nella trasmissione in cui ho parlato delle benedizioni, ho citato anche il fatto che il Papa, quando si affaccia dal loggiato di Piazza San Pietro, non dalla sua finestra, impartisce la benedizione urbe et orbi, cioè alla città, quindi a Roma, urbe, e orbi al mondo. Quindi urbe, l'urbe per eccellenza, la città per eccellenza. Un'altra definizione che risale agli storici romani è quella di caput mundi, cioè capo del mondo, capitale del mondo. Una definizione che era certamente dovuta alla sua importanza, perché l'impero romano negli anni del suo massimo splendore, soprattutto sotto il primo imperatore Cesare Ottaviano Augusto, aveva raggiunto un vastissimo territorio che comprendeva gran parte dell'Europa, la parte settentrionale dell'Africa, la parte occidentale e occidentale dell'Asia. Quindi era la città con la cultura e il potere politico e militare più influente della storia, ma è chiamata Caput Mundi anche per la centralità della sua posizione, non soltanto in Italia, ma nel Mediterraneo e nel mondo. Quando fu proclamato il Regno d'Italia, la prima capitale, come ben ricorderete, fu Torino. Poi si spostò a Firenze e si scelse infine come capitale Roma, non tanto per la sua importanza storica, o almeno non soltanto per questo, ma soprattutto per la sua centralità geografica rispetto all'Italia. Una centralità geografica che Roma ha nell'intero bacino del Mediterraneo, e direi, se voi e prendete in mano un mappamondo, una centralità che è anche ben evidente geograficamente nel mondo. Quindi urbe, città al di sopra di tutte le altre, caput mundi, capitale del mondo, città storicamente e geograficamente più importante. Poi ci sono altre due definizioni che hanno a che fare con la religiosità di Roma. La terza definizione, infatti, è con cui viene conosciuta Roma, è caput fidei, cioè capitale della fede. Una definizione che spesso è accompagnata o alla quale spesso si sovrappone un'altra definizione, quella di città santa. Credo che sia abbastanza semplice comprendere che questo nominativo deriva dalla funzione secolare che Roma ha avuto ed ha ancora oggi come sede principale del potere della Chiesa Cattolica. È a Roma che ha sede il personaggio principale che è al vertice della gerarchia ecclesiastica cattolica, quindi il Papa. È a Roma, come dicevo, che si trova all'interno del territorio della città di Roma lo stato della Chiesa. Questa prospettiva di caput fidei, capitale della fede o città santa, è stata confermata nella storia anche da un altro fatto, cioè dalla creazione di una via per i pellegrini, la famosa via Francigena, che partiva dal nord Europa e giungeva a Roma, e giungeva a Roma come una sorta di tappa per raggiungere poi il porto di Brindisi e da lì, attraverso le navi, raggiungere la terra santa. È una considerazione abbastanza interessante il fatto che per secoli non si è più parlato di via Francigena. Oggi se ne riparla, soprattutto in chiave turistica. Vi sono migliaia di pellegrini che ogni anno si muovono dal nord Europa per percorrere questa via ed arrivare fino a Roma. Fu la via Francigena che percorse Martin Lutero nella sua visita a Roma mentre era monaco agostiniano, prima ancora di dar vita alla Riforma. Una quarta e ultima definizione importante che mi preme ricordare di Roma è quello di città eterna. Per la verità, questa definizione gli fu data da un poeta latino, Urbs Aeternae, cioè una città invincibile, una città immortale, una città non soggetta allo scorrere del tempo, quindi in una sola parola una città eterna. Questo è un appellativo celebre diventato famoso sia a livello popolare che soprattutto a livello poetico. Molti poeti quando parlano di Roma parlano di città eterna. Ma per costituire un ponte fra queste osservazioni di carattere storico, di carattere anche di costume, quindi Roma urbe per eccellenza, Roma caput mundi, Roma caput fidei, capitale della fede, Roma città eterna, vi è una descrizione di Roma bellissima. Devo dire che dal punto di vista artistico ho molto, tra virgolette ovviamente comprendete l'uso di questo verbo, amato quell'attore, quello straordinario attore romano che è stato Gigi Proietti. E quando nel corso di un'intervista a Rai News 24 gli fu chiesto di dare una descrizione di Roma, Gigi Proietti dette questa descrizione, molto simpatica e come vedremo anche molto azzeccata, e come vedremo una descrizione che ci aiuta anche ad arrivare alle riflessioni che ci verranno poi dalla parola del Signore. Ha detto Gigi Proietti, i romani in ascolto perdoneranno il mio pessimo accento romanesco. Ieri sera, non lo so perché succede, ma è venuto da di Roma è una sintesi, e lo dicevo in tutta buona fede, non lo coprivo entro una parentesi. Roma è bella al passato e nel presente, ma è parso ovvio eppure un po' banale. È una bella città, sì, veramente, ma se te viene in mente Corviale, e qui ha fatto una lunga sospensione, Corviale è il serpentone, che è chiamato il serpentone a Roma, è un complesso residenziale che si trova alla periferia sud-ovest della città, è un edificio lungo quasi un chilometro, è noto per le condizioni difficili di vita dei suoi abitanti, e Corviale è diventato il quartiere simbolo del degrado delle periferie della capitale. Quindi quando Gigi Proietti ha detto Roma è bella al passato e nel presente, m'è parso ovvio eppure un po' banale, è una bella città, sì, veramente, ma se ti viene in mente Corviale, è come dire è una bella città, ma non dobbiamo tener conto delle schifezze della periferia, perché altrimenti la bellezza sparisce. E infatti così conclude in questa splendida descrizione. Roma, sintesi allora delle zozzerie dei monumenti, delle corruzioni delle sincerità, delle bugie. Certo, sì, c'è star bello e c'è star brutto. Ma allora Roma è sintesi de che? A coso? Roma è sintesi de tutto. Bello, è il bello e il brutto, le bellezze, le corruzioni, le schifezze, le sincerità, le bugie. Ecco, diciamo, incoraggiato anche da questa simpatica descrizione, nel pensare come cristiano, come figlio di Dio a Roma, mi sono tornate in mente alcune vicende storiche e profetiche di cui la scrittura ci parla e che sono fra di loro contrastanti, quindi sono in piena sintonia con le parole contrastanti nella descrizione di Roma di Gigi Proietti. E da dove emergono queste riflessioni contrastanti? Scusate. Alcune vicende sono decisamente edificanti quando come figli di Dio, come cristiani, noi pensiamo a Roma. Basti pensare alla lettera che l'Apostolo Paolo scrisse a quanti sono in Roma, amati da Dio, chiamati a essere santi. È una lettera che, come sappiamo, lui scrisse da Corinto, nell'inverno del 57-58 dopo Cristo. Paolo a Roma non c'era mai stato. La lettera aveva, come sappiamo, anzi lo scopo di preparare la sua visita ai credenti che erano in Roma. Ma è bello sapere che anche nel primo secolo a Roma c'erano degli amati da Dio, chiamati da Dio a essere santi. Addirittura dai saluti finali della lettera ai Romani noi vediamo che Paolo fa riferimento ad almeno 6 comunità che si riunivano nelle case, 6, come le chiamavano allora, domus ecclesiae, cioè case, luoghi dove la Chiesa si raccoglieva. Era questo un segno che la vitalità del cristianesimo a Roma era davvero forte, e Paolo era felice di scrivere proprio a questa chiesa, la più corposa, teologicamente e anche eticamente la più importante delle sue lettere. Non che le altre non lo siano, ma la lettera ai Romani è quella che ha scosso la coscienza, la mente di Martin Lutero, quella che ha provocato la riforma, perché è nella lettera ai Romani che l'Apostolo Paolo mette in evidenza che siamo salvati per la grazia di Dio gratuitamente rivelata e manifestata in Cristo Gesù. Quindi quando pensiamo a Roma, pensiamo ai credenti che erano a Roma, alla lettera che hanno ricevuto dall'Apostolo Paolo. Mi piace immaginare la bellezza di questi momenti nei quali questi credenti hanno ricevuto questo scritto, si sono messi a leggerlo, a studiarlo. Quali benedizioni, quale arricchimento, incoraggiamento avranno ricevuto. Quindi pensare a Roma sotto questo aspetto è edificante. Ma c'è un altro motivo di edificazione. Quando l'Apostolo Paolo giunse a Roma prigioniero dopo il famoso naufragio sulle coste dell'isola di Malta, poi il trasferimento a Siracusa, poi a Pozzuoli e poi, come sappiamo, a Roma, in Atti 28, 28 versetto 30, leggiamo che Paolo rimase 2 anni interi in una casa da lui presa in affitto e riceveva tutti quelli che venivano a trovarlo, proclamando il regno di Dio e insegnando le cose relative al Signore Gesù Cristo con tutta franchezza e senza impedimento. Quindi c'era una scuola biblica a Roma, una scuola biblica dove Paolo insegnava che cosa? Le cose relative al Signore Gesù Cristo. È molto bello e incoraggiante anche per quei nostri cari fratelli che sono impegnati in una nota scuola biblica come l'IBEI a Roma, sapere che in questa casa presa in affitto nel primo secolo, verso gli anni 60, l'Apostolo Paolo era là a insegnare le cose relative al Signore Gesù Cristo. Quindi l'evangelizzazione, l'insegnamento a Roma. Poi c'è un altro aspetto molto bello che ci edifica pensando a Roma. Leggiamo al capitolo 10 del libro degli Atti, i primi 2 versetti. Vi leggiamo che a Cesarea c'era un uomo di nome Cornelio, centurione della corte detta Italica, quindi di 100 uomini questa corte veniva definita Italica, anzi la corte era un insieme di più centurie, quindi erano oltre 100 uomini. Quest'uomo era pio e timorato, come leggiamo, timorato di Dio con tutta la sua famiglia, faceva molte elemosine al popolo e pregava assiduamente. La conversione dei pagani, dei non ebrei, iniziò, come leggiamo poi nel resto del capitolo 10 del libro degli Atti, con l'intervento e il bellissimo discorso evangelistico dell'apostolo Pietro, iniziò da un centurione romano. Quindi Roma ci fa pensare alla lettera ai Romani, Roma ci fa pensare alle sei comunità familiari che si erano formate, Roma ci fa pensare alla scuola biblica aperta dall'apostolo Paolo, dove riceveva chiunque, Roma ci fa pensare al primo non giudeo convertito, alla prima famiglia di un non giudeo convertita a Cristo, del centurione romano Cornelio. Quindi motivi edificanti per pensare a Roma. Ma c'è erbello e c'è erbrutto. Pensare a Roma suscita anche pensieri inquietanti. Una vera sintesi, dice Proietti, delle corruzioni, delle sincerità, delle bugie. Allora, quando pensiamo a Roma, a che cosa pensiamo ancora oggi? Pensiamo al suo paganesimo ammantato di religione, alla sua idolatria ammantata purtroppo di cristianesimo, alla sua commistione perdurante fra il potere politico e il potere religioso. Come sappiamo, questa commistione si è espressa in modo particolare dopo Costantino, con il cattolicesimo, con la nascita dello Stato della Chiesa. Basti ricordare, fra tutte le altre cose, un particolare che sicuramente spesso dimentichiamo, anche che i nostri amici cattolici o non conoscono o fanno finta di ignorare. E qual è questo piccolo particolare? Nell'antica religione pagana di Roma, il massimo grado religioso, cioè la massima autorità religiosa al quale un sacerdote romano poteva aspirare, era l'autorità del pontefice massimo. Da qui, quindi, da questa autorità religiosa pagana deriva che cosa? Il titolo di sommo pontefice, che ancora oggi viene utilizzato per indicare, come sappiamo, il capo del cattolicesimo. Purtroppo non è soltanto un nome apparentemente pagano, ma è un nome che nei contenuti, ahimè, purtroppo ancora pagani, resilienti nel cattolicesimo, è un nome che indica la realtà di questa resilienza pagana, di questa resistenza pagana nel cattolicesimo. È vero, si predica la parola di Dio, si parla della parola di Dio, ma quando si deve far riferimento a un'autorità non si dice l'ha detto Dio nella sua parola, l'ha detto il Signore Gesù nel Vangelo, si dice l'ha detto Papa, l'ha detto il sommo pontefice, Papa Francesco. Quindi commistione fra potere religioso e potere politico, commistione fra cristianesimo e paganesimo. Un'altra considerazione inquietante e dolorosa. Quando Lutero, in occasione della sua visita nella città, quindi di questo pellegrinaggio dal nord Europa attraverso la via Francigena verso quella che lui allora considerava la città santa, Lutero espresse la sua commozione nell'aver visitato la città gronda, queste sono le sue parole, del sangue dei martiri. Gronda del sangue dei martiri. A cosa faceva riferimento Lutero? Faceva riferimento sicuramente al sangue di tutti quei cristiani che nel primo secolo avevano versato il loro sangue per mano degli imperatori romani. Celebre fu sicuramente celebri le persecuzioni sotto Nerone, sotto Diocleziano. Ma Lutero non sapeva e non poteva immaginare allora che quella città avrebbe continuato a grondare del sangue dei martiri per mano dell'inquisizione della Chiesa Cattolica, chiamata addirittura Santa Inquisizione, ma in realtà i documenti ci rivelano quanto fosse diabolica. Basti fra tutti ricordare che a Roma hanno lasciato la loro vita per amore di Cristo, per amore dell'Evangelo. Io ricordo soltanto, come ho detto, due personaggi: Gianluigi Pascale, originario di Cuneo, che fu arrestato in Calabria, vicino al paese, fra la Guardia Piemontese e Fuscaldo, portato a Roma e poi impiccato e arso davanti a Castel Sant'Angelo. Penso a Bartolomeo Bartocci, di Città di Castello, due personaggi che sono a me particolarmente cari, perché ho avuto occasione di studiare a fondo la loro vita, di leggere anche le loro testimonianze e i loro scritti. Roma non ha grondato soltanto dei martiri cristiani uccisi dall'imperatore, ha grondato anche dei martiri cristiani uccisi da un'inquisizione definita diabolicamente santa e cristiana. Se voi andate su Wikipedia potete trovare l'elenco di ben 707 persone di cui si conoscono gli atti del processo, fatte uccidere in modo orribile dall'Inquisizione, e diverse di queste persone sono state uccise a Roma. Quindi quando noi andiamo a Roma dobbiamo essere inquietati non soltanto vedendo il Colosseo, il Circo Massimo, nel quale sicuramente tanti cristiani sotto l'impero romano hanno perso la loro vita, hanno versato il loro sangue. Dobbiamo andare anche a Castel Sant'Angelo, la famigerata prigione dell'Inquisizione, dove nostri cari fratelli del passato hanno sofferto e hanno donato la loro vita per amore di Cristo e per l'Evangelo, non cedendo al ricatto di avere salva la vita, abiurando la loro fede nella grazia e nella salvezza di Cristo. Ma, e vengo all'ultimo punto, ho parlato non soltanto di vicende storiche, ma anche di rivelazioni profetiche. Il pensiero più inquietante, pensando a Roma in questo momento, pensando anche al suo compleanno e alla sua storia che continua, è quello rappresentato dalla possibile identificazione che emerge dal libro dell'Apocalisse fra Babilonia la Grande e la città di Roma. Altri fratelli prima di me, e in modo sicuramente più dettagliato e più competente di me sul canale di Cristiani Online, hanno affrontato questi testi dell'Apocalisse, ma vorrei semplicemente ricordare questo per vedere come la profezia sta lentamente sotto i nostri occhi diventando attualità. Babilonia la Grande, come sappiamo, è la città rappresentativa di tutte le religioni che pretendono di rappresentare Dio sulla terra, ma che in realtà hanno l'atteggiamento metaforicamente definito dall'Apocalisse come quello di una prostituta che intrattiene rapporti illeciti con il potere politico, con il potere finanziario ed economico, per affermare la sua posizione e la sua fama. Il cattolicesimo, ahimè, è ovviamente la prima realtà religiosa alla quale ben si adatta questa interpretazione, anche considerando il fatto che nell'Apocalisse ci viene indicata la città su cui la grande prostituta siede come la città dai sette colli. Ma questo non deve assolutamente focalizzare in modo esclusivo la nostra critica nei confronti del cattolicesimo. Deve essere un avvertimento per gli amici cattolici a riflettere che quando una chiesa così come è avvenuto storicamente, anche recentemente con la Chiesa Cattolica, si hanno dei compromessi di carattere politico, compromessi con il potere finanziario, compromessi e nascondimenti, penso alla pedofilia, anche di carattere etico, questa Chiesa sta diventando come una prostituta pronta a vendersi a tutti e a tutto pur di sopravvivere. Ma dicevo, torno un attimo indietro, non focalizziamoci solo su una critica al cattolicesimo, guardiamo anche ad altri movimenti cristiani che possono offuscare la reputazione di Dio con un utilizzo superficiale della sua parola, sostituendo l'esperienza personale soggettiva all'oggettività della parola di Dio. E pensiamo con tristezza anche ad altri movimenti cristiani che vivono la corruzione al loro interno. Quindi, e concludo, buon compleanno Roma, ma anche compleanno che invita a riflettere in questa prospettiva storica e profetica. Un compleanno che suscita, oltre alle vicende edificanti, alla contrapposizione fra le vicende edificanti e le vicende inquietanti, suscita due sentimenti e due pensieri contrapposti. Il primo pensiero qual è? Il primo mi spinge a pensare con riconoscenza e a pregare per tutti coloro che portano avanti a Roma, nelle tante chiese locali sparse all'interno della città, la testimonianza dell'Evangelo, in un contesto religioso, culturale, politico, sociale, indubbiamente sempre più degradato, sempre più complesso e sempre più difficile. Sapete benissimo tutto il torbido, le connessioni fra religione, politica e mafia che sono emerse dalle indagini su mafia capitale. Ecco, penso con riconoscenza ai miei tanti fratelli e sorelle che vivono a Roma e che in questo contesto caotico, anche basta pensare al traffico, caotico dal punto di vista umano, culturale, religioso, sociale, ora anche dal punto di vista etnico, portano avanti la loro testimonianza per l'Evangelo. Fratelli e sorelle di Roma, vi penso e prego per voi con particolare affetto. C'è un secondo pensiero, è quello che ci incoraggia a vivere con attenzione la nostra testimonianza per non essere coinvolti nell'apostasia di quella religione che, come sappiamo dalla scrittura, sarà universale e sincretista perché raccoglierà tutte le religioni, quella religione che sarà il sostegno per l'affermazione dell'anticristo. Di questa religione universale e sincretista noi già stiamo vedendo gli embrioni. Vorrei dire che forse stiamo già vedendo il feto che si sta formando, perché da anni ormai ci sono strategie ecumeniche sincretiste portate avanti dagli ultimi sommi pontefici che evidenziano come questa religione universale sincretista sia già stata concepita e dall'embrione si stia già formando il feto, quel feto che quando arriverà alla piena formazione, alla nascita, sosterrà il potere dell'anticristo. Proprio pensando a questo, vorrei concludere raccogliendo le parole di esortazione di Paolo, Prima Corinzi capitolo 16 versetto 13. Vegliate, quindi apriamo gli occhi. La rubrica di queste domeniche sere si intitola Osservatorio sul mondo. Osserviamo, osservate, aprite gli occhi, ci dice lo Spirito attraverso l'Apostolo Paolo. State fermi nella fede, non vi fate tentare da compromessi con le realtà del mondo, la politica, la finanza, di tanti altri aspetti, l'etica oggi, la morale di questo mondo, i tanti altri aspetti nei quali, attraverso i quali Satana cerca di avviluppare, di attrarre a sé anche i credenti. Comportatevi virilmente, fortificatevi. Ecco di cosa abbiamo bisogno, fratelli e sorelle. Vedete che dal compleanno di Roma e dalle riflessioni che la storia del passato, del presente e la storia indicata attraverso le profezie della parola della città di Roma, tutto questo ci incoraggia a vegliare, a rimanere fermi nella nostra fede, in modo che sia una fede vissuta senza compromessi, una fede vissuta in piena fedeltà alla parola, non ascoltando quello che il Papa, quello che uomini religiosi possono dirci per ammaliarci, ma ascoltando soltanto l'autorità della parola, perché è attraverso questa parola che Dio parla. E chi è più autorevole e al di sopra di Dio? Allora, fratelli, sorelle, vegliamo e stiamo fermi nella fede. Amen.
1: Paolo Moretti, nel collegamento con Cristiano Online, questa sera ha trattato il tema 2777 candeline per Roma. Grazie a tutti voi per l'ascolto prestato.
0: A Radio Logos sono le ore 2 e 46 minuti.
3: Il libro dei libri. Riflessioni sul Vangelo di Giovanni, a cura di Carlo Bertinelli.

carissimi che siete in ascolto, vogliamo proseguire insieme la lettura meditata del Vangelo di Giovanni e pregherei Patrizia di leggere, o meglio di rileggere, il testo del capitolo 15 dal versetto 22 al versetto 25.

0: Se non fossi venuto e non avessi parlato loro, non avrebbero colpa. Ma ora non hanno scusa per il loro peccato. Chi odia me, odia anche il Padre mio. Se non avessi fatto tra di loro le opere che nessun altro ha mai fatte, non avrebbero colpa. Ma ora le hanno viste e hanno odiato me e il Padre mio. Ma questo è avvenuto affinché sia adempiuta la parola scritta nella loro legge: mi hanno odiato. Mi hanno odiato senza motivo.
1: Provare, avvertire un sentimento di collera, di disappunto, di sdegno nei confronti di qualcuno che ci ha offesi, che ci ha danneggiati o che in qualche modo ci ha fatto del male, direi che è comprensibile e può essere giustificato anche se non legittimato. Ma l'odio, l'astio, il rancore sono sempre sbagliati e conducono a scelte e a risultati sbagliati. Nel corso di queste nostre meditazioni abbiamo già parlato dell'odio del mondo verso il Signore Gesù e anche di quello indirizzato verso i cristiani, verso la Chiesa. Pertanto non desidero ripetermi, ma vorrei evidenziare le parole di Gesù che sottolineò che l'odio di cui era oggetto era assolutamente senza motivo. Malgrado l'esortazione dell'Apostolo Pietro che esaltava la sofferenza come cristiani senza alcuna nostra colpa, a volte possiamo mancare e suscitare una sgradita reazione e in quel caso dobbiamo umilmente riconoscere il nostro torto e chiedere perdono. Ma Gesù poteva affermare senza timore di venire smentito che l'odio, l'inimicizia nei suoi confronti era senza ragione, senza motivo. Gesù citò il re Davide, che aveva fatto esperienze del genere e le aveva presentate a Dio nelle sue preghiere, affidandosi totalmente alla giustizia divina, senza ricorrere a vendette o a ritorsioni personali. Può capitare anche a ciascuno di noi di essere odiato, di essere disprezzato e di venire emarginato a torto. Ma l'esempio del Signore Gesù e l'esempio del suo servo Davide ci insegnino a non reagire impetuosamente, a non reagire con aggressività, ma piuttosto a rivolgerci a Dio che conosce tutte le cose, aspettando pazientemente il suo intervento. Osservando di essere odiato senza motivo, Gesù mostrò di non essere superficiale, ma di essere pienamente cosciente di se stesso e degli altri. Denunciò il fatto, lo pose davanti a Dio e agli uomini, ma proseguì la sua missione d'amore senza incertezze, senza dubbi. Nulla poteva fermarlo nel suo proposito di compiere il bene e nulla poteva farlo deviare dalla via che aveva scelto in ubbidienza al Padre. Affermare le nostre ragioni è legittimo ed è anche saggio. Lo insegnò Gesù. Ma non è lecito nutrire risentimenti, modificare i nostri propositi di bene e tantomeno compiere vendette. Seguendo l'esempio di Gesù, l'apostolo Paolo, dopo essere stato frustato e incarcerato ingiustamente a Filippi insieme a Sila, rivendicò il proprio diritto e la propria ragione. Lo troviamo al capitolo 16 degli Atti. Proseguendo poi il proprio cammino senza risentimento e senza vendette. Questo è cristianesimo.
0: Avete ascoltato Il libro dei libri, riflessioni sul Vangelo di Giovanni a cura di Carlo Bertinelli.

0: A Radio Logos sono le ore 2 e 55 minuti.
1: Punto e a capo.
2: In compagnia di
3: Gianfranco Piccirillo.
4: Ciao, la fortuna è cieca, ma la mala sorte ci vede benissimo. Ne sono convinti i cosiddetti sfortunati, cioè quelli per i quali piove sempre sul bagnato. La cattiva sorte, così come la fortuna e il destino, sembra essere una forza misteriosa che l'uomo da sempre si sforza di dirigere e di dominare adottando comportamenti magici. Ma non è possibile che la buona sorte dipenda invece da un atteggiamento aperto e capace di cogliere tutte le opportunità, mentre la sfortuna discenda proprio dalla tendenza a vedere sempre il bicchiere mezzo vuoto? Beh, questa è la tesi di uno studioso, un certo Richard Wiseman, psicologo all'Università dello Hertfordshire in Gran Bretagna, è membro del XICOP, un ente che si occupa del controllo delle affermazioni sul paranormale e che è di cogliere tutte le opportunità, mentre la sfortuna discenda proprio dalla tendenza a vedere sempre il bicchiere mezzo vuoto? Beh, questa è la tesi di uno studioso, un certo Richard Wiseman, psicologo all'Università dello Hertfordshire in Gran Bretagna, è membro

0: possibile. Di fronte a queste conclusioni, quanto può essere vero che ciascuno, entro certi limiti, è artefice del proprio destino? La Bibbia dichiara che è Dio che ha in mano la nostra vita, dall'inizio alla fine. Tu che cosa ne pensi? Fammelo sapere. Allora fatti sentire. Ciao da Gianfranco Piccirillo. A presto.
1: Punto e a capo è una produzione Voce della Bibbia.

0: A Radio Logos sono le ore 3 e 11 minuti.
1: Tutto al suo momento e ogni evento al suo tempo sotto il cielo. Ecclesiaste 3, versi 1 e 2. Benvenuti a Misura Zero, no Misura Infinito. Dove mi sono persa? Ritorno al presente. In questo momento stiamo vivendo la ripartenza, quindi le nostre agende si stanno riempendo e... Come possiamo fare? Come dobbiamo iniziare per non farci schiacciare? Cosa dobbiamo imparare a lasciare andare da oggi per evitare un carico eccessivo? Ne parliamo come sempre con la pastora Abigaila Trofin, collegata con noi. Benvenuta Abigaila.
2: Buongiorno e ben ritrovati. È un tema molto attuale, anche molto impegnativo, diciamolo.
1: Siamo tutti, in questa situazione, no, della ripartenza, tutto ricomincia dopo la pausa estiva e dobbiamo capire come non lasciarci schiacciare, quindi perdere tutte quelle energie magari che siamo riusciti un pochino ad accumulare nel periodo in cui abbiamo un pochino rallentato, per chi ha potuto rallentare, perché c'è chi non ha potuto rallentare nemmeno nel periodo estivo.
2: Vorrei raccontare come mai ho scelto questo tema, perché in realtà ho ricevuto un messaggio da una mamma che ha due bimbe e mi ha scritto così: le vacanze sono andate bene ed è stato un piacevole momento di stop, ma adesso è soltanto un ricordo. Abbiamo quasi ripreso la nostra routine, le bambine cominciano la scuola e a me viene l'ansia. Ecco, è stato questo il messaggio che mi ha aiutata a scegliere questo tema, perché in realtà dopo il momento estivo il contesto quotidiano è molto diverso, perché la vacanza è finita e l'impatto con la realtà è spesso brutale. Le chat scolastiche dei figli che esplodono con avvisi e liste di materiale, le sveglie che tornano a suonare troppo presto, i ritmi di lavoro che raddoppiano, la cena da improvvisare perché prima si faceva tutto con calma. Quindi c'è quel senso di soffocamento nel rientrare nella solita gabbia delle scadenze. Quindi le stagioni cambiano e la routine non è una condanna, ma la trama stessa della nostra vita. Il problema nasce quando cerchiamo di vivere settembre con la mente incastrata d'agosto, trasformando ogni giornata in una corsa ad ostacoli per sopravvivere.
1: Ma è possibile riuscire a custodire la vita in mezzo a questo caos?
2: Da una parte sì, dall'altra parte no. È molto importante come cominciamo ad accettare il ritorno. Spesso io penso che l'inizio dell'anno non è a gennaio, ma è a settembre, perché fare da tassista tra scuola e sport dei ragazzi, gestire la casa, non sbroccare con il partner o con i colleghi quando le forze sono a zero, la sensazione di essere svuotate e di scivolare nella routine automatica, perdendo il senso di ciò che stiamo facendo, può essere una cosa molto presente nella vita di ognuna di noi. E volevo presentare un personaggio biblico poco conosciuto, di cui si racconta in 2 Samuele 21, il versetto 10. Questa donna di nome Rizpa è una madre che affronta un dolore indicibile e la perdita di tutto. Di fronte a una situazione orribile e paralizzante, Rizpa prende un sacco di tela, lo stende sulla roccia e rimane lì giorno e notte, scacciando gli uccelli di giorno e gli animali di notte per proteggere i corpi dei suoi figli finché non cade la pioggia. Perché è innovativo e vivo? Perché Rizpa rappresenta la perseveranza pura e viscerale di una donna che non si arrende né al caos né al degrado della vita. Non fa grandi discorsi, compie gesti quotidiani, ostinati, silenziosi, da custodire proprio. E insegna che anche quando tutto intorno è un cantiere aperto e faticoso, una donna ha il potere di presidiare, se posso dire così, tra virgolette, ciò che conta è proteggere il sacco della propria casa e della propria vita, non permettendo alle pere della frenesia di divorarla.
1: Questo testo che ci hai citato di Rispa, questa donna che non abbandona il campo, quindi cerca di preservare il corpo dei figli caduti, fa capire com'è veramente un lavoro molto estenuante. E anche nella nostra vita, tutti i giorni, tra figli, lavoro, gli impegni, ci sentiamo un po' prosciugate. E quindi qual è il presidio che noi donne stiamo abbandonando e invece dovremmo tornare a difendere a tutti i costi?
2: Sì, c'è la scelta di abbandonare e c'è la scelta di riuscire a darsi da fare, no? Nella nostra vita di tutti i giorni, tra figli, lavoro e impegni che a volte ci prosciugano, abbiamo il dovere di poter dire qual è il costo per poter difendere ciò che voglio custodire.
1: Quindi ci facciamo questa domanda e riusciamo a darci una risposta. A volte non siamo troppo presi forse da quello che stiamo vivendo, che non riusciamo poi a essere oggettivi in quella che dovrebbe essere un po' la diagnosi, no?
2: Allora è molto importante riuscire a capire quali sono le nostre priorità e in base a questo sapere qual è il prezzo da pagare. Se la mia priorità è custodire la famiglia, mi rendo conto qual è il prezzo da pagare: tempo, soldi, denaro, energia. Soldi e denaro è la stessa cosa, e energia, perseveranza, costanza, tutte queste cose hanno un prezzo. Bene, voglio seguire il mio obiettivo e lo scopo della mia vita è quello di preservare la mia famiglia. Bene, la priorità alla precedenza. Se invece io comincio a vivere di qua di là senza un obiettivo, senza una priorità, la mia vita avrà dei costi non indifferenti con tutte le cose che ho nominato prima, ma saranno costi per sopravvivere, non per un obiettivo ben preciso.
1: Quindi disperde un po' l'energia. Ci ascoltiamo un brano, Joel Fuchs, Ecclesiaste. Chi guarda il vento non raccoglierà. Ecco, dobbiamo capire qual è lo scopo, quell'obiettivo che ci prefissiamo. Torniamo a parlare con la pastora ventista Abigail Trofin. Stiamo parlando del ricominciare e di poter avere un obiettivo, di avere qualcosa su cui proprio aggrapparsi.
2: Volevo ritoccare un attimo questa storia di questa donna Rispa per spiegare, perché magari non tutti conoscono. Io vi invito comunque a leggere Seconda Samuele capitolo 21 e nello specifico capire cos'è successo. Questi corpi appesi sono quelli dei figli e nipoti di Saul, consegnati ai Gabaoniti per espiare una colpa passata. Nessuno da loro sepoltura, lasciandoli esposti al disprezzo e agli animali. Il gesto di Rispa è questo: senza fare discorsi o proteste politiche, Rispa compie un atto di totale dedizione quotidiana. Residia quella roccia per mesi, giorno e notte, proteggendo la dignità di ciò che resta dalla sua famiglia fino al segno del perdono, che è la pioggia. Quindi, partendo da questa storia molto forte, no? Questa donna che non si muove, cioè lei ha una missione, la porta fino in fondo, volevo arrivare verso la conclusione di questa trasmissione dicendo che è importante smettere di chiedere a te stessa di essere impeccabile, perché nessuno ti darà una medaglia se arrivi a fine giornata con la casa perfetta, i figli con i compiti impeccabili, la cena da chef e un'agenda spuntata all'ultimo millimetro. ma è molto importante essere presente nella propria vita, perché viviamo immersi in una cultura del iper performance che ci vorrebbe continuamente multitasking, sorridenti, impeccabili sul lavoro, molto calme in famiglia, con tutte le cose fatte giorno per giorno. Ci hanno fatto credere che dire sono esausta sia un fallimento e che il nostro valore si misuri solo in base alla quantità di compiti che riusciamo a incastrare in 24 ore. Ma questa non è vita, è una recita ad alto rendimento che ci sta rubando proprio la propria vita, no? Quindi settembre ti chiede di ricominciare e non di annullarti. Fai come Rizpa, in mezzo al caos. Rizpa non ha preteso di cambiare il mondo intero, si è persa in grandi strategie, si è piantata sulla roccia, ha steso il suo sacco di tela e ha difeso ciò che aveva di più caro. Quindi fai la tua parte con tenacia, ma impara a stendere la tua tela sulla roccia e stare lì per portare la pace, la tua presenza.
1: E alla fine ha ottenuto quello che comunque desiderava, che ci fosse sepoltura per i suoi figli, quindi la sua determinazione, la sua costanza ha portato poi il re ad avere questa intenzione, no? Di poter seppellire diciamo i figli anche di Saul, e quindi anche questi ragazzi che erano figli di Rizpa e di Saul. Una madre, cosa è disposta a fare una madre? Quanto si sacrifica, quanto è disposta a stare sotto il sole e sotto il gelo?
2: Quindi tu non sei una macchina da produzione, ma sei una persona che è chiamata a custodire. Custodisci la tua vita, custodisci la tua famiglia e risvegliati da questo automatismo, da questa vita non reale, pensando seriamente quali sono le mie priorità. Io mi ricordo i tempi in cui andavo a scuola per accompagnare mio figlio e quante mamme erano così arrabbiate già dal mattino che trascinavano questi bambini fuori dalle macchine per consegnarli alla scuola, no? Vi ricordate queste scene?
1: Sì,
2: qualcuna
1: sì.
2: Le sta già vivendo,
1: ammirando,
2: guardando tutti
1: sì.
2: i giorni, ecco, evitiamo di essere noi quelle donne.
1: Mm-hmm.
2: Facciamo la differenza, perché la nostra priorità è dare amore. Non sarà per te per sempre quel tempo in cui dobbiamo consegnare i figli a scuola. Passa il tempo, arriveranno altre tappe nella nostra vita. Quindi quanto è importante davanti a Dio renderci conto che non dobbiamo perderci perché è settembre e non dobbiamo essere con la testa ad agosto solo perché è settembre.
1: Grazie Abigail, questa è una riflessione che sicuramente ci aiuterà in questa ripartenza, in questo inizio, essere centrati, avere degli obiettivi e perseguirli. Alla prossima.
2: Alla prossima.
3: Ricomincia da te. Come liberarsi dalla dipendenza affettiva. E questo è il titolo dell'ultimo libro di Anna Maria De Luca, giornalista, saggista, educatrice e tanto altro. Ed è con lei collegata proprio in questo momento. Benvenuta Anna Maria.
4: Grazie. Saluto a tutti.
3: E il titolo di questo libro è molto interessante, un libro che tu presenterai giovedì 10 settembre a Palazzo Montecitorio. Parlaci un po' di questo libro. Tu, fra le altre cose, sei anche dirigente scolastica a Roma, quindi ti occupi di tante cose, fra cui anche questo, ti occupi anche di psicologia, hai scritto per diverse testate. Come nasce questo libro? Nasce un po' da una raccolta di tutto quello che sei, tutto quello che fai, o c'è stata un'esperienza particolare che ti ha spinto?
4: Allora, io sono psicologa, feci l'esame di Stato Trieste tanti anni fa. Quando ci si avvicina alla psicologia, spesso ci si avvicina ad un mondo femminile, no? Perché le donne sono quelle che leggono di più, sono quelle che parlano di più dell'amore, dei sentimenti, esteriorizzano più degli uomini a volte quello che sentono. Però in realtà il tema della dipendenza affettiva è un tema trasversale che riguarda le donne quanto gli uomini. E questo è un libro, secondo me, è utile perché non è un libro sulla teoria dell'amore, ma è un viaggio, quindi è scritto per accompagnare quelle persone, donne e uomini che siano, che amano troppo, nel senso che si perdono nell'altro, che vivono relazioni che consumano invece che nutrire e che alla fine dei conti escono da queste relazioni o a volte non escono, come dire, malconci, nel senso con una crisi ancora più grande, cioè vivono rapporti che invece di dare gioia danno sofferenza. E vedo che questa condizione è molto frequente, cioè non penso solo alle storie che finiscono poi in tragedia, quelle che vediamo nelle cronache, ma anche alle storie normali, quotidiane di moltissime persone che io conosco, ma che penso sia un po' un'esperienza comune a tutti, no? La gente a volte resta in relazioni che fanno male. Ma veramente male, perché non riescono a uscire per vari motivi, magari perché hanno messo su famiglia, ma anche quando non c'è la famiglia, non hanno la forza di uscire. E quindi, ecco, penso che questo libro possa aiutare le persone a riconoscere, cioè a capire come stanno dentro la relazione, a riconoscere i segnali che non vanno. Cioè, è un libro che vuole aiutare a mentalizzare, no? Cioè a chiedersi: ma perché io reagisco così di fronte a questa frase? Perché il mio umore sale e scende come se fossi sulle montagne russe a seconda di quello che fa l'altra persona? Dove sono i miei confini? Perché spesso è un problema di confini, no? Cioè i confini della pelle sono, come dire, i confini emotivi, sono un po' come i confini della pelle tra dentro e fuori. Allora, se noi non teniamo ben saldi i nostri confini emotivi, salta il nostro equilibrio e può diventare veramente pericoloso. Cioè, a volte non c'è la morte fisica, come appunto succede negli omicidi, ma c'è la morte emotiva, cioè si sta veramente, si muore dentro le relazioni che continuiamo a portare avanti. E quindi vuole essere un libro di servizio.
1: Quando si parla della dipendenza, sono due gli attori, chi l'agisce, no? Quindi chi cerca di rendere l'altro, no, dipendente, chi invece è dipendente. Entrambe le parti comunque devono chiedersi il perché. Perché io subisco, no, questa dipendenza? Perché permetto all'altro di farmi o dirmi questo? Chi l'agisce? Ma perché agisco questa sorta di dipendenza? Non riesco a stare in un rapporto alla pari, non riesco a stare in un rapporto equilibrato. Quindi il problema è di entrambi, o no?
4: Il problema è quando, cioè, si crea quando si cerca di colmare dei vuoti che non dipendono dall'altra persona, ma che sono nella nostra infanzia, si cerca di colmare dei vuoti con un'altra persona. E in questo ci gioca contro la letteratura, il cinema, le favole. Cioè, ci hanno raccontato un sacco di frottole: il ti amerò per sempre, ti amerò da morire, avere bisogno di un'altra persona per completarsi. Cioè, noi siamo cresciuti con queste storie, diciamo, romantiche, che però non hanno niente a che fare con la realtà, perché, cioè, in una coppia equilibrata si affiancano due persone che sono complete. Cioè, uno non può aspettarsi che l'uomo o la donna copra, riempia i vuoti, i buchi che uno ha dentro di sé dall'infanzia. Cioè, prima dobbiamo lavorare su noi stessi e dobbiamo stare bene con noi stessi. Quando poi noi abbiamo raggiunto l'equilibrio, a quel punto possiamo affiancarci ad un'altra persona che sia sana, chiaramente, costruire insieme un percorso. Ma se noi cerchiamo il salvatore, l'uomo che è il principe azzurro che arriva sul cavallo bianco e salva la principessa, tutti questi sono stereotipi pericolosissimi che sin dall'adolescenza, ma anche prima, sono entrati dentro di noi, appunto, soprattutto delle donne che sono più romantiche, perché gli uomini giocano con i soldatini, le donne giocano con le bambole, con le principesse almeno. Per esempio, alcuni studi neuroscientifici hanno dimostrato che le aree del cervello che si attivano nella dipendenza affettiva sono proprio, le aree che si attivano nella dipendenza da droghe.
1: Sì.
4: Cioè, si attivano bisogno dell'altra persona, si muore senza. C'è stato un caso di cronaca recente, no? Di un uomo che ha buttato giù dal cavalcavia la fidanzata, poi si è buttato lui stesso perché non posso vivere senza di te, tu non mi vuoi, allora non devi vivere tu, ma non vivo neanche io perché io senza di te non posso vivere. Cioè, queste dinamiche malate nascono sicuramente da disturbi personali, eccetera, ma c'è anche tutta una cultura. una cultura proprio nell'occidentale, diciamo, no? Di film, libri. Che ci porta a questo, soprattutto nella fase adolescenziale, no? Se tu la prova d'amore devi dimostrare, ma non bisogna dimostrare niente, cioè l'amore vero è quello che ti dà pace, che ti dà equilibrio, quello che non ti chiede di cambiare te stessa o te stesso. Se per stare in una coppia bisogna fare un sacrificio troppo grande, evidentemente la coppia non è quella giusta. Se la coppia equilibrata è quella che ha dei confini. Come dice Gibran, a un certo punto parla delle colonne del tempio, no? Se sono troppo vicine, il tempio cade, ci vuole comunque spazio tra le due colonne per reggere il tempio. Cioè, ognuno deve avere una sua vita, un suo spazio, anche nel ballo, no? Tipo, per esempio, se penso ai balli latinoamericani, quando si balla, ognuno deve avere lo spazio per girare, e allora si balla, ma se due sono troppo stretti e non c'è lo spazio per girare, il ballo si impalla, cioè non si può ballare. Ma poi così è la vita, no? Cioè, ognuno deve avere un suo spazio di movimento, sempre nel rispetto dell'altro. Se invece subentra la gelosia, il controllo, l'ossessività, questo spazio si
1: Si
4: cristallizza. La
1: accorcia.
4: coppia attraversa vari momenti, no? Soprattutto quando le coppie durano decenni, c'è un'evoluzione, non è sempre uguale a seconda poi di quello che succede nella vita. Invece questi meccanismi malati cristallizzano i ruoli e diventa un soffocamento reciproco.
1: Ritorniamo a parlare con Anna Maria De Luca di questo libro che presenterà giovedì 10 settembre proprio al Palazzo Montecitorio. Ricomincio da te: come liberarsi dalla dipendenza affettiva. E Anna Maria ci stavi spiegando quanto sia importante che ognuno possa lavorare per la propria crescita, e quando ha raggiunto una certa maturità, allora può anche aprirsi all'altro, ma se tenta di andare a riempire quei vuoti, quelle parti mancanti con l'altro, l'altro avrà anche dei vuoti, altri punti mancanti. Non è detto che siano ad incasso, quindi potremmo formare una coppia in cui nessuno può aiutare l'altro. Bisogna raggiungere una maturità per poter essere un fattore di crescita per l'altro. Io a volte dico ai ragazzi: la persona che va bene per te è quella persona che ti aiuta a essere migliore di quello che sei.
4: Dicevo che mentre le altre forme di dipendenza, la dipendenza dalle droghe, anche dal gioco, eccetera, sono demonizzate dalla società, la dipendenza affettiva invece è stata romanticizzata e quindi è più difficile per i ragazzi riconoscerla e per i ragazzi e per le ragazze. Quindi è importantissimo il lavoro che fai perché è fondamentale insegnare ai ragazzi a chiedersi come stanno in quella relazione. Quindi imparare a mentalizzare, no? A chiedersi perché sto reagendo così, come mi sento, cioè ad autoanalizzarsi. È assolutamente importante perché è una cosa che nessuno ci ha mai insegnato, fondamentalmente.
1: La nostra è una radio cristiana, quindi spesso nei programmi che faccio mi interfaccio con pastori o anche con preti, con persone che comunque studiano la Bibbia e propongo dei percorsi spirituali. Quando leggiamo la Bibbia, ad esempio il libro dei Proverbi, l'elogio alla donna virtuosa, una donna che è veramente indipendente, pur essendo sposata, ma è lei che si occupa del commercio, è lei che si occupa di dare sicurezza al marito, che la mattina si sveglia presto, riesce a organizzare, vendere e comprare terreni.
4: Una cosa che forse sarà un po', come dire, contestata, però è difficile essere uomo oggi ed è difficile perché spesso le mamme non aiutano, cioè spesso le mamme crescono i figli maschi in modo diverso da come crescono le figlie femmine, spesso gli uomini crescono più fragili rispetto alle donne, perché le donne bene o male sono multitasking da sempre, no? Noi da bambine. Invece a volte le mamme tendono a coccolare di più i figli maschi, li viziano di più e quindi a meno che non scelgano di fare esperienze come andarsene a 18 anni a vivere da soli perché magari vanno a studiare in un'altra città, allora imparano a vivere da soli, a fare la lavatrice, a farsi. Cioè, ci sono ancora uomini che invece, nonostante siano grandi, vivono ancora con i genitori come, esattamente come quando erano bambini, quindi magari fanno anche lavori importanti, eccetera, però non sono capaci di occuparsi di se stessi nella vita quotidiana e nella vita. E una donna, quando incontra un uomo così, chiaramente ha difficoltà perché si trova a dover fare un po' la badante, no? La colf di un uomo che non è capace di cucinare. È vero quello che dici tu, che la donna guida, però l'equilibrio deve essere anche in questo, cioè deve essere un equilibrio comunque di ruoli e un equilibrio di relazione, perché un uomo che non ha una sua autonomia e ha bisogno di una donna che guida, può anche avere la sfortuna di incontrare una donna che guida male. Tutte e due devono guidare in modo alternato, nel senso che.
1: Quando si fa un viaggio lungo, a volte ci si dà il cambio, quindi c'è un momento in cui sono stanca, allora è l'altro che guida e così via. Quindi dovrebbe essere proprio l'affiancarsi. Quindi bisogna capire quali sono i talenti dell'altro, valutare quello che l'altro ha e quello che io posso inserire all'interno di questo rapporto amicale o amoroso. Se è della donna virtuosa, una donna che sa bene quello che è, sa bene quello che sa fare, dove vuole andare.
4: Si parla tanto di società liquida, eccetera, no? Però, come dire, nella differenziazione dei ruoli che possono essere interscambiabili, si crea comunque l'equilibrio. Invece, spesso lo squilibrio della coppia nasce proprio dal fatto che si parte con competenze diverse non interscambiabili. Cioè, per dire banalmente, no? Se deve cucinare sempre solo lei, perché lui si rifiuta di accendere i fornelli, no? E questo è uno squilibrio pesante, che nel momento in cui la donna deve uscire, andare a lavorare, tenere i figli, realizzarsi nella carriera, andare in palestra, non ce la fa, chiaramente, no? Quindi è necessario che entrambi facciano tutto, che si scambino parimenti i ruoli. Poi è chiaro che le decisioni devono essere prese in modo comune e non deve, nessuno deve prevaricare sull'altro, però può sembrare strano, ma in Italia noi siamo molto arretrati, cioè in Europa. Gli uomini tranquillamente fanno le stesse cose che fanno le donne. È importantissimo che si parta insieme e si cammini insieme per costruire in modo appunto equilibrato.
1: È importante che si lavori sulla formazione sia dell'uomo che della donna, perché ci sia quel rispetto, quella condivisione, quel capire anche i confini. Questo libro che presenterai a Montecitorio, cosa vorresti, no? Questo libro potesse produrre?
4: Vorrei che partisse una riflessione, diciamo, anche politica, no? Una riflessione sociologica su a che punto siamo arrivati oggi in Italia, perché al di là degli episodi estremi che vediamo nelle cronache, eccetera, cioè noi rispetto all'Europa, rispetto all'Africa, rispetto all'Asia, rispetto alle altre culture, oggi a che punto siamo? Perché abbiamo un'Italia veramente molto, molto variegata. Cioè abbiamo un'Italia fatta da coppie dove ancora regna il padre padrone, abbiamo un'Italia fatta di coppie dove ancora regna l'omofobia, abbiamo un'Italia fatta di coppie dove ancora regna l'idea che l'uomo debba avere più diritti della donna, e poi abbiamo anche un'Italia fatta invece di coppie dove le donne riescono ad affermare se stesse, sia nella famiglia che fuori. Ecco, c'è un grande squilibrio, no? Tra le coppie, diciamo, che funzionano come dovrebbero funzionare nel 2026 e le coppie che funzionano come se fossimo nell'Ottocento.
1: Possiamo aggiungere che c'è un'Italia dove ci sono i padri che sono messi da parte, qualcuno parla di eclissi della figura paterna, dove ci sono delle donne, delle ex mogli che veramente usano violenza psicologica nei confronti dei mariti.
4: Servirebbe, come dire, riequilibrare un po' la situazione.
1: Ci lasciamo qui, Anna Maria, buona giornata.
4: Grazie, grazie, buona giornata anche a te.

La modulazione di frequenza FM sta per cedere il posto al DAB, la nuova tecnologia radiofonica. Per continuare ad ascoltare Radio Logos, occorrerà possedere una radio con la funzione digitale DAB. Ascolterete Radio Logos in DAB su tutto il territorio pugliese, sui canali 5A e 5B. Prepariamoci fin da ora al DAB. Il vostro apparecchio radio dovrà essere provvisto della nuova funzione DAB. Canali 5A e 5B di Space DAB.

L'apostolo Giovanni dice: chi crede nel figliuolo ha vita eterna, ma chi rifiuta di credere o disubbidisce al figliuolo non vedrà la vita, ma l'ira di Dio resta sopra di lui. Giovanni capitolo 3 versetto 36. Il rifiuto di credere in Gesù è dunque un atto di disubbidienza. È il peccato supremo, quello che non può essere perdonato. Poiché se l'uomo rifiuta il Salvatore che Dio gli ha dato, non vi è salvezza possibile per lui. Non ha che una cosa da attendere: la sua condanna. Quale sarà la fine di quelli che non ubbidiscono all'Evangelo? Prima Pietro capitolo 4 versetto 17. Sarà l'ira di Dio che viene sugli uomini ribelli. Efesini capitolo 5 versetto 6.

0: A Radio Logos sono le ore 4 e 3 minuti.
1: Una parola per oggi.
2: Con il commento curato da Eva Ziu, oggi leggiamo dal primo libro di Samuele, capitolo 12, versetto 24. Considerate le grandi cose che Egli ha fatto per voi. Ci sono stati momenti in cui mi chiedevo se stessi seguendo la strada giusta. Sognavo di diventare una giornalista di guerra, viaggiare e raccontare storie da luoghi che pochi osano visitare. Ma Dio ha chiuso quella porta e oggi mi chiedo se non mi abbia protetto da un futuro incerto. Ho rinunciato al mio sogno, ma Dio mi ha donato qualcosa di più grande, una famiglia. Ho due splendidi figli e un marito che ama Dio con tutto il cuore e si prende cura di noi. A volte, quando mi sento scoraggiata come casalinga, trovo che il Signore mi ricorda ciò che ha fatto per me. Chissà, avrei potuto perdere la vita in luoghi lontani, ma Dio mi ha preservata per farmi vivere il futuro di benedizione che aveva preparato per me. Riflettiamo sulle grandi cose che Dio ha fatto per noi. Quando i nostri piani non coincidono con i Suoi, possiamo fidarci che Egli sa ciò che è meglio, sa guidarci verso benedizioni più grandi. Pensa a ciò che ha fatto nella tua vita e lascia che questo rafforzi la tua fede.

Benvenuti ad un diamante al giorno. Buongiorno a tutti voi carissimi. Leggiamo insieme questa mattina dal libro dell'Ecclesiaste, capitolo 3, versetto 11. L'uomo non può comprendere dal principio alla fine l'opera che Dio ha fatta. E ancora, lettera ai Colossesi, capitolo 2, versetti 2 a 3. Cristo, nel quale tutti i tesori della sapienza e della conoscenza sono nascosti. Come un insetto sul vetro. Il poeta latino Virgilio esclama nelle Georgiche: «Beato chi ha potuto penetrare le cause segrete delle cose». Molto prima di lui, il re Salomone poneva la domanda: «Chi conosce la spiegazione delle cose?» Ecclesiaste capitolo 8, versetto 1. Questa domanda rimane senza risposta, come una sfida alla sapienza umana. Le scoperte più ammirevoli in tutti i campi, l'esplorazione più precisa degli astri, lo studio più approfondito dell'infinitamente piccolo, non fanno che portarci a sollevare nuovi problemi e a tenere indietro le problematiche fondamentali. Che cosa siamo? Da dove veniamo? Dove andiamo? Per quanto intelligente sia, l'essere umano è racchiuso nei limiti della sua intelligenza. Come l'insetto che urta contro il vetro e si esaurisce senza risultato nei suoi sforzi verso la luce, la ricerca umana non può raggiungere l'esito prefissato e deve esclamare: «Vanità delle vanità, tutto è vanità, è un correre dietro al vento». Ecclesiaste capitolo 1, versetto 2 e versetto 14. Ma è al di fuori, da quel di fuori inaccessibile, che la luce è venuta a noi. Dio si è fatto conoscere, ha parlato e con le sue opere si rivela come il creatore sovrano. Insegna a creature smarrite e sofferenti, quali noi siamo, la causa del loro stato, il peccato, attraverso il quale la sofferenza e la morte sono entrate nel mondo. Ha manifestato il suo amore dandoci un salvatore. Quello che ci chiede è di crederlo. Questa è anche l'unica vera sapienza. Che il Signore ci benedica.

0: Buongiorno, è il momento di ascoltare il calendario più che vincitori.
1: A tutti voi un caro saluto, cari amici all'ascolto. È il 17 settembre e dal libro delle Lamentazioni leggeremo nel capitolo 3 i versi 22 e 23, che dicono così: è una grazia del Signore che non siamo stati completamente distrutti. Le sue compassioni, infatti, non sono esaurite, si rinnovano ogni mattina. Grande è la tua fedeltà. Queste sono le parole pronunciate dal profeta Geremia, che è testimone di un disastro completo che si era abbattuto sul popolo di Israele e che lui stesso aveva profetizzato per 40 anni. Infatti, dopo 18 anni di assedio, Nebuchadnezzar aveva distrutto Gerusalemme. Le mura erano state abbattute, il tempio bruciato e mentre i nobili erano stati deportati, la popolazione, che non aveva alcun privilegio, era stata abbandonata alle macerie e alla fame. Per questo motivo il profeta piange guardando questo scempio. Ma in mezzo a tutta quella distruzione, ecco emergere la speranza. Sì, perché il verso 22 dice: non siamo stati interamente distrutti. Questa è la speranza. C'è un residuo da cui tutto può ricominciare, perché le compassioni di Dio non sono finite, si rinnovano ogni giorno. Quella speranza fa tornare la linfa della vita, che è la fede in un Dio fedele, che non dimentica e non abbandona. Ma allora come mai una tale sventura si era abbattuta su Israele? Lo ricorda molto bene Geremia dal verso 19 al verso 20. È il ricordo amaro di un popolo che ha voltato la faccia al suo Dio e se n'è allontanato. E questo è il peccato. Non è Dio che ha abbandonato, perché è Dio che è stato abbandonato dal suo popolo amato. Solo distruzione, amarezza e morte spirituale attendono quelli che agiscono come il popolo di Israele. Ed è nel tornare a Lui con pianti di ravvedimento che possiamo ritrovare le braccia del Padre, perché le sue compassioni non sono esaurite e grande è la sua fedeltà.
2: È la riflessione che andremo a leggere stamattina a per titolo Grazie Signore. La sua preghiera fu: grazie Signore, grazie per questo nuovo giorno d'amore, per questa nuova opportunità di mostrare la tua gloria, grazie che ancora oggi la tua misericordia è potente sulla mia vita, grazie di tutto, grazie Signore. Mamma, cosa hai fatto di così grave da chiedere la misericordia di Dio? Chiese il bimbo. La risposta della madre fu: ogni mattina Dio rinnova la sua misericordia per ognuno di noi e se oggi abbiamo avuto la benedizione di vedere una nuova alba, è grazie all'amore che Lui ha per noi. Caro amico e cara amica, siamo grati a Dio per tutto ciò che abbiamo. Rimaniamo saldi e con fede nel nostro amato Signore, che è buono. Il verso che abbiamo citato oggi dice: per le misericordie del Signore non siamo distrutti, perché le sue compassioni non sono esaurite. Si rinnovano ogni mattina. Grande è la sua fedeltà. Impariamo a rifugiarci nel Signore ogni mattina, perché solo tra le sue braccia saremo al sicuro. Solo in Lui niente e nessuno potrà farci del male. Solo in Lui troveremo conforto in tutte le nostre tribolazioni. Solo in Lui troveremo amore puro e sincero. Solo in Lui troveremo pace e gioia. Ma soprattutto, se ci rifugiamo in Lui e osserviamo i Suoi comandamenti, troveremo una salvezza sicura.
3: In un mondo dove sempre più gente esclude Dio dalla propria vita, è una grazia del Signore che non siamo stati mai abbandonati. Su di noi continua a far sorgere il sole ogni mattina, alterna le stagioni e manda la pioggia, tutte cose che l'uomo dà per scontato. E non capisce che invece il Signore nella sua misericordia sta concedendo del tempo per ravvedersi. Dopo non si potrà più fare nulla, il ravvedimento è valido da vivi, non da morti. Se qualcuno pensa che una volta morti tutti andiamo in paradiso, beh, questa è una favoletta al lieto fine che non è raccontata così nella Bibbia. L'unico punto che conguaglia è che Dio è buono e misericordioso e ha sempre l'ultima parola, ma questa ultima parola non andrà mai a smentire la sua parola scritta. altrimenti significherebbe che Dio dice una cosa e poi ne fa un'altra annullando la precedente. Dio non parla a vuoto e nessuna parola è stata scritta con leggerezza e superficialità. La sua parola va letta e meditata per conoscere la verità. Lo dice anche in Giosuè, quando dice: questo libro della legge non si diparta mai dalla tua bocca, ma meditalo giorno e notte. Queste sono parole del Dio che ci ha fatti a sua immagine e somiglianza. Il Dio invece che dopo la morte perdona tutto, anche se non c'è mai stato un ravvedimento, è un Dio più che altro immaginato dall'uomo. Questa teologia insegna, anzi no, preferisco dire quello che non insegna. Non insegna che Dio, il nostro Salvatore, vuole che tutti gli uomini siano salvati e vengano alla conoscenza della verità. Il verso è in 1 Timoteo capitolo 2, versi 3 e 4. Dio ci benedica.
0: Più che vincitori, con Laila Datri, Enzo Balsano e Alessandra Saturnino.

0: A Radio Logos sono le ore 4 e 20 minuti.
1: Ipersalute, una salute al meglio, che non significa assenza di malattia, ma stare bene a un livello superiore, quindi un benessere che sia fisico, spirituale, psicologico, che prenda un po' tutte le sfere dell'essere umano. Con noi la dottoressa Mina Lopez, professionista ed esperta nel campo della salute integrata e della nutrizione funzionale. Benvenuta Mina.
2: Grazie Daniela, grazie a tutti.
1: Oggi parliamo di un argomento che credo sia fondamentale oggi, che è la salute mentale. E qualcuno che ci ascolta forse potrà pensare: ma che ci azzecca la salute mentale con chi si occupa comunque d'alimentazione e quindi diciamo non di mente ma più che altro di corpo. E allora Mina, immagino che ti facciano queste domande quando tu fai i tuoi seminari.
2: Sì, assolutamente sì, e devo dire che questo è proprio il mio cavallo di battaglia, nel senso che ci ho lavorato tanto, sperimentato tanto. Ciò che mangiamo influisce decisamente sul nostro comportamento. Preciso una cosa importante però: sulla psiche c'è tanto da dire, parliamo di emozioni e quant'altro, quindi in questo contesto mi soffermo proprio su come è influenzata su ciò che mangiamo, che è molto importante. Il messaggio che voglio fare passare è che abbiamo concretamente, veramente la possibilità di modificare il nostro comportamento, oltre che avvalerci di figure quando ce n'è bisogno, lo sappiamo, psicoterapeuti e quant'altro, ma anche di quel cibo naturale di cui abbiamo anche parlato precedentemente, che scrivo benissimo nel mio libro Ipersalute. Quindi, per quanto riguarda l'interazione tra il cibo, la psiche, il comportamento, le emozioni e quant'altro, esistono da sempre degli studi osservazionali, soprattutto orientali, e oramai, grazie al cielo, anche da decenni studi clinici occidentali che ne confermano la validità. E quindi voglio dire, tutto quello che diciamo è ben supportato da quello che diciamo. Facciamo un esempio. Allora, prima di tutto dobbiamo conoscere quali sono le emozioni primarie. Faccio veramente un secondo questa cosa. Le emozioni primarie sono 8 e sono la rabbia, la paura, la tristezza, la gioia, la sorpresa, l'attesa, il disgusto e l'accettazione. Impariamo che le emozioni sono molto importanti e le dobbiamo conoscere sempre. Quando ci capita qualcosa, io dico sempre: osserviamoci, che cosa sto provando, perché lo sto provando. Chiaramente avere un terreno sano e fertile da cibo sano ci aiuterà a capirci molto di più, perché dico sempre che il laboratorio migliore è il nostro corpo. Inizierei col dire che il rapporto con il cibo ha origine nell'infanzia. Se una mamma dà cibo in risposta ai segnali, per esempio un bambino piange, strilla, il bambino che farà? Svilupperà la sensazione di fame come idea distinta di altri bisogni. Quindi è molto importante, proprio da piccolini, la relazione tra mamma e piccolino. Se la reazione materna, una mamma iperprotettiva, paurosa, insicura, diciamo, il bambino da grande non potrà distinguere quale vuol dire essere affamato o avere veramente fame, cioè se ho fame o se veramente ho fame di qualcos'altro, non lo potrà distinguere perché è stato sempre abituato con il cibo a compensare. Ecco che poi abbiamo dei bambini purtroppo sovrappeso, obesi, eccetera eccetera. Faccio una parentesi su un mio amico a Los Angeles, mi dice: Mina, devi venire qui sono tutti in sovrappeso. E lo so, però la prima cosa è la libertà, bisogna volerlo. Ora, se vuoi,
1: certo.
2: Poi il cibo dell'infanzia viene veramente dato come gratificazione, conforto, arma di ricatto, quindi dobbiamo veramente imparare a gestirci, a gestire noi mamme da piccolini. Il cibo, diciamo che dobbiamo anche dire che è una valvola di sfogo, no? Quante volte noi mangiamo perché abbiamo veramente fame e quante volte invece mangiamo solo perché dobbiamo sfogare qualcosa? Io sento persone che hanno di notte si alzano e hanno voglia di mangiare parmigiano, cioccolato, eccetera. Gli orientali, parliamo degli orientali, no? Cosa hanno scoperto gli orientali? Hanno scoperto che il cibo, oltre ad avere delle caratteristiche nutrizionali che già conosciamo, come le vitamine, i sali minerali, eccetera, eccetera, gli alimenti, eccetera, eccetera, possiede tre distinte qualità. può essere contrattivo, centrato ed espansivo. E qua si apre.
1: Che vuol dire?
2: Allora,
1: magari ce lo spieghi dopo il brano musicale. Ecco, ci spieghiamo questi tre termini. Ci ascoltiamo Angelo Branduardi, Lentamente. Salute mentale.
2: Io in questi pochi minuti che ci restano vorrei parlare di questa del cibo orientale, però poi la prossima vorrei parlare dell'Occidente, che ci riguarda molto, e dirvi veramente quali sono i nostri cibi, che poi ci sono delle spezie particolari, ve lo voglio raccontare.
1: Okay.
2: Allora, il cibo si divide in cibo contrattivo. Che cos'è il cibo contrattivo? Sono quelli di origine o di derivazione animale, quindi carne, pesce, uova e latticini. Sì, sono cibi contrattivi. I cibi centrati sono i miei meravigliosi cibi, che sono i cereali integrali, i legumi, i semi oleaginosi, i crudi, la frutta e la verdura. E poi ci sono i cibi espansivi, che sono quelli derivati dai vegetali. Mm-hmm. Sarebbe lo zucchero, l'alcol, medicinali, tutto ciò è espansivo, il vino, capito? Tutte queste cose qua. I cibi animali perché contraggono? Perché la maggior parte degli animali che mangiamo sono energia vegetale concentrata, Daniela. Praticamente per produrre, per esempio, un solo chilo di carne sono necessari dai 5 ai 10 chili di cibi vegetali.
1: Sì, alla fine loro si nutrono di vegetali, quello che poi noi mangiamo è vegetali di seconda classe.
2: Ecco perché noi diciamo, gli studi ci dicono, quelli epidemiologici, che vuol dire a lunga scala mondiale, non quelli fatti giù a casa, ci dicono che una buona carne, per chi mangia carne, io non la mangio perché non voglio uccidere, ho visto uccidere gli animali e sono stata turbata, ma per chi la vuole mangiare, due volte alla settimana una carne rossa, buona, decente, di animali che hanno vissuto e mangiato bene, non crea nessun danno alla salute da quel punto di vista. I cibi vegetali...
1: Valla a trovare, Mina, un animale cresciuto in salute, all'aperto, con i cibi, con l'erba fresca.
2: Noi qui qualcosa abbiamo.
1: Bisogna andare appunto in piccoli allevatori, quindi... Che hanno...
2: Sì, sì, sì. I cibi vegetali sono quelli centrati e sono quelli più importanti, quelli che ho elencato prima, che ci servono per l'alimentazione umana. I derivati delle piante, quindi gli espansivi, sono degli estratti concentrati, distillati della parte della pianta, quindi comprendono lo zucchero, gli sciroppi, i tè, il caffè, il vino, la birra, tutti i liquori e tutte le droghe fanno parte tutti di questi cibi, diciamo, espansivi. Queste sostanze, che fluiscono in modo molto rilevante sul nostro sistema nervoso, producono un effetto di espansione sul comportamento, tant'è che vediamo quante persone ubriache che poi commettono atti che, insomma, non si capisce. Però parliamo nel piccolo, non parliamo di casi esagerati. Quando parliamo appunto di stato di super espansione, parliamo di quelle persone che sono troppo aperte. Si pensa in modo vago, poco pratico, tu le vedi che mancano proprio di interesse, si dimenticano, sono troppo permissive, si impressionano. Se voi poi ci fate caso, noterete che queste sono tutte persone che fanno uso di sostanze, di molti zuccheri, di alcol, ma non parliamo eccessivamente come dei casi che ho detto prima, parliamo anche sulla nostra tavola. Persone che si mangiano il cornetto la mattina, che amano poi bersi il caffè, alcuni ne bevono 4, 5, eccetera, eccetera, poi a tavola assolutamente ci deve stare del vino e non mi accontento di un bicchiere, voi dovete guardarli e vi assicuro che noterete anche voi che appartengono proprio alle persone che mangiano cibo espansivo. E quindi non hanno una direzione.
1: Allora dimmi cosa mangi, ti dirò chi sei a questo punto.
2: Guarda che verissimo, Daniela, lo devi guardare, osservate, la cosa più importante. Al contrario, lo stato di supercontrazione, cioè quelli che mangiano questi molta carne, io parlo di quelli che io ogni giorno sento che mangiano carne, pesce, formaggi, salumi, non devono mancare, sono persone veramente chiuse, tese, introverse, che tu le vedi possessive, il raschio alla macchina non ci deve stare perché è una tragedia, tu non è la macchina mia, e noi le abbiamo studiati a fondo queste cose e abbiamo visto che sono veramente così le persone, sai, di quelle persone tirchie, possessive, gelose, tutto è mio, no? Allora, molte volte, allora tu noti, tu senti che cosa mangi? No, io se mi togli la carne, la cosa che amo di più al mondo, poi mi devo fare il panino col prosciutto, la mozzarella, eccetera, eccetera. quindi fanno un abuso di questo. Naturalmente la considerazione qual è? Che un po' tutti siamo di uno stato o di un altro, no? Specialmente se mangiamo un po' di quel di quello, un po' di quell'altro. Dato che ogni cosa, Daniela, all'esterno si trasforma nel suo opposto, proprio una legge, il risultato finale qual è della superconcentrazione e della superespansione? È praticamente uguale, perdita di efficacia e di piacere, perché poi alla fine noi veramente gustiamo ciò che facciamo tutti? O ci lasciamo vivere da una società che ci vuole così? Mm-hmm. Quindi in realtà questi sono proprio i problemi che ci indicano proprio il disordine e lo squilibrio imperiale in cui viviamo. Quindi che cosa dobbiamo fare per stare bene, per stare centrati, un po' equilibrati, che tu vedi una persona dice, beh, però questo, equilibrati. Non è salta, perché molti, poi quando abbiamo fatto queste conferenze, noi abbiamo aiutato molti ragazzi che facevano gli esami, alcuni erano proprio timidi, impauriti, contratti, mangiano la carne, li abbiamo aiutati a proprio mangiare centrato, a mangiare cibi vegetali e sono andati poi più tranquilli chiaramente. Quindi che cosa dobbiamo fare? Non è che abbiamo mangiato tanta carne, ma oggi non mangio più tutte le proteine, mi mangio tutti i carboidrati, non è così. Bisogna piano piano andare nel centro. Sappiamo che gli equilibri stanno nel centro, non negli opposti. Quindi mi raccomando, che c'è chi sostiene di non avere tempo per fare la spesa o per cucinare in modo corretto, vi assicuro che noi facciamo dei corsi dove insegniamo veramente, perché siamo una velocità, noi donne lavoriamo tutti, meno male che molti uomini aiutano molto, veramente, ormai ci si lavora in due. Quindi c'è chi dice che non ho tempo, come faccio, veloce, quattro salti in padella, eccetera, eccetera. Basta proprio ad indicare che abbiamo veramente uno squilibrio vero, Daniela. Io sono un uccellino come il colibrì, che gli animali dicono, ma tu con queste poco d'acqua vuoi spegnere l'incendio? Io ci provo sempre, ci provo sempre. Quindi io dico sempre, proviamoci. Quindi se mangiamo troppa carne, limitiamola, non ci fa bene, poi ve lo racconterò nella prossima puntata, non ci fa bene proprio a livello, proprio a 360 gradi, né per il nostro fisico, né per la nostra anima, né per il nostro spirito. Cioè dobbiamo imparare a osservarci, limitarci, e non deve essere il sacrificio, ci vuole consapevolezza.
1: Ecco, farlo perché si sta bene, quindi fare qualcosa perché poi ne vediamo dei benefici. Bisogna essere costanti, ecco, fare qualche giorno proprio perché dopo qualche giorno iniziamo a vedere qualche cambiamento. Ci lasciamo qui perché sì.
2: Qualcuno, sì, ho solamente detto, provaci, ma pure 10 giorni, poi vedi, vuoi ritornare al tuo cornetto? Ti assicuro che su 10 solo uno ha ceduto al cornetto.
1: Ok. Grazie per questa notizia. Allora, alla prossima parleremo dei cibi occidentali. Grazie, ciao ciao.
2: Ciao.

morte è stata sommersa nella vittoria. Prima Corinzi capitolo 15 versetto 54. Per mezzo di un solo uomo il peccato è entrato nel mondo e per mezzo del peccato la morte è passata su tutti gli uomini, perché tutti hanno peccato, è scritto in Romani 5 versetto 12. L'uomo è diventato mortale, il suo corpo torna alla polvere, ma il suo spirito torna a Dio, è scritto in Ecclesiaste capitolo 12 versetto 7. Ma il giorno della risurrezione, corpo e spirito saranno nuovamente insieme e si dovrà incontrare Dio. Per gli increduli, Dio sarà il giudice che li condannerà. I credenti, invece, saranno accolti da un padre conosciuto e amato. Dunque, o condannati a vivere lontano da lui per sempre nelle sofferenze senza fine, o benedetti con lui nel cielo. È una solenne verità. Gli uni conosceranno i tormenti eterni, gli altri hanno già la vita eterna dal momento in cui accettano Gesù Cristo come loro.

Leggiamo insieme da Prima Corinzi, capitolo 6, versetto 14. Dio, come ha risuscitato il Signore, così risusciterà anche noi mediante la sua potenza. E ancora, Giovanni, capitolo 11, versetto 26. Gesù ha detto: chiunque vive e crede in me non morirà mai. Credi tu questo? Per ognuno di noi c'è un fra poco. Dio solo conosce il momento in cui porrà fine alla nostra vita terrena e ci introdurrà nell'aldilà. Ma quale aldilà ci attende? Ci avete pensato? Per tutti quelli che hanno accettato il dono della vita eterna in Gesù Cristo, questa vita si traduce in una relazione vivente e reale con Dio, che inizia al momento in cui si accetta il Signore come proprio Salvatore e si prolunga nell'eternità. Fra poco è anche il momento in cui Gesù tornerà a prendere tutti i suoi sulla terra, cioè la sua Chiesa. I morti nella fede in Cristo risusciteranno e i credenti ancora in vita in quel momento saranno trasformati. Beata speranza dei credenti che andranno a incontrare il Signore nell'aria per essere per sempre con il Signore. Prima Tessalonicesi, capitolo 4, versetto

0: A Radio Logos sono le ore 5 e un minuto.
1: Enzo Di Salvia e Maria Pulerà presentano Il libro più letto.
2: Ben ritrovati tutti. Eccoci ancora insieme e oggi si parlerà dell'Anticristo, un personaggio che magari qualcuno non conosce, ma possiamo approfondire la sua conoscenza attraverso il libro più letto e quello che dirà Enzo. Ascoltiamo perché è interessante.
1: Il libro più letto. Conduce in studio Enzo Di Salvia.
3: E anche da parte mia, carissimi amici ascoltatori, un grosso saluto dal vostro Enzo. Ieri, vi ricordo, abbiamo iniziato a leggere il capitolo 11 di Daniele, che è importante perché inserisce alcuni dei dettagli sulle 70 settimane del capitolo 9, che riguarda specificatamente il popolo di Daniele, cioè Israele. Inserisce anche alcuni dettagli delle ultime tre, delle quattro nazioni rappresentate attraverso la statua del capitolo 2 e attraverso le bestie nel capitolo 7. Rileggiamo i versetti dall'1 al 20 che vi danno i dettagli sui quattro regni già visti nel capitolo 2. Il primo anno del re di Dario, il Medo, io ero presso di lui per sostenerlo e per difenderlo. Ora ti farò conoscere la verità. In Persia sorgeranno ancora tre re, poi il quarto diventerà molto più ricco di tutti gli altri. E quando sarà diventato forte con le sue ricchezze, solleverà tutti contro il regno di Grecia. Allora sorgerà un re potente, che dominerà sul grande impero e farà quello che vorrà. Ma appena si sarà affermato, il suo regno sarà infranto e sarà diviso verso i quattro venti del cielo. Non apparterrà alla sua discendenza e non avrà una potenza pari a quella di prima, perché sarà smembrato e passerà ad altri, non ai suoi eredi. Il re del Mezzogiorno diventerà

forte, ma uno dei suoi capi diventerà più forte di lui. Dominerà, e il suo dominio sarà grande. Dopo diversi anni essi si alleeranno e la figlia del re del Mezzogiorno verrà dal re del Settentrione per fare un accordo. Lei non conserverà la forza del suo braccio e nemmeno la sua discendenza resisterà. Sarà messa a morte, assieme ai suoi seguaci, ai figli e al marito. Ma dalle sue radici sorgerà un rampollo che entrerà con un esercito nelle fortezze del re del Settentrione, combatterà contro di lui e ne sarà vincitore. Egli porterà in Egitto come preda di guerra perfino i loro dei, le loro immagini di metallo fuso, i loro preziosi arredi d'argento e d'oro. E per diversi anni si terrà lontano dal re del Settentrione. Questi marcerà contro il re del Mezzogiorno, poi tornerà nel suo paese. I suoi figli, però, scenderanno in guerra e raduneranno un esercito potente. Uno di essi avanzerà e passando si spargerà come un torrente, poi tornerà all'attacco e spingerà le ostilità fino alla fortezza del re del Meridione. Il re del Mezzogiorno si inasprirà, muoverà guerra al re del Settentrione, il quale arruolerà un grande esercito che sarà sconfitto dal re del Mezzogiorno. Egli porterà via quella moltitudine e il suo cuore si gonfierà d'orgoglio, ma per quanto ne abbia abbattuto decine di migliaia, non per questo sarà più forte. Il re del Settentrione arruolerà di nuovo una moltitudine più numerosa della prima e dopo un certo numero di anni egli si farà avanti con un grosso esercito e con molto materiale. In quel tempo molti insorgeranno contro il re del Mezzogiorno. Degli uomini violenti fra il tuo popolo insorgeranno per dare compimento alla visione, ma cadranno. Il re del Settentrione verrà, innalzerà dei bastioni e si impadronirà di una città fortificata. Né le forze del Mezzogiorno né le truppe scelte avranno la forza di resistergli. L'invasore venuto contro il re del Mezzogiorno farà ciò che gli piacerà, non essendovi chi possa resistergli, e si fermerà nel paese splendido, il quale sarà interamente in suo potere. Egli si proporrà di venire con le forze di tutto il suo regno, ma farà un accordo con il re del Mezzogiorno, nella speranza di indebolire il suo regno. Gli darà sua figlia per moglie, ma il piano non riuscirà e il paese non gli apparterrà. Poi si dirigerà verso le isole e ne prenderà molte, ma un generale farà cessare la sua arroganza e la farà ricadere addosso a lui. Poi il re si dirigerà verso le fortezze del paese, ma inciamperà, cadrà e non lo si troverà più. Al posto suo sorgerà un re che manderà un esattore attraverso il paese che è la gloria del regno, ma in pochi giorni quel re sarà tolto di mezzo, non nel furore di una rivolta né in una battaglia. C'era guerra continua tra l'Egitto e la Siria. Senza andare in altri dettagli, lasciami ripetere che tutto questo andirivieni, questo andare e venire, coinvolse il territorio della Palestina che si trovava nel mezzo, portando grandi sofferenze al popolo di Israele. L'interesse è concentrato su due dei quattro regni in quanto sono quelli che interessano direttamente Israele, il paese splendido, come è chiamato qui, la terra che Dio ha accordato ad Abramo e a coloro che sono venuti dopo di lui. Gli appassionati di storia potranno trarre molti spunti per delle ricerche nei libri di scuola o enciclopedie, ma noi sorvoliamo l'argomento perché il nostro scopo non è darvi una lezione di storia, ma presentarvi un Dio che ha il controllo della storia umana.

0: Nei versetti dal 21 al 31 di Daniele, capitolo 11, che leggeremo ora, possiamo trovare identificata la persona di Antioco Epifano, che fu il re della Siria, personaggio storico. È il piccolo corno che, come abbiamo studiato prima nel capitolo 8, fa parte della profezia già adempiuta. Allo stesso tempo, lui è una figura dell'anticristo, dell'uomo del peccato che deve ancora venire. Le carriere di entrambi sono straordinariamente simili. Avendo questo in mente, leggiamo questo lungo brano. Mi fermerò solo per fare dei brevi commenti. Poi, al suo posto, sorgerà un uomo spregevole, a cui non spettava la dignità regale. Verrà senza rumore e si impadronirà del regno a forza di intrighi. Le forze avversarie che invaderanno il paese saranno sommerse davanti a lui, saranno sgominate e anche il principe del patto sarà travolto. Nonostante gli accordi fatti, tradirà i suoi alleati. Così affermerà il suo potere, sarà vittorioso, pur avendo poca gente. Questi erano i versetti dal 21 al 23. Antioco fu un tiranno terribile. Le sue azioni sono state descritte con molti particolari quando abbiamo studiato il capitolo 8. E questo capitolo descrive la sua ascesa al potere, la sua guerra con l'Egitto, la sua collera contro Israele. Ascese al trono con un programma di pace. L'anticristo verrà al potere nella stessa maniera. All'inizio ci saranno 3 anni e mezzo di pace e la gente del mondo penserà di essere nel millennio, nel periodo di giustizia e prosperità, mentre invece starà entrando nel periodo della grande tribolazione.
1: Stai ascoltando Il libro più letto.
0: Continuiamo ai versetti dal 24 al 28, sempre dal capitolo 11. Mentre si sentono sicure, invaderà le parti più fertili della provincia e farà quello che né i suoi padri né i padri dei suoi padri osarono fare. Distribuirà preda, spoglie e ricchezze fra i suoi seguaci e mediterà progetti contro le fortezze per un certo tempo. Poi spiegherà le sue forze e il suo coraggio contro il re del Mezzogiorno, alla testa di un grande esercito. Il re del Mezzogiorno si impegnerà nella guerra con un grande e potentissimo esercito, ma non potrà resistergli, perché si ordiranno delle congiure contro di lui. Quelli che mangeranno la sua tavola saranno la sua rovina. Il suo esercito si dileguerà come un torrente e molti cadranno uccisi. Quei due re non penseranno che a farsi del male e, seduti alla stessa tavola, si diranno delle menzogne. Ma ciò non riuscirà, perché la fine non verrà che al tempo fissato. Il re del settentrione tornerà al suo paese con grandi ricchezze. In cuor suo mediterà disegni ostili al patto santo e li eseguirà. Poi tornerà al suo paese. Questi versetti descrivono la campagna di Antioco, la sua vittoria sul re d'Egitto, che gli portò tanta ricchezza e prestigio. Seduti alla stessa tavola, si diranno delle menzogne. Si riferisce al fatto, questa frase, che era un perfetto bugiardo. Ci fa pensare anche a grandi conferenze mondiali, a tanti trattati sottoscritti e puntualmente infranti, che diventano poi pezzi di carta insignificanti. Al tempo stabilito, egli marcerà di nuovo contro il Mezzogiorno, ma quest'ultima volta l'impresa non riuscirà come la prima, poiché delle navi di Chittim verranno contro di lui ed egli si perderà d'animo. Poi riverserà la sua ira contro il patto santo, eseguirà i suoi disegni e ascolterà coloro che avranno abbandonato il patto santo. Per suo ordine, delle truppe si presenteranno e profaneranno il santuario, la fortezza, sopprimeranno il sacrificio quotidiano e vi collocheranno l'abominazione della desolazione. Erano i versetti dal 29 al 31. Antiochus marciò contro Gerusalemme nell'anno 170 a.C. In quel tempo furono trucidati più di 100.000 giudei, pensate. Tolse dal tempio il sacrificio quotidiano, offrì sull'altare il sangue e il brodo di un suino e pose una statua di Giove affinché venisse adorata nel luogo santo del tempio di Dio. Questa fu un'abominazione della desolazione, ma non era ancora l'abominazione alla quale si riferiva il nostro Signore Gesù, che era futura anche quando lui era sulla terra, come anche ai nostri giorni è ancora futura. Si tratta dell'abominazione che inizierà l'anticristo. Antioco pose una statua di Giove nel luogo santo e l'anticristo porrà probabilmente una statua di se stesso nel luogo santo.

Il testo continua al versetto 32. Egli corromperà con lusinghe quelli che tradiscono il patto, ma il popolo di quelli che conoscono il loro Dio mostrerà fermezza e agirà. I saggi tra il popolo ne istruiranno molti, ma saranno abbattuti per un certo tempo, dalla spada e dal fuoco, dalla schiavitù e dal saccheggio. Quando saranno travolti, riceveranno qualche piccolo aiuto, ma molti si uniranno a loro senza convinzione. E di questi saggi alcuni cadranno per essere affinati, purificati, resi candidi fino al tempo della fine, perché questa non avverrà che al tempo stabilito. Coloro che abbandoneranno la fede saranno corrotti attraverso le lusinghe, ma coloro che saranno fedeli a Dio faranno grandi cose, cose sagge, istruttive per altri, anche se dovranno affrontare la persecuzione e la morte. Il compimento delle profezie di questo capitolo è stato così preciso da mettere in imbarazzo coloro che negano l'ispirazione verbale della scrittura. Per cercare di spiegare tutto questo, dicono che il libro non fu scritto da Daniele, ma da qualcun altro ai tempi di Antioco Epifane, che avrebbe messo il nome di Daniele sotto visioni, o fatti per farli sembrare profezie. Nessuno che creda in un Dio soprannaturale, un Dio capace di conoscere e di rivelare il futuro, ha bisogno di ricorrere a simili teorie. Nei versetti dal 36 al 39 di Daniele capitolo 11 troviamo descritta la volontà rabbiosa dell'uomo del peccato, l'anticristo. A questo punto termina la storia e inizia la profezia. Il testo passa da una persona vile a qualcuno con un carattere rabbioso, maligno, spostandosi su un ponte di tempo indefinito. Antioco Epifane era sicuramente una persona spregevole, ma non poté raggiungere le proporzioni descritte nei versetti dal 36 al 39. Antioco fu solo un'ombra dell'anticristo, ed è in quest'ottica che leggiamo il brano seguente. Il re agirà a suo piacimento, si innalzerà, si esalterà al di sopra di ogni dio e pronunzierà parole inaudite contro il dio degli dèi. Prospererà finché non sia finita l'ira, poiché ciò che è stato deciso si compirà. Egli non avrà riguardo agli dèi dei suoi padri, non avrà riguardo al dio preferito dalle donne, né ad alcun dio, perché si innalzerà al di sopra di tutti. Ma onorerà il dio delle fortezze nel suo luogo di culto, onorerà con oro, con argento, con pietre preziose e con oggetti di valore un dio sconosciuto ai suoi padri. Egli agirà contro le fortezze ben munite, aiutato da un dio straniero, colmerà di onori quelli che lo riconosceranno, li farà dominare su molti e spartirà fra loro delle terre come ricompensa. Ci sarà quindi un anticristo politico, cioè quello menzionato qui, un gentile sorto dall'impero romano. Ci sarà anche un anticristo religioso che fingerà di essere Cristo e che uscirà dalla terra di Israele. Sarà come un lupo nelle vesti di un agnello. Qualcuno si è assunto la fatica di cercare nella scrittura i 70 nomi che vengono dati all'anticristo. Ve ne dico solo alcuni. L'empio, il nemico, l'uomo violento, il principe che verrà, la persona vile, l'uomo del peccato.

0: Il re agirà a suo piacimento. L'anticristo fa quello che vuole. Com'è contrastante questo al Signore Gesù che disse: «Io non posso fare nulla da me stesso. Come odo, giudico, e il mio giudizio è giusto, perché cerco non la mia propria volontà, ma la volontà di colui che mi ha mandato». Così è scritto nel Vangelo di Giovanni al capitolo 5, versetto 30. Si innalzerà. Il piccolo corno tenta di essere un grande corno. Com'è nuovamente diverso dal Signore Gesù. Paolo dice ai Filippesi: «Abbiate in voi lo stesso sentimento che è stato anche in Cristo Gesù, il quale, pur essendo in forma di Dio, non considerò l'essere uguale a Dio qualcosa a cui aggrapparsi gelosamente, ma spogliò se stesso, prendendo forma di servo, divenendo simile agli uomini, trovato esteriormente come un uomo, umiliò se stesso, facendosi ubbidiente fino alla morte e alla morte di croce». Filippesi 2, versetti dal 5 all'8. Si esalterà al di sopra di ogni Dio, abbiamo letto. E dell'anticristo Paolo scrisse in Seconda Tessalonicesi, a capitolo 2, versetto 4, queste parole: «L'avversario, colui che si innalza sopra tutto ciò che è chiamato Dio o d'oggetto di culto, fino al punto da porsi a sedere nel Tempio di Dio, mostrando se stesso e proclamandosi Dio». E in Apocalisse 13, al versetto 8, ci viene detto: «L'adoreranno tutti gli abitanti della terra, i cui nomi non sono scritti fin dalla creazione del mondo, nel libro della vita dell'agnello che è stato immolato». È ribellione contro Dio quella che contraddistingue il re ostinato. È il tipico rappresentante di ciò che è contro Dio e di ciò che è la nostra vecchia natura. Infatti ciò che brama la carne è inimicizia contro Dio, perché non è sottomesso alla legge di Dio e neppure può esserlo. E quelli che sono nella carne non possono piacere a Dio. Romani 8, versetti 7 e 8. Ecco perché l'uomo che non segue Dio si volgerà verso l'anticristo. Quando gli uomini scelgono i loro leaders, che tipo di uomo scelgono? In genere qualcuno come loro. Dio ha detto proprio qui, in questo libro di Daniele, che avrebbe posto in cima ai regni di questo mondo il più misero dei governatori, che prospererà finché non sia finita l'ira. Il re ostinato all'inizio avrà successo, ma per un breve tempo. Dio permetterà che questo avvenga durante l'ultima metà della 70ª settimana della profezia di Daniele, descritta al capitolo 9. L'anticristo non avrà riguardo per alcun tipo di Dio. E questo significa chiaramente che si opporrà a tutte le religioni, a tutte le adorazioni, con l'eccezione dell'adorazione di se stesso. Il suo motto sarà: un mondo con una religione, e quella religione è lui. Infatti, si innalzerà al di sopra di tutti. Mi fermo qua per quanto riguarda l'appuntamento di oggi. Io voglio ringraziarvi per essere stati all'ascolto anche oggi. Intanto, ci sentiamo domani. Ciao!
1: Fatti sentire se vuoi parlare dell'argomento di oggi o della fede, se vuoi conoscere meglio Dio, o solo sentire che c'è speranza per la situazione in cui ti trovi. E ricordati, il libro più letto è scritto proprio per te.
2: Se i nostri argomenti ti interessano, ascolta Il libro più letto. Il libro più letto, da lunedì a venerdì su questa emittente. Una produzione Transworld Radio.
3: Per qualsiasi informazione inerente ai nostri programmi o se vuoi parlare con noi, puoi utilizzare il numero WhatsApp 338 25 10 347. Ripeto il numero WhatsApp 338 25 10 347. Ti aspettiamo!

0: Benvenuti a Un miracolo ogni giorno, breve incoraggiamento quotidiano.
1: Gesù ha detto, ed è scritto nella sua parola, «Venite a me, voi tutti che siete affaticati e oppressi, e io vi darò riposo. Prendete su di voi il mio giogo e imparate da me, perché io sono mansueto e umile di cuore, e voi troverete riposo alle anime vostre». Per te esiste una cura per la stanchezza, e questo rimedio si trova in colui che non si stanca mai. Le parole di Gesù in Matteo 11 sono un invito ad andare a Dio così come sei, un invito a ricevere il riposo stando accanto a Lui. Ecco cosa dice la Bibbia riguardo a Dio. Non lo sai tu? Non l'hai mai udito? Il Signore è Dio eterno, il creatore degli estremi confini della terra. Egli non si affatica e non si stanca. La sua intelligenza è imperscrutabile. Egli dà forza allo stanco e accresce il vigore a colui che è spossato. Sì, Egli è onnipotente, eterno, infinito, incommensurabilmente grande. Oggi puoi trovare in Lui tutto ciò di cui hai bisogno. Non c'è una sola preoccupazione per la quale Lui non abbia una soluzione. Affidagli la tua stanchezza e in cambio prendi tutto da Lui: la sua bontà, la sua pazienza, la sua forza, la sua creatività, la sua potenza. Oggi ti invito a scrivere tutte le cose che ti rendono stanco, fisicamente, mentalmente o emotivamente. Poi, accanto a esse, scrivi tutto ciò che Dio ti fornisce che può aiutarti ad affrontare questa stanchezza. Oggi, attingi da Lui la tua forza e lascia che sia Lui a riversare in te le abbondanti risorse che ti ha preparato. Grazie di esistere, Eric Sellerier.

La parola di Dio è vivente ed efficace, è più affilata di qualunque spada a due tagli, e giudica i sentimenti e i pensieri del cuore. Ebrei capitolo 4 versetto 12. La Bibbia, un'incudine che usura tutti i martelli. La Bibbia, che opera singolare, un volume che è una collezione di 66 libri diversi, scritti durante un periodo di 1600 anni, da oltre 40 autori diversi, re, sacerdoti, poeti, soldati, filosofi, pescatori, pastori, senza dimenticare un uomo di Stato, e cioè Neemia, e un medico, Luca, un esattore di imposte, Matteo. Quasi nessuno di questi autori ha potuto comunicare con un altro, e tuttavia questo libro possiede un'unità meravigliosa. Quale altro scritto è stato composto in questo modo? Prendete i migliori 66 libri di medicina scritti da 1500 anni dai 40 medici più celebri in tutti i campi, fatene un volume e poi cercate di curare un malato con quello. I migliori libri di medicina e di altre scienze sono nel giro di 20 anni completamente superati. Soltanto la Bibbia non è invecchiata. Il ritratto morale che fa dell'uomo e la risposta che reca sono validi per tutti i tempi. Tutte le potenze del mondo si sono unite per distruggerla. Essa è stata confutata, volta in ridicolo, bruciata, condannata, ma essa è simile, come è stato detto, a un'incudine che usura tutti i martelli. Tutti i sistemi, tutte le filosofie, tutti gli attacchi si sono infranti contro essa senza poterla scuotere. Tutto questo è stato spazzato via, distrutto. Essa è rimasta e rimarrà in piedi. Lo sapete perché? Perché è la parola di Dio.

0: brände mig.
1: Scusa, ma perché la tua non ha interferenze?
2: Facile, io ascolto la radio in DAB.
3: La radio di sempre, da oggi in DAB.
4: Radio Logos trasmette sul DAB, il digitale terrestre, dai canali 5A e 5B, su tutta la Puglia. Per poter ascoltare bisogna essere in possesso di un apparecchio radio con la funzione digitale DAB.

Leggiamo nell'Epistola ai Romani, capitolo 3, versetti 10 e 23. Non c'è nessun giusto, neppure uno. Tutti hanno peccato e sono privi della gloria di Dio. Evangelo di Giovanni, capitolo 3, versetto 16. Dio ha tanto amato il mondo che ha dato il suo unigenito figlio, affinché chiunque crede in lui non perisca, ma abbia vita eterna. Tutti, senza eccezioni. Il Signore è paziente verso di voi, non volendo che qualcuno perisca, ma che tutti giungano al ravvedimento. Seconda Pietro, capitolo 3, versetto 9. Allora, non disprezziamo le ricchezze della sua bontà e della sua pazienza, perché la bontà di Dio vi spinge al ravvedimento. Romani, capitolo 2, versetto 4. E ancora, tutti hanno peccato e sono privi della gloria di Dio. Riconoscere che siamo peccatori è il primo passo della fede che porta al ravvedimento. Il nostro Dio Salvatore vuole che tutti gli uomini siano salvati. Prima Timoteo capitolo 2 versetto 4. Nessuno è escluso dal piano di amore di Dio. Nessuno potrà dire che Dio non si cura di lui. Tutti sono giustificati gratuitamente per la sua grazia mediante la redenzione che è in Cristo Gesù. Romani capitolo 3 versetto 24. Se crediamo nel Signore Gesù, vale a dire se accettiamo il fatto che Egli ha subito al posto nostro il giudizio dei nostri peccati, allora Dio ci fa grazia. A tutti quelli che l'hanno ricevuto, Egli ha dato il diritto di diventare figli di Dio, a quelli cioè che credono nel suo nome. Evangelo di Giovanni, capitolo 1, versetto 12. Tutti quelli che hanno ricevuto Gesù come loro Salvatore hanno la certezza di essere figli di Dio e di possedere la vita eterna. Che meraviglioso soggetto di riconoscenza e di adorazione.

vide un cavallo bianco. Con lui che lo cavalcava aveva un arco e gli fu data una corona ed egli venne fuori da vincitore e per vincere.

0: Sono le ore 6 e 2 minuti.
1: Mario Calvagno e iniziamo appuntamento con Dio di oggi. Che cos'è la fede? Questo è il titolo che ho dato, ma con un punto interrogativo, con un punto di domanda. Cioè, che cos'è la fede? Ecco, così è meglio. Giacomo, fratello di Gesù, scrive la sua lettera e siamo giunti alla fine del capitolo 2, dove lui parla appunto della fede. Anzi, cosa bisogna fare per avere una fede autentica? Basta dire io credo per avere una fede vera, una fede reale? Beh, secondo Giacomo ci sono persone che si illudono di avere fede, mentre in realtà si tratta di una confessione vuota, si tratta di un'illusione. Infatti Giacomo non considera valida una fede talmente interiore, diciamo così, che sta all'interno della persona, da non avere implicazioni concrete, implicazioni esterne, al di fuori della persona stessa. E mette in risalto la differenza tra la fede genuina, la fede

reale, la fede viva, la fede che opera, che fa delle cose, delle azioni, e invece quell'altra, fra virgolette, quell'altra fede che è illusoria, che è vuota, che è morta, che è soltanto una fede culturale, diciamo così, passatemi il termine. E infatti i versetti di oggi, che vanno dal 14 fino al 26 del capitolo 2, passano in rassegna, diciamo così, un po' i modi in cui poter avere la vera fede oppure no, oppure quell'altra fede, quell'altra tra virgolette. E non è una battaglia tra la fede e le opere, la fede senza le opere o le opere senza la fede. La questione è tutta un'altra, e insomma vedremo fra poco. E lui scrive: a che serve, fratelli miei, dire che avete fede, siete cristiani, se non lo provate con i fatti? Come può una fede del genere salvare qualcuno? Allora, se qualcuno dei vostri, uomo o donna che sia, ha bisogno di cibo e vestiti, e voi gli dite arrivederci e che Dio ti benedica, riscaldati mi raccomando, mangia quanto vuoi, ma poi non gli date quello che gli occorre, a che gli servono le vostre parole? Tutti questi auguri, questi salamelecchi, questo apparente prendersi cura ma non fare nulla. E poi Giacomo continua ancora, dice: vedete, perciò non basta soltanto avere fede, dovete anche agire bene per dimostrare che questa fede ce l'avete. La fede che non si rivela con le buone opere, che non si rivela con le azioni, non è affatto fede, è una cosa morta, una cosa inutile. Qualcuno però potrebbe anche dire: tu hai la tua fede, io invece faccio le buone opere. Al che io risponderei: dimostrami come può esistere la tua fede senza le opere, se sei capace, perché io posso mostrarti la mia fede con le opere che compio. E allora qui la questione si fa un po' più complicata, Dobbiamo entrare, dobbiamo scavare, dobbiamo capire che cos'è una fede senza le opere, o se possano esistere le opere buone, quelle veramente buone, senza la fede. Perché Giacomo ce lo dice: non basta professare a parole la propria fede, dire io ho fede, io credo. La fede che non agisce è un'illusione allo stato puro. A che cosa serve guardare gli altri che soffrono e mandare delle eventuali benedizioni o dire delle buone parole e non aiutarli? E poi dire io ho fede in Dio. La fede vera, la fede effettiva, si esprime non con le parole, ma si esprime con i fatti. Questa è la vera espressione della fede. E in quel modo è una fede che agisce. Non è una fede teorica, non è una fede intellettuale, non è una fede culturale. Perché la vera fede porta a vivere in un modo diverso, in un modo coerente con quello che si professa, con quello che si pensa, con quello che si dice. La fede a parole, la fede che non realizza le cose, non è affatto fede, non serve a niente. Lo dice Giacomo, E allora su questo tema così importante continueremo a parlare fra poco. Mario Calvagno, riprendiamo appuntamento con Dio di oggi. Che cos'è la fede? Questo è il titolo che abbiamo dato. Giacomo, fratello di Gesù, capitolo 2 della sua lettera, alla fine del capitolo, i versetti da 14 a 26, in qualche modo Giacomo conclude un discorso che aveva intrapreso nel suo scritto nel capitolo precedente e comunque anche all'inizio del capitolo 2. E quindi una fede per essere reale deve essere una fede operante, una fede non può manifestarsi soltanto attraverso le parole, buone, belle, carezzevoli, per quanto vogliamo.
ma sempre parole. E dicevamo poc'anzi, non basta affermare con le proprie parole sì, di avere fede, e continuiamo ancora con un non basta, cioè non basta capire nella propria mente, acquisire a livello culturale in se stessi la fede, perché questo non è sufficiente. Non è sufficiente riconoscere che Dio esiste. Giacomo dice, anche i demoni credono che Dio esiste, ma tremano e continuano a fare quello che fanno. E non serve a niente credere che Dio esiste. È lampante che Dio esiste. Tutti devono ammettere che Dio esiste, a meno che non mentano a se stessi, non mentano rispetto all'evidenza dei fatti. Anche i demoni ci credono, dice Giacomo. E allora? E allora? E allora la vera fede va oltre. La vera fede porta l'uomo a dire di avere sbagliato, porta l'uomo a dire di pentirsi dei propri peccati, dei propri, volete chiamarli errori, non vi piace la parola peccato, peccati, vabbè, chiamiamoli errori, a pentirsi dei propri errori, dei propri sbagli, delle cose assurde magari che si sono commesse, che si commettono ancora. Questa è la vera fede, quella che porta al pentimento, a dire ho sbagliato, a riconoscere di avere sbagliato davanti a Dio, davanti agli altri magari che si sono offesi in qualche modo e verso i quali si sono commesse delle azioni errate, chiamiamole così, e anche a pentirsi verso se stessi per come si è diventati, per come ci si è comportati. La vera fede porta all'ubbidienza, all'ubbidienza, a dire a Dio io voglio ascoltarti e fare la tua volontà, porta ad avere fiducia in Gesù. E Giacomo stesso dirà, Abramo, il patriarca Abramo credette in Dio e il Signore lo dichiarò giusto ai suoi occhi. Addirittura Abramo fu chiamato perfino l'amico di Dio, un amico vero, uno che parlava con Dio. E Abramo, d'altro canto, portò la sua ubbidienza nei confronti del Signore a un punto tale da essere disposto, ma Dio non gliel'aveva chiesto veramente, ad essere disposto perfino di sacrificare il proprio figlio, perché Dio lo aveva messo alla prova e Abramo era pronto a farlo, fin quando un angelo mandato da Dio gli fermò il braccio. E poi Giacomo continua parlando di una prostituta, Rahab, che fu dichiarata giusta anche lei per le sue opere. La sua fede non rimase chiusa a livello intellettuale, concettuale nella sua mente, ma lei con una fede pratica ospitò gli inviati del popolo di Israele a Gerico, che andavano in avanscoperta per vedere l'interno di questa città pagana, e lei, donna pagana, prostituta, accolse questi uomini mandati dal popolo di Israele in incognito, perché riconobbe su di sé l'autorità di Dio, del loro Dio, del Dio di Israele. E questa donna addirittura sarà una delle ascendenti di Gesù, una delle antenate dalla cui dinastia nascerà Gesù come uomo. E Giacomo conclude questo capitolo e dice, insomma, come il corpo senza lo spirito è morto, così anche la fede è morta se non produce buone opere. Insomma, le due cose non possono stare da sole. Le opere senza fede e la fede senza le opere, ma vanno insieme. Le opere buone senza fede non portano a credere in Dio, e la fede senza le buone opere conseguenti alla fede è una fede vuota, che porta a dire soltanto che Dio esiste, ma non a entrare in relazione con Lui, operando nel modo in cui Lui vuole che noi operiamo. E allora, che cos'è la fede? Eccola ancora la domanda del titolo, la domanda iniziale. Per la fede è tutto.
La fede è il tutto della nostra vita. La fede vera è il tutto della nostra vita. Ci porta a vivere nel nostro cuore una relazione con Dio, ci porta a vivere all'esterno con le nostre azioni una relazione con Dio e con il prossimo, per aiutarlo con i fatti e poi anche con le parole che scaturiscono dal nostro cuore e scaturiscono da quel seme di fede che Dio ha messo nella nostra interiorità perché si sviluppi e perché nasca al di fuori di noi qualcosa di buono, che aiuti noi stessi e che aiuti gli altri. Che il Signore ci benedica.

0: Sono le ore 6:24.
1: Revival, la musica gospel italiana degli anni 80.
2: Ogni giorno ore 6:30.

Molte persone possono testimoniare di aver visto il cielo, ma soprattutto la Bibbia dice che il cielo è una realtà. E la Bibbia parla anche di un altro posto, l'inferno, il luogo riservato a chi non vuole avere a che fare con Dio. Scusami se ti dico queste cose, non voglio spaventarti, ma solo avvertirti per il tuo bene. È qui che ti viene data la possibilità di scegliere. E non basta che tu faccia buone opere o vada a confessarti se non ti penti veramente e cambi strada. Non c'è nessun modo per guadagnarsi la vita eterna in cielo. C'è qualcuno che l'ha già guadagnata per te. Tu non devi far altro che riconoscere la sua opera, accettarlo nella tua vita. Questa persona è Gesù. Egli ha trionfato sulla morte ed è l'unico che può salvarti dall'inferno, da un'eternità veramente penosa. Ti esorto a riflettere su queste parole e a scegliere Gesù prima che sia troppo tardi. Se chiederai a Gesù di entrare nella tua vita, non solo avrai la vita eterna, ma anche una comunione personale con Lui, il che vale molto di più di qualunque ricchezza che si possa avere o desiderare. Un buon amico che ti aiuta ed è fedele in ogni circostanza. Questo è Gesù. Pensi di non aver bisogno di Lui?

Stai ascoltando Radio Logos. Radio Logos, una radio evangelica comunitaria che non trasmette pubblicità, è sostenuta da doni di singoli ascoltatori di diverse parti d'Italia. Se anche tu vuoi aiutare e sostenerla, puoi utilizzare il conto corrente postale 16 58 87 17. Evangelica comunitaria che non trasmette pubblicità è sostenuta da doni di singoli ascoltatori di diverse parti d'Italia. Se anche tu vuoi aiutare e sostenerla, puoi utilizzare il

0: Sono le ore 7. Buon ascolto.
1: Una parola per oggi.
2: Con il commento curato da Eva Ziu, oggi leggiamo dal primo libro di Samuele, capitolo 12, versetto 24. Considerate le grandi cose che egli ha fatto per voi. Ci sono stati momenti in cui mi chiedevo se stessi seguendo la strada giusta. Sognavo di diventare una giornalista di guerra, viaggiare e raccontare storie da luoghi che pochi osano visitare. Ma Dio ha chiuso quella porta e oggi mi chiedo se non mi abbia protetto da un futuro incerto. Ho rinunciato al mio sogno, ma Dio mi ha donato qualcosa di più grande, una famiglia. Ho due splendidi figli e un marito che ama Dio con tutto il cuore e si prende cura di noi. A volte, quando mi sento scoraggiata come casalinga, trovo che il Signore mi ricorda ciò che ha fatto per me. Chissà, avrei potuto perdere la vita in luoghi lontani, ma Dio mi ha preservata per farmi vivere il futuro di benedizione che aveva preparato per me. Riflettiamo sulle grandi cose che Dio ha fatto per noi. Quando i nostri piani non coincidono con i Suoi, possiamo fidarci che Egli sa ciò che è meglio, sa guidarci verso benedizioni più grandi. Pensa a ciò che ha fatto nella tua vita e lascia che questo rafforzi.

Benvenuti ad un diamante al giorno. Buongiorno a tutti voi carissimi. Leggiamo insieme questa mattina dal libro dell'Ecclesiaste, capitolo 3, versetto 11. L'uomo non può comprendere dal principio alla fine l'opera che Dio ha fatta. E ancora, lettera ai Colossesi, capitolo 2, versetti 2 a 3. Cristo, nel quale tutti i tesori della sapienza e della conoscenza sono nascosti. Come un insetto sul vetro. Il poeta latino Virgilio esclama nelle Georgiche: «Beato chi ha potuto penetrare le cause segrete delle cose». Molto prima di lui, il re Salomone poneva la domanda: «Chi conosce la spiegazione delle cose?» Ecclesiaste capitolo 8, versetto 1. Questa domanda rimane senza risposta, come una sfida alla sapienza umana. Le scoperte più ammirevoli in tutti i campi, l'esplorazione più precisa degli astri, lo studio più approfondito dell'infinitamente piccolo, non fanno che portarci a sollevare nuovi problemi e a tenere indietro le problematiche fondamentali. Che cosa siamo? Da dove veniamo? Dove andiamo? Per quanto intelligente sia, l'essere umano è racchiuso nei limiti della sua intelligenza. Come l'insetto che urta contro il vetro e si esaurisce senza risultato nei suoi sforzi verso la luce, la ricerca umana non può raggiungere l'esito prefissato e deve esclamare: «Vanità delle vanità, tutto è vanità, è un

correre dietro al vento. Ecclesiaste capitolo 1, versetto 2 e versetto 14. Ma è al di fuori, da quel di fuori inaccessibile, che la luce è venuta a noi. Dio si è fatto conoscere, ha parlato e con le sue opere si rivela come il creatore sovrano. Insegna a creature smarrite e sofferenti, quali noi siamo, la causa del loro stato, il peccato, attraverso il quale la sofferenza e la morte sono entrate nel mondo. Ha manifestato il suo amore dandoci un Salvatore. Quello che ci chiede è di crederlo. Questa è anche l'unica vera sapienza. Che il Signore ci benedica.

0: Buongiorno, è il momento di ascoltare il calendario più che vincitori.
1: A tutti voi un caro saluto, cari amici all'ascolto. È il 17 settembre e dal libro delle Lamentazioni leggeremo nel capitolo 3 i versi 22 e 23, che dicono così: è una grazia del Signore che non siamo stati completamente distrutti. Le sue compassioni, infatti, non sono esaurite, si rinnovano ogni mattina. Grande è la tua fedeltà. Queste sono le parole pronunciate dal profeta Geremia, che è testimone di un disastro completo che si era abbattuto sul popolo di Israele e che lui stesso aveva profetizzato per 40 anni. Infatti, dopo 18 anni di assedio, Nebuchadnezzar aveva distrutto Gerusalemme. Le mura erano state abbattute, il tempio bruciato e mentre i nobili erano stati deportati, la popolazione, che non aveva alcun privilegio, era stata abbandonata alle macerie e alla fame. Per questo motivo il profeta piange guardando questo scempio. Ma in mezzo a tutta quella distruzione, ecco emergere la speranza. Sì, perché il verso 22 dice: non siamo stati interamente distrutti. Questa è la speranza. C'è un residuo da cui tutto può ricominciare, perché le compassioni di Dio non sono finite, si rinnovano ogni giorno. Quella speranza fa tornare la linfa della vita, che è la fede in un Dio fedele, che non dimentica e non abbandona. Ma allora come mai una tale sventura si era abbattuta su Israele? Lo ricorda molto bene Geremia dal verso 19 al verso 20. È il ricordo amaro di un popolo che ha voltato la faccia al suo Dio e se n'è allontanato. E questo è il peccato. Non è Dio che ha abbandonato, perché è Dio che è stato abbandonato dal suo popolo amato. Solo distruzione, amarezza e morte spirituale attendono quelli che agiscono come il popolo di Israele. Ed è nel tornare a Lui con pianti di ravvedimento che possiamo ritrovare le braccia del Padre, perché le sue compassioni non sono esaurite e grande è la sua fedeltà.
2: È la riflessione che andremo a leggere stamattina ha per titolo Grazie Signore. La sua preghiera fu: grazie Signore, grazie per questo nuovo giorno d'amore, per questa nuova opportunità di mostrare la tua gloria. Grazie che ancora oggi la tua misericordia è potente sulla mia vita. Grazie di tutto, grazie Signore. Mamma, cosa hai fatto di così grave da chiedere la misericordia di Dio? Chiese il bimbo. La risposta della madre fu: ogni mattina Dio rinnova la sua misericordia per ognuno di noi. E se oggi abbiamo avuto la benedizione di vedere una nuova alba, è grazie all'amore che Lui ha per noi. Caro amico e cara amica, siamo grati a Dio per tutto ciò che abbiamo. Rimaniamo saldi e con fede nel nostro amato Signore, che è buono. Il verso che abbiamo citato oggi dice: per le misericordie del Signore non siamo distrutti, perché le sue compassioni non sono esaurite. Si rinnovano ogni mattina. Grande è la sua fedeltà. Impariamo a rifugiarci nel Signore ogni mattina, perché solo tra le sue braccia saremo al sicuro. Solo in Lui niente e nessuno potrà farci del male. Solo in Lui troveremo conforto in tutte le nostre tribolazioni. Solo in Lui troveremo amore puro e sincero. Solo in Lui troveremo pace e gioia. Ma soprattutto, se ci rifugiamo in Lui e osserviamo i Suoi comandamenti, troveremo una salvezza sicura.
3: In un mondo dove sempre più gente esclude Dio dalla propria vita, è una grazia del Signore che non siamo stati mai abbandonati. Su di noi continua a far sorgere il sole, ogni mattina alterna le stagioni e manda la pioggia, tutte cose che l'uomo dà per scontato. E non capisce che invece il Signore nella sua misericordia sta concedendo del tempo per ravvedersi. Dopo non si potrà più fare nulla, il ravvedimento è valido da vivi, non da morti. Se qualcuno pensa che una volta morti tutti andiamo in paradiso, beh, questa è una favoletta al lieto fine che non è raccontata così nella Bibbia. L'unico punto che conguaglia è che Dio è buono e misericordioso e ha sempre l'ultima parola, ma questa ultima parola non andrà mai a smentire la sua parola scritta. altrimenti significherebbe che Dio dice una cosa e poi ne fa un'altra annullando la precedente. Dio non parla a vuoto e nessuna parola è stata scritta con leggerezza e superficialità. La sua parola va letta e meditata per conoscere la verità, lo dice anche in Giosuè, quando dice: questo libro della legge non si diparta mai dalla tua bocca, ma meditalo giorno e notte. Queste sono parole del Dio che ci ha fatti a sua immagine e somiglianza. Il Dio invece che dopo la morte perdona tutto, anche se non c'è mai stato un ravvedimento, è un Dio più che altro immaginato dall'uomo. Questa teologia insegna, anzi no, preferisco dire quello che non insegna. Non insegna che Dio, il nostro Salvatore, vuole che tutti gli uomini siano salvati e vengano alla conoscenza della verità. Il verso è in 1 Timoteo capitolo 2, versi 3 e 4. Dio ci benedica.
0: Più che vincitori, con Laila Datri, Enzo Balzano e Alessandra Saturnino.

Un saluto caro a tutti voi, amici ed amiche in ascolto. Siamo pronti per trascorrere 10 minuti insieme con la parola di Dio. E il programma è Meditazioni Bibliche Giornaliere. E chi vi parla è Matteo e vi augura buon ascolto. Il tema della meditazione di oggi è Bontà eterna di Dio. Leggo nel Salmo 136 il verso 1 e dice così: Celebrate l'Eterno perché Egli è buono e perché la sua bontà dura in eterno. Il Salmo 136 è una delle migliori pagine poetiche di tutta la letteratura biblica ed è un grande inno di lode che celebra il Signore nelle sue molteplici e ripetute manifestazioni della sua bontà lungo tutta la storia degli israeliti, ma anche di tutti gli uomini. Tutto il Salmo si snoda in forma quasi liturgica e ad ogni verso viene scandito una ripetizione del sottinteso, e cioè perché la sua bontà dura in eterno. La cornice di questo Salmo è la lode e la bontà di Dio. Gli eventi della storia di Israele hanno un messaggio universale, cari amici. Nel Salmo, Israele, pur in mezzo a tante difficoltà, si ricorda della bontà di Yahweh, il loro Dio, il Dio di Israele, e quindi può sopravvivere perché, appunto, si ricorda della sua bontà. Si ricorda della sua potenza, della sua misericordia e che dura in eterno. Per i credenti di tutti i tempi, la memoria della bontà del Signore diventa una forza della speranza che apre anche nell'oscurità di un giorno, di un periodo, di un tempo, di una sofferenza e la strada verso il futuro eterno. Per il cristiano, la memoria della bontà di Dio si apre verso l'evento più grandioso a pro delle sue creature, e cioè che Dio si è fatto uomo in Cristo, è morto per la salvezza degli uomini. Il Signore è un Padre buono ed è un Padre provvidente che elargisce a tutti il cibo per vivere. Il Dio che ha creato i cieli e la terra, che è entrato nella storia degli uomini per portare alla salvezza il suo popolo, è il Dio che colma l'universo con la sua potenza e con la sua presenza, prendendosi cura della vita e donando il pane, come dice poi alla fine di questo Salmo, il verso 25. Il pane quotidiano simboleggia proprio e sintetizza anche l'amore di Dio come Padre e si proietta verso il compimento del Nuovo Testamento,
a quel pane di vita che il suo figlio Gesù, morto per la salvezza di chiunque crede. E questa certezza, amici, accompagna l'esistenza di tutti i credenti, anticipando la gioia definitiva del banchetto messianico che ci sarà nel cielo. Il mondo creato non è un semplice scenario su cui si inserisce la salvezza di Dio, ma è l'inizio stesso di quel meraviglioso luogo in cui i credenti di tutti i tempi, si uniranno al loro Salvatore. Il Signore si è manifestato in tutta la sua bontà e in tutta la sua bellezza. Si è coinvolto con la vita nell'umanità, rivelando, come dicevo, un amore da cui scaturisce ogni altro derivato della salvezza. Questo Salmo, il 136, è una solenne preghiera e perciò invito tutti voi, amici ed amiche, a leggerlo per intero, perché in questo programma non abbiamo il tempo, e quindi è una solenne preghiera di rendimento di grazie per tutte le opere che Dio compie nella vita del credente e che riconoscente si rivolge appunto al suo Signore per compiere un atto tra i più nobili che un uomo possa compiere, e cioè lodare Dio. E infatti voglio concludere questa meditazione con il ripetere il verso iniziale. Ringraziamo l'Eterno perché Egli è buono e perché la sua bontà dura in eterno. Hai motivo per ringraziare il Signore, tu che ti definisci cristiano? Se non hai nessun motivo per ringraziare il Signore, e allora c'è qualcosa che non va, e devi rivedere un po' la tua vita alla luce della Sacra Scrittura. Bene, siamo giunti al termine, gentili amici. Allora, amici, grazie per il vostro gentile ascolto e a risentirci a domani. Che Dio benedica tutti voi.

0: Benvenuto a Equipaggiati, dove troverai le forze per combattere le battaglie giornaliere. Cari amici, quest'oggi continuiamo col 22esimo capitolo del Vangelo di Luca, versetto 28 fino al versetto 51. Or voi siete quelli che avete preservato con me nelle mie prove. Io dispongo che vi sia dato un regno, come il Padre mio ha disposto che fosse dato a me, affinché mangiate e beviate alla tavola mia nel mio regno e sediate sui troni per giudicare le 12 tribù di Israele. Il Signore disse: Simone, Simone, ecco, Satana ha chiesto di vagliarvi come si vaglia il grano, ma io ho pregato per te affinché la tua fede non venga meno, e tu, quando sarai convertito, fortifica i tuoi fratelli. Ma lui gli disse: Signore, sono pronto ad andare con te in prigione e alla morte. E Gesù: Pietro, io ti dico che oggi il gallo non canterà prima che tu abbia negato 3 volte di conoscermi. Poi disse loro: Quando vi mandai senza borsa, senza sacca da viaggio e senza calzari, vi è forse mancato qualcosa? Essi risposero: Niente. Ed egli disse loro: Ma ora che ha una borsa la prenda, così pure una sacca. E chi non ha spada, venda il mantello e ne compri una. Perché io vi dico che in me deve essere adempiuto ciò che è scritto: egli è stato contato tra i malfattori. Infatti le cose che si riferiscono a me stanno per compiersi. Ed essi dissero: Signore, ecco qui 2 spade. Ma egli disse loro: Basta. Poi uscito, andò come al solito al Monte degli Ulivi, e anche i suoi discepoli lo seguirono. Giunto sul luogo, disse loro: Pregate di non entrare in tentazione. Egli si staccò da loro circa un tiro di sasso e, postosi in ginocchio, pregava dicendo: Padre, se vuoi, allontana da me questo calice, però non la mia volontà, ma la tua sia fatta. Allora gli apparve un angelo dal cielo per rafforzarlo, ed essendo in agonia, egli pregava ancor più intensamente. Il suo sudore diventò come grosse gocce di sangue che cadevano in terra. E dopo aver pregato si alzò, andò dai discepoli e li trovò addormentati per la tristezza. E disse loro: Perché dormite? Alzatevi e pregate affinché non entriate in tentazione. Mentre parlava ancora, ecco una folla, e colui che si chiamava Giuda, uno dei 12, la precedeva e si avvicinò a Gesù per baciarlo. Ma Gesù gli disse: Giuda, tradisci il figlio dell'uomo con un bacio? Quelli che erano con lui, vedendo ciò che stava per succedere, gli dissero: Signore, dobbiamo colpire con la spada? E uno di loro percosse il servo del sommo sacerdote e gli recise l'orecchio destro. Ma Gesù intervenne e disse: Lasciate, basta. E toccato l'orecchio di quell'uomo, lo guarì. Ragazzi, nel regno di Dio ci saranno molte funzioni che sono assegnate in base alla nostra fedeltà fino alla fine. La salvezza per grazia ti dà l'ingresso nel regno, ma l'impegno e la perseveranza nel promuovere il regno porteranno le ricompense. Gli apostoli siederanno sui troni riservati a loro, giudicando le 12 tribù di Israele, secondo l'Apocalisse 21, e i loro nomi saranno sulle 12 fondamenta del muro della Nuova Gerusalemme. Dopotutto i 12 sono quelli che Gesù ha scelto per essere i suoi compagni. Poi leggiamo qualcosa di strano riguardo a Satana, che chiede di abbattere gli apostoli, incluso Pietro. Ma fermiamoci qui un attimo. A chi ha chiesto permesso Satana? Satana ha molto potere in questo mondo. Gesù lo chiama il principe, il governatore di questo mondo, e Paolo lo chiama il Dio di questo secolo. Tuttavia il potere di Satana è concesso da Dio. Abbiamo visto in Giobbe un simile scenario in cui Satana ha chiesto a Dio di rimuovere la sua protezione da Giobbe. E sappiamo che Dio si prende cura di tutti i suoi figli, quindi possiamo presumere che Dio abbia una misura di protezione attorno a ciascuno di noi. Allora, perché Dio dovrebbe concedere al suo nemico qualunque sua richiesta, specialmente a danno dei credenti? Penso che questa domanda faccia parte di una questione molto più ampia, ovvero perché Dio permette qualsiasi attività distruttiva di Satana. Penso che il motivo per cui Dio permette a Satana di continuare nel suo lavoro di setacciamento sia che alla fine sarà per il meglio della Chiesa e porterà più gloria a Dio. Leggiamo in diverse parti del Nuovo Testamento che Dio intende portare la sposa di Cristo alla perfezione attraverso afflizioni e tentazioni. E dobbiamo soffrire con Cristo se vogliamo essere glorificati con Lui. Attraverso la sofferenza, le prove, che nessuno di noi vuole ovviamente, la nostra fede viene temprata. E questo ci spinge a confidare sempre di più in Dio e a valorizzare sempre di più la sua grazia. Nel nostro cammino possiamo vacillare, ma non dobbiamo mai fallire, sapendo che Dio è ancora al controllo, anche quando non lo comprendiamo. Riflessione. È di profondo conforto ricordare che Gesù prega per il suo popolo. Padre, è facile per noi arrabbiarci con Giuda Iscariota e pensare come ha potuto, dopo così tanto tempo nella presenza del Signore, tradirlo e tradirlo con un bacio. E a volte penso anche quanti di noi hanno tradito amici o familiari allo stesso modo, con un certo atteggiamento al di fuori, mentre dentro c'è tutt'altro. Perdonaci per questi peccati, te lo chiediamo nel nome di Cristo. Amen. Ok, cari. Ci avviciniamo ai momenti tristi. A domani, ciao.
1: Disco Highlight. In questi giorni è in evidenza
2: Giorni infiniti di Albino Montisci. Il percorso artistico di Albino Montisci sarebbe troppo lungo da raccontare adesso. Per questo vi rimandiamo alla sua pagina web, albinomontisci.com. Senza dubbio, Albino Montisci è stato un pioniere per quanto riguarda la musica cristiana contemporanea italiana e da lungo tempo uno dei migliori interpreti di casa nostra. Lunga è anche la sua discografia. Quello che vi presentiamo infatti in questi giorni è il suo 16° album, uscito nel 2014. Da Giorni Infiniti ascoltiamo adesso Che ne sai?
3: Che ne sai delle piogge?

Logos non irradia pubblicità, vive grazie ai doni dei suoi ascoltatori. Se anche tu desideri aiutare quest'opera, puoi contribuire con un libero dono, servendoti del conto corrente postale 16 58 87 17. 16 58 87 17. Intestato a Radio Logos. Il Signore saprà certamente ricompensarti.

0: 7. Buon ascolto.
1: L'impegno per l'Altissimo di Oswald Chambers. Legge Michele Cometa.
2: Dalla prima lettera ai Corinzi, capitolo 10, versetto 13. Nessuna tentazione vi ha colti che non sia stata umana. La parola tentazione ha perduto il suo giusto significato, così che tendiamo ad usarla in modo scorretto. La tentazione non è il peccato in sé, ma una prova che dobbiamo attraversare se siamo umani. Non essere tentati significherebbe essere al di sotto del livello umano. Tuttavia, siamo in molti a soffrire per delle tentazioni che non dovrebbero affatto riguardarci, e ciò ci capita semplicemente perché non permettiamo a Dio di trasportarci ad un livello più alto, dove le tentazioni che avremmo da affrontare sarebbero di un altro ordine. La disposizione interiore dell'uomo, e cioè i fattori che formano la sua personalità, sono determinanti nel condizionare la natura di tentazioni che lo colpiranno dall'esterno. La tentazione si adatta alla natura del soggetto e ne rivela le possibilità. Ognuno ha una serie di tentazioni che gli si presentano sulla scia delle caratteristiche dominanti della sua natura. La tentazione è un suggerimento di scorciatoie da prendere per raggiungere ciò che di più elevato io desidero, e non nella direzione di ciò che io giudico male, ma in quella di ciò che giudico bene. La tentazione è qualcosa che per un certo tempo mi getta nella confusione, per cui non distingo più se quel che desidero raggiungere è bene o male. Cedere alla tentazione significa fare un idolo dell'oggetto della nostra concupiscenza, ed è la prova che prima solo la timidezza aveva impedito il peccato. La tentazione non è cosa a cui possiamo sfuggire. Essa fa parte dell'intero corso della vita umana. Non credere di essere tentato come mai nessun altro lo fu. Ciò che ti capita non è che l'eredità della razza umana e non qualcosa di speciale mai capitato a nessun altro prima di te. Dio non ci salva dalle tentazioni, ma ci soccorre quando le attraversiamo.
1: Avete ascoltato? L'impegno per l'Altissimo di Oswald Chambers, Edizioni GBU Roma.

0: ore 8 e 16 minuti.
1: Disco Highlight. In questi giorni, Enza.
2: Giorni infiniti di Albino Montisci. Albino Montisci non è sicuramente nuovo, produzione di brani, ma anche di album, di lode. Anche nella canzone che vi pongo adesso, la gioia della lode e dell'ansia che scaturiscono dall'avere conosciuto l'amore di Dio. C'è forse un richiamo a Davide, la nave danzava dell'Eterno? Ballo per te è il titolo del brano che propongo oggi. Siamo dalla Giorni Infiniti, il nostro disco Highlight. Canta Albino Montisci.
1: Disco Highlight.
3: Voglio stare.

0: Twilight, in questi giorni.
1: Giorni infiniti, di Albino Montisci.
2: La Bibbia ci racconta in maniera vivida l'incredibile fatto storico della venuta di Gesù, il Figlio di Dio, su questa terra attraverso il mistero dell'incarnazione. Concepito dallo Spirito Santo e nato dalla Vergine Maria, il bimbo Gesù divenuto adulto è morto sulla croce per noi e il terzo giorno è risorto dai morti. Da come ci poniamo nei confronti di tali avvenimenti dipende la nostra vita su questa terra e nell'eternità. Se scegliamo di continuare a ignorare Gesù e ciò che Egli ha fatto per noi, la nostra rimarrà un'esistenza vuota, seguita da una morte eterna. Quando invece decidiamo di credere in Lui e Gli chiediamo perdono per i nostri peccati, allora realizzeremo la Sua salvezza ed Egli farà di noi delle persone nuove. Poi trascorreremo un'eternità meravigliosa con Lui, che è infinitamente più di quanto si possa immaginare. È questa la vera festa a cui partecipa tutto il cielo: accettare Gesù come proprio personale Signore e Salvatore. Se ancora non lo hai fatto, questo è il momento di scegliere Lui. Rivolgiti ora a Gesù con fede e con tutto il cuore. Chiedigli perdono per i tuoi peccati. Credi che Gesù è morto sulla croce per te ed è risorto dai morti. Accettalo come tuo personale Signore e Salvatore e affidagli la tua vita. Permetti al cielo di operare nel tuo cuore una salvifica trasformazione. Dio ti benedica.

Un grande abbraccio radiofonico, gentili amici e amiche, vi giunga da parte di Roberto, ovvero il conduttore del programma che sta prendendo piede sulle nostre frequenze anche per quest'oggi 17 settembre.

Un programma della durata esigua di 10 minuti nei quali ci proponiamo insieme di ascoltare della bella musica classica con Chopin, ma anche di condividere insieme alcuni spunti di riflessioni su temi di attualità.

E quale tema di attualità non possiamo ignorare? L'indifferenza che coinvolge le persone, non è vero?

l'indifferenza o, in parole più forti, il menefreghismo verso il nostro prossimo. Lo possiamo constatare quotidianamente nella vita di tutti i giorni, in qualunque luogo noi veniamo ad incontrarci con delle altre persone. La stessa società ci propone dei momenti nei quali l'indifferenza è atroce. Questo lo possiamo vedere e rendercene conto sfogliando le pagine dei quotidiani o leggendo qualunque tipo di rivista o guardando semplicemente dei telegiornali. Purtroppo i bisogni dell'uomo vengono quasi quasi annullati. Non c'è alcun interesse verso il prossimo, se non per se stessi. E se vogliamo, c'è un tipo di indifferenza che è ancora più dilagante e preoccupante per ogni singola persona: l'indifferenza nei confronti di Dio. Ma di questo ne vogliamo iniziare a parlare dopo questo primo stacco musicale di oggi.

L'indifferenza verso le cose di Dio è dilagante nella nostra società moderna. Dio è un valore che è andato perdendosi. Ma desidero condividere insieme a voi due esempi di persone che si sono dovute ricredere. Si racconta di un uomo che per poco, una volta, non si è morto congelato. Si trovava all'estremo nord. Le sue mani avevano perduto ogni sensibilità. I piedi erano intirizziti di addormentare ad un tratto. Si rese conto che stava per congelarsi. Allora si alzò e si mise a correre fino a quando la circolazione del sangue non riprese il suo ritmo normale. Se lui non avesse preso coscienza di questo fatto, ovvero che si trovava sul punto di morire, e non avesse agito di conseguenza, sarebbe certamente morto, assiderato. In una situazione diversa, ma con un unico filo conduttore, è quella invece di 80 boscaioli che si trovarono circondati dalle fiamme.

un aereo dall'alto, lanciando dei volantini, indicò loro che c'era ancora una via percorribile. E loro, con piena e totale fiducia, seguirono le indicazioni ricevute da quell'uomo, che volando così basso con l'aereo portò l'ancora di salvezza, la via di uscita. Essi dovettero ringraziare quella persona. E se vogliamo, possiamo trasferire questo semplice concetto nel campo del rapporto tra l'uomo e Dio. Noi siamo come quei boscaioli, come quella persona che stava morendo congelato. Un intervento esterno ha fatto sì che fossero salvati. Queste due testimonianze, in un certo senso, devono rappresentare uno sprono per ognuno di noi. Risvegliamoci energicamente dal sonno della indifferenza, perché sono beati, dice la Scrittura, quelli che rispondono agli avvertimenti dello Spirito Santo. Solo questi hanno la speranza della salvezza eterna. E ascoltate che cosa ha da dire Dio a coloro che rimangono volutamente nell'indifferenza, riportato dal Salmo 81 e al versetto 12, che deve ancora una volta parlare i nostri cuori con serietà. Dice Dio: «Io li abbandonai alla durezza dei loro cuori, perché camminassero secondo i loro consigli».

Spero vivamente che l'invito della parola di Dio di oggi, di non essere indifferente verso le cose di Dio, ti abbia letteralmente avvolto in un desiderio tale da applicarlo subito, attraverso un semplice raccoglimento in preghiera insieme a me. Signore, nostro Dio e Padre Celeste, grazie. Grazie perché, nonostante l'uomo sia indifferente, tu hai vinto l'indifferenza con il tuo amore, sacrificando il tuo figliolo su quella croce, dando così la possibilità a chi crede in te di ricevere la vita eterna, la salvezza che con le nostre mani noi non possiamo costruire. Ti ringraziamo e ti preghiamo veramente che ogni persona indifferente alle cose di Dio venga colpita dal suo amore. Grazie, nel nome del tuo figliolo. Amen.

Ho rimasto pochi secondi, giusto il tempo di salutarti e di invitarti a prendere carta e penna, perché al termine della sigla i nostri recapiti ti saranno comunicati. Approfittane per domande, curiosità, del materiale o anche solo per dirci la tua opinione. La tua chiamata è bene accetta. Grazie e per quanto mi riguarda, a domani.

Molte persone possono testimoniare di aver visto il cielo, ma soprattutto la Bibbia dice che il cielo è una realtà. E la Bibbia parla anche di un altro posto, l'inferno, il luogo riservato a chi non vuole avere a che fare con Dio. Scusami se ti dico queste cose, non voglio spaventarti, ma solo avvertirti per il tuo bene. È qui che ti viene data la possibilità di scegliere. E non basta che tu faccia buone opere o vada a confessarti, se non ti penti veramente e cambi strada. Non c'è nessun modo per guadagnarsi la vita eterna in cielo. C'è qualcuno che l'ha già guadagnata per te. Tu non devi far altro che riconoscere la sua opera, accettarlo nella tua vita. Questa persona è Gesù. Egli ha trionfato sulla morte ed è l'unico che può salvarti dall'inferno, da un'eternità veramente penosa. Ti esorto a riflettere su queste parole e a scegliere Gesù prima che sia troppo tardi. Se chiederai a Gesù di entrare nella tua vita, non solo avrai la vita eterna, ma anche una comunione personale con Lui, il che vale molto di più di qualunque ricchezza che si possa avere o desiderare. Un buon amico che ti aiuta ed è fedele in ogni circostanza. Questo è Gesù. Pensi di non aver bisogno di Lui?

ascolta e sostieni Radio Logos. Radio Logos ti offre una programmazione 24 ore su 24 senza alcuna pubblicità, grazie al sostegno proveniente esclusivamente dai suoi ascoltatori. Sostieni anche tu Radio Logos, conto corrente postale numero 165 88717, intestato a Radio Logos, Foggia. Ricorda, conto corrente postale 165 88717, intestato a Radio Logos, Foggia.

martedì prossimo per discutere i passi successivi sul conflitto con l'Iran. Lo riporta Axios che, secondo quanto riferito da tre fonti a diretta conoscenza dei fatti, aggiunge poi che la riunione dovrebbe concentrarsi sulle idee americane per una strategia post bellica, mentre il presidente degli Stati Uniti e il suo team di alto livello stanno lavorando a un piano per il giorno dopo, la cui definizione è prevista dopo le elezioni di metà mandato. All'incontro potrebbe partecipare una platea più ampia di leader di paesi arabi e islamici. Per il secondo anno consecutivo gli Stati Uniti hanno respinto la richiesta di visto del presidente dell'autorità palestinese Abu Mazen per recarsi nel paese la prossima settimana e intervenire all'Assemblea Generale dell'ONU. Lo hanno riferito al Times of Israel un funzionario statunitense e uno dell'autorità palestinese. L'ufficio di Abu Mazen è stato informato della decisione. Analoghi rifiuti sono stati comunicati a decine di altri funzionari dell'autorità palestinese che speravano di accompagnare il presidente. Il rilascio del visto è vietato a chiunque abbia mai preso parte ad attività terroristiche o sia stato affiliato ad un'organizzazione terroristica. Si tratta di una causa di inammissibilità permanente. Rimaniamo negli Stati Uniti. Trump minaccia di tagliare il commercio con l'Unione Europea nel caso decida di procedere con il Canada come membro associato. Applicherei dazi molto pesanti sui prodotti provenienti dall'Europa. Se lo facessi non farebbero altro che peggiorare la situazione, ha assicurato il tycoon. Cronaca italiana, grave episodio di antisemitismo a Milano. Un rabbino sessantenne è stato picchiato e insultato da tre uomini mentre aspettava il bus nella zona di Bande Nere. A denunciare l'episodio è Walter Meghina, presidente della comunità ebraica del capoluogo lombardo. Una cosa così violenta non è mai successa. Lo hanno preso a calci e pugni, gli hanno tolto il cappello, lo hanno calpestato e gli hanno sputato addosso, ha raccontato Menaggi. Da quello che mi hanno riferito si tratterebbe di tre persone di origine araba. Il rabbino sarebbe riuscito poi a fuggire e ad allertare le forze dell'ordine. Un'indagine rapidissima, anche grazie alla prontezza di spirito del rabbino che avrebbe fotografato gli uomini mentre scappavano. I tre sospettati sono stati condotti in questura per ulteriori accertamenti. A Latina, spari da un'utilitaria in corsa, morto un trentenne. L'auto, una piccola utilitaria, si stava muovendo lungo via 24 maggio a Latina quando da uno dei finestrini sono stati esplosi dei colpi di arma da fuoco. Nella serata di mercoledì un uomo è stato raggiunto da diversi proiettili e ucciso a due passi dalla chiesa dell'Immacolata. Inutile il trasferimento in codice rosso all'ospedale Santa Maria Goretti. La procura indaga per omicidio. È stato assolto dal tribunale di Bergamo l'uomo che lo scorso 14 febbraio tentò di rapire una bimba di un anno e mezzo che stava uscendo da un supermercato tenendo per mano la mamma. I giudici hanno dato ragione agli accertamenti medico-legali che hanno ritenuto Emil Mortu, 47 anni, romeno, senza fissa dimora, incapace di intendere e di volere al momento dei fatti. L'uomo, arrestato dalla polizia subito dopo il tentato rapimento e attualmente ricoverato in una REMS, è stato assolto proprio in quanto non imputabile a causa del vizio totale di mente. Per lui è stata comunque disposta per almeno 2 anni la misura di sicurezza in una residenza per l'esecuzione delle misure di sicurezza, cioè le strutture sanitarie di accoglienza per gli autori di reato affetti da disturbi mentali e socialmente pericolosi. Con un messaggio rilanciato sui social, Giorgia Meloni festeggia il risultato ottenuto in Consiglio dei Ministri, dove è stato raggiunto un accordo per l'abolizione del bollo auto per le vetture di piccola e media potenza fino a 80 kWh e per i motocicli. Un messaggio che serve anche a pungolare l'opposizione per una loro battaglia politica. Mentre altri parlano di patrimoniali, noi tagliamo una tassa sulla proprietà. Scende a 12,2 centesimi al litro dal 18 al 25 settembre il taglio delle accise e dell'IVA sul gasolio e poi dal 26 settembre fino al 5 ottobre cala ancora a 6,1 centesimi, dimezzandosi. E quanto contenuto nella bozza del decreto legge per il sostegno economico e il contenimento degli effetti derivanti dal perdurante aumento del costo dei carburanti, il provvedimento prevede che dal 18 settembre 2026 e fino a 25 settembre 2026 la

0: precisa sia pari a 572,90 euro per 1000 litri e dal 26 settembre al 5 ottobre pari a 622,90 euro per 1000 litri. L'accisa standard è pari a 672,90 euro per 1000 litri. Ed ora le previsioni del tempo di oggi. Perturbazione atlantica in transito, la giornata con un tempo spiccatamente instabile, con precipitazioni che dal nord si porteranno verso alcune regioni del centro in forma irregolare, soprattutto in Umbria, Marche e Toscana. Non mancheranno dei temporali. Il tempo sarà più stabile e soleggiato sulle regioni meridionali. I venti soffieranno da sud, mari spesso mossi. E con il meteo anche oggi chiudiamo il notiziario. Auguriamo a tutti voi un buon proseguimento di giornata.
1: Enzo Di Salvia e Maria Pulerà presentano Il libro più letto.
2: Ben ritrovati tutti, eccoci ancora insieme e oggi si parlerà dell'Anticristo, un personaggio che magari qualcuno non conosce, ma possiamo approfondire la sua conoscenza attraverso il libro più letto e quello che dirà Enzo. Ascoltiamo perché è interessante.
1: Il libro più letto. Conduce in studio Enzo Di Salvia.
3: E anche da parte mia, carissimi amici ascoltatori, un grosso saluto dal vostro Enzo. Ieri, vi ricordo, abbiamo iniziato a leggere il capitolo 11 di Daniele, che è importante perché inserisce alcuni dei dettagli sulle 70 settimane del capitolo 9, che riguarda specificatamente il popolo di Daniele, cioè Israele. Inserisce anche alcuni dettagli delle ultime tre, delle quattro nazioni rappresentate attraverso la statua del capitolo 2 e attraverso le bestie nel capitolo 7. Rileggiamo i versetti dall'1 al 20 che vi danno i dettagli sui quattro regni già visti nel capitolo 2. Il primo anno del re di Dario, il Medo, io ero presso di lui per sostenerlo e per difenderlo. Ora ti farò conoscere la verità. In Persia sorgeranno ancora tre re, poi il quarto diventerà molto più ricco di tutti gli altri e quando sarà diventato forte con le sue ricchezze, solleverà tutti contro il regno di Grecia. Allora sorgerà un re potente, che dominerà sul grande impero e farà quello che vorrà. Ma appena si sarà affermato, il suo regno sarà infranto e sarà diviso verso i quattro venti del cielo. Non apparterà alla sua discendenza e non avrà una potenza pari a quella di prima, perché sarà smembrato e passerà ad altri, non ai suoi eredi. Il re del mezzogiorno diventerà forte, ma uno dei suoi capi diventerà più forte di lui. Dominerà e il suo dominio sarà grande. Dopo diversi anni essi si alleeranno e la figlia del re del mezzogiorno verrà dal re del settentrione per fare un accordo. Lei non conserverà la forza del suo braccio e nemmeno la sua discendenza resisterà. Sarà messa a morte, assieme ai suoi seguaci, ai figli e al marito. Ma dalle sue radici sorgerà un rampollo che entrerà con un esercito nelle fortezze del re del settentrione, combatterà contro di lui e ne sarà vincitore. Egli porterà in Egitto come preda di guerra perfino i loro dei, le loro immagini di metallo fuso, i loro preziosi arredi d'argento e d'oro. E per diversi anni si terrà lontano dal re del settentrione. Questi marcerà contro il re del mezzogiorno, poi tornerà nel suo paese. I suoi figli, però, scenderanno in guerra e raduneranno un esercito potente. Uno di essi avanzerà e passando si spargerà come un torrente, poi tornerà all'attacco e spingerà le ostilità fino alla fortezza del re del meridione. Il re del mezzogiorno si inasprirà, muoverà guerra al re del settentrione, il quale arruolerà un grande esercito che sarà sconfitto dal re del mezzogiorno. Egli porterà via quella moltitudine e il suo cuore si gonfierà d'orgoglio, ma per quanto ne abbia abbattuto decine di migliaia, non per questo sarà più forte. Il re del settentrione arruolerà di nuovo una moltitudine più numerosa della prima e dopo un certo numero di anni egli si farà avanti con un grosso esercito e con molto materiale. In quel tempo molti insorgeranno contro il re del mezzogiorno. Degli uomini violenti fra il tuo popolo insorgeranno per dare compimento alla visione, ma cadranno. Il re del settentrione verrà, innalzerà dei bastioni e si impadronirà di una città fortificata. Né le forze del mezzogiorno né le truppe scelte avranno la forza di resistergli. L'invasore venuto contro il re del mezzogiorno farà ciò che gli piacerà. non essendovi chi possa resistergli, e si fermerà nel paese splendido, il quale sarà interamente in suo potere. Egli si proporrà di venire con le forze di tutto il suo regno, ma farà un accordo con il re del Mezzogiorno. Nella speranza di indebolire il suo regno, gli darà sua figlia per moglie, ma il piano non riuscirà e il paese non gli apparterrà. Poi si dirigerà verso le isole e ne prenderà molte, ma un generale farà cessare la sua arroganza e la farà ricadere addosso a lui. Poi il re si dirigerà verso le fortezze del paese, ma inciamperà, cadrà e non lo si troverà più. Al posto suo sorgerà un re che manderà un esattore attraverso il paese che è la gloria del regno, ma in pochi giorni quel re sarà tolto di mezzo, non nel furore di una rivolta né in una battaglia. C'era guerra continua tra l'Egitto e la Siria. Senza andare in altri dettagli, lasciami ripetere che tutto questo andirivieni, questo andare e venire, coinvolse il territorio della Palestina che si trovava nel mezzo, portando grandi sofferenze al popolo di Israele. L'interesse è concentrato su due dei quattro regni in quanto sono quelli che interessano direttamente Israele, il paese splendido, come è chiamato qui, la terra che Dio ha accordato ad Abramo e a coloro che sono venuti dopo di lui. Gli appassionati di storia potranno trarre molti spunti per delle ricerche nei libri di scuola o enciclopedie, ma noi sorvoliamo l'argomento perché il nostro scopo non è darvi una lezione di storia, ma presentarvi un Dio che ha il controllo della storia umana.

0: Nei versetti dal 21 al 31 di Daniele, capitolo 11, che leggeremo ora, possiamo trovare identificata la persona di Antioco Epifano, che fu un re della Siria, personaggio storico. È il piccolo corno che, come abbiamo studiato prima nel capitolo 8, fa parte della profezia già adempiuta. Allo stesso tempo, lui è una figura dell'anticristo, dell'uomo del peccato che deve ancora venire. Le carriere di entrambi sono straordinariamente simili. Avendo questo in mente, leggiamo questo lungo brano. Mi fermerò solo per fare dei brevi commenti. Poi, al suo posto, sorgerà un uomo spregevole, a cui non spettava la dignità regale. Verrà senza rumore e si impadronirà del regno a forza di intrighi. Le forze avversarie che invaderanno il paese saranno sommerse davanti a lui, saranno sgominate e anche il principe del patto sarà travolto. Nonostante gli accordi fatti, tradirà i suoi alleati. Così affermerà il suo potere, sarà vittorioso, pur avendo poca gente. Questi erano i versetti dal 21 al 23. Antioco fu un tiranno terribile. Le sue azioni sono state descritte con molti particolari quando abbiamo studiato il capitolo 8. E questo capitolo descrive la sua ascesa al potere, la sua guerra con l'Egitto, la sua collera contro Israele. Ascese al trono con un programma di pace. L'anticristo verrà al potere nella stessa maniera. All'inizio ci saranno 3 anni e mezzo di pace e la gente del mondo penserà di essere nel millennio, nel periodo di giustizia e prosperità, mentre invece starà entrando nel periodo della grande tribolazione.
1: Stai ascoltando Il libro più letto.
0: Continuiamo ai versetti dal 24 al 28, sempre dal capitolo 11. Mentre si sentono sicure, invaderà le parti più fertili della provincia e farà quello che né i suoi padri né i padri dei suoi padri osarono fare. Distribuirà preda, spoglie e ricchezze fra i suoi seguaci e mediterà progetti contro le fortezze per un certo tempo. Poi spiegherà le sue forze e il suo coraggio contro il re del Mezzogiorno, alla testa di un grande esercito. Il re del Mezzogiorno si impegnerà nella guerra con un grande e potentissimo esercito, ma non potrà resistergli, perché si ordiranno delle congiure contro di lui. Quelli che mangeranno la sua tavola saranno la sua rovina. Il suo esercito si dileguerà come un torrente e molti cadranno uccisi. Quei due re non penseranno che a farsi del male e, seduti alla stessa tavola, si diranno delle menzogne. Ma ciò non riuscirà, perché la fine non verrà che al tempo fissato. Il re del settentrione tornerà al suo paese con grandi ricchezze. In cuor suo mediterà disegni ostili al patto santo e li eseguirà. Poi tornerà al suo paese. Questi versetti descrivono la campagna di Antioco, la sua vittoria sul re d'Egitto, che gli portò tanta ricchezza e prestigio. Seduti alla stessa tavola, si diranno delle menzogne. Si riferisce al fatto, questa frase, che era un perfetto bugiardo. Ci fa pensare anche a grandi conferenze mondiali, a tanti trattati sottoscritti e puntualmente infranti che diventano poi pezzi di carta insignificanti. Al tempo stabilito, egli marcerà di nuovo contro il Mezzogiorno, ma quest'ultima volta l'impresa non riuscirà come la prima, poiché delle navi di Chittim verranno contro di lui ed egli si perderà d'animo. Poi riverserà la sua ira contro il patto santo, eseguirà i suoi disegni e ascolterà coloro che avranno abbandonato il patto santo. Per suo ordine, delle truppe si presenteranno e profaneranno il santuario, la fortezza, sopprimeranno il sacrificio quotidiano e vi collocheranno l'abominazione della desolazione. Erano i versetti dal 29 al 31. Antiochus marciò contro Gerusalemme nell'anno 170 a.C. In quel tempo furono trucidati più di 100.000 giudei, pensate. Tolse dal tempio il sacrificio quotidiano, offrì sull'altare il sangue e il brodo di un suino e pose una statua di Giove affinché venisse adorata nel luogo santo del tempio di Dio. Questa fu un'abominazione della desolazione, ma non era ancora l'abominazione alla quale si riferiva il nostro Signore Gesù, che era futura anche quando lui era sulla terra, come anche ai nostri giorni, è ancora futura. Si tratta dell'abominazione che inizierà l'anticristo. Antioco pose una statua di Giove nel luogo santo e l'anticristo porrà probabilmente una statua di se stesso nel luogo santo.

Il testo continua al versetto 32. Egli corromperà con lusinghe quelli che tradiscono il patto, ma il popolo di quelli che conoscono il loro Dio mostrerà fermezza e agirà. I saggi tra il popolo ne istruiranno molti, ma saranno abbattuti per un certo tempo, dalla spada e dal fuoco, dalla schiavitù e dal saccheggio. Quando saranno travolti, riceveranno qualche piccolo aiuto, ma molti si uniranno a loro senza convinzione. E di questi saggi alcuni cadranno per essere affinati, purificati, resi candidi fino al tempo della fine, perché questa non avverrà che al tempo stabilito. Coloro che abbandoneranno la fede saranno corrotti attraverso le lusinghe, ma coloro che saranno fedeli a Dio faranno grandi cose, cose sagge, istruttive per altri, anche se dovranno affrontare la persecuzione e la morte. Il compimento delle profezie di questo capitolo è stato così preciso da mettere in imbarazzo coloro che negano l'ispirazione verbale della scrittura. Per cercare di spiegare tutto questo, dicono che il libro non fu scritto da Daniele, ma da qualcun altro ai tempi di Antioco Epifane, che avrebbe messo il nome di Daniele sotto visioni, o fatti per farli sembrare profezie. Nessuno che creda in un Dio soprannaturale, un Dio capace di conoscere e di rivelare il futuro, ha bisogno di ricorrere a simili teorie. Nei versetti dal 36 al 39 di Daniele capitolo 11 troviamo descritta la volontà rabbiosa dell'uomo del peccato, l'anticristo. A questo punto termina la storia e inizia la profezia. Il testo passa da una persona vile a qualcuno con un carattere rabbioso, maligno, spostandosi su un ponte di tempo indefinito. Antioco Epifane era sicuramente una persona spregevole, ma non poté raggiungere le proporzioni descritte nei versetti dal 36 al 39. Antioco fu solo un'ombra dell'anticristo, ed è in quest'ottica che leggiamo il brano seguente. Il re agirà a suo piacimento, si innalzerà, si esalterà al di sopra di ogni dio e pronunzierà parole inaudite contro il dio degli dèi. Prospererà finché non sia finita l'ira, poiché ciò che è stato deciso si compirà. Egli non avrà riguardo agli dèi dei suoi padri, non avrà riguardo al dio preferito dalle donne, né ad alcun dio, perché si innalzerà al di sopra di tutti. Ma onorerà il dio delle fortezze nel suo luogo di culto, onorerà con oro, con argento, con pietre preziose e con oggetti di valore un dio sconosciuto ai suoi padri. Egli agirà contro le fortezze ben munite, aiutato da un dio straniero, colmerà di onori quelli che lo riconosceranno, li farà dominare su molti e spartirà fra loro delle terre come ricompensa. Ci sarà quindi un anticristo politico, cioè quello menzionato qui, un gentile sorto dall'impero romano. Ci sarà anche un anticristo religioso che fingerà di essere Cristo e che uscirà dalla terra di Israele. Sarà come un lupo nelle vesti di un agnello. Qualcuno si è assunto la fatica di cercare nella scrittura i 70 nomi che vengono dati all'anticristo. Ve ne dico solo alcuni. L'empio, il nemico, l'uomo violento, il principe che verrà, la persona vile, l'uomo del peccato.

0: Il re agirà a suo piacimento. L'anticristo fa quello che vuole. Com'è contrastante questo al Signore Gesù che disse: «Io non posso fare nulla da me stesso. Come odo, giudico, e il mio giudizio è giusto, perché cerco non la mia propria volontà, ma la volontà di colui che mi ha mandato». Così è scritto nel Vangelo di Giovanni al capitolo 5, versetto 30. Si innalzerà. Il piccolo corno tenta di essere un grande corno. Com'è nuovamente diverso dal Signore Gesù. Paolo dice ai Filippesi: «Abbiate in voi lo stesso sentimento che è stato anche in Cristo Gesù, il quale, pur essendo in forma di Dio, non considerò l'essere uguale a Dio qualcosa a cui aggrapparsi gelosamente, ma spogliò se stesso, prendendo forma di servo, divenendo simile agli uomini, trovato esteriormente come un uomo, umiliò se stesso, facendosi ubbidiente fino alla morte, e alla morte di croce». Filippesi 2, versetti dal 5 all'8. Si esalterà al di sopra di ogni Dio, abbiamo letto. E dell'anticristo Paolo scrisse in Seconda Tessalonicesi, a capitolo 2, versetto 4, queste parole: «L'avversario, colui che si innalza sopra tutto ciò che è chiamato Dio o d'oggetto di culto, fino al punto da porsi a sedere nel Tempio di Dio, mostrando se stesso e proclamandosi Dio». E in Apocalisse 13, al versetto 8, ci viene detto: «L'adoreranno tutti gli abitanti della terra, i cui nomi non sono scritti fin dalla creazione del mondo, nel libro della vita dell'agnello che è stato immolato». È ribellione contro Dio quella che contraddistingue il re ostinato. È il tipico rappresentante di ciò che è contro Dio, di ciò che è la nostra vecchia natura. Infatti ciò che brama la carne è inimicizia contro Dio, perché non è sottomesso alla legge di Dio e neppure può esserlo. E quelli che sono nella carne non possono piacere a Dio. Romani 8, versetti 7 e 8. Ecco perché l'uomo che non segue Dio si volgerà verso l'anticristo. Quando gli uomini scelgono i loro leaders, che tipo di uomo scelgono? In genere qualcuno come loro. Dio ha detto proprio qui, in questo libro di Daniele, che avrebbe posto in cima ai regni di questo mondo il più misero dei governatori, che prospererà finché non sia finita l'ira. Il re ostinato all'inizio avrà successo, ma per un breve tempo. Dio permetterà che questo avvenga durante l'ultima metà della 70ª settimana della profezia di Daniele, descritta al capitolo 9. L'anticristo non avrà riguardo per alcun tipo di Dio, e questo significa chiaramente che si opporrà a tutte le religioni, a tutte le adorazioni, con l'eccezione dell'adorazione di se stesso. Il suo motto sarà: un mondo con una religione, e quella religione è lui. Infatti, si innalzerà al di sopra di tutti. Mi fermo qua per quanto riguarda l'appuntamento di oggi. Io voglio ringraziarvi per essere stati all'ascolto anche oggi. Intanto, ci sentiamo domani. Ciao.
1: Fatti sentire se vuoi parlare dell'argomento di oggi o della fede, se vuoi conoscere meglio Dio, o solo sentire che c'è speranza per la situazione in cui ti trovi. E ricordati, il libro più letto è scritto proprio per te.
2: Se i nostri argomenti ti interessano, ascolta Il Libro Più Letto. Il Libro Più Letto, da lunedì a venerdì su questa emittente. Una produzione Transworld Radio.
3: Per qualsiasi informazione inerente ai nostri programmi o se vuoi parlare con noi, puoi utilizzare il numero WhatsApp 338 25 10 347. Ripeto il numero WhatsApp 338 25 10 347. Ti aspettiamo!

chissà quante volte vorresti urlare al mondo la tua rabbia. E chissà quanti avresti voluto passare il testimone delle tue lacrime. Quante volte ti sei sentito o sentita ferita perché qualcuno ha parlato male di te. E chissà quante prove hai dovuto attraversare fin qui. Sappi una cosa, colui che ha iniziato un'opera buona in te la porterà a compimento. E non importa chi vorrà scoraggiarti, non avrà più senso ormai. Credi in ciò per cui vivi e confida nel tuo creatore. Ogni sua promessa nella tua vita si realizzerà. Fa che sia lui la tua giustizia e non il tuo io. Fai tutto il possibile ed egli farà l'impossibile. Solo sii forte, perché ricorda che la tua è una storia di successo. Vai avanti, vivi sorridendo e ricorda, anche il silenzio può fare rumore.

0: Sono le ore 9 e 32 minuti.
1: Benvenuti a 365 volte lui. Quando digiunate, non abbiate un aspetto malinconico. Matteo 6, 16. Non fraintendiamo ora il Signore Gesù. Egli non sta raccomandando uno stato cristiano in cui si partecipa con noncuranza a tutto ciò che il mondo ha da offrire, guardando dall'alto in basso con pietà i discepoli di Gesù dalla mentalità ristretta, che si preoccupano della salvezza della loro anima e che quindi non vogliono navigare sulla colorata nave delle distrazioni temporali. No, no, il nostro Signore non vuole parlare di uno stato cristiano così spensierato, sta parlando di persone che fanno sul serio, che seguono Gesù e che quindi evitano alcune delle cose che piacciono al mondo. Il Signore chiama questo digiuno e dovrebbe far riflettere i cristiani spensierati sulla naturalezza con cui il Signore parla di questo digiuno. Quindi, il Signore parla a persone a cui tutto questo è chiaro. Dice loro: è giusto che prendiate sul serio la vostra salvezza eterna, ma non dovete essere così malinconici al riguardo. Discepoli di Gesù inaciditi. Questa è una contraddizione in termini. O si è discepoli di Gesù. E allora si canta: partite, spiriti affranti, perché il mio gioioso maestro Gesù è entrato. Oppure siamo acidi. Allora non abbiamo ancora percepito molto della meravigliosa grazia che è apparsa in Gesù Cristo. Certamente, i discepoli di Gesù affrontano tentazioni di cui il mondo non ha nessuna idea. Per loro si tratta di morire ogni giorno alla vecchia natura, ma per quanto ci sia difficile, vogliamo risolverlo solo con il Signore. Il mondo dovrebbe vedere in noi quanto Gesù rende felice e benedetto il suo popolo. È così che vuole che siamo. Signore, rimetti a posto le cose. Amen.

Amici e fratelli all'ascolto, buongiorno da Carmelo. Come sempre, il calendario Buonseme ci guida a meditare una piccola riflessione, anche se in tempi corti. Oggi, 17 settembre, siamo guidati alla lettura di alcuni versetti, il primo dei quali è tratto dal libro di Ezechiele, capitolo 36, versetto 26, che dice: «Vi darò un cuore nuovo e metterò dentro di voi uno spirito nuovo. Toglierò dalla vostra carne il cuore di pietra e vi darò un cuore di carne». Ancora andiamo a leggere da 1 Samuele 16, il versetto 7, che dice: «Ma l'Eterno disse a Samuele: non badare al suo aspetto né all'altezza della sua statura, poiché io l'ho rifiutato, perché l'Eterno non vede come vede l'uomo. L'uomo infatti guarda all'apparenza, ma l'Eterno guarda al cuore».

Tic tac. L'orologio di casa batte fedelmente le ore e i minuti da numerosi anni. Eppure un giorno i bambini si lamentarono di essere giunti in ritardo a scuola e io persi un appuntamento importante. L'orologio, di cui tutti si fidavano, era in ritardo di circa mezz'ora. Non era mai accaduto. Qual era stata la causa che aveva potuto deteriorarne così il meccanismo? Aprendo la cassa, vidi con stupore che un enorme ragno aveva tessuto la sua tela tra il bilanciere e alcuni rotismi. Dopo un'adeguata pulizia e lubrificazione, il nostro orologio ritrovò la sua consueta regolarità e precisione. Il cattivo funzionamento proveniva dal suo interno. Ecco un'altra storia relativa a un pendolo. Giuliano, 5 anni, udì suo padre dichiarare: «Questo pendolo non fornisce più l'ora precisa. Bisogna che lo porti dall'orologiaio. Portagli solamente le lancette. Sono queste», dice il bambino, «che non funzionano più bene. Mio caro, è il meccanismo, l'interno dell'orologio che deve essere riparato». Abbiamo tutti compreso la portata di queste due piccole parabole. L'orologio sono io, il meccanismo è il mio cuore. Vengo osservato, consultato, ma onestamente posso dire di essere un punto di riferimento? Qual è il mio problema? È interiore, è il peccato. È necessario che io passi tra le mani del divino orologiaio, il mio creatore, che esaminerà il mio cuore. Non per ripararlo, ma per mutarlo completamente, registrarlo all'ora esatta e farlo battere per lui. Cari all'ascolto, facciamo in modo che il grande orologiaio, il nostro creatore, metta mano al nostro orologio, e cioè il nostro cuore, e facciamolo fare solo a lui. E con questo Carmelo vi saluta e vi dà appuntamento, come sempre a Dio piacendo. A domani.

Leggiamo da Geremia capitolo 21 versetto 8. Ecco, io pongo dinanzi a voi la via della vita e la via della morte. E ancora Deuteronomio capitolo 30 versetto 19. Io ti ho posto davanti la vita e la morte, la benedizione e la maledizione. Scegli dunque la vita, onde tu viva. Due domande, una scelta da fare. Vi sono delle domande a cui l'intelligenza umana non può rispondere e che non di meno hanno un'importanza capitale. Dio solo lo può e lo fa per mezzo del suo libro, la Bibbia. Da prima la seguente domanda concernente il peccato. Come un uomo colpevole su cui pesa una giusta condanna potrebbe essere perdonato in modo da essere in pace con un Dio santo? Credendo in Gesù che ha fatto la pace per il sangue della sua croce. Colossesi 1:20. In lui noi abbiamo la redenzione mediante il suo sangue, la remissione dei peccati secondo le ricchezze della sua grazia. Efesini capitolo 1 versetto 7. In seguito, ecco un'altra domanda alla quale di nuovo soltanto la Bibbia può dare la risposta, cioè che cosa accade dopo la morte? Dio distingue due classi di uomini, quelli che muoiono credendo e quelli che muoiono increduli. Per i primi, la loro anima va presso a Gesù nel riposo in attesa della gloria. Per gli altri, ahimè, non vi sarà mai più speranza di salvezza, ma la certezza tragica di un'eterna condanna. Forse troverete questo schema troppo semplicistico. Vorreste più sfumature, più varietà nelle scelte offerte. Ma le cose stanno esattamente in questi termini e non altrimenti. Dio è sovrano e nessun pensatore o filosofo gli imporrà il suo sistema. Egli ci ha rivelato queste cose per permetterci di poter fin d'ora scegliere il nostro destino eterno. Carissimi, avete già fatto questa scelta? Se non l'avete già fatta, iniziate a pensare: qual è la scelta più giusta?

Stai ascoltando Radio Logos. Radio Logos, una radio evangelica comunitaria che non trasmette pubblicità, è sostenuta da doni di singoli ascoltatori di diverse parti d'Italia. Se anche tu vuoi aiutare e sostenerla, puoi utilizzare il conto corrente postale 16 58 87 17. Ripeto, 16 58 87 17. Oppure chiamaci per maggiori informazioni.

notiziario del 17 settembre 2006. Un buon ascolto. Donald Trump dovrebbe incontrare i leader del Golfo a margine dell'Assemblea Generale dell'ONU a New York martedì prossimo per discutere i passi successivi sul conflitto con l'Iran. Lo riporta Axios che, secondo quanto riferito da tre fonti a diretta conoscenza dei fatti, aggiunge poi che la riunione dovrebbe concentrarsi sulle idee americane per una strategia post bellica, mentre il presidente degli Stati Uniti e il suo team di alto livello stanno lavorando eccessivi sul conflitto con l'Iran. Lo riporta Axios che, secondo quanto riferito da tre fonti a diretta conoscenza dei fatti, aggiunge poi che la riunione dovrebbe concentrarsi sulle idee americane per una strategia post bellica, mentre

Presidente dell'autorità palestinese Abu Mazen per recarsi nel paese la prossima settimana e intervenire all'Assemblea Generale dell'ONU. Lo hanno riferito al Times of Israel un funzionario statunitense e uno dell'autorità palestinese. L'ufficio di Abu Mazen è stato informato della decisione, analoghi rifiuti sono stati comunicati a decine di altri funzionari dell'autorità palestinese che speravano di accompagnare il presidente. Il rilascio del visto è vietato a chiunque abbia mai preso parte ad attività terroristiche o sia stato affiliato ad un'organizzazione terroristica. Si tratta di una causa di inammissibilità permanente. Rimaniamo negli Stati Uniti, Trump minaccia di tagliare il commercio con l'Unione Europea nel caso decida di procedere con il Canada come membro associato. Applicherei dazi molto pesanti sui prodotti provenienti dall'Europa. Se lo facessi non farebbero altro che peggiorare la situazione, ha assicurato il tycoon. Cronaca italiana, grave episodio di antisemitismo a Milano, un rabbino sessantenne è stato picchiato e insultato da tre uomini mentre aspettava il bus nella zona di Bande Nere. A denunciare l'episodio è Walter Meghina, presidente della comunità ebraica del capoluogo lombardo. Una cosa così violenta non è mai successa. Lo hanno preso a calci e pugni, gli hanno tolto il cappello, lo hanno calpestato e gli hanno sputato addosso, ha raccontato Menaggi. Da quello che mi hanno riferito si tratterebbe di tre persone di origine araba. Il rabbino sarebbe riuscito poi a fuggire e ad allertare le forze dell'ordine. Un'indagine rapidissima anche grazie alla prontezza di spirito del rabbino che avrebbe fotografato gli uomini mentre scappavano. I tre sospettati sono stati condotti in questura per ulteriori accertamenti. A Latina spari da un'utilitaria in corsa, morto un trentenne. L'auto, una piccola utilitaria, si stava muovendo lungo via 24 maggio a Latina quando da uno dei finestrini sono stati esplosi dei colpi di arma da fuoco. Nella serata di mercoledì un uomo è stato raggiunto da diversi proiettili e ucciso a due passi dalla chiesa dell'Immacolata. Inutile il trasferimento in codice rosso all'ospedale Santa Maria Goretti. La procura indaga per omicidio. È stato assolto dal tribunale di Bergamo l'uomo che lo scorso 14 febbraio tentò di rapire una bimba di un anno e mezzo che stava uscendo da un supermercato tenendo per mano la mamma. I giudici hanno dato ragione agli accertamenti medico-legali che hanno ritenuto Emil Mortu, 47 anni, romeno senza fissa dimora, incapace di intendere e di volere al momento dei fatti. L'uomo, arrestato dalla polizia subito dopo il tentato rapimento e attualmente ricoverato in una REMS, è stato assolto proprio in quanto non imputabile a causa del vizio totale di mente. Per lui è stata comunque disposta per almeno 2 anni la misura di sicurezza in una residenza per l'esecuzione delle misure di sicurezza, cioè le strutture sanitarie di accoglienza per gli autori di reato affetti da disturbi mentali e socialmente pericolosi. Con un messaggio rilanciato sui social, Giorgia Meloni festeggia il risultato ottenuto in Consiglio dei Ministri, dove è stato raggiunto un accordo per l'abolizione del bollo auto per le vetture di piccola e media potenza fino a 80 kWh e per i motocicli. Un messaggio che serve anche a pungolare l'opposizione per una loro battaglia politica. Mentre altri parlano di patrimoniali, noi tagliamo una tassa sulla proprietà. Scende a 12,2 centesimi al litro dal 18 al 25 settembre il taglio delle accise e dell'IVA sul gasolio e poi dal 26 settembre fino al 5 ottobre cala ancora a 6,1 centesimi dimezzandosi. E quanto contenuto nella bozza del decreto legge per il sostegno economico e il contenimento degli effetti derivanti dal perdurante aumento del costo dei carburanti, il provvedimento prevede che dal 18 settembre 2026 e fino a 25 settembre 2026 l'accisa sia pari a 572,90 euro per 1000 litri e dal 26 settembre al 5 ottobre pari a 622,90 euro per 1000 litri. L'accisa standard è pari a 672,90 euro per 1000 litri.
Ed ora le previsioni del tempo di oggi. Perturbazione atlantica in transito, la giornata con un tempo spiccatamente instabile, con precipitazioni che dal nord si porteranno verso alcune regioni del centro in forma irregolare, soprattutto in Umbria, Marche e Toscana. Non mancheranno dei temporali. Il tempo sarà più stabile e soleggiato sulle regioni meridionali.

0: A casa nostra. Scorci, aneddoti, esperienze e riflessioni di vita familiare. Una rubrica senza tempo con Maria Teresa De Giustina, che fino alla sua morte ha collaborato con il periodico La Voce del Vangelo, di cui è stata anche direttrice per molti anni.
1: Eccomi da voi di nuovo con un'altra esperienza. Devo avere proprio l'aria di una vecchia signora stanca quando vado in autobus o sulla metro. Qualcuno si alza sempre per offrirmi il posto, che lo accetto con molta gratitudine. Viaggiare in piedi è scomodo, soprattutto se c'è molta gente che ti pigia da tutti i lati. Ho notato che di solito le persone che mi cedono il posto sono extracomunitari o donne e uomini che hanno, mi pare, superato di un bel po' i 30 anni. I ragazzi adolescenti se ne stanno belli seduti guardando nel vuoto, magari ascoltando la musica con le cuffiette, e fanno finta che non ci sia nessuno nell'autobus. Se poi sono in piedi e si libera un posto, sono i primi a buttarcisi come siluri. Mi sono fatta una piccola teoria in proposito, dato che alla mia età si fanno teorie su tutto. Gli extracomunitari vengono spesso da paesi in cui i vecchi sono più rispettati. Ricordo un signore che era vissuto molti anni in Oriente che mi diceva: lì è più facile essere vecchi. Perciò è normale che gli extracomunitari pensino a far sedere un vecchio al loro posto, dando una lezione importante a chi si crede superiore per razza e educazione. La gente che ha oltrepassato i 30 anni ha avuto probabilmente genitori che ancora alla buona educazione ci tenevano e certe cortesie le praticavano. Per cui alcune buone abitudini le hanno assorbite. Oggi i genitori in genere non insegnano ai figli le buone maniere, non lo so perché, ma i ragazzi ti passano davanti quando c'è una porta aperta, non ce ne sono molti che a tavola non si servano per primi, o ti passino il pane o ti versino l'acqua nel bicchiere. E poi che non si alzino appena finito di mangiare senza neppure chiedere il permesso. Sono ragazzi, non ci pensano, si dice. Verissimo, ma nessuno pensa a niente se non gli viene insegnato come si vive da persone civili. Le buone maniere sono importanti. Ti fanno bene, ti fanno sentire a tuo agio fra gente che non conosci, per cui ti senti accolto e apprezzato. E aiutano anche la persona che le usa. Tuo papà deve essere stato un uomo gentile, ha detto una ragazza anni fa a uno dei nostri figli. Lo è, ha detto lui, ma perché lo dici? Mica lo conosci. Perché tu sei uno dei pochi che mi regge la porta per farmi passare. E tu devi averlo imparato da tuo padre. Non c'è da illudersi, i nostri figli nascono e restano peccatori, a meno che non diventino dei veri credenti in Cristo e non ricevano dal Signore la forza di comportarsi bene. Il loro peccato di fondo, come del resto il nostro, è l'egoismo, che cerca il proprio interesse, vuole il meglio per sé, vuole avere il primo posto e essere servito. Se lo si lascia sviluppare questa tendenza, senza mettere dei paletti alla condotta dei figli, contribuiremo a popolare la terra di generazioni di gente violenta e crudele. Ma se la buona condotta non viene dal cuore, mi ha detto una mamma, rischiamo di avere una massa di ipocriti, belli di fuori e marci di dentro. In quello che diceva c'era del vero. È importantissimo anche prendere cura del cuore del bambino e dei nostri figli e nutrirlo con la parola di Dio. Ma è anche vero che la Bibbia dice: inculca al fanciullo la condotta, e questo parla di azioni. E della buona condotta fa parte anche il non servirsi per primi del pezzo più grosso di torta e permettere al fratellino più piccolo di giocare col proprio Game Boy.
0: Avete ascoltato A Casa Nostra, scorci, aneddoti, esperienze e riflessioni di vita familiare.
2: Leggiamo da Amos, capitolo 4, versetto 12. Preparati a incontrare il tuo Dio. Cosa c'è dopo la morte? C'è davvero il nulla, come molti sostengono? Certamente no. Dopo la morte c'è l'eternità. Lo affermiamo perché è Dio che lo dice nella Bibbia. Ognuno trascorrerà l'eternità o alla presenza di Dio oppure lontano da Lui. Sarà o l'una o l'altra cosa. Sono pronto a incontrare Dio. La nostra vita può lasciarci da un momento all'altro, anche se tutto sembra nella norma. Ora, l'eternità si decide quando siamo ancora in vita. Ascolta Dio. Egli ti invita a credere nel Signore Gesù che ti ha amato fino a subire sulla croce il castigo che meritavano i tuoi peccati. L'invito che ti è rivolto oggi è urgente, perché il domani non ci appartiene. Hai già risposto a questo appello di Dio? O forse l'hai solo ringraziato per averti preservato da qualche tragico evento? Ricordati che ha donato il Figlio suo per salvarti da un'eternità di tormenti. Riflettiamo.

0: Sono le ore 10 e 31 minuti.
1: Fermata 5.
2: Ciao, sono Gianfranco Piccirillo. È un piacere essere con te. Dal lunedì al venerdì, sempre a quest'ora, porterò una riflessione per la tua vita. Quindi facciamo una pausa insieme? Dai, ti chiedo di fermarti per 5 minuti. Gesù aveva detto all'uomo guarito dalla lebbra di non parlarne con nessuno, invece ne parlò con tutti. Gesù non voleva limitarsi a guarire le persone, desiderava salvarle e non voleva che i miracoli oscurassero il loro bisogno di avere la vita eterna. Un giorno la folla era accalcata in casa di Simon Pietro a Capernaum per ascoltare gli insegnamenti di Gesù. Fuori, alcuni amici che avevano portato con sé il loro compagno disabile perché incontrasse Gesù non riuscivano a entrare. Mossi però dall'irriducibile bisogno di attirare l'attenzione di Gesù verso il loro amico, salirono sul tetto, tolsero della paglia che lo ricopriva e fecero un'apertura proprio sopra il punto in cui Gesù stava predicando. Tutti guardarono in alto e videro il giovane venire calato giù davanti a Gesù. Potete immaginare il suo sorriso di compiacimento davanti alla fede di questi amici? «Figlio», disse, «i tuoi peccati ti sono perdonati». Questi amici avevano portato il giovane perché potesse ascoltare di persona Gesù. Alcuni scribi presenti nella casa pensarono, «Perché Gesù bestemmia? Chi può perdonare i peccati se non Dio?» Gesù, che conosceva i loro pensieri, chiese loro, «Che cos'è più facile, perdonare quest'uomo o dirgli, alzati e cammina?» Loro non risposero, ma probabilmente pensavano che fosse impossibile fare sia una cosa sia l'altra. Allora Gesù concluse, affinché voi sappiate che ho il potere di perdonare i peccati, dico a quest'uomo, alzati, prendi il tuo lettino e cammina. E il giovane fece proprio così. Tutti si meravigliarono e glorificarono Dio dicendo, mai abbiamo visto una cosa simile. Un altro discepolo di Gesù, Matteo, preparò un pranzo in modo che i suoi amici potessero incontrare Gesù. Evidentemente non c'erano persone oneste nella lista degli invitati e i religiosi della città lo fecero notare a Gesù. Davanti al loro orgoglio, Gesù rispose ironicamente con queste parole: «Invitereste voi un medico quando siete in salute? Siamo tutti peccatori, nessuno è giusto, ma i farisei credevano di essere giusti». Dovunque andasse, Gesù manifestava un modo nuovo di pensare. I religiosi volevano appesantire ogni punto della legge. Gesù invece voleva adempiere la legge e fare il bene. Egli apriva un varco in tutti i loro formalismi e andava al cuore degli scopi di Dio attraverso la legge. Gesù era addolorato per la durezza dei cuori. I capi religiosi avevano cominciato a contrastarlo e non si sarebbero fermati finché non avessero incrociato le braccia sotto la croce. Difatti, dopo questo episodio, prese il via la loro congiura per mettere a morte Gesù. E Gesù ne era consapevole. Tatticamente si ritirò in Galilea perché non era ancora giunto il suo momento. Negli scopi sovrani di Dio, Gesù scelse e consacrò 12 discepoli. Notiamo che fu Gesù a fare la scelta e fu l'unico responsabile per loro. Lo stesso vale per te. Se Dio ti ha salvato, se ha cominciato un'opera buona in te, allora la porterà fedelmente a termine. Questa nuova relazione è talmente forte da offuscare qualsiasi altro rapporto. Oggi, se siamo in Cristo, gli siamo vicini più di quanto lo fosse la sua famiglia fisica. Quando Gesù diventa nostro personale salvatore, abbiamo il diritto di definirci figli e figlie di Dio. E il Signore ci invita ad avvicinarci a Lui sempre di più. Prossimamente, miracoli, miracoli, miracoli! Nel frattempo, leggi la Bibbia. È un consiglio da amico. Ciao, alla prossima!
1: Fermata 5, disponibile anche su youtube.com/radiocrccristiana. Parola per oggi.
3: Con il commento curato da Eva Zio, Oggi leggiamo dal primo libro di Samuele, capitolo 12, versetto 24. Considerate le grandi cose che egli ha fatto per voi. Ci sono stati momenti in cui mi chiedevo se stessi seguendo la strada giusta. Sognavo di diventare una giornalista di guerra, viaggiare e raccontare storie da luoghi che pochi osano visitare. Ma Dio ha chiuso quella porta e oggi mi chiedo se non mi abbia protetto da un futuro incerto. Ho rinunciato al mio sogno, ma Dio mi ha donato qualcosa di più grande, una famiglia. Ho due splendidi figli e un marito che ama Dio con tutto il cuore e si prende cura di noi. A volte, quando mi sento scoraggiata come casalinga, trovo che il Signore mi ricorda ciò che ha fatto per me. Chissà, avrei potuto perdere la vita in luoghi lontani, ma Dio mi ha preservata per farmi vivere il futuro di benedizione che aveva preparato per me. Riflettiamo sulle grandi cose che Dio ha fatto per noi. Quando i nostri piani non coincidono con i Suoi, possiamo fidarci che Egli sa ciò che è meglio, sa guidarci verso benedizioni più grandi. Pensa a ciò che ha fatto nella tua vita e lascia che questo trasformi.

benvenuti ad un diamante al giorno. Buongiorno a tutti voi carissimi. Leggiamo insieme questa mattina dal libro dell'Ecclesiaste, capitolo 3, versetto 11. L'uomo non può comprendere dal principio alla fine l'opera che Dio ha fatta. E ancora, lettera ai Colossesi, capitolo 2, versetti 2 a 3. Cristo, nel quale tutti i tesori della sapienza e della conoscenza sono nascosti. Come un insetto sul vetro. Il poeta latino Virgilio esclama nelle Georgiche: «Beato chi ha potuto penetrare le cause segrete delle cose». Molto prima di lui, il re Salomone poneva la domanda: «Chi conosce la spiegazione delle cose?» Ecclesiaste capitolo 8, versetto 1. Questa domanda rimane senza risposta, come una sfida alla sapienza umana. Le scoperte più ammirevoli in tutti i campi, l'esplorazione più precisa degli astri, lo studio più approfondito dell'infinitamente piccolo, non fanno che portarci a sollevare nuovi problemi e a tenere indietro le problematiche fondamentali. Che cosa siamo? Da dove veniamo? Dove andiamo? Per quanto intelligente sia, l'essere umano è racchiuso nei limiti della sua intelligenza. Come l'insetto che urta contro il vetro e si esaurisce senza risultato nei suoi sforzi verso la luce, la ricerca umana non può raggiungere l'esito prefissato e deve esclamare: «Vanità delle vanità, tutto è vanità, è un correre dietro al vento». Ecclesiaste capitolo 1, versetto 2 e versetto 14. Ma è al di fuori, da quel di fuori inaccessibile, che la luce è venuta a noi. Dio si è fatto conoscere, ha parlato e con le sue opere si rivela come il creatore sovrano. Insegna a creature smarrite e sofferenti, quali noi siamo, la causa del loro stato, il peccato, attraverso il quale la sofferenza e la morte sono entrate nel mondo. Ha manifestato il suo amore dandoci un salvatore. Quello che ci chiede è di crederlo. Questa è anche l'unica vera sapienza. Che il Signore ci benedica.

0: Buongiorno, è il momento di ascoltare il calendario più che vincitori.
1: A tutti voi un caro saluto, cari amici all'ascolto. È il 17 settembre e dal libro delle Lamentazioni leggeremo nel capitolo 3 i versi 22 e 23, che dicono così: è una grazia del Signore che non siamo stati completamente distrutti. Le sue compassioni, infatti, non sono esaurite, si rinnovano ogni mattina. Grande è la tua fedeltà. Queste sono le parole pronunciate dal profeta Geremia, che è testimone di un disastro completo che si era abbattuto sul popolo di Israele e che lui stesso aveva profetizzato per 40 anni. Infatti, dopo 18 anni di assedio, Nebuchadnezzar aveva distrutto Gerusalemme. Le mura erano state abbattute, il tempio bruciato e mentre i nobili erano stati deportati, la popolazione che non aveva alcun privilegio era stata abbandonata alle macerie e alla fame. Per questo motivo il profeta piange guardando questo scempio. Ma in mezzo a tutta quella distruzione ecco emergere la speranza. Sì, perché il verso 22 dice: non siamo stati interamente distrutti. Questa è la speranza. C'è un residuo da cui tutto può ricominciare, perché le compassioni di Dio non sono finite, si rinnovano ogni giorno. Quella speranza fa tornare la linfa della vita, che è la fede in un Dio fedele, che non dimentica e non abbandona. Ma allora come mai una tale sventura si era abbattuta su Israele? Lo ricorda molto bene Geremia dal verso 19 al verso 20. È il ricordo amaro di un popolo che ha voltato la faccia al suo Dio e se n'è allontanato. E questo è il peccato. Non è Dio che ha abbandonato, perché è Dio che è stato abbandonato dal suo popolo amato. Solo distruzione, amarezza e morte spirituale attendono quelli che agiscono come il popolo di Israele. Ed è nel tornare a Lui con pianti di ravvedimento che possiamo ritrovare le braccia del Padre, perché le sue compassioni non sono esaurite e grande è la sua fedeltà.
2: È la riflessione che andremo a leggere stamattina ha per titolo Grazie Signore. La sua preghiera fu: grazie Signore, grazie per questo nuovo giorno d'amore, per questa nuova opportunità di mostrare la tua gloria, grazie che ancora oggi la tua misericordia è potente sulla mia vita, grazie di tutto, grazie Signore. Mamma, cosa hai fatto di così grave da chiedere la misericordia di Dio? Chiese il bimbo. La risposta della madre fu: ogni mattina Dio rinnova la sua misericordia per ognuno di noi e se oggi abbiamo avuto la benedizione di vedere una nuova alba, è grazie all'amore che Lui ha per noi. Caro amico e cara amica, siamo grati a Dio per tutto ciò che abbiamo. Rimaniamo saldi e con fede nel nostro amato Signore, che è buono. Il verso che abbiamo citato oggi dice: per le misericordie del Signore non siamo distrutti, perché le sue compassioni non sono esaurite. Si rinnovano ogni mattina. Grande è la sua fedeltà. Impariamo a rifugiarci nel Signore ogni mattina, perché solo tra le sue braccia saremo al sicuro. Solo in Lui niente e nessuno potrà farci del male. Solo in Lui troveremo conforto in tutte le nostre tribolazioni. Solo in Lui troveremo amore puro e sincero. Solo in Lui troveremo pace e gioia. Ma soprattutto, se ci rifugiamo in Lui e osserviamo i Suoi comandamenti, troveremo una salvezza sicura.
3: In un mondo dove sempre più gente esclude Dio dalla propria vita, è una grazia del Signore che non siamo stati mai abbandonati. Su di noi continua a far sorgere il sole, ogni mattina alterna le stagioni e manda la pioggia, tutte cose che l'uomo dà per scontato. E non capisce che invece il Signore nella sua misericordia sta concedendo del tempo per ravvedersi. Dopo non si potrà più fare nulla, il ravvedimento è valido da vivi, non da morti. Se qualcuno pensa che una volta morti tutti andiamo in paradiso, beh, questa è una favoletta al lieto fine che non è raccontata così nella Bibbia. L'unico punto che conguaglia è che Dio è buono e misericordioso e ha sempre l'ultima parola, ma questa ultima parola non andrà mai a smentire la sua parola scritta. altrimenti significherebbe che Dio dice una cosa e poi ne fa un'altra annullando la precedente. Dio non parla a vuoto e nessuna parola è stata scritta con leggerezza e superficialità. La sua parola va letta e meditata per conoscere la verità, lo dice anche in Giosuè, quando dice: questo libro della legge non si diparta mai dalla tua bocca, ma meditalo giorno e notte. Queste sono parole del Dio che ci ha fatti a sua immagine e somiglianza. Il Dio invece che dopo la morte perdona tutto, anche se non c'è mai stato un ravvedimento, è un Dio più che altro immaginato dall'uomo. Questa teologia insegna, anzi no, preferisco dire quello che non insegna. Non insegna che Dio è il nostro Salvatore e vuole che tutti gli uomini siano salvati e vengano alla conoscenza della verità. Il verso è in 1 Timoteo capitolo 2 versi 3 e 4. Dio ci benedica.
0: Più che vincitori, con Laila Datri, Enzo Balsano e Alessandra Saturnino.
4: Disco Highlight. In questi giorni è in evidenza
5: Giorni infiniti di Albino Montisci. C'è un'isola che si tuffa nell'abbraccio del Mediterraneo ed è lì, in Sardegna, terra dei nuraghe dal fascino senza tempo, che è nato Albino Montisci. La musica ce l'ha nel sangue, visto che comincia infatti come autodidatta all'età di soli 11 anni e dopo gli studi al conservatorio spicca, ancor giovanissimo, il suo volo. Il sodalizio fra fede e ricerca musicale lo aiuta infatti a creare un suo stile, da subito riconoscibilissimo, che riporta alla mente sonorità medievali quasi dimenticate. Da questa ricerca nasce il suo primo album, datato 1979, nel cui titolo è già tracciata la sua strada, «Son menestrello del mio signore», e da allora Albino ne ha fatta di strada. Adesso lo ascoltiamo dal suo 16° album, Giorni infiniti, il nostro disco highlight. Dimmi quando.
4: Disco highlight.
6: E se non è ora, dimmi quando. Allontanerai i pensieri e poi aprirai il cuore e correrai con me. Aprirai il cuore e correrai. E se non è ora, dimmi quando.

0: aprirai il cuore e correrai.
1: Disco Highlight, in questi giorni.
2: Giorni infiniti, di Albino Montisci.
3: Nascere, vivere e andarsene. Sono nato, non so perché. Ho vissuto, non so come. Me ne vado, non so dove. Triste bilancio di una vita senza Dio. Ben diverso il linguaggio dell'Apostolo Paolo. Paolo sapeva perché era nato, per annunziare al mondo il Vangelo. Paolo sapeva bene come voleva vivere. Tutta la sua vita si riassumeva in una persona, Gesù Cristo. Ho il desiderio di partire e di essere con Cristo, perché è molto meglio. Paolo sapeva con certezza dove sarebbe andato dopo la morte e tutto ciò che desiderava era di essere con il Signore. Dio ha un piano per la vita di ognuno dei suoi figli mentre aspettano il momento in cui raggiungeranno il loro Salvatore. Caro amico, perché sei nato? Come vivi? E dove te ne andrai? Per rispondere serenamente a queste domande, credi alla parola di Dio e ricevi Gesù Cristo come tuo Salvatore.

Logos, l'Uniradia Pubblicità, vive grazie ai doni dei suoi ascoltatori. Se anche tu desideri aiutare quest'opera, puoi contribuire con un libero dono, servendoti del conto corrente postale 16 58 87 17. 16 58 87 17. Intestato a Radio Logos. Il Signore saprà certamente ricompensarti.

notiziario del 17 settembre 2006. Un buon ascolto. Donald Trump dovrebbe incontrare i leader del Golfo a margine dell'Assemblea Generale dell'ONU a New York martedì prossimo per discutere i passi successivi sul conflitto con l'Iran. Lo riporta Axios, che secondo quanto riferito da tre fonti a diretta conoscenza dei fatti, aggiunge poi che la riunione dovrebbe concentrarsi sulle idee americane per una strategia post bellica, mentre il presidente degli Stati Uniti e il suo team di alto livello stanno lavorando a un piano per il giorno dopo, la cui definizione è prevista dopo le elezioni di metà mandato. All'incontro potrebbe partecipare una platea più ampia di leader di paesi arabi e islamici. Per il secondo anno consecutivo gli Stati Uniti hanno respinto la richiesta di visto del presidente dell'autorità palestinese Abu Mazen per recarsi nel paese la prossima settimana e intervenire all'Assemblea Generale dell'ONU. Lo hanno riferito al Times of Israel un funzionario statunitense e uno dell'autorità palestinese. L'ufficio di Abu Mazen è stato informato della decisione. Analoghi rifiuti sono del presidente dell'autorità palestinese Abu Mazen per recarsi nel paese la prossima settimana e intervenire all'Assemblea Generale dell'ONU. Lo hanno riferito al Times of Israel un funzionario statunitense e uno dell'autorità palestinese.

affidato ad un'organizzazione terroristica. Si tratta di una causa di inammissibilità permanente. Rimaniamo negli Stati Uniti. Trump minaccia di tagliare il commercio con l'Unione Europea nel caso decida di procedere con il Canada come membro associato. Applicherei dazi molto pesanti sui prodotti provenienti dall'Europa. Se lo facessi non farebbero altro che peggiorare la situazione, ha assicurato il tycoon. Cronaca italiana, grave episodio di antisemitismo a Milano. Un rabbino sessantenne è stato picchiato e insultato da tre uomini mentre aspettava il bus nella zona di Bande Nere. A denunciare l'episodio è Walter Meghina, presidente della comunità ebraica del capoluogo lombardo. Una cosa così violenta non è mai successa. Lo hanno preso a calci e pugni, gli hanno tolto il cappello, lo hanno calpestato e gli hanno sputato addosso, ha raccontato Menaggi. Da quello che mi hanno riferito si tratterebbe di tre persone di origine araba. Il rabbino sarebbe riuscito poi a fuggire e ad allertare le forze dell'ordine. Un'indagine rapidissima, anche grazie alla prontezza di spirito del rabbino, che avrebbe fotografato gli uomini mentre scappavano. I tre sospettati sono stati condotti in questura per ulteriori accertamenti. A Latina, spari da un'utilitaria in corsa, morto un trentenne. L'auto, una piccola utilitaria, si stava muovendo lungo via 24 maggio a Latina quando da uno dei finestrini sono stati esplosi dei colpi di arma da fuoco. Nella serata di mercoledì un uomo è stato raggiunto da diversi proiettili e ucciso a due passi dalla chiesa dell'Immacolata. Inutile il trasferimento in codice rosso all'ospedale Santa Maria Goretti. La procura indaga per omicidio. È stato assolto dal tribunale di Bergamo l'uomo che lo scorso 14 febbraio tentò di rapire una bimba di un anno e mezzo che stava uscendo da un supermercato tenendo per mano la mamma. I giudici hanno dato ragione agli accertamenti medico-legali che hanno ritenuto Emil Mortu, 47 anni, romeno senza fissa dimora, incapace di intendere e di volere al momento dei fatti. L'uomo, arrestato dalla polizia subito dopo il tentato rapimento e attualmente ricoverato in una REMS, è stato assolto proprio in quanto non imputabile a causa del vizio totale di mente. Per lui è stata comunque disposta per almeno 2 anni la misura di sicurezza in una residenza per l'esecuzione delle misure di sicurezza, cioè le strutture sanitarie di accoglienza per gli autori di reato affetti da disturbi mentali e socialmente pericolosi. Con un messaggio rilanciato sui social, Giorgia Meloni festeggia il risultato ottenuto in Consiglio dei Ministri, dove è stato raggiunto un accordo per l'abolizione del bollo auto per le vetture di piccola e media potenza fino a 80 kWh e per i motocicli. Un messaggio che serve anche a pungolare l'opposizione per una loro battaglia politica. Mentre altri parlano di patrimoniali, noi tagliamo una tassa sulla proprietà. Scende a 12,2 centesimi al litro dal 18 al 25 settembre il taglio delle accise e dell'IVA sul gasolio e poi dal 26 settembre fino al 5 ottobre cala ancora a 6,1 centesimi, dimezzandosi. E quanto contenuto nella bozza del decreto legge per il sostegno economico e il contenimento degli effetti derivanti dal perdurante aumento del costo dei carburanti, il provvedimento prevede che dal 18 settembre 2026 e fino a 25 settembre 2026 l'accisa sia pari a 572,90 euro per 1000 litri e dal 26 settembre al 5 ottobre pari a 622,90 euro per 1000 litri. L'accisa standard è pari a 672,90 euro per 1000 litri. Ed ora le previsioni del tempo di oggi. Perturbazione atlantica in transito, la giornata con un tempo spiccatamente instabile, con precipitazioni che dal nord si porteranno verso alcune regioni del centro in forma irregolare, soprattutto in Umbria, Marche e Toscana. Non mancheranno dei temporali. Il tempo sarà più stabile e soleggiato sulle regioni meridionali. I venti soffieranno da sud, mari spesso mossi. E con il meteo anche oggi chiudiamo il notiziario. Auguriamo a tutti voi un buon proseguimento di giornata.

0: Giusy, Giusy. Verso il traguardo, verso il traguardo.
1: Eccomi qua pronta per dare il via a questo nuovo appuntamento con una nuova puntata del programma Verso il traguardo. Voi ci siete? Siete lì? E allora ci terremo compagnia per i prossimi 30 minuti di buona musica. E anche ci terremo compagnia con le varie rubriche, con gli argomenti a nostra disposizione. Oggi parleremo di un balsamo per molte ferite, nella rubrica Libertà di pensiero. E rimanendo un po' in tema, nella rubrica Notizie e curiosità andiamo a vedere i profumi della Sacra Bibbia. Adesso è tempo di musica. The Wonderful Cross, titolo del primo brano in scaletta. Ce l'ascoltiamo insieme. Buon ascolto con Verso il traguardo. Da parte mia, Giusy.

Lasciamo la musica straniera, passiamo a quella italiana. Ascoltiamo questo brano che si intitola Tempo di Libertà.

0: balsamo per molte ferite. Per dimostrare che Dio non esiste e basta una lacrima di un bambino innocente, si ripeteva come ritornello a metà degli anni 70 tra i giovani universitari russi. Il dolore innocente è sempre stato, per la gran parte, motivo di scandalo e perdita della fede, facendo gridare a qualcuno: dove era Dio? Ad Auschwitz? Proprio in quel luogo, ad Auschwitz, infernale, tanti hanno vissuto la più grande esperienza di Dio presente. Tra costoro si può annoverare senza dubbio Hetty Hillsum, il cui diario, non ancora conosciuto da tanti, consente di scoprire quel seme di amore e fraternità impiantato nel grembo insanguinato della storia. Avendo avuto qualcuno il piacere di coglierne qualche perla, questo qualcuno ha ritenuto trattarsi di un seme buono che può accompagnare e sostenere anche gli uomini e le donne di questo tempo difficile che stiamo vivendo, che da più parti appunto elevano questa domanda: dov'è Dio? 11 quaderni e alcune lettere raccolte soltanto nel 1981 per la prima volta offrono riflessioni che travalicano ogni classificazione confessionale e offrono delle perle preziose per ogni essere umano alla ricerca di Dio. Inizialmente lontana da Dio come tanti ai nostri giorni, dispersa e inquieta, Hetty lo ritrova proprio in mezzo alla grande tragedia della Shoah, attraverso un percorso nello stesso tempo tormentato e dolcissimo. Trasfigurata dalla fede, si trasforma in una donna piena di amore e di pace interiore, capace di affermare: vivo costantemente in intimità con Dio. Grazie alla fede scoperta nell'ora del dolore, riesce ad aiutare gli altri a morire con dignità, e l'incontro con Dio le dona la forza di affrontare la morte con serenità, perché, come lei stessa scrive, senza Dio il mondo è assurdo. Nel dolore la sua fede riesce a disseppellire Dio dalla parte più intima di sé e a ritrovarlo vivo, quale fonte stessa dell'eterno amore. L'unico atto degno di un uomo è inginocchiarsi davanti a Dio. Dalle pagine del suo diario si eleva il suo volgersi a Dio e la fiducia con cui si abbandona a Lui. Per dirla con le sue stesse parole, il gelsomino, simbolo della bellezza della vita, poté incredibilmente continuare a fiorire indisturbato nella sua anima, nonostante le tempeste esterne che cercavano di annegarlo nelle nere pozzanghere dell'odio e della violenza. Anche se non vogliamo, Dio matura, ha detto qualcuno. E solo un Dio vivente nella propria esistenza può condurti ad esprimere con queste parole: mio Dio, prendimi per mano, ti seguirò da brava. Non farò troppa resistenza, non mi sottrarrò a nessuna delle cose che mi verranno addosso in questa vita. Cercherò di accettare tutto nel modo migliore. Il calore e la sicurezza mi piacciono, ma non mi ribellerò se mi toccherà stare al freddo. Purché tu mi tenga per mano, andrò dappertutto, allora, e cercherò di non avere paura. E dovunque mi troverò, io cercherò di irraggiare un po' di quell'amore, di quel vero amore per gli uomini che mi porto dentro. Una volta che si comincia a camminare con Dio, si continua semplicemente a camminare, e la vita diventa un'unica, lunga passeggiata. Leggere questo suo diario potrà aiutarci a guardare l'odio e l'orrore, lasciando che rimangano scolpiti e non dimenticati, e nello stesso tempo potrà far brillare l'amore in mezzo a così tanto buio. Ancora una volta siamo chiamati a scegliere la strada più lunga e difficile, che conduce però alla vita. Quanto stretta è la porta, angusta la via che conduce alla vita, e pochi sono quelli che la trovano, è scritto in Matteo al capitolo 7 verso 14. Abbiamo il diritto e il dovere di vivere per chi non ha potuto farlo. Abbiamo anche il diritto e il dovere di non morire nell'indifferenza che appartiene alle nostre vite e che inevitabilmente si ripercuote nel mondo che oggi costruiamo. Provare ad essere, come dice Hetty, cuori pensanti, che insieme possiamo, inginocchiandoci davanti a Dio, levarci nonostante le tempeste esterne, pandemia inclusa, che cercano di annegarci nelle nere pozzanghere della paura, delle incertezze, non come gelsomini, ma come i gigli del campo che ancora ha menzionato Gesù. Se dunque non potete fare nemmeno ciò che è minimo, perché vi affannate per il resto? Guardate i gigli come crescono, non faticano e non filano. Eppure vi dico che Salomone stesso, con tutta la sua gloria, non fu mai vestito come uno di loro. Luca capitolo 12. Il diario si chiude con queste parole: si vorrebbe essere un balsamo per molte ferite. Ed io spero che quest'argomento di oggi sia qualche goccia di balsamo per molte ferite, anche se l'unico olio in grado di alleviare i nostri dolori è quello del buon samaritano, e a lui dobbiamo andare.
1: Libertà di pensiero. Libertà di pensiero.

0: In notizie e curiosità parliamo dei profumi nella Sacra Bibbia. E la Bibbia ci insegna che i profumi sono molto utilizzati nella vita quotidiana, l'igiene è sinonimo di purificazione corporale e indispensabile. La Bibbia è una delle testimonianze, la più viva testimonianza dell'importanza dei profumi presso gli ebrei. L'aloe è uno dei profumi più popolari appunto presso questo popolo, gli ebrei. Anche il nardo è molto apprezzato, è una graminacea che odora di spezie e che viene chiamata la verbena delle Indie. È un profumo molto costoso, diventa nell'antichità un termine generico per indicare il profumo dal valore elevato. La scienza dei cosmetici è altrettanto sviluppata presso gli ebrei che presso gli egizi. In tutti i paesi biblici il profumo è utilizzato sotto forma di preparati unguentari, detti puk, di oli profumati, di polveri a base di henna, ma anche di sacchetti di erbe aromatiche portati addosso o messi fra i vestiti. Nel servizio del Tempio di Gerusalemme l'offerta dei profumi aveva un ruolo predominante. Allo Yom Kippur il sommo sacerdote entrava nel santo dei santi con il turibolo dell'incenso, o meglio dei profumi da bruciare, detti timiati, una mistura a base di incenso. Nei paesi biblici il profumo più costoso si trovava sotto forma di unguento, il puk appunto. L'olfatto era uno dei sensi più considerati. Non a caso erano gli oli profumati e l'incenso i mezzi per mettersi in comunione con Dio, per purificare se stessi e il luogo dove si sarebbe svolto il dialogo con il Creatore. Infatti a Mosè fu insegnato a preparare l'olio per l'unzione. Procurati balsami pregiati, mirra vergine, cinnamomo odorifero, olio d'oliva. Ne farai l'olio per l'unzione sacra, un unguento composto secondo l'arte del profumiere. Potete leggere questo nel libro dell'Esodo, al capitolo 30, dal verso 22. Nel regno di Israele il commercio delle erbe era molto sviluppato, si importavano olio di mirto, basilico del Mediterraneo, cannella del Ceylon, dal Libano il cedro, dall'India il calamo aromatico. Per ottenere l'olio santo, anche diversi oli per l'unzione, i profumieri facevano macerare a caldo piante e resine aromatiche nell'olio. A volte, alla maniera degli egizi, estraevano il succo di piante particolarmente aromatiche, strizzandole in un panno e facendone stilare il succo in un vaso. Gli scavi hanno riportato alla luce i mortai per frantumare radici, rizomi e resine aromatiche, e anche fornelli per macerare a caldo e anfore per acque profumate, vasetti e fiale in terracotta, in vetro, in alabastro, visibili ancora oggi nei musei archeologici di Haifa e Gerusalemme. Di due artigiani i profumieri sono tramandati anche i nomi Belazel e Oliab.
1: Notizie e curiosità.
0: E queste erano le notizie e le curiosità di oggi in questa rubrica, che ci lascia anche per questa volta e ci dà appuntamento alla prossima puntata. È arrivato l'ultimo brano in scaletta per oggi. E sulle note di questo brano giusto il tempo per salutarvi, per ringraziarvi per il vostro gentile ascolto, per essere stati con me in questi 30 minuti. L'appuntamento è rinnovato per una nuova puntata del programma Verso il Traguardo, in cui vi aspetto tutti puntuali. Un saluto da parte mia, Giusy, per tutti quanti voi, e dunque una risentirci a presto.

0: Giusy, Giusy. Verso il traguardo, verso il traguardo.
1: Sono le ore 11 e 38 minuti.
2: Sono numerosi quelli che non ascoltano il messaggio d'amore che Dio rivolge loro, che non si curano di leggere la sua parola. La Bibbia ha un messaggio urgente da non trascurare. Eccolo. Dio ha tanto amato il mondo che ha dato il suo unigenito figlio affinché chiunque crede in lui non perisca, ma abbia vita eterna. Giovanni capitolo 3 versetto 16. E ancora, vi supplichiamo nel nome di Cristo, siate riconciliati con Dio. Eccolo ora il giorno della salvezza. Seconda Corinzi capitolo 5 versetto 20 e capitolo 6 versetto 2. Approfittiamo di questa occasione.

Leggiamo nell'Epistola ai Romani, capitolo 3, versetti 10 e 23. Non c'è nessun giusto, neppure uno. Tutti hanno peccato e sono privi della gloria di Dio. Evangelo di Giovanni, capitolo 3, versetto 16. Dio ha tanto amato il mondo che ha dato il suo unigenito figlio affinché chiunque crede in lui non perisca, ma abbia vita eterna. Tutti, senza eccezioni. Il Signore è paziente verso di voi, non volendo che qualcuno perisca, ma che tutti giungano al ravvedimento. Seconda Pietro, capitolo 3, versetto 9. Allora, non disprezziamo le ricchezze della sua bontà e della sua pazienza, perché la bontà di Dio vi spinge al ravvedimento. Romani, capitolo 2, versetto 4. E ancora, tutti hanno peccato e sono privi della gloria di Dio. Riconoscere che siamo peccatori è il primo passo della fede che porta al ravvedimento. Il nostro Dio Salvatore vuole che tutti gli uomini siano salvati. Prima Timoteo capitolo 2 versetto 4. Nessuno è escluso dal piano di amore di Dio. Nessuno potrà dire che Dio non si cura di lui. Tutti sono giustificati gratuitamente per la sua grazia mediante la redenzione che è in Cristo Gesù. Romani capitolo 3 versetto 24. Se crediamo nel Signore Gesù, vale a dire se accettiamo il fatto che Egli ha subito al posto nostro il giudizio dei nostri peccati, allora Dio ci fa grazia. A tutti quelli che l'hanno ricevuto, Egli ha dato il diritto di diventare figli di Dio, a quelli cioè che credono nel suo nome. Evangelo di Giovanni, capitolo 1, versetto 12. Tutti quelli che hanno ricevuto Gesù come loro Salvatore hanno la certezza di essere figli di Dio e di possedere la vita eterna. Che meraviglioso soggetto di riconoscenza e di adorazione.

Stai ascoltando Radio Logos. Radio Logos, una radio evangelica comunitaria che non trasmette pubblicità, è sostenuta da doni di singoli ascoltatori di diverse parti d'Italia. Se anche tu vuoi aiutare e sostenerla, puoi utilizzare il conto corrente postale 16 58 87 17. Ripeto, 16 58 87 17. Oppure chiamaci per maggiori informazioni.

notiziario del 17 settembre 2006. Un buon ascolto. Donald Trump dovrebbe incontrare i leader del Golfo a margine dell'Assemblea Generale dell'ONU a New York martedì prossimo per discutere i passi successivi sul conflitto con l'Iran. Lo riporta Axios, che secondo quanto riferito da tre fonti a diretta conoscenza dei fatti aggiunge poi che la riunione dovrebbe concentrarsi sulle idee americane per una strategia post bellica, mentre il presidente degli Stati Uniti e il suo team di alto livello stanno lavorando a un piano per il giorno dopo, la cui definizione è prevista dopo le elezioni di metà mandato. All'incontro potrebbe partecipare una platea più ampia di leader di paesi arabi e islamici. Per il secondo anno consecutivo gli Stati Uniti hanno respinto la richiesta di visto del presidente dell'autorità palestinese Abu Mazen per recarsi nel paese la prossima settimana e intervenire all'Assemblea Generale dell'ONU. Lo hanno riferito al Times of Israel un funzionario statunitense e uno dell'autorità palestinese. L'ufficio di Abu Mazen è stato informato della decisione. Analoghi rifiuti sono stati comunicati a decine di altri funzionari dell'autorità palestinese che speravano di accompagnare il presidente. Il rilascio del visto è vietato a chiunque abbia mai preso parte ad attività terroristiche o sia stato affiliato ad un'organizzazione terroristica. Si tratta di una causa di inammissibilità permanente. Rimaniamo negli Stati Uniti. Trump minaccia di tagliare il commercio con l'Unione Europea nel caso decida di procedere con il Canada come membro associato. Applicherei dazi molto pesanti sui prodotti che o sia stato affiliato ad un'organizzazione terroristica. Si tratta di una causa di inammissibilità permanente. Rimaniamo negli Stati Uniti. Trump minaccia di tagliare il commercio con l'Unione Europea nel caso decida di procedere

zona di bande nere. A denunciare l'episodio è Walter Meghina, presidente della comunità ebraica del capoluogo lombardo. Una cosa così violenta non è mai successa. Lo hanno preso a calci e pugni, gli hanno tolto il cappello, lo hanno calpestato e gli hanno sputato addosso, ha raccontato Menaggi. Da quello che mi hanno riferito si tratterebbe di 3 persone di origine araba. Il rabbino sarebbe riuscito poi a fuggire e ad allertare le forze dell'ordine. Un'indagine rapidissima, anche grazie alla prontezza di spirito del rabbino, che avrebbe fotografato gli uomini mentre scappavano. I tre sospettati sono stati condotti in questura per ulteriori accertamenti. A Latina, spari da un'utilitaria in corsa, morto un trentenne. L'auto, una piccola utilitaria, si stava muovendo lungo via 24 maggio a Latina quando da uno dei finestrini sono stati esplosi dei colpi di arma da fuoco. Nella serata di mercoledì un uomo è stato raggiunto da diversi proiettili e ucciso a 2 passi dalla chiesa dell'Immacolata. Inutile il trasferimento in codice rosso all'ospedale Santa Maria Goretti. La procura indaga per omicidio. È stato assolto dal tribunale di Bergamo l'uomo che lo scorso 14 febbraio tentò di rapire una bimba di 1 anno e mezzo che stava uscendo da un supermercato tenendo per mano la mamma. I giudici hanno dato ragione agli accertamenti medico-legali che hanno ritenuto Emil Mortu, 47 anni, romeno, senza fissa dimora, incapace di intendere e di volere al momento dei fatti. L'uomo, arrestato dalla polizia subito dopo il tentato rapimento e attualmente ricoverato in una REMS, è stato assolto proprio in quanto non imputabile a causa del vizio totale di mente. Per lui è stata comunque disposta per almeno 2 anni la misura di sicurezza in una residenza per l'esecuzione delle misure di sicurezza, cioè le strutture sanitarie di accoglienza per gli autori di reato affetti da disturbi mentali e socialmente pericolosi. Con un messaggio rilanciato sui social, Giorgia Meloni festeggia il risultato ottenuto in Consiglio dei Ministri, dove è stato raggiunto un accordo per l'abolizione del bollo auto per le vetture di piccola e media potenza fino a 80 kWh e per i motocicli. Un messaggio che serve anche a pungolare l'opposizione per una loro battaglia politica. Mentre altri parlano di patrimoniali, noi tagliamo una tassa sulla proprietà. Scende a 12,2 centesimi al litro dal 18 al 25 settembre il taglio delle accise e dell'IVA sul gasolio e poi dal 26 settembre fino al 5 ottobre cala ancora a 6,1 centesimi, dimezzandosi. E quanto contenuto nella bozza del decreto legge per il sostegno economico e il contenimento degli effetti derivanti dal perdurante aumento del costo dei carburanti, il provvedimento prevede che dal 18 settembre 2026 e fino a 25 settembre 2026 l'accisa sia pari a 572,90 euro per 1000 litri e dal 26 settembre al 5 ottobre pari a 622,90 euro per 1000 litri. L'accisa standard è pari a 672,90 euro per 1000 litri. Ed ora le previsioni del tempo di oggi. Perturbazione atlantica in transito, la giornata con un tempo spiccatamente instabile, con precipitazioni che dal nord si porteranno verso alcune regioni del centro in forma irregolare, soprattutto in Umbria, Marche e Toscana. Non mancheranno dei temporali. Il tempo sarà più stabile e soleggiato sulle regioni meridionali. I venti soffieranno da sud, mari spesso mossi. E con il meteo anche oggi chiudiamo il notiziario. Auguriamo a tutti voi un buon proseguimento di giornata.

0: sta per andare in onda Orizzonti della Scienza. Una produzione RWS.
1: Abbiamo in linea il nostro ospite, il professor Domenico Enea. Pronto?
2: Pronto, buongiorno.
3: Buongiorno professore.
1: Benvenuto.
3: Volevo presentarla ai nostri ascoltatori, quindi il professor Domenico Enea è consigliere della Società Italiana di Tabacologia.

0: Docente di ostetricia e ginecologia all'Università La Sapienza di Roma e responsabile clinico del centro policlinico senza fumo e progetto gravidanza senza fumo.
1: Esatto.
0: E quindi la persona più adatta a rispondere alle domande, che vorremmo farle in relazione al fumo.
1: Sì.
0: Noi la ringraziamo intanto per essere nostro ospite quest'oggi.
1: Prego, grazie a voi.
0: Allora, professore, le volevo chiedere, visto che parlando un po', ascoltando i pareri di alcune persone, e penso che sia forse sono opinioni comuni, la gente pensa che, pur conoscendo abbastanza i danni del fumo, pensa che comunque il fumo non è una dipendenza tanto difficile, comunque tanto pericolosa quanto la droga. E quindi forse questo tende anche a minimizzare quali sono i danni e quindi avere quell'interesse a smettere. Lei cosa ne pensa?
1: Beh, anzitutto già la terminologia, ecco il fumo rispetto alla droga, se per droga intendiamo una sostanza capace di dare dipendenza e quindi che ha determinate caratteristiche appunto che la definiscono come capace di dare dipendenza, la nicotina, che è un componente del fumo di tabacco, è una droga a tutti gli effetti, non c'è nessuna differenza con le altre, anzi come capacità di dare dipendenza è superiore a tutte le altre. Sembra strana questa cosa, però questa cosa è una cosa documentata, quindi non c'è nessuna differenza. Oggi infatti le droghe non le dividiamo neanche più in leggere e pesanti, le dividiamo in legali e illegali. Quelle legali sono l'alcol e il tabacco e quelle illegali sono tutte le altre.
0: Qual è l'incidenza di mortalità in Italia in relazione appunto al fumo, quindi ai danni che si possono attribuire direttamente al fumo, quindi cancro e altre cose che poi portano alla morte?
1: Ma dunque, si calcola che il 35% dei tumori maligni siano legati all'abitudine al fumo. In generale vanno dagli 80 ai 90.000 i calcoli dei morti legati al fumo. Ora naturalmente parliamo solo di morti perché sono i più facili da
0: conteggiare,
1: mentre invece poi è più difficile invece parlare delle malattie. Però per esempio, oltre che la morte, purtroppo l'abitudine al fumo comporta una serie di problemi grossi, tipo infarti, ictus, eccetera, che magari non sono mortali, oppure la terribile broncopneumopatia cronico-ostruttiva, che è un'insufficienza respiratoria cronica, insomma, per cui le persone sono attaccate alla bombola dell'ossigeno per il resto della loro vita, quindi in questo senso che sia peggio della morte.
0: Lei è responsabile del progetto Gravidanza senza fumo,
1: sì.
0: Quindi volevo farle delle domande in relazione alle donne e quindi anche alla gravidanza. Volevo chiederle qual è il rapporto che esiste tra la pillola anticoncezionale e il fumo, cioè chi fuma e prende la pillola, quali problemi potrebbe avere? Credo che siano dati certi.
1: Beh, è un discorso sempre statistico naturalmente, quindi quando noi parliamo di, per esempio, tornando un attimo indietro, un fumatore su due muore per motivi legati al fumo, quindi vuol dire che uno su due non muore per motivi legati al fumo, quindi ognuno può vedere il bicchiere mezzo vuoto o mezzo pieno, come preferisce. Tornando invece al discorso delle donne, mi ripete la domanda?
0: Il rapporto che c'è tra la pillola
1: anticoncezionale
0: e il fumo.
1: C'è un aumento delle trombosi fino a 20-30 volte di più, il rischio aumenta di 20-30 volte, cioè l'età che aumenta, l'uso della pillola sono due fattori che aumentano il rischio di tromboembolie. E il fumo di tabacco aumenta il rischio di tromboembolie per tutta una serie di motivi e tutta una serie di meccanismi, però questi fattori di rischio non è che si sommano fra di loro, ma in qualche modo si moltiplicano. Per cui se c'è un aumento di 5 volte, faccia conto, legato a un fattore, e di 7 legato a un altro, non è che diventa 12, ma diventa magari 22 o 23, capito?
0: Certo. Quali sono le patologie che colpiscono più frequentemente le donne fumatrici?
1: Praticamente non c'è nessun aspetto della vita delle donne che non venga influenzato in maniera negativa dal fumo. Ora, naturalmente non tutte le patologie sono influenzate nello stesso modo. Per esempio, mentre il cancro del collo dell'utero aumenta di circa 3 volte nelle persone che fumano, e invece il cancro della mammella aumenta di 0,2, quindi c'è un rischio relativo di 1,2, c'è il 20% di possibilità in più di avere un tumore alla mammella, mentre invece per quanto riguarda il collo dell'utero invece è di 3 volte il rischio, quindi questo è uno degli aspetti, però... influisce su tutto, influisce sulla fertilità, influisce sulla dismenorrea, cioè quindi sulle mestruazioni dolorose, sulle irregolarità mestruali, sulla menopausa. Ecco, chi fuma va mediamente in menopausa 2-3 anni prima rispetto a chi non fuma.
0: Quindi c'è una precocità in questo?
1: Sì, certo, quindi ho tutte le conseguenze in senso di osteoporosi e tutto quello che le vuole, insomma, legate alla tutta la problematica legata alla menopausa. Però ecco, la cosa interessante, suggestiva, è che attualmente le signore fanno di tutto per ritardare l'invecchiamento, quindi creme, massaggi, per arrivare poi anche a lifting, liposuzioni, eccetera, e invece il metodo più semplice
0: mantenersi giovani e quindi avere la pelle anche più bella, più luminosa.
1: Certo, sì, naturalmente tutte queste ragazze che cominciano a fumare adesso a 12-13 anni, perché questo è il grosso dramma attuale, naturalmente adesso a 50 anni saranno la pelle distrutta, saranno persone che ne dimostreranno 80, voglio dire.
2: Professore, posso farle? Scusi,
1: sì.
2: L'ho interrotta?
1: No.
2: Posso farle una domanda che mi viene un po' dallo stimolo di da parte di un nostro ascoltatore, ha mandato un sms. Chiaramente ci sono degli esempi che purtroppo non sono molto positivi da parte della classe medica.
1: Sì.
2: E mi si chiede qui, perché non gli chiedete se lui fuma? Perché a volte predicare è facile, però
1: certo.
2: Poi vivere praticamente la vita totalmente diversa.
1: Sì, beh, io ho fumato fino all'88, quindi ho fumato per 25 anni, purtroppo poi ho provato molte volte a smettere, poi nell'88, grazie a Dio, facendo una terapia di gruppo come malato, quella volta come paziente, evidentemente ero maturo. Ma sì, il problema della classe medica in Italia è un grosso problema perché c'è una percentuale di medici fumatori è superiore rispetto alla media nazionale dei fumatori, per intenderci, la media nazionale è il 25% circa, fra i medici si calcola che siano 35-40%, quindi è un grosso problema. Noi abbiamo stimolato l'ordine dei medici a censurare questo comportamento, a prendere una posizione, no? Però ogni anno mandiamo una lettera firmata da un centinaio di persone, di persone, diciamo, per intenderci, Garattini, presidenti di società scientifiche, persone insomma impegnate.
2: Quindi impegnate nella cultura e nella scienza, chiaramente.
1: Non c'è stata nessuna risposta, solo l'Ordine dei Medici di Roma, su pressione di uno dei consiglieri, che è una persona coinvolta che lavora con noi, ha obtorto collo, credo, fatto una dichiarazione lo scorso anno dicendo che il comportamento di un medico che fuma in camice, per esempio, è censurabile.
2: Ma certo che
0: dovrebbe essere così.
2: Io ho visto certe scene, sicuramente anche lei le avrà viste, chi non le ha viste, di medici che nei corridoi degli ospedali fumavano.
1: Oggi molto meno, grazie a Dio. Devo dire, oggi molto
0: grazie
1: meno.
0: Grazie alle leggi che insomma sono state anche approvate.
1: Sì, però per esempio, ecco, negli diari del policlinico qui è una cosa normale che una persona fuma in camice, mentre invece ecco non ho mai visto nessuno, ad esempio, che tira la cocaina, ad esempio, in camice. Quindi evidentemente c'è un concetto secondo cui tirare la cocaina e c'è da vergognarsi, no?
0: Invece fumare quasi è qualcosa che ti fa sentire, per l'uomo forse un po' più macio, io credo che a volte sia questo. Le donne sono più mascoline, forse le donne.
1: Anzi, per me è più forte per le donne da questo punto di vista, per cui ancora evidentemente viene vissuto come un segno di emancipazione insomma, quindi,
0: sì.
1: Quindi ecco, infatti il problema infatti è grosso, è attualmente il fatto appunto che i ragazzi in generale, ma le ragazze in particolare, fumano in maniera spaventosa.
2: Volevo manifestarle una mia sensazione. Quando io fumavo, e quindi tutta la gente che fuma, dopo una tazzina di caffè,
1: sì,
2: fumare una sigaretta era qualche cosa, una goduria terribile.
1: Sì.
2: Ecco, che cosa scatta nella nostra mente? Perché siamo chiamati a fumare subito dopo una tazza di caffè?
1: Ma sono comportamenti appresi questi,
2: Non è una necessità fisica.
0: È un rituale.
2: È un'imitazione.
1: Ma guardi, noi non è che nasciamo che sappiamo già fumare, come sappiamo
0: meno male
1: mangiare, bere oppure accoppiarci, voglio dire. Mentre deve fumare è un comportamento appreso. Prima del 1492 non si sospettava neanche che si potesse fumare, perché faceva parte delle civiltà precolombiane, no?
2: Sì,
1: come abitudine. È un comportamento appreso, noi vediamo qualcuno, ci piace l'idea di fare come fa quella persona che ammiriamo, che ci piace, e quindi ecco qui il discorso dei personaggi di riferimento, quindi
0: il cinema, la musica, la moda sono anche personaggi.
1: Cominciamo prima, i genitori, i professori, quelli che ci sono più vicini, no? I professori, ecco, perché un professore che per esempio, anche se non fuma in classe, ma fuma nell'intervallo, magari insieme ai ragazzi, oppure in gita, quello è un esempio, voglio dire, estremamente, estremamente negativo, no? E poi naturalmente tutti i punti di riferimento, i politici, gli attori, i cantanti,
2: i miti,
1: tutte le persone che sono in qualche modo figure di riferimento e che non si comportano da figure di riferimento, o si danno degli esempi negativi.
0: Qual è il rapporto che esiste tra fumo e fertilità, e non solo in relazione alle donne ma anche agli uomini? C'è un rapporto fra fumo e fertilità?
1: Sì, negli uomini è molto più evidente, perché se lei fa un esame seminale a una persona che fuma e poi glielo fa dopo 3 mesi che ha smesso di fumare, cioè quando gli spermatozoi sono tutti rinnovati, lo spermatozoo ci mette circa 74 giorni, 74-75 giorni da quando, diciamo, parte a quando si matura completamente, viene liberato nelle vie seminali. Lei sembra due persone diverse, sia in termini di motilità che in termini di aspetto, diciamo, di tipo di motilità, insomma, è proprio una... sono cose completamente diverse. E per le donne agisce a diversi livelli, può agire in maniera negativa a diversi livelli, è un pochino più sfumata la cosa. Statisticamente sappiamo però che le signore che fumano hanno bisogno di più tentativi per avere una gravidanza. Ecco, la media sono 4 mesi, diciamo, per una coppia normale, normalmente fertile. Ecco, per una donna che fuma, anche in relazione a quanto fuma, mediamente possono passare 6, 7, 8, 10 mesi. Insomma, ecco.
2: Ma questo è vero. Io attraverso la televisione, quando ci sono determinate interviste su strada, nelle piazze, io noto che ci sono più donne con la sigaretta fra le dita che uomini. Io raramente vedo un uomo che fuma durante l'intervista o durante una reportage televisivo dove si vede tanta gente, la folla. Vedo tante donne che quasi quasi ostentano la sigaretta.
1: Questo appunto è un po' il discorso che dicevo prima, che per cui per molte persone, specialmente al sud, no? Viene inteso proprio come un'ostentazione di parità. È stata fatta un'indagine negli ospedali di Palermo e per esempio fra i medici le dottoresse fumano certamente più dei
2: medici,
0: più dei colleghi maschi.
1: Però attualmente su base nazionale non è così, sono ancora di più gli uomini che fumano rispetto alle donne. Il problema è che gli uomini sono stati in forte diminuzione, adesso purtroppo si è un pochino fermata la cosa, mentre invece le donne non accennano a diminuire, o forse se diminuiscono di pochissimo, non è molto, molto certa come percentualmente. Tant'è vero che per esempio mentre negli uomini c'è stato un abbassamento dell'incidenza dei tumori del polmone dagli anni, diciamo, 80, e invece per le donne invece c'è tuttora una crescita dei tumori del polmone.
0: Professore, ci sono alcune donne che purtroppo non smettono di fumare nemmeno in gravidanza. Sì. Quali possono essere i danni sul feto e poi sul bambino?
1: Ma dunque i danni più conosciuti e più frequenti sono quelli sul peso, sul basso peso, quindi sul ritardo di accrescimento con un peso statisticamente inferiore alla nascita. Ora anche quello dipende dalla quantità di fumo. Il problema, poi ci sono anche tutta una serie di altri problemi, c'è una maggiore frequenza di aborti, una maggiore frequenza di placente previa, di gravidanza extrauterina, quindi sono una serie di aumenti di rischio. Però diciamo, ecco, quello più frequente, più conosciuto anche, diciamo, da tutti credo ormai, è quello dei neonati a basso peso. Il problema è come affrontare il discorso con queste signore, perché la maggior parte smettono o diminuiscono notevolmente in gravidanza, perché poi è passato il messaggio che fa male. E altre invece, noi calcoliamo un 6-9% invece non modificano le proprie abitudini, anche perché poi le statistiche sono basate su quello che dicono le persone, e quindi in genere certo Tendono a minimizzare e a mentire anche a se stesse, magari dicendo che fumano poco invece magari fumano di più. E quindi il problema è grosso, perché se con una forte motivazione come la gravidanza le persone non riescono a interrompere il fumo, evidentemente lì il livello di dipendenza è talmente forte che è difficile anche un'azione terapeutica che si riserva nell'arco della gravidanza, quindi è un discorso veramente da specialisti e essenzialmente di tentativo di riduzione del danno.
0: È vero che si crea un po' di dipendenza per il bambino che nasce da una donna fumatrice, quindi è come se appunto già nella pancia, poi anche dopo crescendo in famiglia c'è sempre questo fumo, quindi è quasi abituato, che è più predisposto a diventare un fumatore?
1: Beh, sono due aspetti differenti. L'aspetto di una persona che cresca in una famiglia in cui fuma la madre o in cui fuma il padre o in cui fumano tutte e due, è chiaro che una persona che con più facilità poi fumerà, perché cresce con l'idea che fumare sia una cosa normale, gli adulti fumano. Poi ci sono anche chi si è divertito a fare le statistiche in questo senso, per cui ecco, se fuma il padre ha, non so, 10 possibilità in più, se invece fuma la madre, insomma, adesso non ricordo, né mi interessa molto ricordare esattamente, però questo è un concetto fondamentale, proprio per il discorso che facciamo anche delle persone di riferimento, delle figure di riferimento.
0: Limitazione, quindi.
1: Ma invece sono anche degli studi che sono interessanti dal punto di vista, ecco così, diciamo, speculativo, in cui invece le figlie femmine delle signore che hanno fumato in gravidanza, facendo poi un esame multivariato, quindi confrontandole con le altre bambine, diciamo, adolescenti, poi anche tenuto conto di tutte le altre variabili, quindi fumo in famiglia, condizioni disagiate, tutto, però c'è una percentuale statisticamente significativa, superiore, di bambine che poi fumeranno, come se in qualche modo la nicotina assunta in gravidanza poi le condizionasse in maniera superiore, diciamo, in maniera maggiore poi al momento dell'iniziazione, dell'età di iniziazione al fumo.
0: Professore, prima di passare a un'altra domanda, volevamo far ascoltare ai nostri radioascoltatori un breve spot, no, in relazione al fumo. Resti in linea.

0: Ciao, come stai?
1: Come vuoi che stia. Mi piaceva tanto e non pensavo proprio che potesse capitare a me. Invece...
0: Hai sentito? Finché sei in tempo, smetti. Di no al fumo. È molto eloquente questo spot.
2: Beh, sì. La cosa positiva di questo spot è che non dice chiaramente la parola, ecco, perché non bisogna esagerare poi col discorso, no? Col discorso terroristico, però è bene anche non nascondersi dietro un dito e quindi far capire.
0: No, ma guardi che io questa risposta l'ho sentita davvero, eh.
2: Sì, sì.
0: No, io non pensavo, mi piaceva fumare, ma non pensavo che potesse capitare a me.
2: Certo.
0: Purtroppo è così.
2: Direi che è molto equilibrato come spot.
3: Professore, quali possono essere le motivazioni che possiamo dare ai nostri ascoltatori, anche se credo che ognuno deve trovare in se stesso la motivazione che lo possa spingere a smettere?
2: Ma guardi, noi quando facciamo qui i nostri colloqui, c'è un signore che in questo momento sta facendo un colloquio nella stanza accanto, ne suggeriamo una decina, fra cui loro scelgono quali sono quelli più, per loro più, più presenti come motivazioni, ma vanno da una maggiore efficienza fisica a un risparmio di soldi, lei pensa che no, per un rinnovo contrattuale, no? Quanto no, scioperi, eccetera. Poi smettere di fumare significa avere in busta paga 200, 150, 200 euro in più al mese, voglio dire, se pensa solo a questo, no? Senza andare a finire alle malattie, ma insomma l'alito cattivo, ce ne sono 3.000, insomma la libertà, il fatto di non essere costretti ad alzarsi dal tavolo per andare a fumare una sigaretta quando si sta in pizzeria, oppure che uno possa prendere un treno tranquillamente e andarsene da Roma a Milano senza dover prendere il treno che ferma a Firenze per fumare una sigaretta.
3: Professore, una domanda personale, dato che lei è un ex fumatore, sì. Cosa l'ha spinto, qual è stata invece la sua motivazione, visto che ha fumato per tanto tempo?
2: Ma guardi, l'80% delle persone che fumano vogliono smettere di fumare, anche se dicono no, a una domanda bruta, perché non smetti, le persone rispondono normalmente perché non voglio smettere, mi piace. In realtà se uno fa poi delle domande un pochino più approfondite, un pochino più tecniche, poi si vede invece che l'80% in realtà vogliono smettere, e dicono che non vogliono smettere perché in realtà quello che vogliono dire
0: si fanno forti,
2: ho paura di soffrire per il fatto di provare a smettere, ho paura di fallire che poi non ce la faccia e quindi così dimostrare anche a me stesso che sono un debole, roba del genere, no? Mentre invece nel momento che dico non voglio, allora mi metto al riparo da tutto ciò. Ora in realtà questo è proprio il modo peggiore di affrontare la cosa, perché è chiaro che se uno fuma è un debole rispetto al fumo, perché ha sviluppato una dipendenza, quindi è tautologico, voglio dire, no? E quindi la prima cosa proprio da riconoscere è questa propria debolezza. Nel momento che uno la riconosce, allora ha modo di affrontare il problema col piede giusto. Poi questo non significa che riuscirà sicuramente a farcelo, ma io fondamentalmente è perché un po' mi vergognavo, insomma, ecco, mi vergognavo e gli ultimi anni fumavo molto, molto conflittuale, perché non era più un piacere, era una frustrazione ogni volta che fumavo.
3: Certo, poi anche essendo medico, il fatto di sapere, di conoscere bene tutti quelli sono i danni, magari diventa anche crea anche dei problemi quando ci si ritrovano con gli altri.
2: Ma assolutamente, poi cioè in realtà profondamente credo che al fondo il sentimento maggiore aveva fatto di mi vergognarsi.
0: Professore, ho ricevuto in questo momento un messaggio e mi si pone una domanda: è vero che il fumo dà un grande contributo per dare una maggiore concentrazione o attenzione allo studio? Perché molti giovani dicono che fumano perché si concentrano meglio.
2: Il discorso è complicato. Quando si smette di fumare si ha una sindrome d'astinenza vera e propria, no? E quindi già questo evidentemente comporta uno stato, diciamo, di difficoltà, di disagio, per cui una persona ha difficoltà a concentrarsi, eccetera. In più la nicotina ha un'azione di allerta, per esempio se si fuma di più quando si studia, si fuma di più quando si deve viaggiare di notte, no? Per tenersi svegli, quindi ha questa serie, diciamo, di valenze, per cui effettivamente, ad esempio, i primi tempi, quando si smette spesso si sperimenta questo tipo di difficoltà, di disagio. Le persone, per esempio, che fanno i giornalisti, che fanno del lavoro al computer, i colleghi, all'inizio sperimentano questo disagio, ma questo è uno scotto da pagare per liberarsi di questo grosso baio. Poi naturalmente dopo qualche mese ci si rifletta su altri livelli, e quindi naturalmente il problema non si pone più. Però bisogna essere disponibili a soffrire in questo senso. Poi non si sa se uno soffrirà più di quanto pensa o meno di quanto pensa, finché non si mette in gioco. Però pensare di poter cambiare una realtà come quella di una dipendenza seria, importante, subdola come quella del tabacco, senza solamente soffrire, così, è un sogno, però non è realtà, insomma, ecco, salvo rare eccezioni, ma quelle non ci interessa.
0: Sì, professore, siamo quasi in chiusura di questa intervista. Cosa potremmo suggerire o consigliare a chi ci sta seguendo?
2: Insomma, naturalmente di non cominciare perché è la cosa più intelligente, non è che sia una questione morale, è una questione di intelligenza. Se uno si sente più forte, non ha bisogno del ciuccetto per sembrare poi più grande. E quelli che invece già fumano, purtroppo, è di affrontarlo in maniera come affronterebbero qualsiasi altro problema di salute, cioè il diabete piuttosto che l'ipertensione, cioè rivolgersi magari a un centro
0: ecco,
2: specializzato.
0: Bene, brevissimamente, professore, è arrivata un'altra domanda attraverso l'SMS. Un nostro ascoltatore da Roma dice: quanto vengono influenzati i recettori del piacere dal fumo?
2: Beh, vengono influenzati molto, è tutto là il discorso, eh? Cioè la nicotina agisce, è complicato il discorso, perché è un po' da addetti al lavoro, perché già spiegare cosa sono i recettori. A livello cerebrale sono dei nuclei che sono deputati alla produzione della dopamina, essenzialmente, della noradrenalina, che sono la dopamina è la sostanza che dà piacere, che noi sviluppiamo quando facciamo delle cose che ci fanno piacere, tipo mangiare delle buone cose, della cioccolata, avere un buon risultato, il sesso, cioè insomma tutte le cose che producono piacere,
0: certo.
2: Alla fine questo piacere è legato alla produzione di dopamina. Chi si droga, per esempio, con la nicotina, condiziona il proprio organismo, in particolare questi nuclei, ha una produzione di dopamina, però appunto drogata, cioè come quando teniamo alto il minimo della macchina, se no si spegneva. Quindi queste persone poi non è che hanno un piacere in più dal fumare, ma hanno un piacere in meno quando non fumano. Non so se,
0: certo,
2: se è chiaro,
0: certo,
2: o se è complicato.
0: Daremo la risposta più estesa magari in altra occasione, dobbiamo decisamente chiudere.
2: Sì.
3: Noi la ringraziamo.
0: Grazie,
3: tanto per
0: professore.
3: La sua disponibilità. Buona giornata.
0: Grazie, una buona giornata.
2: Grazie, professore. A voi, buona giornata a voi.
0: Buona giornata.
2: Arrivederci.
4: Avete ascoltato Orizzonti della Scienza. Una produzione RWS.

Mi ha chiesto perché nella vita di tutti i giorni il pensiero della morte non è assillante e non ti riempie di sgomento? Forse è così perché tu sei giovane e hai davanti tutta la vita, oppure perché sei anziano e la tua vita l'hai già vissuta e non hai niente da perdere ormai. Eppure la morte dobbiamo affrontarla tutti. Dicevamo che l'uomo non vuol pensare alla morte quando tutto va bene e la vita procede regolarmente, ma viene il momento in cui ognuno si troverà di fronte alla nera falciatrice ed allora ci sarà la paura e si lotterà con tutte le forze per cercare di sfuggirle. Comprenderemo meglio le cose considerando che Dio ci ha creati esseri immortali. Il Signore ci dà la possibilità di vivere una piccolissima parte della nostra eternità su questa terra. Ed è proprio in questi anni che noi, in assoluta libertà, dobbiamo scegliere come vivere dopo. Chi avrà accettato Cristo come suo personale salvatore avrà un'eternità felice alla presenza di Dio. Chi invece rinnegherà Dio vivrà eternamente nel dolore. Il fatto stesso che quando la morte non ti è vicina, non te ne preoccupi, è sintomo che nel profondo del tuo cuore prende posto il senso dell'immortalità. Ogni uomo messo chiaramente di fronte alla morte lotta perché sa inconsciamente di essere immortale e che morire non è insito nella sua natura. Chi accetta il sacrificio di Gesù sulla croce non dovrà più temere la morte perché sa di essere già nelle gioie dell'eternità. Amico, non vuoi anche tu non avere timore della morte? Accetta oggi stesso il sangue di Gesù che lavi i tuoi peccati. Potrai vivere alla presenza di Dio. Non te ne pentirai.

Leggiamo insieme da Romani, capitolo 1, versetto 20, e dice: le sue qualità invisibili, e cioè quelle di Dio, la sua eterna potenza e divinità si vedono chiaramente fin dalla creazione del mondo, essendo percepite per mezzo delle opere sue. Perciò essi, e cioè gli uomini, sono inescusabili. Forse tu credi che il semplice caso sia all'origine dell'universo. Anche se tutti sono d'accordo nel riconoscere la sua estrema complessità e la sua prodigiosa organizzazione. Ma allora, queste leggi che reggono l'universo sarebbero apparse da sole? Ti occorre una fede molto grande, immensa e smisurata per credere a tutte le teorie che l'uomo nel suo orgoglio ha inventato per dimostrare che non c'è stato orologiaio per creare quell'orologio così complicato che è l'universo, ma che tutto si è formato da solo. Io ho una piccolissima fede, ma l'ho riposta in un grande Dio che è luce e amore. Quelli che tu consideri anime semplici sono proprio quelle ripiene della luce e della conoscenza di Dio. Abbi vera fede, credi nel Figlio di Dio, la luce del mondo, morto per i tuoi peccati. Allora la conoscenza del Dio vivente e vero e la sua bontà si imporranno a te. E con gioia, inchinandoti davanti a Lui, dirai in verità: Signore mio e Dio mio, come scritto in Giovanni, capitolo 20, versetto 28.

Radio Logos trasmette sul DAB, il digitale terrestre, dai canali 5A e 5B, su tutta la Puglia. Per poter ascoltare bisogna essere in possesso di un apparecchio radio con la funzione digitale DAB.

0: A Radio Logos sono le ore 13 e 2 minuti.
1: Notiziario del 17 settembre 2006. Un buon ascolto. Donald Trump dovrebbe incontrare i leader del Golfo a margine dell'Assemblea Generale dell'ONU a New York martedì prossimo per discutere i passi successivi sul conflitto con l'Iran. Lo riporta Axios, che secondo quanto riferito da tre fonti a diretta conoscenza dei fatti aggiunge poi che la riunione di un buon ascolto. Donald Trump dovrebbe incontrare i leader del Golfo a margine dell'Assemblea Generale dell'ONU a New York martedì prossimo per discutere i passi successivi sul conflitto con l'Iran. Lo riporta Axios, che secondo

Sony di metà mandato. All'incontro potrebbe partecipare una platea più ampia di leader di paesi arabi e islamici. Per il secondo anno consecutivo gli Stati Uniti hanno respinto la richiesta di visto del presidente dell'autorità palestinese Abu Mazen per recarsi nel paese la prossima settimana e intervenire all'Assemblea Generale dell'ONU. Lo hanno riferito al Times of Israel un funzionario statunitense e uno dell'autorità palestinese. L'ufficio di Abu Mazen è stato informato della decisione, analoghi rifiuti sono stati comunicati a decine di altri funzionari dell'autorità palestinese che speravano di accompagnare il presidente. Il rilascio del visto è vietato a chiunque abbia mai preso parte ad attività terroristiche o sia stato affiliato ad un'organizzazione terroristica. Si tratta di una causa di inammissibilità permanente. Rimaniamo negli Stati Uniti, Trump minaccia di tagliare il commercio con l'Unione Europea nel caso decida di procedere con il Canada come membro associato. Applicherei dazi molto pesanti sui prodotti provenienti dall'Europa. Se lo facessi non farebbero altro che peggiorare la situazione, ha assicurato il tycoon. Cronaca italiana, grave episodio di antisemitismo a Milano, un rabbino sessantenne è stato picchiato e insultato da tre uomini mentre aspettava il bus nella zona di Bande Nere. A denunciare l'episodio è Walter Meghina, presidente della comunità ebraica del capoluogo lombardo. Una cosa così violenta non è mai successa. Lo hanno preso a calci e pugni, gli hanno tolto il cappello, lo hanno calpestato e gli hanno sputato addosso, ha raccontato Menaggi. Da quello che mi hanno riferito si tratterebbe di tre persone di origine araba. Il rabbino sarebbe riuscito poi a fuggire e ad allertare le forze dell'ordine. Un'indagine rapidissima anche grazie alla prontezza di spirito del rabbino che avrebbe fotografato gli uomini mentre scappavano. I tre sospettati sono stati condotti in questura per ulteriori accertamenti. A Latina spari da un'utilitaria in corsa, morto un trentenne. L'auto, una piccola utilitaria, si stava muovendo lungo via 24 maggio a Latina quando da uno dei finestrini sono stati esplosi dei colpi di arma da fuoco. Nella serata di mercoledì un uomo è stato raggiunto da diversi proiettili e ucciso a due passi dalla chiesa dell'Immacolata. Inutile il trasferimento in codice rosso all'ospedale Santa Maria Goretti. La procura indaga per omicidio. È stato assolto dal tribunale di Bergamo l'uomo che lo scorso 14 febbraio tentò di rapire una bimba di un anno e mezzo che stava uscendo da un supermercato tenendo per mano la mamma. I giudici hanno dato ragione agli accertamenti medico-legali che hanno ritenuto Emil Mortu, 47 anni, romeno senza fissa dimora, incapace di intendere e di volere al momento dei fatti. L'uomo, arrestato dalla polizia subito dopo il tentato rapimento e attualmente ricoverato in una REMS, è stato assolto proprio in quanto non imputabile a causa del vizio totale di mente. Per lui è stata comunque disposta per almeno 2 anni la misura di sicurezza in una residenza per l'esecuzione delle misure di sicurezza, cioè le strutture sanitarie di accoglienza per gli autori di reato affetti da disturbi mentali e socialmente pericolosi. Con un messaggio rilanciato sui social, Giorgia Meloni festeggia il risultato ottenuto in Consiglio dei Ministri, dove è stato raggiunto un accordo per l'abolizione del bollo auto per le vetture di piccola e media potenza fino a 80 kWh e per i motocicli. Un messaggio che serve anche a pungolare l'opposizione per una loro battaglia politica. Mentre altri parlano di patrimoniali, noi tagliamo una tassa sulla proprietà. Scende a 12,2 centesimi al litro dal 18 al 25 settembre il taglio delle accise e dell'IVA sul gasolio e poi dal 26 settembre fino al 5 ottobre cala ancora a 6,1 centesimi dimezzandosi. E quanto contenuto nella bozza del decreto legge per il sostegno economico e il contenimento degli effetti derivanti dal perdurante aumento del costo dei carburanti, il provvedimento prevede che dal 18 settembre 2026 e fino a 25 settembre 2026 l'accisa sia pari a 572,90 euro per 1000 litri e dal 26 settembre al 5 ottobre pari a 622,90 euro per 1000 litri. L'accisa standard è pari a 672,90 euro per 1000 litri.
Ed ora le previsioni del tempo di oggi. Perturbazione atlantica in transito, la giornata con un tempo spiccatamente instabile con precipitazioni.

che dal nord si porteranno verso alcune regioni del centro in forma irregolare, soprattutto in Umbria, Marche e Toscana. Non mancheranno dei temporali. Il tempo sarà più stabile e soleggiato sulle regioni meridionali. I venti soffieranno da sud, mari spesso mossi. E con il meteo anche oggi chiudiamo il notiziario. Auguriamo a tutti voi un buon proseguimento di giornata.

0: come almanacco. In studio Mauro Ferraris.
1: È un piacere per me ritrovarmi ancora con tutti voi per un nuovo appuntamento con A come almanacco, quello targato 17 settembre, dove do a tutti il mio benvenuto all'ascolto.

0: accadde oggi.
1: Era proprio il 17 settembre, come oggi, ma del 1907, quando venne ufficialmente fondata la Harley Davidson Motor Company. Nel 1908 invece il tenente Thomas Selfridge si schiantava con un aeroplano dei fratelli Wright e diventava così la prima vittima del volo aereo. 1920 viene fondata la National Football League negli Stati Uniti. 1974 ingresso all'ONU del Bangladesh. 1976 lo Space Shuttle viene mostrato al pubblico. 1978 accordi di pace di Camp David tra Israele ed Egitto. 1984 Brian Mulroney presta giuramento come primo ministro del Canada. 1991 Corea del Nord e Corea del Sud entrano nelle Nazioni Unite. 2001 il Dow Jones riapre per la prima volta dopo gli attacchi terroristici dell'11 settembre 2001. Le azioni precipitano durante tutta la seduta, facendo registrare la più grande perdita di punti della sua storia, perdendo 684 punti e chiudendo a 8.920. 2004, il presidente statunitense George W. Bush annuncia che Saddam Hussein aveva la volontà ma non la possibilità di costruire armi di distruzione di massa. E chiudiamo con una notizia che è targata 17 settembre 2009. A Kabul, un attentato suicida talebano fa esplodere un convoglio italiano. Muoiono 6 paracadutisti della Folgore e 4 restano in gravi condizioni. Si tratta del più grave attentato dopo quello di Nassiriya, che avvenne nel 2003.

0: Le citazioni celebri.
1: Oggi hanno a che fare con la parola adesso. Per quanto tempo dirò ancora domani? Perché non adesso? Citava Sant'Agostino. Waldo Ralph Emerson invece disse al riguardo: il momento presente è sempre buono se sappiamo che cosa fare. E infine, Primo Mazzolari aggiunse: adesso non domani, adesso è un atto di coraggio. Un uomo non lascia agli altri la pesante eredità dei suoi adesso traditi.

0: Scoperte ed invenzioni di tutti i tempi.
1: Oggi parliamo del forno. Quello domestico non era sconosciuto. Fin dalle prime cucine in pietra e mattoni, ogni famiglia, anche la più bassa di ceto, aveva un vano riscaldato dal fuoco dei fornelli. Con l'impiego del gas utilizzato nell'illuminazione cittadina, le prime condutture fornirono anche gas domestico. A realizzare nel 1856 un forno che utilizzava il gas di città fu il tedesco Friedrich Siemens. Poco dopo l'evoluzione tecnologica entrò poi anche nelle cucine, portandovi l'elettricità per i vari usi. E uno di questi fu l'impiego dell'elettricità nei forni delle cucine, sempre realizzato da Siemens nel 1891. I primi continuarono ad avere, molti l'hanno ancora tuttora, nella plancia superiore esterna i classici fornelli a gas di città o in bombole di propano. Una piccola rivoluzione nel forno avvenne poi nel 1953 con l'introduzione del forno a microonde, di cui però vi parlerò in un'altra puntata.

0: Piccolo dizionario biblico.
1: Dove oggi parliamo del cosiddetto albero della conoscenza, che era un particolare albero presente nel giardino di Eden, così come descritto nel libro della Genesi biblica, che servì al Signore per mettere alla prova Adamo ed Eva.

0: Avete ascoltato A come Almanacco,
1: che tornerà anche domani, sempre qui alla stessa ora. E io vi aspetterò all'ascolto. Ciao!

0: A Radio Logos sono le ore 13 e 30 minuti.
1: Ipersalute, una salute al meglio, che non significa assenza di malattia, ma stare bene, a un livello superiore, quindi un benessere che sia fisico, spirituale, psicologico, che prenda un po' tutte le sfere dell'essere umano. E con noi la dottoressa Mina Lopez, professionista ed esperta nel campo della salute integrata e della nutrizione funzionale. Benvenuta Mina.
2: Grazie Daniela, grazie a tutti.
1: Oggi parliamo di un argomento che credo sia fondamentale oggi, che è la salute mentale. E qualcuno che ci ascolta forse potrà pensare: ma che ci azzecca la salute mentale con chi si occupa comunque di alimentazione e quindi diciamo non di mente ma più che altro di corpo. Allora Mina, immagino che ti facciano queste domande quando tu fai i tuoi seminari.
2: Sì, assolutamente sì, e devo dire che questo è proprio il mio cavallo di battaglia, nel senso che ci ho lavorato tanto, sperimentato tanto. Ciò che mangiamo influisce decisamente sul nostro comportamento. Preciso una cosa importante però: sulla psiche c'è tanto da dire, parliamo di emozioni e quant'altro, quindi in questo contesto mi soffermo proprio su come è influenzata su ciò che mangiamo, che è molto importante. Il messaggio che voglio fare passare è che abbiamo concretamente, veramente la possibilità di modificare il nostro comportamento, oltre che avvalerci di figure quando ce n'è bisogno, lo sappiamo, psicoterapeuti e quant'altro, ma anche di quel cibo naturale di cui abbiamo anche parlato precedentemente, che scrivo benissimo nel mio libro Ipersalute. Quindi, per quanto riguarda l'interazione tra il cibo, la psiche, il comportamento, le emozioni e quant'altro, esistono da sempre degli studi osservazionali, soprattutto orientali, e oramai, grazie al cielo, anche da decenni studi clinici occidentali che ne confermano la validità. E quindi voglio dire, tutto quello che diciamo è ben supportato da quello che diciamo. Facciamo un esempio. Allora, prima di tutto dobbiamo conoscere quali sono le emozioni primarie. Faccio veramente un secondo questa cosa. Le emozioni primarie sono 8 e sono la rabbia, la paura, la tristezza, la gioia, la sorpresa, l'attesa, il disgusto e l'accettazione. Impariamo che le emozioni sono molto importanti e le dobbiamo conoscere sempre. Quando ci capita qualcosa, io dico sempre: osserviamoci, che cosa sto provando, perché lo sto provando. Chiaramente avere un terreno sano e fertile da cibo sano ci aiuterà a capirci molto di più, perché dico sempre che il laboratorio migliore è il nostro corpo. Inizierei col dire che il rapporto con il cibo ha origine nell'infanzia. Se una mamma dà cibo in risposta ai segnali, per esempio un bambino piange, strilla, il bambino che farà? Svilupperà la sensazione di fame come idea distinta di altri bisogni. Quindi è molto importante, proprio da piccolini, la relazione tra mamma e piccolino. Se la reazione materna, una mamma iperprotettiva, paurosa, insicura, diciamo, il bambino da grande non potrà distinguere quale vuol dire essere affamato o avere veramente fame, cioè se ho fame o se veramente ho fame di qualcos'altro, non lo potrà distinguere perché è stato sempre abituato con il cibo a compensare. Ecco che poi abbiamo dei bambini purtroppo sovrappeso, obesi, eccetera eccetera. Faccio una parentesi, un mio amico a Los Angeles mi dice: Mina, devi venire qui sono tutti in sovrappeso. E lo so, però la prima cosa è la libertà, bisogna volerlo. Ora
1: certo.
2: Poi il cibo dell'infanzia viene veramente dato come gratificazione, conforto, arma di ricatto, quindi dobbiamo veramente imparare a gestirci, a gestire noi mamme da piccolini. Il cibo, diciamo che dobbiamo anche dire che è una valvola di sfogo, no? Quante volte noi mangiamo perché abbiamo veramente fame e quante volte invece mangiamo solo perché dobbiamo sfogare qualcosa? Io sento persone che hanno di notte si alzano e hanno voglia di mangiare parmigiano, cioccolato, eccetera. Gli orientali, parliamo degli orientali, no? Cosa hanno scoperto gli orientali? Hanno scoperto che il cibo, oltre ad avere delle caratteristiche nutrizionali che già conosciamo, come le vitamine, i sali minerali, eccetera, eccetera, gli alimenti, eccetera, eccetera, possiede tre distinte qualità. Può essere contrattivo, centrato ed espansivo. E qua si apre.
1: Che vuol dire?
2: Allora,
1: magari ce lo spieghi dopo il brano musicale. Ecco, ci spieghiamo questi tre termini. Ci ascoltiamo Angelo Branduardi, Lentamente. Salute mentale.
2: Io in questi pochi minuti che ci restano vorrei parlare di questa del cibo orientale, però poi la prossima vorrei parlare dell'Occidente, che ci riguarda molto, mm-hmm. e dirvi veramente quali sono i nostri cibi, che poi ci sono delle spezie particolari, ve lo voglio raccontare.
1: Okay.
2: Allora, il cibo si divide in cibo contrattivo. Che cos'è il cibo contrattivo? Sono quelli di origine o di derivazione animale, quindi carne, pesce, uova e latticini. Sì, sono cibi contrattivi. I cibi centrati sono i miei meravigliosi cibi, che sono i cereali integrali, i legumi, i semi oleaginosi, i crudi, la frutta e la verdura. E poi ci sono i cibi espansivi, che sono quelli derivati dai vegetali. Mm-hmm. Sarebbero lo zucchero, l'alcol, medicinali, tutto ciò è espansivo, il vino, capito? Tutte queste cose qua. I cibi animali perché contraggono? Perché la maggior parte degli animali che mangiamo sono energia vegetale concentrata, Daniela. Praticamente per produrre, per esempio, un solo chilo di carne sono necessari dai 5 ai 10 chili di cibi vegetali.
1: Pensate, che alla fine loro si nutrono di vegetali, quello che poi noi mangiamo è vegetali di seconda classe.
2: Ecco perché noi diciamo, gli studi ci dicono, quelli epidemiologici, che vuol dire a lunga scala mondiale, non quelli fatti giù a casa, ci dicono che una buona carne, per chi mangia carne, io non la mangio perché non voglio uccidere, ho visto uccidere gli animali e sono stata turbata, ma per chi la vuole mangiare, due volte alla settimana una carne rossa, buona, decente, di animali che hanno vissuto e mangiato bene, non crea nessun danno alla salute da quel punto di vista. I cibi vegetali.
1: Valla a trovare, Mina, un animale cresciuto in salute all'aperto con i cibi, con l'erba fresca.
2: Noi qui qualcosa abbiamo.
1: Bisogna andare appunto in piccoli allevatori, quindi. Che hanno...
2: Sì, sì, sì. I cibi vegetali sono quelli centrati e sono quelli più importanti, quelli che ho elencato prima, che ci servono per l'alimentazione umana. I derivati delle piante, quindi gli espansivi, sono degli estratti concentrati, distillati della parte della pianta, quindi comprendono lo zucchero, gli sciroppi, i tè, il caffè, il vino, la birra, tutti i liquori e tutte le droghe fanno parte tutti di questi cibi, diciamo, espansivi. Queste sostanze, che fluiscono in modo molto rilevante sul nostro sistema nervoso, producono un effetto di espansione sul comportamento, tant'è che vediamo quante persone ubriache che poi commettono atti che, insomma, non si capisce. Però parliamo nel piccolo, non parliamo di casi esagerati. Quando parliamo appunto di stato di super espansione, parliamo di quelle persone che sono troppo aperte, si pensa in modo vago, poco pratico, tu le vedi che mancano proprio di interesse, si dimenticano, sono troppo permissive, si impressionano. Se voi poi ci fate caso, noterete che queste sono tutte persone che fanno uso di sostanze, di molti zuccheri, di alcol, mm-hmm. ma non parliamo eccessivamente come dei casi che ho detto prima, parliamo anche sulla nostra tavola. Persone che si mangiano il cornetto la mattina, che amano poi bersi il caffè, alcuni ne bevono 4, 5, eccetera, eccetera, poi a tavola assolutamente ci deve stare del vino e non mi accontento di un bicchiere. Voi dovete guardarli e vi assicuro che noterete anche voi che appartengono proprio alle persone che mangiano cibo espansivo e quindi non hanno una direzione.
1: Allora dimmi cosa mangi, ti dirò chi sei a questo punto.
2: Guarda che verissimo, Daniela, lo devi guardare, osservate, è la cosa più importante. Al contrario, lo stato di supercontrazione, cioè quelli che mangiano questi molta carne, io parlo di quelli che io ogni giorno sento che mangiano carne, pesce, formaggi, salumi, non devono mancare, sono persone veramente chiuse, tese, introverse, che tu le vedi possessive, il raschio alla macchina non ci deve stare perché è una tragedia, tu nella macchina mia, e noi le abbiamo studiate a fondo queste cose e abbiamo visto che sono veramente così le persone, sai, di quelle persone tirchie, possessive, gelose, tutto è mio, no? Allora, molte volte, allora tu noti, tu senti che cosa mangio? No, io se mi togli la carne, la couscous che amo di più al mondo, poi mi devo fare il panino col prosciutto, la mozzarella, eccetera, eccetera. E quindi fanno un abuso di questo. Naturalmente la considerazione qual è? Che un po' tutti siamo di uno stato o di un altro, no? Specialmente se mangiamo un po' di quel di quello, un po' di quell'altro. Dato che ogni cosa, Daniela, all'esterno si trasforma nel suo opposto, proprio una legge, il risultato finale qual è della superconcentrazione, della superespansione? È praticamente uguale, perdita di efficacia e di piacere, perché poi alla fine noi veramente gustiamo ciò che facciamo tutti? O ci lasciamo vivere da una società che ci vuole così? Mm-hmm. Quindi in realtà questi sono proprio i problemi che ci indicano proprio il disordine e lo squilibrio imperiale in cui viviamo. Quindi che cosa dobbiamo fare per stare bene, per stare centrati, un po' equilibrati, che tu vedi una persona e dici, beh, però questo, equilibrati. Non è salta, perché molti, poi quando abbiamo fatto queste conferenze, noi abbiamo aiutato molti ragazzi che facevano gli esami, alcuni erano proprio timidi, impauriti, contratti, mangiano la carne, li abbiamo aiutati a proprio mangiare centrato, a mangiare cibi vegetali e sono andati poi più tranquilli chiaramente. Quindi che cosa dobbiamo fare? Non è che abbiamo mangiato tanta carne, ma oggi non mangio più tutte le proteine, mi mangio tutti i carboidrati, non è così. Bisogna piano piano andare nel centro. Sappiamo che gli equilibri stanno nel centro, non negli opposti. Quindi mi raccomando, che c'è chi sostiene di non avere tempo per fare la spesa o per cucinare in modo corretto. Vi assicuro che noi facciamo dei corsi dove insegniamo veramente, perché siamo una velocità. Noi donne lavoriamo tutti, meno male che molti uomini aiutano molto, veramente, ormai ci si lavora in due. Quindi c'è chi dice che non ho tempo, come faccio, veloce, quattro salti in padella, eccetera, eccetera. Basta proprio ad indicare che abbiamo veramente uno squilibrio vero, Daniela. Io sono un uccellino come il colibrì che gli animali dicono, ma tu con questo poco d'acqua vuoi spegnere l'incendio? Io ci provo sempre, ci provo sempre. Quindi io dico sempre, proviamoci, proviamoci. Quindi, se mangiamo troppa carne, limitiamola, non ci fa bene, non ci fa bene, poi ve lo racconterò nella prossima puntata, non ci fa bene proprio a livello, proprio a 360 gradi, né per il nostro fisico, né per la nostra anima, né per il nostro spirito. Cioè dobbiamo imparare a osservarci, limitarci, e non deve essere il sacrificio, ci vuole consapevolezza.
1: Ecco, farlo perché si sta bene, quindi fare qualcosa perché poi ne vediamo dei benefici. Bisogna essere costanti, ecco, fare qualche giorno proprio perché dopo qualche giorno iniziamo a vedere qualche cambiamento. Ci lasciamo qui perché sì.
2: Qualcuno, sì, ho solamente detto, provaci, ma pure 10 giorni. Poi vedi, vuoi ritornare al tuo cornetto? Ti assicuro che su 10 solo uno ha ceduto al cornetto.
1: Ok. Grazie per questa notizia. Allora, alla prossima parleremo dei cibi occidentali. Grazie, ciao ciao.
2: Ciao, ciao.

0: A Radio Logos sono le ore 13 e 52 minuti.
1: Una parola per oggi.
2: Con il commento curato da Eva Ziu, oggi leggiamo dal primo libro di Samuele, capitolo 12, versetto 24. Considerate le grandi cose che Egli ha fatto per voi. Ci sono stati momenti in cui mi chiedevo se stessi seguendo la strada giusta. Sognavo di diventare una giornalista di guerra, viaggiare e raccontare storie da luoghi che pochi osano visitare. Ma Dio ha chiuso quella porta e oggi mi chiedo se non mi abbia protetto da un futuro incerto. Ho rinunciato al mio sogno, ma Dio mi ha donato qualcosa di più grande, una famiglia. Ho due splendidi figli e un marito che ama Dio con tutto il cuore e si prende cura di noi. A volte, quando mi sento scoraggiata come casalinga, trovo che il Signore mi ricorda ciò che ha fatto per me. Chissà, avrei potuto perdere la vita in luoghi lontani, ma Dio mi ha preservata per farmi vivere il futuro di benedizione che aveva preparato per me. Riflettiamo sulle grandi cose che Dio ha fatto per noi. Quando i nostri piani non coincidono con i Suoi, possiamo fidarci che Egli sa ciò che è meglio, sa guidarci verso benedizioni più grandi. Pensa a ciò che ha fatto nella tua vita e lascia che questo rafforzi.

Benvenuti ad Un Diamante al Giorno. Buongiorno a tutti voi carissimi. Leggiamo insieme questa mattina dal libro dell'Ecclesiaste, capitolo 3, versetto 11. L'uomo non può comprendere dal principio alla fine l'opera che Dio ha fatta. E ancora, lettera ai Colossesi, capitolo 2, versetti 2 a 3. Cristo, nel quale tutti i tesori della sapienza e della conoscenza sono nascosti. Come un insetto sul vetro. Il poeta latino Virgilio esclama nelle Georgiche: «Beato chi ha potuto penetrare le cause segrete delle cose». Molto prima di lui, il re Salomone poneva la domanda: «Chi conosce la spiegazione delle cose?» Ecclesiaste capitolo 8, versetto 1. Questa domanda rimane senza risposta, come una sfida alla sapienza umana. Le scoperte più ammirevoli in tutti i campi, l'esplorazione più precisa degli astri, lo studio più approfondito dell'infinitamente piccolo, non fanno che portarci a sollevare nuovi problemi e a tenere indietro le problematiche fondamentali. Che cosa siamo? Da dove veniamo? Dove andiamo? Per quanto intelligente sia, l'essere umano è racchiuso nei limiti della sua intelligenza. Come l'insetto che urta contro il vetro e si esaurisce senza risultato nei suoi sforzi verso la luce, la ricerca umana non può raggiungere l'esito prefissato e deve esclamare: «Vanità delle vanità, tutto è vanità, è un correre dietro al vento». Ecclesiaste capitolo 1, versetto 2 e versetto 14. Ma è al di fuori, da quel di fuori inaccessibile, che la luce è venuta a noi. Dio si è fatto conoscere, ha parlato e con le sue opere si rivela come il creatore sovrano. Insegna a creature smarrite e sofferenti, quali noi siamo, la causa del loro stato, il peccato, attraverso il quale la sofferenza e la morte sono entrate nel mondo. Ha manifestato il suo amore dandoci un salvatore. Quello che ci chiede è di crederlo. Questa è anche l'unica vera sapienza. Che il Signore ci benedica.

0: Buongiorno, è il momento di ascoltare il calendario più che vincitori.
1: A tutti voi un caro saluto, cari amici all'ascolto. È il 17 settembre e dal libro delle Lamentazioni leggeremo nel capitolo 3 i versi 22 e 23, che dicono così: è una grazia del Signore che non siamo stati completamente distrutti. Le sue compassioni, infatti, non sono esaurite, si rinnovano ogni mattina. Grande è la tua fedeltà. Queste sono le parole pronunciate dal profeta Geremia, che è testimone di un disastro completo che si era abbattuto sul popolo di Israele e che lui stesso aveva profetizzato per 40 anni. Infatti, dopo 18 anni di assedio, Nebuchadnezzar aveva distrutto Gerusalemme. Le mura erano state abbattute, il tempio bruciato e mentre i nobili erano stati deportati, la popolazione che non aveva alcun privilegio era stata abbandonata alle macerie e alla fame. Per questo motivo il profeta piange guardando questo scempio. Ma in mezzo a tutta quella distruzione ecco emergere la speranza. Sì, perché il verso 22 dice: non siamo stati interamente distrutti. Questa è la speranza. C'è un residuo da cui tutto può ricominciare, perché le compassioni di Dio non sono finite, si rinnovano ogni giorno. Quella speranza fa tornare la linfa della vita, che è la fede in un Dio fedele, che non dimentica e non abbandona. Ma allora come mai una tale sventura si era abbattuta su Israele? Lo ricorda molto bene Geremia dal verso 19 al verso 20. È il ricordo amaro di un popolo che ha voltato la faccia al suo Dio e se n'è allontanato. E questo è il peccato. Non è Dio che ha abbandonato, perché è Dio che è stato abbandonato dal suo popolo amato. Solo distruzione, amarezza e morte spirituale attendono quelli che agiscono come il popolo di Israele. Ed è nel tornare a Lui con pianti di ravvedimento che possiamo ritrovare le braccia del Padre, perché le sue compassioni non sono esaurite e grande è la sua fedeltà.
2: È la riflessione che andremo a leggere stamattina ha per titolo Grazie Signore. La sua preghiera fu: grazie Signore, grazie per questo nuovo giorno d'amore, per questa nuova opportunità di mostrare la tua gloria, grazie che ancora oggi la tua misericordia è potente sulla mia vita, grazie di tutto, grazie Signore. Mamma, cosa hai fatto di così grave da chiedere la misericordia di Dio? Chiese il bimbo. La risposta della madre fu: ogni mattina Dio rinnova la sua misericordia per ognuno di noi e se oggi abbiamo avuto la benedizione di vedere una nuova alba, è grazie all'amore che Lui ha per noi. Caro amico e cara amica, siamo grati a Dio per tutto ciò che abbiamo. Rimaniamo saldi e con fede nel nostro amato Signore, che è buono. Il verso che abbiamo citato oggi dice: per le misericordie del Signore non siamo distrutti, perché le sue compassioni non sono esaurite. Si rinnovano ogni mattina. Grande è la sua fedeltà. Impariamo a rifugiarci nel Signore ogni mattina, perché solo tra le sue braccia saremo al sicuro. Solo in Lui niente e nessuno potrà farci del male. Solo in Lui troveremo conforto in tutte le nostre tribolazioni. Solo in Lui troveremo amore puro e sincero. Solo in Lui troveremo pace e gioia. Ma soprattutto, se ci rifugiamo in Lui e osserviamo i Suoi comandamenti, troveremo una salvezza sicura.
3: In un mondo dove sempre più gente esclude Dio dalla propria vita, è una grazia del Signore che non siamo stati mai abbandonati. Su di noi continua a far sorgere il sole, ogni mattina alterna le stagioni e manda la pioggia, tutte cose che l'uomo dà per scontato. E non capisce che invece il Signore nella sua misericordia sta concedendo del tempo per ravvedersi. Dopo non si potrà più fare nulla, il ravvedimento è valido da vivi, non da morti. Se qualcuno pensa che una volta morti tutti andiamo in paradiso, beh, questa è una favoletta al lieto fine che non è raccontata così nella Bibbia. L'unico punto che conguaglia è che Dio è buono e misericordioso e ha sempre l'ultima parola, ma questa ultima parola non andrà mai a smentire la sua parola scritta. altrimenti significherebbe che Dio dice una cosa e poi ne fa un'altra annullando la precedente. Dio non parla a vuoto e nessuna parola è stata scritta con leggerezza e superficialità. La sua parola va letta e meditata per conoscere la verità, lo dice anche in Giosuè, quando dice: questo libro della legge non si diparta mai dalla tua bocca, ma meditalo giorno e notte. Queste sono parole del Dio che ci ha fatti a sua immagine. Dio non parla a vuoto e nessuna parola è stata scritta con leggerezza e superficialità. La sua parola va letta e meditata per conoscere la verità, lo dice anche in Giosuè, quando dice: questo libro della legge non si diparta mai dalla tua bocca.

0: uomini siano salvati e vengano alla conoscenza della verità. Il verso è in 1 Timoteo capitolo 2 versi 3 e 4. Dio ci benedica.
1: Più che vincitori, con Laila Datri, Enzo Balsano e Alessandra Saturnino.

molte volte si sente dire: se vedessi Dio, crederei in Lui. Ma possiamo noi credere soltanto a quello che vediamo? Nel caso di Dio, Dio è spirito. L'occhio umano non può vederlo e la nostra mente non lo può comprendere. Dio è più grande dell'uomo, è scritto in Giobbe capitolo 33 versetto 12. Però Dio si fa conoscere. Non si è forse rivelato per mezzo delle sue opere nella splendida natura che ha creato? Ho forse bisogno di vedere l'orologiaio per essere certo che qualcuno ha ideato e costruito il mio orologio? Che dire poi di tutte le meraviglie del corpo umano? Il creato è la dimostrazione palese del suo creatore. Ma Dio ha fatto molto di più. È venuto egli stesso sulla terra e si è fatto conoscere per mezzo di Gesù suo figlio. Per alcuni i Vangeli sono soltanto delle favole, ma l'autenticità dei miracoli e dei racconti che essi ci riportano non può essere messa in dubbio. I fatti sono riportati da 4 differenti testimoni, gli evangelisti. Tutti e 4 i Vangeli parlano delle opere di potenza e di amore che Gesù ha compiuto per mezzo della sua parola. Ci presentano la sua vita santa e pura, ci riportano i suoi insegnamenti caratterizzati dall'amore, la pace e il perdono, e nello stesso tempo dalla verità e la giustizia. Ci mostrano che egli giudica il male, ma accoglie tutti gli infelici, perdonando i peccati di coloro che si pentono e credono in lui, che gli danno fiducia.

0: A Radio Logos sono le ore 14 e 12 minuti.
1: Mario Calvagno e iniziamo appuntamento con Dio di oggi. Che cos'è la fede? Questo è il titolo che ho dato, ma con un punto interrogativo, con un punto di domanda. Cioè, che cos'è la fede? Ecco, così è meglio. Giacomo, fratello di Gesù, scrive la sua lettera e siamo giunti alla fine del capitolo 2, dove lui parla appunto della fede. Anzi, cosa bisogna fare per avere una fede autentica? Basta dire io credo per avere una fede vera, una fede reale? Beh, secondo Giacomo ci sono persone che si illudono di avere fede, mentre in realtà si tratta di una confessione vuota, si tratta di un'illusione. Infatti Giacomo non considera valida una fede talmente interiore, diciamo così, che sta all'interno della persona, da non avere implicazioni concrete, implicazioni esterne, al di fuori della persona stessa, e mette in risalto la differenza tra la fede genuina, la fede reale, la fede viva, la fede che opera, che fa delle cose, delle azioni, e invece quell'altra, fra virgolette, quell'altra fede che è illusoria, che è vuota, che è morta, che è soltanto una fede culturale, diciamo così, passatemi il termine. E infatti i versetti di oggi, che vanno dal 14 fino al 26 del capitolo 2, passano in rassegna, diciamo così, un po' i modi in cui poter avere la vera fede, oppure no, oppure quell'altra fede, quell'altra tra virgolette. E non è una battaglia tra la fede e le opere, la fede senza le opere o le opere senza la fede. La questione è tutta un'altra, e insomma vedremo fra poco. E lui scrive: a che serve, fratelli miei, dire che avete fede, siete cristiani, se non lo provate con i fatti? Come può una fede del genere salvare qualcuno? Allora, se qualcuno dei vostri, uomo o donna che sia, ha bisogno di cibo e vestiti e voi gli dite arrivederci e che Dio ti benedica, riscaldati mi raccomando, mangia quanto vuoi, ma poi non gli date quello che gli occorre, a che gli servono le vostre parole? Tutti questi auguri, questi salamelecchi, questo apparente prendersi cura ma non fare nulla. E poi Giacomo continua ancora, dice: vedete, perciò non basta soltanto avere fede, dovete anche agire bene per dimostrare che questa fede ce l'avete. La fede che non si rivela con le buone opere, che non si rivela con le azioni, non è affatto fede, è una cosa morta, una cosa inutile. Qualcuno però potrebbe anche dire: tu hai la tua fede, io invece faccio le buone opere. Al che io risponderei: dimostrami come può esistere la tua fede senza le opere, se sei capace, perché io posso mostrarti la mia fede con le opere che compio. E allora qui la questione si fa un po' più complicata, Dobbiamo entrare, dobbiamo scavare, dobbiamo capire che cos'è una fede senza le opere, o se possano esistere le opere buone, quelle veramente buone, senza la fede. Perché Giacomo ce lo dice: non basta professare a parole la propria fede, dire io ho fede, io credo. La fede che non agisce è un'illusione allo stato puro. A che cosa serve guardare gli altri che soffrono e mandare delle eventuali benedizioni o dire delle buone parole e non aiutarli? E poi dire io ho fede in Dio. La fede vera, la fede effettiva, si esprime non con le parole, ma si esprime con i fatti. Questa è la vera espressione della fede, e in quel modo è una fede che agisce. Non è una fede teorica, non è una fede intellettuale, non è una fede culturale, perché la vera fede porta a vivere in un modo diverso, in un modo coerente con quello che si professa, con quello che si pensa, con quello che si dice. La fede a parole, la fede che non realizza le cose, non è affatto fede, non serve a niente. Lo dice Giacomo, E allora su questo tema così importante continueremo a parlare fra poco. Mario Calvagno, riprendiamo appuntamento con Dio di oggi. Che cos'è la fede? Questo è il titolo che abbiamo dato. Giacomo, fratello di Gesù, capitolo 2 della sua lettera, alla fine del capitolo, i versetti da 14 a 26, in qualche modo Giacomo conclude un discorso che aveva intrapreso nel suo scritto nel capitolo precedente e comunque anche all'inizio del capitolo 2. E quindi una fede per essere reale deve essere una fede operante, una fede non può manifestarsi soltanto attraverso le parole, buone, belle, carezzevoli, per quanto vogliamo, ma sempre parole. E dicevamo poc'anzi, non basta affermare con le proprie parole, sì, di avere fede, e continuiamo ancora con un non basta, cioè non basta capire nella propria mente, acquisire a livello culturale in se stessi la fede, perché questo non è sufficiente. Non è sufficiente riconoscere che Dio esiste. Giacomo dice, anche i demoni credono che Dio esiste, ma tremano e continuano a fare quello che fanno. Non serve a niente credere che Dio esiste. È lampante che Dio esiste. Tutti devono ammettere che Dio esiste, a meno che non mentano a se stessi, non mentano rispetto all'evidenza dei fatti. Anche i demoni ci credono, dice Giacomo. E allora? E allora? E allora la vera fede va oltre. La vera fede porta l'uomo a dire di avere sbagliato, porta l'uomo a dire di pentirsi dei propri peccati, dei propri, volete chiamarli errori, non vi piace la parola peccato, peccati, vabbè, chiamiamoli errori, a pentirsi dei propri errori, dei propri sbagli, delle cose assurde magari che si sono commesse, che si commettono ancora. Questa è la vera fede, quella che porta al pentimento, a dire ho sbagliato, a riconoscere di avere sbagliato davanti a Dio, davanti agli altri magari che si sono offesi in qualche modo e verso i quali si sono commesse delle azioni errate, chiamiamole così, e anche a pentirsi verso se stessi per come si è diventati, per come ci si è comportati. La vera fede porta all'ubbidienza, a dire a Dio io voglio ascoltarti e fare la tua volontà, porta ad avere fiducia in Gesù. E Giacomo stesso dirà, Abramo, il patriarca Abramo credette in Dio e il Signore lo dichiarò giusto ai suoi occhi. Addirittura Abramo fu chiamato perfino l'amico di Dio, un amico vero, uno che parlava con Dio. E Abramo, d'altro canto, portò la sua ubbidienza nei confronti del Signore a un punto tale da essere disposto, ma Dio non gliel'aveva chiesto veramente, ad essere disposto perfino di sacrificare il proprio figlio, perché Dio lo aveva messo alla prova e Abramo era pronto a farlo, fin quando un angelo mandato da Dio gli fermò il braccio. E poi Giacomo continua parlando di una prostituta, Rahab, che fu dichiarata giusta anche lei per le sue opere. La sua fede non rimase chiusa a livello intellettuale e concettuale nella sua mente, ma lei con una fede pratica ospitò gli inviati del popolo di Israele a Gerico, che andavano in avanscoperta per vedere l'interno di questa città pagana, e lei, donna pagana, prostituta, accolse questi uomini mandati dal popolo di Israele in incognito, perché riconobbe su di sé l'autorità di Dio, del loro Dio, del Dio di Israele. E questa donna addirittura sarà una delle ascendenti di Gesù, una delle antenate dalla cui dinastia nascerà Gesù come uomo. E Giacomo conclude questo capitolo e dice, insomma, come il corpo senza lo spirito è morto, così anche la fede è morta se non produce buone opere. Insomma, le due cose non possono stare da sole. Le opere senza fede e la fede senza le opere, ma vanno insieme. Le opere buone senza fede non portano a credere in Dio, e la fede senza le buone opere conseguenti alla fede è una fede vuota, che porta a dire soltanto che Dio esiste, ma non a entrare in relazione con Lui, operando nel modo in cui Lui vuole che noi operiamo. E allora, che cos'è la fede? Eccola ancora la domanda del titolo, la domanda iniziale. Beh, la fede è tutto. La fede è il tutto della nostra vita. La fede vera è il tutto della nostra vita. Ci porta a vivere nel nostro cuore una relazione con Dio, ci porta a vivere all'esterno, con le nostre azioni, una relazione con Dio e con il prossimo, per aiutarlo con i fatti e poi anche con le parole che scaturiscono dal nostro cuore e scaturiscono da quel seme di fede che Dio ha messo nella nostra interiorità, perché si sviluppi e perché nasca al di fuori di noi qualcosa di buono, che aiuti noi stessi e che aiuti gli altri. Che il Signore ci benedica.
2: Disco Highlight. In questi giorni è in evidenza
3: Giorni Infiniti di Albino Montisci. È il 1978 quando Albino Montisci si converte a Dio. Una sete di pace interiore che lo accompagna nella scoperta, pagina dopo pagina, del Vangelo. Un amore, quello che cresce dentro Albino, che lo spinge ancora più verso la musica. Comincia così a comporre canti e le sue esibizioni si trasformano con lui, e dal 78 ad oggi ne ha fatta di strada. I testi delle sue canzoni riconducono a Dio, ma non soltanto. Parole che non hanno nulla dell'improvvisazione, ma che rivelano una profonda riflessione. Da Giorni Infiniti, il nostro disco Highlight, ascoltiamo adesso Sera di Primavera.
4: In questa sera di primavera, con la luna che sorride,

Molte persone possono testimoniare di aver visto il cielo, ma soprattutto la Bibbia dice che il cielo è una realtà. E la Bibbia parla anche di un altro posto, l'inferno, il luogo riservato a chi non vuole avere a che fare con Dio. Scusami se ti dico queste cose, non voglio spaventarti, ma solo avvertirti per il tuo bene. È qui che ti viene data la possibilità di scegliere. E non basta che tu faccia buone opere o vada a confessarti, se non ti penti veramente e cambi strada. Non c'è nessun modo per guadagnarsi la vita eterna in cielo. C'è qualcuno che l'ha già guadagnata per te. Tu non devi far altro che riconoscere la sua opera, accettarlo nella tua vita. Questa persona è Gesù. Egli ha trionfato sulla morte ed è l'unico che può salvarti dall'inferno, da un'eternità veramente penosa. Ti esorto a riflettere su queste parole e a scegliere Gesù prima che sia troppo tardi. Se chiederai a Gesù di entrare nella tua vita, non solo avrai la vita eterna, ma anche una comunione personale con Lui, il che vale molto di più di qualunque ricchezza che si possa avere o desiderare. Un buon amico che ti aiuta ed è fedele in ogni circostanza. Questo è Gesù. Pensi di non aver bisogno di Lui?

0: A Radio Logos sono le ore 15 e un minuto.
1: Eccoci, eccoci di nuovo in diretta dopo questa canzone. Intanto ringrazio Luca che è in mia compagnia alla console, diciamo, e ringrazio anche Sara Turn che è la nostra nuova ospite. Grazie Sara di essere di nuovo con noi per questo spazio settimanale dedicato a Riforma, che appunto al settimanale Riforma, settimanale delle chiese evangeliche battiste, metodiste e valdesi. Chiunque volesse saperne di più può andare sul sito, che penso sia riforma.it, se non vado errato.
2: Esattamente, sì, grazie a voi per l'ospitalità, come sempre, grazie.
1: E lì potete ricevere una copia intanto in omaggio, potete iscrivermi, insomma, ci sono veramente tanti articoli. E appunto, partendo da questi articoli, ne cito due, e poi ce ne sarà un terzo. Con Sara, uno è proprio tuo Sara: farsi prossimi ai margini, l'emergenza abitativa al centro della riflessione sulla diaconia, con alcune proposte per valorizzare il patrimonio. Questo è stato anche proprio uno dei capitoli più importanti del sinodo che si è concluso da una decina di giorni, o forse due settimane, insomma siamo giù di lì. E c'è proprio questo tuo articolo, è molto interessante, di cui ci piacerebbe parlarne. E poi c'è un altro ancora interessante, tutti e due tratti dalla prima pagina e poi si sviluppano all'interno: mare e cambiamento climatico, quali interazioni, il difficile equilibrio dinamico degli ecosistemi fra variazioni stagionali ed eventi dall'andamento imprevedibile, l'effetto combinato del Niño con altri fenomeni produce conseguenze gravi, io direi anche gravissime, anche per le attività umane legate al mare e alla stessa nostra salute. Questo è un articolo di Joachim Langeneck. Ecco, partiamo però dal tuo: farsi prossimi. In realtà c'è tutta una, cioè il diritto ad avere un'abitazione, diciamo, il più stabile possibile, no? Questo mi sembra il centro. E quindi questa riflessione, che è stata parte anche di uno studio che avete portato avanti, ecco, a te la parola.
2: Sì, grazie. Sì, questo dell'emergenza abitativa ovviamente è un tema molto grosso, molto importante. Tra l'altro uno dei focus su cui ci si è concentrati riguarda proprio Firenze, dove il tema è particolarmente grave, e lo potete testimoniare e confermare anche voi. Sì, è stato uno dei temi al centro della discussione del sinodo delle chiese metodiste valdesi, ma molto grosso, molto importante. Tra l'altro uno dei focus su cui ci si è concentrati riguarda proprio Firenze, dove il tema è particolarmente grave, e lo potete testimoniare e confermare anche voi.

0: dell'emergenza abitativa, riflettendo a partire da un documento che si chiama Documento per il diritto all'abitare, che tra l'altro si può anche trovare sul sito della Diaconia, che è www.diaconiavaldese.org, dove ci sono anche delle linee guida che un po' diciamo partono dall'analisi di questo fenomeno, che ovviamente non è specifico delle nostre chiese, ma è un fenomeno sociale molto ampio. Partendo dal tema, per esempio, della speculazione edilizia, si è parlato anche molto nei media, appunto a partire dal flusso turistico che ha determinato un aumento dei costi, dei prezzi, gli affitti brevi, quindi ha scalzato un po' tutta una fascia grigia, come viene definita nel documento, che è sempre più ampia perché riguarda fasce di popolazione trasversali, da famiglie monoreddito a famiglie numerose, lavoratori migranti, studenti fuori sede, lavoratori precari, e ovviamente queste categorie non sono categorie stagne, ma tante volte si uniscono nella stessa persona, più problematiche. La diaconia parte dal presupposto appunto del diritto irrinunciabile alla casa, all'abitazione, a un'abitazione dignitosa e stabile. E quindi che cosa propongono? Innanzitutto di fare una mappatura all'interno del patrimonio immobiliare, in questo caso della Chiesa Valdese, perché è di noi che si parlava, per capire se ci sono le possibilità di ottimizzare ancora meglio questo patrimonio che è diffuso su tutto il territorio nazionale e, diciamo, di cui è proprietaria la Chiesa Valdese in generale, ma anche tante volte chiese locali delle varie città, per incrementare, implementare una pratica, un progetto che già la Diaconia fa da diversi anni, che sono i progetti di co-housing e di housing sociale, che sono appunto già attivi a Torino, Milano, Bologna, la stessa Firenze, Roma, anche all'interno di tavoli territoriali in cui la Diaconia e le chiese sono molto, molto attive, che coinvolgono, come potete immaginare, gli enti locali, i servizi sociali, le organizzazioni anche laiche o di altre chiese che si occupano di questo. Quindi è un lavoro di rete, di messa in rete molto ampio. Si è discusso, il tema è ovviamente tutto in corso, quindi ci sembrava importante focalizzarci anche in prima pagina su questo argomento, perché non è solamente uno dei tanti temi di cui si parla durante il sinodo, ma quest'anno è stato proprio uno dei, diciamo, dei temi grossi che sono stati messi al centro della
1: Tra
0: riflessione.
1: l'altro questo diritto universale, no, così importante, e tra l'altro fai bene a citare, perché città come Firenze, come Roma, come Venezia, dove il turismo, anche Napoli ultimamente, dove c'è un afflusso di turismo veramente esagerato, ora lo sai invece che abbiamo avuto un calo, proprio per collegarsi all'altro articolo sui cambiamenti climatici, disdette del 15% a Firenze per il caldo insopportabile. E siamo a settembre. Quindi poi si uniscono anche certi temi, ma certamente vivere a Firenze e potersi permettere una casa diventa veramente insostenibile. A volte ci vuole uno stipendio solo per quello, se uno deve avere, quindi diventa veramente insostenibile. Quindi questa scelta che avete fatto è molto importante. Penso che potrebbe essere anche un suggerimento, mi fate venire in mente la pira, no? Cioè, su questo tema la pira intervenne tanti anni fa proprio a Firenze, cioè, anche su dei patrimoni delle altre chiese evangeliche, perché mi sembra veramente un tema da prendere sul serio, e quindi il vostro spunto possa diventare un seme di condivisione, insomma, che ne pensi?
0: Assolutamente sì, la speranza è quella.
1: Allora, poi volevamo dare un altro sguardo ai cambiamenti climatici, perché insomma ne parliamo spesso da questa radio, anche con il WWF, ne parliamo con Legambiente, insomma con i tanti, però ecco, anche qui avete voluto dare questa sottolineatura di questo purtroppo cambiamento dinamico degli ecosistemi, delle diversità, insomma una situazione veramente grave, con un mare sempre più caldo, il Mar Mediterraneo. E quindi questo articolo, ecco, vorrei che tu ci dicessi qualcosa anche su questo spunto. Mi sembrano due temi proprio centrali che avete, a cui avete voluto dare anche un risalto proprio.

0: la prima pagina.
1: Sì, sono due temi di grandissima attualità. Ovviamente questo secondo articolo che tu citi, che è scritto da Joachim Langeneck, che è biologo marino ed è ricercatore presso l'Università del Salento, ma è anche, per parlare di un pubblico interno, è anche figlio di due nostri pastori, quindi siamo andati a pescare, per rimanere nell'ambito marino, tra i nostri esperti. Lui è veramente molto molto bravo a spiegare questi argomenti molto tecnici, sì, molto difficili per un pubblico profano come posso, sì, essere io, che non capisco niente di biologia marina, ma lui lo spiega veramente molto
0: penso
1: bene.
0: Penso che siamo in molti, non sei la sola.
1: Sì, e tra l'altro è anche molto interessante, perché ci fa capire come, per esempio, questa corrente, appunto il Niño, di cui sentiamo tanto parlare, non segue meccanismi così prevedibili, così limpidi, per rimanere sempre in metafora, certo, acquatica, ma le dinamiche, le possibili variabili sono tantissime, e quindi appunto di cambiamenti di temperatura e tutto a catena, una serie di fenomeni a cui magari noi non penseremmo, per esempio la popolazione appunto ittica, a partire dal fitoplancton in avanti, fino ad arrivare agli uccelli marini, alla produzione di guano, quindi alle popolazioni umane che vivono sulle coste, l'economia, è tutta una rete collegata, che appunto, se noi non conosciamo quelle realtà, non ci pensiamo minimamente, ma quindi consiglio di leggere l'articolo, perché è veramente, veramente illuminante.
0: Tra l'altro ci riporta a una riflessione proprio di qualche giorno fa, che ho visto con il climatologo Mercalli, e purtroppo con l'innalzamento delle temperature noi siamo già oltre la linea rossa, e questo non vuol dire che non potremmo rientrare, però se non agiamo subito, dopo quello che citavi te anche su El Niño e sul fatto dell'imprevedibilità, può darsi che dopo si scatena una serie, questo non è un può darsi, perché insomma poi gli studiosi ormai ne parlano da decenni, anche il cambiare, quindi il ridurre le emissioni, tutto lì per lì potrebbe anche non essere visto, perché rimarremo lo stesso fuori da questo, oltre questa linea rossa, però questo cambiamento ci potrebbe preservare da una reazione a catena che poi diventa incontrollabile, e che ha a che fare poi anche col mare, con tutto, cioè tutto si unisce in una situazione per cui dopo veramente la vita in tanti posti diventa insostenibile, no? Quindi porterà a migrazioni, uh-huh. Quindi insomma, diciamo che questo tema è molto molto molto importante. Io direi a Luca di mettere una canzone, e poi dopo ho trovato un altro articolo molto interessante. Ucraina, la speranza nella Chiesa e nell'amore. Intervista alla pastora metodista di Leopoli, Daria Zukowska, ospite al Sinodo Valdese metodista. Mi sembra qualcosa di molto interessante parlare un po' con te, perché insomma questa è un'esperienza di una guerra che purtroppo va avanti da quasi 5 anni. Allora, dopo questa bellissima canzone che abbiamo ascoltato, riprendiamo il nostro dialogo con Sara Thurn di Riforma, il settimanale delle chiese evangeliche, battiste, metodiste e valdesi, e stavamo appunto guardando alcuni articoli che abbiamo già commentato, e poi ci è piaciuto tanto questo tema legato appunto alle pagine legate all'estero. Ucraina, la speranza nelle chiese e nell'amore. Intervista alla pastora metodista di Leopoli, Daria Zukowska, ospite del Sino Valdese metodista. Ora, lei si trova in una zona che fortunatamente non è colpita quotidianamente come Kiev dalle bombe, dai missili russi, però è una zona dove arrivano tanti sfollati, persone che cercano, e quindi c'è la necessità di accogliere queste persone, e quindi la vita cambia anche se lì non c'è proprio la guerra più diretta, ma ormai non puoi fare a meno, dice, hai dentro il rumore dei generatori nelle strade, che ormai diventa un suono consueto, no? Sara, interessante, tu hai assistito anche proprio a questa testimonianza, che è stata fatta fra l'altro in collaborazione tra la rivista Riforma e Radio Bequit.
1: Sì, questa intervista è stata realizzata, in realtà è stata seguita da mio collega Claudio J. Monà e insieme a Francesco Pipris di Radio Bequite Evangelica, e quindi io non ero lì presente direttamente, la pastora, questa giovane pastora metodista di Leopoli.
0: Giovane, sì, si vede una bella immagine.
1: Sì, sì, molto giovane, ha seguito i lavori del sinodo appunto nei primi giorni. Questa non è un'eccezione, nel senso che, non so se lo sapete, ma lo posso ricordare brevissimamente, che sono sempre presenti degli ospiti appunto da altri paesi. Questo testimonia un po' la rete internazionale in cui le chiese valdesi metodiste sono inserite, in questo caso particolarmente preziosa, perché ha potuto portare, appunto, come ricordavi tu, una testimonianza diretta di come si vive e cosa si fa. Lei sì, giustamente, come dicevi, non vive in una città bombardata quotidianamente, ma ha ricordato nell'intervista è successo di essere bombardati, quindi la realtà della guerra con tutti i problemi che comporta li stanno vivendo, li hanno vissuti anche loro, e appunto anche tutte le complicazioni alla vita quotidiana sono ormai cosa comune. E la cosa interessante che racconta appunto la pastora e anche come reagiscono loro come società civile, come chiese a questa situazione, e c'è un messaggio di speranza in fondo, perché non si può, sì. Sì, non si può fare a meno, insomma, lei dice di non arrendersi alla negatività e a tutto il dolore che questa guerra porta, e cerca di vedere, riesce a vedere anche gli aspetti positivi sul fatto che appunto le persone continuano ad aiutarsi tra di loro, a supportarsi in tutti i vari modi, da quelli più materiali a quelli più spirituali. C'è ovviamente un grandissimo contributo dei volontari, organizzazioni anche internazionali che portano, certo, aiuto, e poi si rivolge anche a noi, possiamo dire, come a comunità internazionale, a continuare a pregare per loro, a pensare a loro, a mandare il nostro sostegno, non solo materiale, non solo, diciamo, concreto, ma anche proprio spirituale e umano, per fare in modo che questa situazione, speriamo, insomma, finisca prima possibile.
0: Tra l'altro ci stiamo avviando verso l'inverno. Qui leggo che appunto spesso gli inverni, come abbiamo visto, si va anche sotto 25 gradi, quindi situazioni ancora più complesse e difficili quando c'è poi addirittura una guerra, quindi chiaramente il rischio di non avere poi la possibilità degli aspetti energetici che possono aiutare. Però questo messaggio finale che dicevi, e anche questo bel volto di questa pastora in cui si vede proprio questi occhi curiosi e, insomma, disponibili, ci fa riflettere, perché, insomma, si possa tutti fare qualcosa perché questa guerra finalmente finisca, anche se quando sentiamo le notizie ci sembra un balletto. Grazie Sara, grazie di essere stata con noi, e alla prossima volta che ci sarai tu. Siete un gruppo che di solito gira una volta una settimana, c'è uno, un'altra settimana c'è un altro, però spesso poi ci sei anche te, quindi grazie del tuo contributo e a presto.
1: Grazie mille a voi, è sempre un piacere, e alla prossima. Buona giornata a tutti gli ascoltatori e anche a te, alla prossima, ciao.
0: E intanto abbiamo con noi Arianne Gersi, esperta di geopolitica, fondatrice di Caput Mundi. Andate a vederlo questo blog, perché è molto interessante. Fra l'altro, con lei stamani affronteremo due temi. Il primo mi ha anche incuriosito leggendo la prima frase: NATO islamica, la NATO, quindi stiamo parlando della NATO islamica, due punti: Israele ed i rapporti tra Turchia e Egitto, e questa cosa appunto che è abbastanza interessante. Negli ultimi mesi si è fatta largo questa notizia di una NATO islamica, ribattezzata così giornalisticamente, e i paesi coinvolti erano appunto la Turchia, l'Arabia Saudita e il Pakistan. Ecco, ci fai capire meglio questa cosa, perché in realtà sappiamo che la Turchia è uno, diciamo, delle potenze anche militari maggiori della NATO stessa, la NATO quella che tutti conosciamo, quella anche europea, diciamo, e americana, E quindi raccontaci bene, perché qui sta cambiando tutto tutti i giorni, le carte
1: sì.
0: Si mescolano, non ci si capisce più nulla.
1: Allora, possiamo dire che questo ormai a livello, diciamo, abbastanza mondiale, l'influenza della NATO, chiamiamola la NATO originale, passatemi il termine un po' inappropriato, inizia un po' questa influenza a perdersi, inizia a essere forse troppo burocratico l'organismo in sé, o inizia forse a essere troppo litigioso al suo interno, o con anime troppo diverse. Poniamoci queste domande. E all'interno della NATO, giustamente, come hai detto tu, c'è la Turchia. E la Turchia, però, che è un paese terribilmente pragmatico, ha bisogno ovviamente di alleati regionali nella sua zona.
0: Certo.
1: E quindi a quel punto ricordiamoci perché questi paesi sono così importanti, e banalizzerò, però la Turchia ha una preparazione militare veramente pazzesca.
0: È un colosso militare, anche, a livello,
1: sì,
0: anche,
1: ma c'è anche una cultura, una mentalità militare, cioè i bambini quando vanno a scuola al lunedì fanno comunque l'alzabandiera davanti alla statua di Ataturk, che è stato comunque, certo, il padre fondatore della Turchia moderna. Hanno ovviamente dei rudimenti e ovviamente ha un arsenale di prima importanza la Turchia. Poi ricordiamoci l'Arabia Saudita, che comunque ha delle possibilità economiche talmente ingenti da poter sostenere, ecco, delle operazioni di difesa o di guerra veramente importanti, e il Pakistan, che è l'unico paese musulmano dotato dell'atomica. Quindi sono tre blocchi importanti. Perché ci suscita l'interesse che ci si sia avvicinato l'Egitto? Uno, perché l'Egitto, essendo un paese che diciamo nelle diatribe tra tecnici della geopolitica, sì che è geograficamente in Nord Africa, ma culturalmente lo possiamo avvicinare di più al Medio Oriente, anch'esso ha un esercito veramente formato, ovviamente con tecnologie inferiori rispetto alle altre, ma neanche poi così tanto, perché ovviamente stiamo parlando veramente di colossi. E quello che ha stupito è il fatto che si siano riavvicinati Turchia e Egitto. Perché? Perché Turchia, per quanto riguarda il caso Khashoggi con l'Arabia Saudita, diciamo che ormai è stato derubricato questo problema diplomatico. Ma con l'Egitto noi ci ricordiamo bene cosa è successo con le primavere arabe. Avevamo Mubarak, comunque, certo, importante esponente, molto ben voluto dall'esercito. Arriva Morsi, che era rappresentante dei Fratelli Musulmani, sì, all'epoca sostenuto dalla Turchia. Ma nel momento in cui al-Sisi, il militare, riprende il potere in Egitto, qui si spaccano i rapporti diplomatici tra Turchia e Egitto. Questo perché? Perché la Turchia vedeva al-Sisi, cioè il militare, come un golpista che aveva spodestato Morsi. E quindi l'Egitto ha pensato che la Turchia in qualche modo sostenesse la Fratellanza Musulmana, e stiamo parlando di anni di gelo diplomatico. Poi a un certo punto sappiamo perfettamente che la geopolitica non ha sentimenti, non ha particolare retorica, e si riavvicinano. Questo perché? Perché, ripeto, la Turchia ha bisogno di spalle importanti nella zona. L'economia è stato il primo fattore, perché si passa da il gelo diplomatico a, in questi anni, 9 miliardi di dollari di scambi commerciali, e puntano ad arrivare nel 2028 a 15 miliardi di dollari.
0: Ecco, quindi Ariane, questo... scusa se ti interrompo un momento, ma Israele, sì, come vede tutto questo movimento?
1: Israele è proprio l'incognita, sono due le incognite di questi movimenti. Israele ovviamente vede la Turchia e l'Egitto che con pragmatismo vorrebbero la pace, ecco, la cessazione, ecco, delle ostilità nel territorio dei Gazawi. Ovviamente però sappiamo perfettamente che Israele continua ad avere una posizione ardimentosa e ovviamente non vede di buon occhio questa intenzione. Ma il copia e incolla, anche se meno mediatico, meno ormai seguito, lo abbiamo in Libia. Perché? Perché la Turchia e l'Egitto si trovavano su due fronti diversi, uno su Tripolitania, uno su Cirenaica, poi improvvisamente, neanche troppo improvvisamente, si sono riavvicinati decidendo in modo pragmatico, ecco, di affrontare una linea comune.
2: Quindi, prendendo a esempio in questo caso la Libia e di come due colossi del genere abbiano trovato, ovvio, non un accordo su tutto, ma una linea perlomeno comune, io mi auguro vivamente di non vedere mai uno scontro tra Turchia e Israele, perché sono due stati veramente potenti, con una cultura militare importante, con una preparazione importante, con un arsenale importante.
0: Quindi, senti, il Pakistan?
2: Il Pakistan si inserisce in modo particolare perché, come ho detto poco fa, è l'unico paese musulmano ad avere l'arma atomica. Tra l'altro fu in realtà un mezzo furto, l'avevamo detto la volta scorsa, perché fu un ingegnere pakistano a rubare questa conoscenza e a portarla in patria e a renderla ovviamente disponibile, tanto da diventare quasi un eroe nazionale. Però il Pakistan è consapevole di questa potenza che ha di deterrenza e con l'India, tra l'altro, dopo tutta quella sanguinosa divisione, certo, che abbiamo già accennato, condividono le informazioni sui loro asset nucleari. Infatti c'erano state grosse tensioni tra India e Pakistan, ma mai messa in discussione, diciamo, il fatto di tutelare ovviamente l'asset nucleare di entrambi. Se il Pakistan fosse chiamato in qualche modo a entrare, ecco, in gioco, in campo, diciamola come vogliamo, è vero che ha un'arma terrificante, ma allo stesso tempo forse condannerebbe l'esistenza stessa, certo, del suo Stato.
0: Allora, ci dobbiamo fermare qui intanto, perché mandiamo in onda un brano musicale, poi riprenderemo con l'altro tema che avevamo accennato prima, che è anche questo molto interessante, e a un certo punto che allora avevamo detto che è appunto
2: il Pakistan, perché
0: quindi
2: è
0: proprio il collegamento, appunto, che volevamo fare, quindi da questa alleanza, e poi andiamo a vedere proprio il Pakistan in maniera più ravvicinata. Una canzone.
2: Assolutamente sì.
0: Eccoci di nuovo in diretta, di nuovo con la nostra ospite Arianna Gersi. Stiamo parlando, grazie, di geopolitica. Grazie Arianna di essere di nuovo con noi, fondatrice di Caput Mundi. Fra l'altro su Caput Mundi, allora mi sembra che sia .org?
2: Punto info,
0: sì, caputmundi.info, potete trovare tutti questi articoli con veramente tanto tanto materiale. Ci sono storici, c'è Arianna che parla di geopolitica, ma insomma ci sono tanti, c'è Marco Romici che abbiamo
2: anche
0: avuto,
2: un altro ospite fisso, abbiamo pubblicato ieri, sì, il suo, sì, articolo riguardo al funerale del generale Mladic, quindi
0: lui è molto,
2: insomma,
0: esperto sul discorso della Serbia. Allora, Pakistan, l'appartenenza religiosa capace di plasmare uno Stato? Questa è una domanda, ma insomma vediamo, perché poi in Medio Oriente a volte queste situazioni sono abbastanza normali, no? In cui la parte teocratica poi gestisce anche il potere politico e quindi plasma anche la popolazione e tutto. Allora, noi abbiamo prima parlato di questa specie di NATO islamica, dove appunto si inseriva anche il Pakistan, e adesso praticamente sul Pakistan metti una lente di ingrandimento, l'appartenenza religiosa capace di plasmare uno Stato. Ecco, ci spieghi meglio.
2: Assolutamente sì, perché in questo periodo di grosse contrapposizioni, in cui vediamo comunque l'identità religiosa un po' protagonista, o forse strumentalizzata, questa valutazione sta alla coscienza delle persone, il Pakistan può essere preso un po' come caso studio. Questo perché? Perché la popolazione del Pakistan fondamentalmente si è staccata dall'India nel momento in cui le istanze interne, quando era ancora tutto il territorio indiano, della componente islamica, forse evidentemente non sono state ben considerate, non sono state sufficientemente incoraggiate, e quindi da una sorta di lega interna, diciamo, chiamiamola così, di musulmani all'interno dell'India, in pochi anni si è creata creata la situazione per cui si è spartito e staccato uno Stato fino ad arrivare nell'agosto 1947 alla dichiarazione di indipendenza di uno Stato dall'India. Quello che ci dovrebbe far riflettere sono vari aspetti. All'interno del Pakistan non è presente, diciamo, una corrente compatta e unitaria, diciamo, di carattere confessionale. Quindi all'interno del Pakistan stesso ci sono state delle lotte intestine veramente molto importanti, tanto che nel 1971 il Pakistan perde un pezzo e nasce il Bangladesh, che è anch'esso musulmano, non si sentiva riconosciuto all'interno del Pakistan. Perché? Perché è stato talmente tanto frettoloso la creazione di questo Stato. Consideriamo che c'era ancora il discorso coloniale inglese in India, quindi è, diciamo, molto complicato da valutare. Per dare una chicca storica, il Ratcliffe, che era un avvocato britannico che non aveva mai visitato l'India, fu lui in 5 settimane a creare la divisione, diciamo, tra India e Pakistan, quasi come se fosse, diciamo, un disegno con un pennarello. Quindi purtroppo il dividere gli stati o le realtà con un pennarello, pennarello ovviamente ideologico, ecco, può portare a veramente dei problemi enormi. E se vogliamo fare un passo ancora indietro, io il Pakistan lo sto usando, diciamo usando, permettetemi la parola, come esempio, ancora con gli accordi di Sykes-Picot per l'Iraq, perché l'Iraq fu effettivamente uno stato cuscinetto tra vari stati con varie realtà al suo interno, che non sono mai riusciti a trovare effettivamente una pace congiunta per il bene, diciamo, dell'autorità statale, se non davanti a figure forti come Saddam Hussein, che però esercitava un potere che non era certo democratico. Quindi il rischio di, tra virgolette, concedere l'indipendenza, a parte che nessuno deve concedere nulla a nessuno, ma concedere l'indipendenza in chiave confessionale rischia di diventare sì un trampolino, ma un trampolino per ulteriori divisioni interne. E un ultimo esempio che voglio fare, uscirà un'intervista a Vasco Fronzoni il 25 di settembre che parla di Yemen. E perché è importante lo Yemen? Io sto seguendo un filone logico che gli ascoltatori sicuramente staranno comprendendo. Lo Yemen è diviso a metà, una parte, diciamo, ancora dell'autorità statale dello Yemen e una parte che è in mano agli Houthi. Gli Houthi hanno in mano la capitale. Quindi di nuovo siamo davanti, e lui spiega molto bene come le realtà tribali siano talmente tanto congenite all'interno dello Stato da essere compartecipanti al discorso confessionale, a essere determinanti nella vita di uno Stato. Quindi noi osservatori occidentali dovremmo forse ogni tanto smettere di pensare di catalogare le persone come se fossero, diciamo, una casacca in un campo di calcio, ma cercare di capire che in certe parti del mondo l'aspetto clanico, tribale, confessionale e allo stesso tempo politico e geostrategico si confondono insieme senza riuscire veramente a diramare il pasticcio.
0: Grazie perché veramente ci rendiamo conto che c'è una complessità e è difficile navigare in mezzo alle notizie, perché oggi è veramente ancora più difficile di prima. Quindi grazie Ariane, ricordo grazie che chi vuole andare appunto sul sito del blog è caputmundi.info, li troverete veramente tantissimi articoli, tra cui anche questa intervista. Un saluto e alla prossima.
2: Grazie a voi, buona giornata.

Leggiamo insieme da Romani, capitolo 1, versetto 20, e dice: le sue qualità invisibili, e cioè quelle di Dio, la sua eterna potenza e divinità si vedono chiaramente fin dalla creazione del mondo, essendo percepite per mezzo delle opere sue. Perciò essi, e cioè gli uomini, sono inescusabili. Forse tu credi che il semplice caso sia all'origine dell'universo. Anche se tutti sono d'accordo nel riconoscere la sua estrema complessità e la sua prodigiosa organizzazione. Ma allora, queste leggi che reggono l'universo sarebbero apparse da sole? Ti occorre una fede molto grande, immensa e smisurata per credere a tutte le teorie che l'uomo nel suo orgoglio ha inventato per dimostrare che non c'è stato orologiaio per creare quell'orologio così complicato che è l'universo, ma che tutto si è formato da solo. Io ho una piccolissima fede, ma l'ho riposta in un grande Dio che è luce e amore. Quelli che tu consideri anime semplici sono proprio quelle ripiene della luce e della conoscenza di Dio. Abbi vera fede, credi nel Figlio di Dio, la luce del mondo, morto per i tuoi peccati. Allora la conoscenza del Dio vivente e vero e la sua bontà si imporranno a te. E con gioia, inchinandoti davanti a Lui, dirai in verità: Signore mio e Dio mio, come è scritto in Giovanni, capitolo 20, versetto 28.

0: A Radio Logos sono le ore 16 e 2 minuti.
1: Vincenzo Lorefice sta per trattarci il tema le 8 classi di persone che non entreranno in cielo. Buon ascolto.
2: 8 classi che non entreranno nel cielo. Sembra un po' strano, diciamo, il fatto che tante persone, tanti predicano e dicono che alla fine dice Dio salverà tutti. C'è questa teoria. Si dice Dio è amore e quindi non potrà mai e poi mai condannare qualcuno all'inferno. Ma se noi andiamo a leggere la parola del Signore, le cose stanno diversamente. E vorrei leggere qui un passo nella scrittura, proprio in Apocalisse, dove vengono menzionate 8 classi di persone che non entreranno nel cielo. E in Apocalisse capitolo 21, versetto 8, dice così: ma quanto ai codardi, agli increduli, agli abominevoli, agli omicidi, ai fornicatori, agli stregoni, agli idolatri, a tutti i bugiardi, la loro parte sarà nello stagno ardente di fuoco e di zolfo, che è la morte seconda. Quindi qui vediamo 8 classi di persone che non potranno entrare in cielo, ma saranno condannati alla morte seconda. Di quanti tipi di morte la Bibbia ci parla? Allora, la morte fisica, la morte del corpo, la morte spirituale e la morte eterna. La morte fisica, sappiamo bene che è la morte del corpo. Ogni giorno ci sono morti che vengono portati al cimitero. Poi c'è la morte spirituale. Che cosa vuol dire la morte spirituale? La morte spirituale riguarda tutte quelle persone che non sono nate di nuovo, che non hanno realizzato la vita nuova. Questa è la morte spirituale. Poi c'è la morte eterna. La morte eterna, di cui qui si parla anche la morte seconda, ciò significa che quale riguarda tutte quelle persone che non sono nate di nuovo, che non hanno realizzato la vita nuova. Questa è la morte spirituale. Poi c'è la morte eterna.

perdona i peccati subisce la morte eterna, cioè dove non c'è più nessun rimedio, non si potrà mai più uscire. Cioè dopo la morte fisica c'è la morte eterna, di cui qui la parola di Dio ce ne parla. Lì sarà ormai irrimediabile, impossibile uscire fuori dal fuoco eterno. E questo avviene dopo la morte fisica. Coloro che muoiono senza aver accettato Cristo vanno nell'Hades, in un luogo di tormento, in attesa del giudizio di Dio. E dopo il giudizio, chiamato il giudizio universale, che leggiamo in Apocalisse capitolo 20, vi è la condanna nello stagno ardente di fuoco, che è la morte seconda, di cui queste 8 classi di persone andranno in quel luogo. La prima classe di persone che non andrà nel cielo è quella dei codardi. Chi sono i codardi? I codardi sono quelli che si tirano indietro, che non hanno il coraggio di affrontare una situazione che potrebbe in qualche modo compromettere la loro persona, il loro lavoro, la loro relazione con gli altri ed altre cose simili. Per loro è molto difficile iniziare un cammino con il Signore. E voglio portare degli esempi. Nella scrittura, in Atti degli Apostoli, capitolo 26, versetto 27 e 29, qui l'Apostolo Paolo che parla al re Agrippa e dice: «O re Agrippa, credi tu ai profeti? Io so che tu ci credi». E Agrippa disse a Paolo: «Per poco non mi persuadi a diventare cristiano». E Paolo: «Piacesse a Dio che per poco o per molto, non solamente tu, ma anche tutti quelli che oggi mi ascoltano, diventasti tali quali sono io all'infuori di questi legami». Qui vediamo che Agrippa era un uomo indeciso, era un uomo che indugiava a prendere la decisione per diventare cristiano. Sono, diciamo, di quelle persone che dicono: «Domani, domani, domani», indugiano. Passano settimane, passano mesi, passano anche anni, ma non si decidono di prendere una decisione davanti al Signore. E c'è un versetto nella lettera agli Ebrei, capitolo 2, versetto 2, dove dice: «Come scamperemo noi se trascuriamo una così grande salvezza?» Sapete, tante persone trascurano. Portiamo l'esempio di una semplice malattia, no? Non se la cura mai e diventa poi cronica, finché poi sarà inguaribile, giusto? E nascono altri problemi. Trascurare, cioè dire: «Ma accantoniamo questa cosa, tanto il tempo c'è, poi al momento giusto mi converto, al momento giusto io voglio dare il mio cuore al Signore, adesso non c'ho tempo». L'uomo cerca sempre delle attenuanti, cerca delle scuse per non prendere la giusta decisione, dico la più importante decisione della vita. Si prendono tante decisioni, si riflette nella decisione, si decide e si va avanti. Ma per quanto riguarda a credere e accettare Cristo, siamo bloccati, siamo fermi. Quindi tante persone, per paura di portare il vituperio per Cristo, vergogna di fronte agli altri di appartenere a Gesù, tante sono le persone che temono l'opinione della gente. Cosa diranno le persone se divento un seguace di Cristo? Il Signore dice in Luca capitolo 9 versetto 26, sapendo e conoscendo il cuore dell'uomo, dice così, ripeto, Luca 9:26: «Perché se uno ha vergogna di me e delle mie parole, il figlio dell'uomo avrà vergogna di lui quando verrà nella gloria sua e del Padre e dei santi angeli». Ci sono persone che si vergognano di dire: «Io sono un seguace di Gesù, io sono un cristiano nel vero senso della parola», perché tutte le persone dicono: «No, noi siamo tutti cristiani, sono stato battezzato da bambino», ma non è così. E un altro versetto, in Ebrei 10, versetto 37, qui l'autore alla lettera agli Ebrei,

0: dice: ma noi non siamo di quelli che si traggono indietro a loro perdizione, ma di quelli che hanno fede per salvare l'anima. Ci sono anche persone che prendono delle decisioni così affrettate, così superficiali, e non riflettono che fare un passo con Gesù è la cosa più importante della vita. Oggi, come dice l'Apostolo Paolo, negli ultimi tempi le persone sono mancatori di fede. Cioè, dicono una cosa, all'indomani dicono tutto all'opposto. Sono infedeli. Quanti fidanzamenti rotti, quanti matrimoni falliti, quante divisioni nelle case, quante separazioni, c'è un caos. Perché uno non è fedele all'altro. Tutte queste cose sono segni degli ultimi tempi. Forse uno su due c'è separazione. Ci sono persone che tengono all'onore, all'approvazione della gente, piacere agli uomini, è più importante che obbedire a Dio. Non vogliono apparire come persone strane, fra virgolette. Noi come credenti sembriamo persone strane, perché parliamo di Gesù, leggiamo la Bibbia, preghiamo, cantiamo, vogliamo essere onesti, vogliamo essere sinceri, vogliamo essere seri. Noi sembriamo persone anomale, persone non normali. Ebbene, sono di quelle persone che non riescono ad andare controcorrente, di quei pesci che si lasciano trasportare dalla corrente perché non riescono ad andare controcorrente. E ci vuole forza per andare controcorrente. Ci vuole che cosa? Ci vuole carattere, ci vuole coraggio, ci vuole perseveranza, ci vuole costanza, ci vuole fermezza. Ma se siamo come dei pesci morti che si riporta la fiumana, non possiamo essere seguaci di Cristo. Quindi questo avviene non solo nel campo sociale, familiare, ma anche nel campo religioso. Non vogliamo lasciare la nostra religione, dicono tanti, si uniscono alla massa della gente. L'importante è che nessuno abbia da dire nulla di loro. Si nascondono come i cameleonti. Qual è il cameleonte? L'animale che si mimetizza con l'ambiente. Seconda classe. La seconda classe di persone che non andrà in cielo sono gli increduli. Gli increduli. Sono quelli che di solito dicono: io credo a quel che vedo. Non c'è Dio, né diavolo, né cielo, né inferno. Con la morte tutto finisce. Questi si definiscono atei. Io non credo che c'è Dio. Salmo 14, versetto 1 dice: lo stolto ha detto nel suo cuore: non c'è Dio. Da quale bocca viene il fatto che Dio non c'è? Da uno stolto, da una persona folle, da una persona che vuole ragionare. Dio non c'è, come se Dio non esistesse veramente. Sono gente folle. Nella scrittura abbiamo esempi di persone che non credettero in Dio né nella sua parola, per cui portano le loro triste conseguenze. Ne voglio menzionare tre. Adamo. Adamo fu una persona che non credette in Dio. Perché non credette in Dio? Perché Dio gli aveva detto: nel giorno che tu mangerai del frutto della conoscenza del bene e del male, per certo morrai. Così anche Eva. Quel giorno in cui loro hanno mangiato il frutto della conoscenza del bene e del male, sono morti. Morti come? Spiritualmente. Fisicamente hanno vissuto ancora. Sapete quanti anni ha vissuto Adamo? 930 anni. Non è morto subito. Però spiritualmente era morto, perché Dio l'ha mandato fuori dal giardino d'Eden. Questa è la morte spirituale. Quindi Adamo non credette e morì spiritualmente. Non credette. Quando uno non crede alla parola di Dio, è destinato a cadere. Non solo un uomo, ma una generazione intera non credette. La generazione di Noè. La generazione di Noè non credette. Noè per 120 anni predicò: ravvedetevi, pentitevi, umiliatevi, credete, Dio farà venire il diluvio su tutta la terra. Per 120 anni, il tempo che ci è voluto per costruire l'arca. Quella generazione incredula. non credette, Noè credette. Cosa gli ha detto Dio? Di costruirsi un'arca per lui e per la sua famiglia. Quante persone si sono salvate? Quanti erano? 8 persone. Ci furono anche il genere di Lotti, che non credettero in Dio. Lotti con sua moglie vivevano a Sodoma, una città corrotta, una città dove il Signore ormai aveva, possiamo dire, decretato che quella città doveva essere distrutta con il fuoco e con lo zolfo. Ebbene, Dio mandò degli angeli in forma umana per salvare Lotte, che era l'unico credente, e nella sua grazia il Signore voleva salvare anche la sua famiglia. Ebbene, che cosa è successo? Lo voglio leggere in Genesi capitolo 19, versetto 14, che al messaggio di questi due angeli dice: allora Lotte uscì, parlò ai suoi generi che avevano preso le sue figliole e disse: levatevi, uscite da questo luogo, perché l'Eterno sta per distruggere la città. Ma ai generi parve che volesse scherzare. E anche la moglie di Lotte non ha creduto, perché gli angeli avevano detto: camminate senza guardare indietro. Questa donna non credette alla parola degli angeli e divenne una statua di sale. Vedete l'incredulità cosa ci porta? A pagarne le conseguenze. Gli increduli che prendono alla leggera la parola di Dio saranno giudicati e saranno condannati. Quante persone hanno sentito e risentito la parola del Signore? Ebbene, persone saranno inescusabili davanti al Signore. Potremmo, in tanti altri casi che la parola di Dio ci menziona, tante persone vanno all'inferno non perché sono stati grandi peccatori, ma perché non hanno creduto al messaggio della salvezza, non hanno accettato nella loro vita Gesù Cristo come loro personale Signore e Salvatore. Tanti oggi non credono né al messaggio della salvezza, non si sottomettono a Dio, non credono a quello che la Scrittura dice riguardo al giudizio e la condanna per quelli che deliberatamente rifiutano l'Evangelo della grazia di Dio. Tanta gente è incredula agli avvenimenti che la Scrittura dà. Queste persone andranno per la loro incredulità in perdizione. La terza classe di persone sono gli abominevoli. La parola abominevole è la persona spregevole, disprezzabile, detestabile. Suscita avversione e condanna. Dio non potrà mai accettare queste persone che sono avverse, contrarie alla sua parola e alla sua persona. In Matteo capitolo 25, versetto 41, dove dice: allora dirà anche a coloro dalla sinistra: andate via da me, maledette, nel fuoco eterno, preparato per il diavolo e per i suoi angeli. Il Signore dirà questo verdetto, questa sentenza: andate via da me, maledette, nel fuoco eterno. Dio non ha creato l'inferno per gli uomini. Dio vuole la comunione con noi. Noi siamo preziosi agli occhi del Signore. Basta dire che Dio ci ha creati a sua immagine e somiglianza, perché ci vuole come figli. Che onore, che privilegio essere un figlio di Dio. E noi ci siamo degradati, l'evoluzione ci ha portati a un degrado quasi a livello di animali. Veniamo da esseri inferiori, da molluschi, poi non so, da pesci, fino a poi alla scimmia, e poi si è evoluto l'uomo. Bugia, inganno di Satana. La quarta classe di persone che non entreranno in cielo sono gli omicidi, coloro che ammazzano, coloro che uccidono, coloro che commettono crimini, coloro che uccidono il prossimo con gli atti e con le parole. Milioni di mamme ogni anno uccidono le loro creature nel loro grembo. Si dice che sono circa 50 milioni di aborti all'anno. Poi vi sono gli omicidi di massa. Questi qua pagheranno davanti a Dio. Sono figlioli di Caino, che era dal maligno, dice l'apostolo Giovanni. Il sesto comandamento dice: non uccidere. E quante oggi uccidono? Per nulla. E si può uccidere, come abbiamo detto, anche con la parola, si può uccidere con gli atti. Voglio leggere un versetto dell'Apostolo Giacomo, fratello di Gesù. Questo è qualcosa di profetico e io credo è attuale per noi. In Giacomo capitolo 5, primi 6 versetti, dice così: a voi ora, o ricchi, piangete e urlate per la calamità che stanno per venirvi addosso. Le vostre ricchezze sono marcite, le vostre vesti sono rose dalle tignole, il vostro oro e il vostro argento sono arrugginiti, e la loro ruggine sarà una testimonianza contro voi e divorerà le vostre carni a guisa di fuoco. Avete accumulato tesori negli ultimi giorni, ecco il salario dei lavoratori che hanno mietuto i vostri campi e del quale li avete frodati grida, e le grida di quelli che hanno mietuto sono giunte alle orecchie del Signore degli eserciti. Voi siete vissuti sulla terra nelle delizie e vi siete dati ai piaceri, avete pasciuto i vostri cuori in giorno di strage, avete condannato, avete ucciso il giusto, egli non vi resiste. Non è un quadro degli ultimi giorni? Che i ricchi se ne approfittano dei poveri. Siamo in una forma di schiavitù. Dio è santo e giusto e farà pagare fino all'ultimo centesimo queste persone che abusano per il denaro, rendono schiavi gli altri. La quinta classe di coloro che non entreranno in cielo sono i fornicatori. Chi sono i fornicatori? Chi sono gli adulteri? Chi sono gli omosessuali? Chi sono i pedofili? Chi sono? Allora, io leggo, passo dalla scrittura, cosa dice a riguardo gli adulteri e i fornicatori. In Levitico capitolo 20, versetto 10, e questo va contro il settimo comandamento che dice non commettere adulterio. E dice Levitico 20, versetto 10, se uno commette adulterio con la moglie di un altro, se commette adulterio con la moglie del suo prossimo, l'adultero e l'adultero dovranno essere messi a morte. Questa era la sentenza per coloro che tradivano il marito o la moglie nel popolo di Israele. Non esistevano adulteri lì, li toglievano di mezzo. Un altro passo molto forte è il Levitico capitolo 20, versetto 13. Cosa dice? Se uno ha con un uomo relazioni carnali come si hanno con una donna, ambedue hanno commesso cosa abominevole, dovranno essere messi a morte, il loro sangue ricadrà su loro. E un'altra mostruosità è quello che forse al tempo di Sodoma non esisteva, la pedofilia. Pedofilia, amore per i bambini. Cosa dice il Signore Gesù in Matteo capitolo 18 versetto 10? Guardatevi dal disprezzare alcuno di questi piccoli, perché io vi dico che gli angeli loro nei cieli vedono del continuo la faccia del Padre mio che è nei cieli. Chi avrà solo scandalizzato un bambino che ama Gesù, ancora peggio che abusa di un bambino, quello sarebbe meglio che si mette di una macina al mulino sul collo e si butta nel fondo del mare. Quelle sono persone abominevoli, persone che il Signore non potrà mai perdonarle se non si ravvedono. Fenomeno orrendo di abusare dei bambini, è orribile. Pensate un po' come la Bibbia ci parla in un modo severo. La sesta classe di persone che non andranno in cielo sono gli stregoni. Chi sono gli stregoni? Fanno parte di costoro chi pratica la magia, lo spiritismo, la chiromanzia, fanno parte gli indovini, i fattucchieri, tutti coloro che praticano le arti occulte. E ce ne sono a milioni di queste persone. Persone che praticano queste cose. Il mondo è pieno di queste sporcizie. Non dobbiamo accettarle, neanche affacciarci a queste cose. Il credente deve proprio rigettarle. In Levitico capitolo 19, voglio leggere qualche versetto. Levitico 19, 31 dice così: non vi rivolgete agli spiriti né agli indovini, non li consultate per non contaminarvi per mezzo loro. Io sono l'Eterno, il Dio vostro. Capitolo 20, versetto 6, sempre di Levitico: e se qualche persona si volge agli spiriti e agli indovini per prostituirsi dietro a loro, io volgerò la mia faccia contro quella persona e lo sterminerò di fra il suo popolo. Levitico 20, 27 dice: se un uomo o una donna ha uno spirito o indovina, dovranno essere messi a morte, saranno lapidati, il loro sangue ricadrà su loro. In Israele non esistevano gente che doveva praticare la magia. Quando c'era qualche persona che aveva uno spirito indovino, veniva tolta via. Qui abbiamo a che fare con un Dio giusto, con un Dio santo. E dice anche un'altra cosa, un avvertimento da parte del Signore in Isaia capitolo 8, versetto 19. Dice così: se vi si dice, consultate quelli che evocano gli spiriti e gli indovini, quelli che sussurrano e bisbigliano, rispondete: un popolo non deve egli consultare il suo Dio? Si rivolgerà egli ai morti, ai propri dei vivi, alla legge, alla testimonianza? Se il popolo non parla così, non vi sarà per lui alcuna aurora. La settima classe di persone che non entreranno in cielo sono gli idolatri. Gli idolatri sono coloro che mettono al centro della loro vita qualcuno o qualcosa che prende il posto di Dio. Voglio leggere due versetti dal Decalogo, Esodo capitolo 20, versetto da 2 e 5. Dice: io sono l'Eterno, il Dio tuo, che ti ho tratto dal paese d'Egitto, dalla casa di servitù. Non avere altri dei nel mio cospetto, non di fare scultura alcuna, né immagine alcuna delle cose che sono lassù nei cieli e qua giù sulla terra, o nelle acque sotto la terra. Non ti prostare dinanzi a tale cose e non servire loro, perché io, l'Eterno, il Dio tuo, sono un Dio geloso, che punisco l'iniquità dei padri sui figlioli fino alla terza e alla quarta generazione di quelli che mi odiano. Levitico 14,4 dice: non vi rivolgete agli idoli e non mi fate degli dèi di getto, io sono l'Eterno, il Dio vostro. Levitico 26,1: non vi farete idoli, non vi eleverete immagini scolpite né statue, e non collocherete nel vostro paese alcuna pietra ornata di figure per prostarvi davanti ad essa, perché io sono l'Eterno, il Dio vostro. E Salmo 115,4-8 dice: i loro idoli sono argento ed oro, opera di mano d'uomo, hanno bocche e non parlano, hanno occhi e non vedono, hanno orecchie e non odono, hanno nasi e non odorano, hanno mani e non toccano, hanno piedi e non camminano, la loro gola non rende alcun suono, come loro siano quelli che li fanno, tutti quelli che in esse si convidano. Quindi qui vediamo come Dio odia ogni tipo di idolatria, che rappresenta anche Gesù, che rappresenta Maria, che rappresenta Dio Santo. Dio non vuole. Dio va adorato in spirito e verità, e solo da Lui l'adorazione e la lode. L'ottava classe sono i bugiardi. E si sono coloro che praticano la falsità, l'inganno, la frode. Purtroppo oggi la bugia è sulla bocca di tante persone. Mentono, ingannano, imbrogliano senza un minimo scrupolo o di pentimento. Cosa dice la parola di Dio a riguardo? Levitico 19,11 dice: non userete inganno né menzogna gli uni a danno degli altri, dice il Signore. Cosa dice anche il nono comandamento? Cosa dice? Non testimoniare il falso. La bugia deve essere debellata da noi, deve essere tolta. Il Signore non può accettare questo. La parola del Signore dice invece per coloro che credono e sono sinceri e veritieri. Salmo 40, versetto 4 dice: beato l'uomo che ripone all'Eterno la sua fiducia e non riguarda i superbi né a quelli che essi si sviano dietro la menzogna. Salmo 119, 29 dice: tieni lontana da me la via della menzogna e nella tua grazia fammi intendere la tua legge. Quindi qui il Signore ci dice in modo chiaro: dobbiamo essere sinceri, dobbiamo essere onesti, dobbiamo essere veritieri. La scrittura ci dice che non c'è uomo che non pecca, nessuno può dire io sono netto da ogni peccato. A questo punto nessuno può entrare in cielo? Sappiamo che Dio è santo e giusto, ma è anche amore e gli vuole la nostra salvezza. Giovanni 3,16-18 dice: e Dio ha tanto amato il mondo che ha dato il suo unigenito figliolo, affinché chiunque crede in lui non perisca ma abbia vita eterna. Infatti Dio non ha mandato il suo figliolo nel mondo per giudicare il mondo, ma perché il mondo sia salvato per mezzo di lui. Chi crede in lui non è giudicato, chi non crede è già giudicato, perché non ha creduto nel nome dell'unigenito figliolo di Dio. Quindi Dio non vuole la perdizione di nessun peccatore, di nessuna persona, ma vuole chiamarlo al ravvedimento, al pentimento, perdonare tutti i suoi peccati. E il Signore accoglie chiunque. Gesù dice: chiunque viene a me, io non lo caccerò fuori. ma con un cuore pentito, con un cuore sincero, con un cuore umile. Amen.
1: Vincenzo Lorefice ci ha trattato il tema Le 8 classi di persone che non entreranno in cielo. Grazie per l'ascolto.

0: Radio Logos.
1: Il nostro numero WhatsApp è 338 25 10 347. Ripeto, per i vostri messaggi WhatsApp il numero è 338 25 10 347.

L'apostolo Giovanni dice: chi crede nel figliuolo ha vita eterna, ma chi rifiuta di credere o disubbidisce al figliuolo non vedrà la vita, ma l'ira di Dio resta sopra di lui. Giovanni capitolo 3 versetto 36. Il rifiuto di credere in Gesù è dunque un atto di disubbidienza. È il peccato supremo, quello che non può essere perdonato. Poiché se l'uomo rifiuta il Salvatore che Dio gli ha dato, non vi è salvezza possibile per lui. Non ha che una cosa da attendere: la sua condanna. Quale sarà la fine di quelli che non ubbidiscono all'Evangelo? Prima Pietro capitolo 4 versetto 17. Sarà l'ira di Dio che viene sugli uomini ribelli. Efesini capitolo 5 versetto 6.

0: Radio Logos.
1: Il nostro numero WhatsApp è 338 25 10 347. Ripeto, per i vostri messaggi WhatsApp il numero è 338 25 10 347.

Un saluto caro a tutti voi, amici ed amiche in ascolto. Siamo pronti per trascorrere 10 minuti insieme con la parola di Dio. E il programma è Meditazioni Bibliche Giornaliere. E chi vi parla è Matteo e vi augura buon ascolto. Il tema della meditazione di oggi è Bontà eterna di Dio. Leggo nel Salmo 136 il verso 1 e dice così: Celebrate l'Eterno perché Egli è buono e perché la sua bontà dura in eterno. Il Salmo 136 è una delle migliori pagine poetiche di tutta la letteratura biblica ed è un grande inno di lode che celebra il Signore nelle sue molteplici e ripetute manifestazioni della sua bontà lungo tutta la storia degli israeliti, ma anche di tutti gli uomini. Tutto il Salmo si snoda in forma quasi liturgica e ad ogni verso viene scandito una ripetizione del sottinteso, e cioè perché la sua bontà dura in eterno. La cornice di questo Salmo è la lode e la bontà di Dio. Gli eventi della storia di Israele hanno un messaggio universale, cari amici. Nel Salmo, Israele, pur in mezzo a tante difficoltà, si ricorda della bontà di Yahweh, il loro Dio, il Dio di Israele, e quindi può sopravvivere perché, appunto, si ricorda della sua bontà. Si ricorda della sua potenza, della sua misericordia e che dura in eterno. Per i credenti di tutti i tempi, la memoria della bontà del Signore diventa una forza della speranza che apre anche nell'oscurità di un giorno, di un periodo, di un tempo, di una sofferenza, e la memoria della bontà del Signore diventa una forza della speranza che apre anche nell'oscurità di un giorno, di un periodo.

a pro delle sue creature, e cioè che Dio si è fatto uomo in Cristo, è morto per la salvezza degli uomini. Il Signore è un Padre buono ed è un Padre provvidente che elargisce a tutti il cibo per vivere. Il Dio che ha creato i cieli e la terra, che è entrato nella storia degli uomini per portare alla salvezza il suo popolo, è il Dio che colma l'universo con la sua potenza e con la sua presenza, prendendosi cura della vita e donando il pane, come dice poi alla fine di questo salmo, il verso 25. Il pane quotidiano simboleggia proprio e sintetizza anche l'amore di Dio come Padre e si proietta verso il compimento del Nuovo Testamento, a quel pane di vita che il suo figlio Gesù, morto per la salvezza di chiunque crede. E questa certezza, amici, accompagna l'esistenza di tutti i credenti, anticipando la gioia definitiva del banchetto messianico che ci sarà nel cielo. Il mondo creato non è un semplice scenario su cui si inserisce la salvezza di Dio, ma è l'inizio stesso di quel meraviglioso luogo in cui i credenti di tutti i tempi, si uniranno al loro Salvatore. Il Signore si è manifestato in tutta la sua bontà e in tutta la sua bellezza. Si è coinvolto con la vita nell'umanità, rivelando, come dicevo, un amore da cui scaturisce ogni altro derivato della salvezza. Questo Salmo, il 136, è una solenne preghiera e perciò invito tutti voi, amici ed amiche, a leggerlo per intero, perché in questo programma non abbiamo il tempo, e quindi è una solenne preghiera di rendimento di grazie per tutte le opere che Dio compie nella vita del credente e che riconoscente si rivolge appunto al suo Signore per compiere un atto tra i più nobili che un uomo possa compiere, e cioè lodare Dio. E infatti voglio concludere questa meditazione con il ripetere il verso iniziale. Ringraziamo l'Eterno perché Egli è buono e perché la sua bontà dura in eterno. Hai motivo per ringraziare il Signore, tu che ti definisci cristiano? Se non hai nessun motivo per ringraziare il Signore, e allora c'è qualcosa che non va e devi rivedere un po' la tua vita alla luce della Sacra Scrittura. Bene, siamo giunti al termine, gentili amici. Allora, amici, grazie per il vostro gentile ascolto e a risentirci a domani. Che Dio benedica tutti voi.

0: combattere le battaglie giornaliere. Cari amici, quest'oggi continuiamo col 22esimo capitolo del Vangelo di Luca, versetto 28 fino al versetto 51. Or voi siete quelli che avete preservato con me nelle mie prove. Io dispongo che vi sia dato un regno, come il Padre mio ha disposto che fosse dato a me, affinché mangiate e beviate alla tavola mia nel mio regno e sediate sui troni per giudicare le 12 tribù di Israele. Il Signore disse: Simone, Simone, ecco, Satana ha chiesto di vagliarvi come si vaglia il grano, ma io ho pregato per te affinché la tua fede non venga meno, e tu, quando sarai convertito, fortifica i tuoi fratelli. Ma lui gli disse: Signore, sono pronto ad andare con te in prigione e alla morte. E Gesù: Pietro, io ti dico che oggi il gallo non canterà prima che tu abbia negato 3 volte di conoscermi. Poi disse loro: Quando vi mandai senza borsa, senza sacca da viaggio e senza calzari, vi è forse mancato qualcosa? Essi risposero: Niente. Ed egli disse loro: Ma ora che ha una borsa la prenda, così pure una sacca, e chi non ha spada venda il mantello e ne compri una. Perché io vi dico che in me deve essere adempiuto ciò che è scritto: egli è stato contato tra i malfattori. Infatti le cose che si riferiscono a me stanno per compiersi. Ed essi dissero: Signore, ecco qui 2 spade. Ma egli disse loro: Basta. Poi, uscito, andò come al solito al monte degli Ulivi, e anche i suoi discepoli lo seguirono. Giunto sul luogo, disse loro: Pregate di non entrare in tentazione. Egli si staccò da loro circa un tiro di sasso e, postosi in ginocchio, pregava dicendo: Padre, se vuoi, allontana da me questo calice, però non la mia volontà, ma la tua sia fatta. Allora gli apparve un angelo dal cielo per rafforzarlo, ed essendo in agonia, egli pregava ancor più intensamente. Il suo sudore diventò come grosse gocce di sangue che cadevano in terra. E dopo aver pregato si alzò, andò dai discepoli e li trovò addormentati per la tristezza. E disse loro: Perché dormite? Alzatevi e pregate affinché non entriate in tentazione. Mentre parlava ancora, ecco una folla, e colui che si chiamava Giuda, uno dei 12, la precedeva e si avvicinò a Gesù per baciarlo. Ma Gesù gli disse: Giuda, tradisci il figlio dell'uomo con un bacio? Quelli che erano con lui, vedendo ciò che stava per succedere, gli dissero: Signore, dobbiamo colpire con la spada? E uno di loro percosse il servo del sommo sacerdote e gli recise l'orecchio destro. Ma Gesù intervenne e disse: Lasciate, basta. E toccato l'orecchio di quell'uomo, lo guarì. Ragazzi, nel regno di Dio ci saranno molte funzioni che sono assegnate in base alla nostra fedeltà fino alla fine. La salvezza per grazia ti dà l'ingresso nel regno, ma l'impegno e la perseveranza nel promuovere il regno porteranno le ricompense. Gli apostoli siederanno sui troni riservati a loro, giudicando le 12 tribù di Israele, secondo l'Apocalisse 21, e i loro nomi saranno sulle 12 fondamenta del muro della Nuova Gerusalemme. Dopotutto, i 12 sono quelli che Gesù ha scelto per essere i suoi compagni. Poi leggiamo qualcosa di strano riguardo a Satana, che chiede di abbattere gli apostoli, incluso Pietro. Ma fermiamoci qui un attimo. A chi ha chiesto permesso Satana? Satana ha molto potere in questo mondo. Gesù lo chiama il principe o il governatore di questo mondo, e Paolo lo chiama il dio di questo secolo. Tuttavia il potere di Satana è concesso da Dio. Abbiamo visto in Giobbe un simile scenario in cui Satana ha chiesto a Dio di rimuovere la sua protezione da Giobbe. E sappiamo che Dio si prende cura di tutti i suoi figli, quindi possiamo presumere che Dio abbia una misura di protezione attorno a ciascuno di noi. Allora, perché Dio dovrebbe concedere al suo nemico qualunque sua richiesta, specialmente a danno dei credenti? Penso che questa domanda faccia parte di una questione molto più ampia, ovvero Perché Dio permette qualsiasi attività distruttiva di Satana? Penso che il motivo per cui Dio permette a Satana di continuare nel suo lavoro di setacciamento sia che alla fine sarà per il meglio della Chiesa e porterà più gloria a Dio. Leggiamo in diverse parti del Nuovo Testamento che Dio intende portare la sposa di Cristo alla perfezione attraverso afflizioni e tentazioni. E dobbiamo soffrire con Cristo se vogliamo essere glorificati con Lui. Attraverso la sofferenza, le prove, che nessuno di noi vuole ovviamente, la nostra fede viene temprata. E questo ci spinge a confidare sempre di più in Dio e a valorizzare sempre di più la sua grazia. Nel nostro cammino possiamo vacillare, ma non dobbiamo mai fallire, sapendo che Dio è ancora al controllo, anche quando non lo comprendiamo. Riflessione. È di profondo conforto ricordare che Gesù prega per il suo popolo. Padre, è facile per noi arrabbiarci con Giuda Iscariota e pensare come ha potuto, dopo così tanto tempo, nella presenza del Signore, tradirlo e tradirlo con un bacio. E a volte penso anche quanti di noi hanno tradito amici o familiari allo stesso modo, con un certo atteggiamento al di fuori, mentre dentro c'è tutt'altro. Perdonaci per questi peccati, te lo chiediamo nel nome di Cristo. Amen. Ok, cari. Ci avviciniamo ai momenti tristi. A domani, ciao.
1: Disco Highlight. In questi giorni è in evidenza
2: Giorni infiniti di Albino Montisci. Albino Montisci non è sicuramente nuovo alla produzione di brani, ma anche di album, di lode. Anche nella canzone che vi propongo adesso traspare la gioia della lode e della danza che scaturiscono dall'avere conosciuto l'amore di Dio. C'è forse un richiamo a Davide quando suonava e danzava alla presenza dell'Eterno? Ballo per te è il titolo del brano che propongo oggi. L'ascoltiamo dall'album Giorni Infiniti, il nostro disco highlight. Canta Albino Montisci.
1: Disco highlight. Voglio stare.

0: Twilight, in questi giorni.
1: Giorni infiniti, di Albino Montisci.
2: A Radio Logos, sono le ore 17 e 22 minuti.
3: Tutto al suo momento, e ogni evento al suo tempo sotto il cielo. Ecclesiaste 3, versi 1 e 2. Benvenuti a Misura Zero, no Misura Infinito. Dove mi sono persa? Ritorno al presente. In questo momento stiamo vivendo la ripartenza, quindi le nostre agende si stanno riempendo e come possiamo fare? Come dobbiamo iniziare per non farci schiacciare? Cosa dobbiamo imparare a lasciare andare da oggi per evitare un carico eccessivo? Ne parliamo come sempre con la pastora Abigaila Trofin, collegata con noi. Benvenuta Abigaila.
4: Buongiorno e ben ritrovati. È un tema molto attuale, anche molto impegnativo, diciamolo.
3: Siamo tutti insomma in questa situazione, no? Della ripartenza, tutto ricomincia dopo la pausa estiva e dobbiamo capire come non lasciarci schiacciare, quindi perdere tutte quelle energie magari che siamo riusciti un pochino ad accumulare nel periodo in cui abbiamo un pochino rallentato, per chi ha potuto rallentare, perché c'è chi non ha potuto rallentare nemmeno nel periodo estivo.
4: Vorrei raccontare come mai ho scelto questo tema, perché in realtà ho ricevuto un messaggio da una mamma che ha due bimbe e mi ha scritto così: le vacanze sono andate bene ed è stato un piacevole momento di stop, ma adesso è soltanto un ricordo. Abbiamo quasi ripreso la nostra routine, le bambine cominciano la scuola e a me viene l'ansia. Ecco, è stato questo il messaggio che mi ha aiutata a scegliere questo tema, perché in realtà dopo il momento estivo il contesto quotidiano è molto diverso, perché la vacanza è finita e l'impatto con la realtà è spesso brutale. Le chat scolastiche dei figli che esplodono con avvisi e liste di materiale, le sveglie che tornano a suonare troppo presto, i ritmi di lavoro che raddoppiano, la cena da improvvisare perché prima si faceva tutto con calma. Quindi c'è quel senso di soffocamento nel rientrare nella solita gabbia delle scadenze. Quindi le stagioni cambiano e la routine non è una condanna, ma la trama stessa della nostra vita. Il problema nasce quando cerchiamo di vivere settembre con la mente incastrata d'agosto, trasformando ogni giornata in una corsa ad ostacoli per sopravvivere.
3: Ma è possibile riuscire a costruire la vita in mezzo a questo caos?
4: Da una parte sì, dall'altra parte no. È molto importante come cominciamo ad accettare il ritorno. Spesso io penso che l'inizio dell'anno non è a gennaio, ma è a settembre, perché fare da tassista tra scuola e sport dei ragazzi, gestire la casa, non sbroccare con il partner o con i colleghi quando le forze sono a zero, la sensazione di essere svuotate e di scivolare nella routine automatica, perdendo il senso di ciò che stiamo facendo, può essere una cosa molto presente nella vita di ognuna di noi. E volevo presentare un personaggio biblico poco conosciuto di cui si racconta in 2 Samuele 21, il versetto 10. Questa donna di nome Rizpa è una madre che affronta un dolore indicibile e la perdita di tutto. Di fronte a una situazione orribile e paralizzante, Rizpa prende un sacco di tela, lo stende sulla roccia e rimane lì giorno e notte, scacciando gli uccelli di giorno e gli animali di notte per proteggere i corpi dei suoi figli finché non cade la pioggia. Perché innovativo e vivo? Perché Rizpa rappresenta la perseveranza pura e viscerale di una donna che non si arrende né al caos né al degrado della vita. Non fa grandi discorsi, compie gesti quotidiani, ostinati, silenziosi, da custodire proprio, e insegna che anche quando tutto intorno è un cantiere aperto e faticoso, una donna ha il potere di presidiare, se posso dire così, tra virgolette, ciò che conta è proteggere il sacco della propria casa e della propria vita, non permettendo alle pere della frenesia di divorarla.
3: Questo testo che ci hai citato di Rispa, questa donna che non abbandona il campo, quindi cerca di preservare il corpo dei figli caduti, fa capire com'è veramente un lavoro molto estenuante, e anche nella nostra vita, tutti i giorni tra figli, lavoro, gli impegni, ci sentiamo un po' prosciugate. E quindi qual è il presidio che noi donne stiamo abbandonando e invece dovremmo tornare a difendere a tutti i costi?
4: Sì, c'è la scelta di abbandonare e c'è la scelta di riuscire a darsi da fare, no? Nella nostra vita di tutti i giorni, tra figli, lavoro e impegni che a volte ci prosciugano, abbiamo il dovere di poter dire qual è il costo per poter difendere ciò che voglio custodire.
3: Quindi ci facciamo questa domanda e riusciamo a darci una risposta. A volte non siamo troppo presi forse da quello che stiamo vivendo, che non riusciamo poi a essere oggettivi in quella che dovrebbe essere un po' la diagnosi, no?
4: Allora, è molto importante riuscire a capire quali sono le nostre priorità e in base a questo sapere qual è il prezzo da pagare. Se la mia priorità è custodire la famiglia, mi rendo conto qual è il prezzo da pagare: tempo, soldi, denaro, energia, soldi e denaro è la stessa cosa, e energia, perseveranza, costanza, tutte queste cose hanno un prezzo. Bene, voglio seguire il mio obiettivo e lo scopo della mia vita è quello di preservare la mia famiglia. Bene, la priorità ha la precedenza. Se invece io comincio a vivere di qua di là senza un obiettivo, senza una priorità, la mia vita avrà dei costi non indifferenti con tutte le cose che ho nominato prima, ma saranno costi per sopravvivere, non per un obiettivo ben preciso.
3: Quindi disperde un po' l'energia. Ci ascoltiamo un brano, Joel Fuchs, Ecclesiaste. Chi guarda il vento non raccoglierà. Ecco, dobbiamo capire qual è lo scopo, quell'obiettivo che ci prefissiamo. Torniamo a parlare con la pastora ventista Abigail Trofin. Stiamo parlando del ricominciare e di poter avere un obiettivo, ed avere qualcosa su cui proprio aggrapparsi.
4: Volevo ritoccare un attimo questa storia di questa donna Rispa per spiegare, perché magari non tutti conoscono. Io vi invito comunque a leggere Seconda Samuele, il capitolo 21, e nello specifico capire cos'è successo. Questi corpi appesi sono quelli dei figli e nipoti di Saul, consegnati ai Gabaoniti per espiare una colpa passata. Nessuno da loro sepoltura, lasciandoli esposti al disprezzo e agli animali. Il gesto di Rispa è questo: senza fare discorsi o proteste politiche, Rispa compie un atto di totale dedizione quotidiana. Presidia quella roccia per mesi, giorno e notte, proteggendo la dignità di ciò che resta dalla sua famiglia fino al segno del perdono, che è la pioggia. Quindi, partendo da questa storia molto forte, no? Questa donna che non si muove, cioè lei ha una missione, la porta fino in fondo, volevo arrivare verso la conclusione di questa trasmissione dicendo che è importante smettere di chiedere a te stessa di essere impeccabile. perché nessuno ti darà una medaglia se arrivi a fine giornata con la casa perfetta, i figli con i compiti impeccabili, la cena da chef e un'agenda spuntata all'ultimo millimetro. Ma è molto importante essere presente nella propria vita, perché viviamo immersi in una cultura del iper performance che ci vorrebbe continuamente multitasking, sorridenti, impeccabili sul lavoro, molto calme in famiglia, con tutte le cose fatte giorno per giorno. Ci hanno fatto credere che dire sono esausta sia un fallimento e che il nostro valore si misuri solo in base alla quantità di compiti che riusciamo a incastrare in 24 ore. Ma questa non è vita, è una recita ad alto rendimento che ci sta rubando proprio la propria vita, no? Quindi settembre ti chiede di ricominciare e non di annullarti. Fai come Rizpa, in mezzo al caos. Rizpa non ha preteso di cambiare il mondo intero, si è persa in grandi strategie, si è piantata sulla roccia, ha steso il suo sacco di tela e ha difeso ciò che aveva di più caro. Quindi fai la tua parte con tenacia, ma impara a stendere la tua tela sulla roccia e stare lì per portare la pace, la tua presenza.
3: E alla fine ha ottenuto quello che comunque desiderava, che ci fosse sepoltura per i suoi figli, quindi la sua determinazione, la sua costanza ha portato poi il re ad avere questa intenzione, no? Di poter seppellire i figli anche di Saul, e quindi anche questi ragazzi che erano figli di Rizpa e di Saul. Una madre, cosa è disposta a fare una madre? Quanto si sacrifica, quanto è disposta a stare sotto il sole e sotto il gelo?
4: Quindi tu non sei una macchina da produzione, ma sei una persona che è chiamata a custodire. Custodisci la tua vita, custodisci la tua famiglia e risvegliati da questo automatismo, da questa vita non reale, pensando seriamente quali sono le mie priorità. Io mi ricordo i tempi in cui andavo a scuola per accompagnare mio figlio e quante mamme erano così arrabbiate già dal mattino che trascinavano questi bambini fuori dalle macchine per consegnarli alla scuola, no? Vi ricordate queste scene?
3: Sì,
4: qualcuna
3: sì.
4: Le sta già vivendo,
3: ammirando, guardando
4: tutti
3: sì.
4: i giorni, ecco, evitiamo di essere noi quelle donne.
3: Mm-hmm.
4: Facciamo la differenza, perché la nostra priorità è dare amore. Non sarà per te per sempre quel tempo in cui dobbiamo consegnare i figli a scuola. Passa il tempo, arriveranno altre tappe nella nostra vita. Quindi quanto è importante davanti a Dio renderci conto che non dobbiamo perderci perché è settembre, e non dobbiamo essere con la testa ad agosto solo perché è settembre.
3: Grazie Abigaila, questa è una riflessione che sicuramente ci aiuterà in questa ripartenza, in questo inizio, essere centrati, avere degli obiettivi e perseguirli. Alla prossima.
4: Alla prossima.
5: Ricomincia da te. Come liberarsi dalla dipendenza affettiva. E questo è il titolo dell'ultimo libro di Anna Maria De Luca, giornalista, saggista, educatrice e tanto altro. Ed è con lei collegata proprio in questo momento. Benvenuta Anna Maria.
6: Grazie. Saluto a tutti.
5: E il titolo di questo libro è molto interessante, un libro che tu presenterai giovedì 10 settembre a Palazzo Montecitorio. Parlaci un po' di questo libro. Tu, fra le altre cose, sei anche dirigente scolastica a Roma, quindi ti occupi di tante cose, fra cui anche questo, ti occupi anche di psicologia, hai scritto per diverse testate. Come nasce questo libro? Nasce un po' da una raccolta di tutto quello che sei, tutto quello che fai, o c'è stata un'esperienza particolare che ti ha spinto?
6: Allora, io sono psicologa, feci l'esame di Stato Trieste tanti anni fa, quando ci si avvicina alla psicologia, spesso ci si avvicina ad un mondo femminile, no? Perché le donne sono quelle che leggono di più, sono quelle che parlano di più dell'amore, dei sentimenti, esteriorizzano più degli uomini a volte quello che sentono. Però in realtà il tema della dipendenza affettiva è un tema trasversale che riguarda le donne quanto gli uomini. E questo è un libro, secondo me, è utile perché non è un libro sulla teoria dell'amore, ma è un viaggio, come dire, scritto per accompagnare quelle persone, donne e uomini che siano, che amano troppo, nel senso che si perdono nell'altro, che vivono relazioni che consumano invece che nutrire e che alla fine dei conti escono da queste relazioni o a volte non escono, come dire, malconci, nel senso con una crisi ancora più grande, cioè vivono rapporti che invece di dare gioia danno sofferenza. E vedo che questa condizione è molto frequente, cioè non penso solo alle storie che finiscono poi in tragedia, quelle che vediamo nelle cronache, ma anche alle storie normali, quotidiane di moltissime persone che io conosco, ma che penso sia un po' un'esperienza comune a tutti, no? La gente a volte resta in relazioni che fanno male. Ma veramente male. Perché non riescono a uscire per vari motivi, magari perché hanno messo su famiglia, ma anche quando non c'è la famiglia, non hanno la forza di uscire. E quindi, ecco, penso che questo libro possa aiutare le persone a riconoscere, cioè a capire come stanno dentro la relazione, a riconoscere i segnali che non vanno. Cioè, è un libro che vuole aiutare a mentalizzare, no? Cioè a chiedersi: ma perché io reagisco così di fronte a questa frase? Perché il mio umore sale e scende come se fossi sulle montagne russe a seconda di quello che fa l'altra persona? Dove sono i miei confini? Perché spesso è un problema di confini, no? Cioè, i confini della pelle sono, come dire, i confini emotivi, sono un po' come i confini della pelle tra dentro e fuori. Allora, se noi non teniamo ben saldi i nostri confini emotivi, salta il nostro equilibrio e può diventare veramente pericoloso. Cioè, a volte non c'è la morte fisica, come appunto succede negli omicidi, ma c'è la morte emotiva, cioè si sta veramente, si muore dentro le relazioni che continuiamo a portare avanti. E quindi vuole essere un libro di servizio.
3: Quando si parla della dipendenza, sono due gli attori: chi l'agisce, no? Quindi chi cerca di rendere l'altro, no, dipendente, chi invece è dipendente. Entrambe le parti comunque devono chiedersi il perché. Perché io subisco, no, questa dipendenza? Perché permetto all'altro di farmi o dirmi questo? Chi l'agisce? Ma perché agisco questa sorta di dipendenza? Non riesco a stare in un rapporto alla pari, non riesco a stare in un rapporto equilibrato. Quindi il problema è di entrambi, o no?
6: Il problema è quando, cioè, si crea quando si cerca di colmare dei vuoti che non dipendono dall'altra persona, ma che sono nella nostra infanzia, si cerca di colmare dei vuoti con un'altra persona. E in questo ci gioca contro la letteratura, il cinema, le favole. Cioè, ci hanno raccontato un sacco di frottole: il ti amerò per sempre, ti amerò da morire, avere bisogno di un'altra persona per completarsi. Cioè, noi siamo cresciuti con queste storie, diciamo, romantiche, che però non hanno niente a che fare con la realtà, perché, cioè, in una coppia equilibrata si affiancano due persone che sono complete. Cioè, uno non può aspettarsi che l'uomo o la donna copra, riempia i vuoti, i buchi che uno ha dentro di sé dall'infanzia. Cioè, prima dobbiamo lavorare su noi stessi e dobbiamo stare bene con noi stessi. Quando poi noi abbiamo raggiunto l'equilibrio, a quel punto possiamo affiancarci ad un'altra persona che sia sana, chiaramente, costruire insieme un percorso. Ma se noi cerchiamo il salvatore, l'uomo che è il principe azzurro che arriva sul cavallo bianco e salva la principessa, tutti questi sono stereotipi pericolosissimi che sin dall'adolescenza, ma anche prima, sono entrati dentro di noi, appunto, soprattutto delle donne che sono più romantiche, perché gli uomini giocano con i soldatini, le donne giocano con le bambole, con le principesse almeno. Per esempio, alcuni studi neuroscientifici hanno dimostrato che le aree del cervello che si attivano nella dipendenza affettiva sono proprio, le aree che si attivano nella dipendenza da droghe.
3: Sì.
6: Cioè, si attivano bisogno dell'altra persona, si muore senza. C'è stato un caso di cronaca recente, no? Di un uomo che ha buttato giù dal cavalcavia la fidanzata, poi si è buttato lui stesso perché non posso vivere senza di te, tu non mi vuoi, allora non devi vivere tu, ma non vivo neanche io, perché io senza di te non posso vivere. Cioè, queste dinamiche malate nascono sicuramente da disturbi personali, eccetera, ma c'è anche tutta una cultura proprio nell'occidentale, diciamo, no? I film, i libri, che ci porta a questo, soprattutto nella fase adolescenziale, no? Se tu la prova d'amore, devi dimostrare, ma non bisogna dimostrare niente, cioè l'amore vero è quello che ti dà pace, che ti dà equilibrio, quello che non ti chiede di cambiare te stessa o te stesso. Se per stare in una coppia bisogna fare un sacrificio troppo grande, evidentemente la coppia non è quella giusta. Se la coppia equilibrata è quella che ha dei confini, come dice Gibran a un certo punto, parla delle colonne del tempio, no? Se sono troppo vicine il tempio cade, ci vuole comunque spazio tra le due colonne per reggere il tempio, cioè ognuno deve avere una sua vita, un suo spazio, anche nel ballo, no? Tipo, per esempio, se penso ai balli latinoamericani, quando si balla ognuno deve avere lo spazio per girare e allora si balla, ma se due sono troppo stretti e non c'è lo spazio per girare, il ballo si impalla, cioè non si può ballare. È un po' così è la vita, no? Cioè, ognuno deve avere un suo spazio di movimento, sempre nel rispetto dell'altro. Se invece subentra la gelosia, il controllo, l'ossessività, questo spazio si cristallizza, la coppia attraversa vari momenti, no? Soprattutto quando le coppie durano decenni, c'è un'evoluzione, non è sempre uguale a seconda poi di quello che succede nella vita. Invece questi meccanismi malati cristallizzano i ruoli e diventa un soffocamento reciproco.
5: E torniamo a parlare con Anna Maria De Luca di questo libro che presenterà giovedì 10 settembre proprio al Palazzo Montecitorio. Ricomincio da te, come liberarsi dalla dipendenza affettiva. E Anna Maria, ci stavi spiegando quanto sia importante che ognuno possa lavorare per la propria crescita, e quando ha raggiunto una certa maturità allora può anche aprirsi all'altro, ma se tenta di andare a riempire quei vuoti e quelle parti mancanti con l'altro, l'altro avrà anche dei vuoti, altri punti mancanti, non è detto che siamo ad incasso, quindi potremmo formare una coppia in cui nessuno può aiutare l'altro, bisogna raggiungere una maturità per poter essere un fattore di crescita per l'altro. Io a volte dico ai ragazzi, la persona che va bene per te è quella persona che ti aiuta a essere migliore di quello che sei.
6: Dicevo che mentre le altre forme di dipendenza, la dipendenza dalle droghe, anche dal gioco, eccetera, sono demonizzate dalla società, la dipendenza affettiva invece è stata romanticizzata. Mm-hmm. E quindi è più difficile per i ragazzi riconoscerla, per i ragazzi e per le ragazze. Quindi è importantissimo il lavoro che fai, perché è fondamentale insegnare ai ragazzi a chiedersi come stanno in quella relazione. Quindi imparare a mentalizzare, no? Chiedersi perché sto reagendo così, come mi sento, cioè ad autoanalizzarsi. È assolutamente importante, perché è una cosa che nessuno ci ha mai insegnato, fondamentalmente.
5: La nostra è una radio cristiana, quindi spesso nei programmi che faccio mi interfaccio con pastori o anche con preti, con persone che comunque studiano la Bibbia e propongo dei percorsi spirituali. Quando leggiamo la Bibbia, ad esempio il libro dei Proverbi, l'elogio alla donna virtuosa, una donna che è veramente indipendente, pur essendo sposata, ma è lei che si occupa del commercio, è lei che si occupa di dare sicurezza al marito, che la mattina si sveglia presto, riesce a organizzare, vendere e comprare terreni.
6: Sì, una cosa che forse sarà un po' come dire, contestata, però è difficile essere uomo oggi, ed è difficile perché spesso le mamme non aiutano, cioè spesso le mamme crescono i figli maschi in modo diverso da come crescono le figlie femmine, spesso gli uomini crescono più fragili rispetto alle donne, perché le donne bene o male sono multitasking da sempre, no? Noi da bambine invece a volte le mamme tendono a coccolare di più i figli maschi, li viziano di più, e quindi a meno che non scelgano di fare esperienze come andarsene a 18 anni a vivere da soli, perché magari vanno a studiare in un'altra città, allora imparano a vivere da soli, a fare la lavatrice, a farsi, cioè, ci sono ancora uomini che invece, nonostante siano grandi, vivono ancora con i genitori come esattamente come quando erano bambini, quindi magari fanno anche lavori importanti, eccetera, però non sono capaci di occuparsi di se stessi, nella vita quotidiana, nella vita. E una donna, quando incontra un uomo così, chiaramente ha difficoltà, perché si trova a dover fare un po' la badante, no? La colf di un uomo che non è capace di cucinare. È vero quello che dici tu, che la donna guida, però l'equilibrio deve essere anche in questo, cioè deve essere un equilibrio comunque di ruoli, un equilibrio di relazione, perché un uomo che non ha una sua autonomia e ha bisogno di una donna che guida, può anche avere la sfortuna di incontrare una donna che guida male. Tutte e due devono guidare in modo alternato, nel senso che
5: quando si fa un viaggio lungo, sì, a volte ci si dà il cambio, quindi c'è un momento in cui sono stanca, allora è l'altro che guida e così via. Quindi dovrebbe essere proprio l'affiancarsi. Quindi bisogna capire quali sono i talenti dell'altro, valutare quello che l'altro ha e quello che io posso inserire all'interno di questo rapporto amicale o amoroso. È della donna virtuosa, sì, la donna che sa bene quello che è, sa bene quello che sa fare, dove vuole andare.
6: Si parla tanto di società liquida, eccetera, no? Però come dire, nella differenziazione dei ruoli che possono essere interscambiabili, si crea comunque l'equilibrio. Invece spesso lo squilibrio della coppia nasce proprio dal fatto che si parte con competenze diverse non interscambiabili, cioè per dire banalmente, no? Se deve cucinare sempre solo lei perché lui si rifiuta di accendere i fornelli, no? E questo è uno squilibrio pesante, che nel momento in cui la donna deve uscire, andare a lavorare, tenere i figli, realizzarsi nella carriera, andare in palestra, non ce la fa, chiaramente, no? Quindi è necessario che entrambi facciano tutto, che si scambino parimenti i ruoli. Poi è chiaro che le decisioni devono essere prese in modo comune e nessuno deve prevaricare sull'altro, però può sembrare strano, ma in Italia noi siamo molto arretrati, cioè in Europa gli uomini tranquillamente fanno le stesse cose che fanno le donne. È importantissimo che si parta insieme e si cammini insieme per costruire in modo appunto equilibrato.
5: È importante che si lavori sulla formazione sia dell'uomo che della donna, perché ci sia quel rispetto, quella condivisione, quel capire anche i confini. Questo libro che presenterai a Montecitorio, cosa vorresti, no, questo libro potesse produrre?
6: Vorrei che partisse una riflessione, diciamo, anche politica, no? Una riflessione sociologica su a che punto siamo arrivati oggi in Italia, perché al di là degli episodi estremi che vediamo nelle cronache, eccetera, cioè noi rispetto all'Europa, rispetto all'Africa, rispetto all'Asia, rispetto alle altre culture, oggi a che punto siamo? Perché abbiamo un'Italia veramente molto, molto variegata. Cioè abbiamo un'Italia fatta da coppie dove ancora regna il padre padrone, abbiamo un'Italia fatta di coppie dove ancora regna l'omofobia, abbiamo un'Italia fatta di coppie dove ancora regna l'idea che l'uomo debba avere più diritti della donna, e poi abbiamo anche un'Italia fatta invece di coppie dove le donne riescono ad affermare se stesse sia nella famiglia che fuori. Ecco, c'è un grande squilibrio, no? Tra le coppie, diciamo, che funzionano come dovrebbero funzionare nel 2026 e le coppie che funzionano come se fossimo nell'Ottocento.
5: Possiamo aggiungere che c'è un'Italia dove ci sono i padri che sono messi da parte, qualcuno parla di eclissi della figura paterna, dove ci sono delle donne, delle ex mogli che veramente usano violenza psicologica nei confronti dei mariti.
6: Servirebbe, come dire, riequilibrare un po' la situazione.
5: Ci lasciamo qui, Anna Maria, buona giornata.
6: Grazie, buona giornata anche a te.

Molte persone possono testimoniare di aver visto il cielo, ma soprattutto la Bibbia dice che il cielo è una realtà. E la Bibbia parla anche di un altro posto, l'inferno, il luogo riservato a chi non vuole avere a che fare con Dio. Scusami se ti dico queste cose, non voglio spaventarti, ma solo avvertirti per il tuo bene. È qui che ti viene data la possibilità di scegliere. E non basta che tu faccia buone opere o vada a confessarti se non ti penti veramente e cambi strada. Non c'è nessun modo per guadagnarsi la vita eterna in cielo. C'è qualcuno che l'ha già guadagnata per te. Tu non devi far altro che riconoscere la sua opera, accettarlo nella tua vita. Questa persona è Gesù. Egli ha trionfato sulla morte ed è l'unico che può salvarti dall'inferno, da un'eternità veramente penosa. Ti esorto a riflettere su queste parole e a scegliere Gesù prima che sia troppo tardi. Se chiederai a Gesù di entrare nella tua vita, non solo avrai la vita eterna, ma anche una comunione personale con Lui, il che vale molto di più di qualunque ricchezza che si possa avere o desiderare. Un buon amico che ti aiuta ed è fedele in ogni circostanza. Questo è Gesù. Pensi di non aver bisogno di Lui?

0: Benvenuti a questa breve meditazione quotidiana di Un miracolo ogni giorno.
1: Seminare, mietere, porta alla libertà. La parola di Dio dice: ora dico questo, chi semina scarsamente mieterà altresì scarsamente, e chi semina abbondantemente mieterà altresì abbondantemente.

Dio è potente da far abbondare su di voi ogni grazia, affinché, avendo sempre in ogni cosa tutto quello che vi è necessario, abbondiate per ogni opera buona. Vediamo, la semina e la mietitura funzionano davvero? Sì, Dio fa delle promesse stravaganti in questi passaggi riguardanti le tue finanze. Il Signore dice che se si semina generosamente, Egli ti benedirà oltre ogni limite. Avrai molto da condividere con gli altri. Poi prosegue promettendo: colui che fornisce al seminatore la semenza e il pane da mangiare, fornirà e moltiplicherà la vostra semenza e accrescerà i frutti della vostra giustizia. Così, arricchiti in ogni cosa, potrete esercitare una larga generosità, la quale produrrà rendimento di grazia a Dio per mezzo di noi. Dio ci ha insegnato a sostenere i missionari, i pastori, le chiese, insomma a donare nel regno di Dio. Lo dico senza orgoglio, perché questo è stato a volte un processo di apprendimento doloroso, perché la generosità non mi è venuta naturale. Ma l'ho visto più volte. Non puoi dare qualcosa a Dio senza che Lui ti dia molto di più in cambio. Dio ci ha detto di seminare perché vuole che facciamo le cose che arricchiscono la nostra vita, che ci portano in nuovi luoghi di libertà. Dare gli fa piacere e muove la sua mano di benedizione. Il nostro dono deve essere semplicemente intenzionale. In altre parole, fatto per Lui, con il cuore giusto, non a malincuore o sotto pressione. Oggi ringraziamo Dio per la sua generosità e chiediamo a Lui di manifestare la sua natura generosa attraverso di noi. Grazie d'esistere. Eric Sellerie.

0: A Radio Logos sono le ore 18 e 23 minuti.
1: A come almanacco. In studio Mauro Ferraris.
2: È un piacere per me ritrovarmi ancora con tutti voi per un nuovo appuntamento con A come almanacco, quello targato 17 settembre, dove do a tutti il mio benvenuto all'ascolto.

0: Accadde oggi.
1: Era proprio il 17 settembre, come oggi, ma del 1907, quando venne ufficialmente fondata la Harley-Davidson Motor Company. Nel 1908 invece il tenente Thomas Selfridge si schiantava con un aeroplano dei fratelli Wright e diventava così la prima vittima del volo aereo. 1920 viene fondata la National Football League negli Stati Uniti. 1974 ingresso all'ONU del Bangladesh. 1976, lo Space Shuttle viene mostrato al pubblico. 1978, accordi di pace di Camp David tra Israele ed Egitto. 1984, Brian Mulroney presta giuramento come primo ministro del Canada. 1991, Corea del Nord e Corea del Sud entrano nelle Nazioni Unite. 2001, il Dow Jones riapre per la prima volta dopo gli attacchi terroristici dell'11 settembre 2001. Le azioni precipitano durante tutta la seduta, facendo registrare la più grande perdita di impunti della sua storia, perdendo 684 punti e chiudendo a 8.920. 2004, il presidente statunitense George W. Bush annuncia che Saddam Hussein aveva la volontà ma non la possibilità di costruire armi di distruzione di massa. E chiudiamo con una notizia che è targata 17 settembre 2009. A Kabul, un attentato suicida talebano fa esplodere un convoglio italiano. Muoiono 6 paracadutisti della Folgore e 4 restano in gravi condizioni. Si tratta del più grave attentato dopo quello di Nassiriya, che avvenne nel 2003.

0: Le citazioni celebri.
1: Oggi hanno a che fare con la parola adesso. Per quanto tempo dirò ancora domani? Perché non adesso? Citava Sant'Agostino. Waldo Ralph Emerson invece disse al riguardo: il momento presente è sempre buono se sappiamo che cosa fare. E infine, Primo Mazzolari aggiunse: adesso non domani, adesso è un atto di coraggio. Un uomo non lascia agli altri la pesante eredità dei suoi adesso traditi.

0: scoperte ed invenzioni di tutti i tempi.
1: Oggi parliamo del forno. Quello domestico non era sconosciuto. Fin dalle prime cucine in pietra e mattoni, ogni famiglia, anche la più bassa di ceto, aveva un vano riscaldato dal fuoco dei fornelli. Con l'impiego del gas utilizzato nell'illuminazione cittadina, le prime condutture fornirono anche gas domestico. A realizzare nel 1856 un forno che utilizzava il gas di città fu il tedesco Friedrich Siemens. Poco dopo l'evoluzione tecnologica entrò poi anche nelle cucine, portandovi l'elettricità per i vari usi. E uno di questi fu l'impiego dell'elettricità nei forni delle cucine, sempre realizzato da Siemens nel 1891. I primi continuarono ad avere, molti l'hanno ancora tuttora, nella plancia superiore esterna i classici fornelli a gas di città o in bombole di propano. Una piccola rivoluzione nel forno avvenne poi nel 1953 con l'introduzione del forno a microonde, di cui però vi parlerò in un'altra puntata.

0: Piccolo dizionario biblico.
1: Dove oggi parliamo del cosiddetto albero della conoscenza, che era un particolare albero presente nel giardino di Eden, così come è descritto nel libro della Genesi biblica, che servì al Signore per mettere alla prova Adamo ed Eva.

0: Avete ascoltato A come Almanacco,
1: che tornerà anche domani, sempre qui alla stessa ora. E io vi aspetterò all'ascolto. Ciao!
2: A Radio Logos sono le ore 18 e 35 minuti.
3: Una parola per oggi.
4: Con il commento curato da Eva Ziu, oggi leggiamo dal primo libro di Samuele, capitolo 12, versetto 24. Considerate le grandi cose che Egli ha fatto per voi. Ci sono stati momenti in cui mi chiedevo se stessi seguendo la strada giusta. Sognavo di diventare una giornalista di guerra, viaggiare e raccontare storie da luoghi che pochi osano visitare. Ma Dio ha chiuso quella porta e oggi mi chiedo se non mi abbia protetto da un futuro incerto. Ho rinunciato al mio sogno, ma Dio mi ha donato qualcosa di più grande, una famiglia. Ho due splendidi figli e un marito che ama Dio con tutto il cuore e si prende cura di noi. A volte, quando mi sento scoraggiata come casalinga, trovo che il Signore mi ricorda ciò che ha fatto per me. Chissà, avrei potuto perdere la vita in luoghi lontani, ma Dio mi ha preservata per farmi vivere il futuro di benedizione che aveva preparato per me. Riflettiamo sulle grandi cose che Dio ha fatto per noi. Quando i nostri piani non coincidono con i Suoi, possiamo fidarci che Egli sa ciò che è meglio, sa guidarci verso benedizioni più grandi. Pensa a ciò che ha fatto nella tua vita e lascia che questo rafforzi la tua fede.

Benvenuti ad un diamante al giorno. Buongiorno a tutti voi carissimi. Leggiamo insieme questa mattina dal libro dell'Ecclesiaste, capitolo 3, versetto 11. L'uomo non può comprendere dal principio alla fine l'opera che Dio ha fatta. E ancora, lettera ai Colossesi, capitolo 2, versetti 2 a 3. Cristo, nel quale tutti i tesori della sapienza e della conoscenza sono nascosti. Come un insetto sul vetro. Il poeta latino Virgilio esclama nelle Georgiche: «Beato chi ha potuto penetrare le cause segrete delle cose». Molto prima di lui, il re Salomone poneva la domanda: «Chi conosce la spiegazione delle cose?» Ecclesiaste capitolo 8, versetto 1. Questa domanda rimane senza risposta, come una sfida alla sapienza umana. Le scoperte più ammirevoli in tutti i campi, l'esplorazione più precisa degli astri, lo studio più approfondito dell'infinitamente piccolo, non fanno che portarci a sollevare nuovi problemi e a tenere indietro le problematiche fondamentali. Che cosa siamo? Da dove veniamo? Dove andiamo? Per quanto intelligente sia, l'essere umano è racchiuso nei limiti della sua intelligenza. Come l'insetto che urta contro il vetro e si esaurisce senza risultato nei suoi sforzi verso la luce, la ricerca umana non può raggiungere l'esito prefissato e deve esclamare: «Vanità delle vanità, tutto è vanità, è un correre dietro al vento». Ecclesiaste capitolo 1, versetto 2 e versetto 14. Ma è al di fuori, da quel di fuori inaccessibile, che la luce è venuta a noi. Dio si è fatto conoscere, ha parlato e con le sue opere si rivela come il creatore sovrano. Insegna a creature smarrite e sofferenti, quali noi siamo, la causa del loro stato, il peccato, attraverso il quale la sofferenza e la morte sono entrate nel mondo. Ha manifestato il suo amore dandoci un Salvatore. Quello che ci chiede è di crederlo. Questa è anche l'unica vera sapienza. Che il Signore ci benedica.

0: Buongiorno, è il momento di ascoltare il calendario più che vincitori.
1: A tutti voi un caro saluto, cari amici all'ascolto. È il 17 settembre e dal libro delle Lamentazioni leggeremo nel capitolo 3 i versi 22 e 23, che dicono così: è una grazia del Signore che non siamo stati completamente distrutti. Le sue compassioni, infatti, non sono esaurite, si rinnovano ogni mattina. Grande è la tua fedeltà. Queste sono le parole pronunciate dal profeta Geremia, che è testimone di un disastro completo che si era abbattuto sul popolo di Israele e che lui stesso aveva profetizzato per 40 anni. Infatti, dopo 18 anni di assedio, Nebuchadnezzar aveva distrutto Gerusalemme. Le mura erano state abbattute, il tempio bruciato e mentre i nobili erano stati deportati, la popolazione che non aveva alcun privilegio era stata abbandonata alle macerie e alla fame. Per questo motivo il profeta piange guardando questo scempio. Ma in mezzo a tutta quella distruzione, ecco emergere la speranza. Sì, perché il verso 22 dice: non siamo stati interamente distrutti. Questa è la speranza. C'è un residuo da cui tutto può ricominciare, perché le compassioni di Dio non sono finite, si rinnovano ogni giorno. Quella speranza fa tornare la linfa della vita, che è la fede in un Dio fedele, che non dimentica e non abbandona. Ma allora come mai una tale sventura si era abbattuta su Israele? Lo ricorda molto bene Geremia dal verso 19 al verso 20. È il ricordo amaro di un popolo che ha voltato la faccia al suo Dio e se n'è allontanato. E questo è il peccato. Non è Dio che ha abbandonato, perché è Dio che è stato abbandonato dal suo popolo amato. Solo distruzione, amarezza e morte spirituale attendono quelli che agiscono come il popolo di Israele, ed è nel tornare a Lui con pianti di ravvedimento che possiamo ritrovare le braccia del Padre, perché le sue compassioni non sono esaurite e grande è la sua fedeltà.
2: È la riflessione che andremo a leggere stamattina, ha per titolo Grazie Signore. La sua preghiera fu: grazie Signore, grazie per questo nuovo giorno d'amore, per questa nuova opportunità di mostrare la tua gloria, grazie che ancora oggi la tua misericordia è potente sulla mia vita, grazie di tutto, grazie Signore. Mamma, cosa hai fatto di così grave da chiedere la misericordia di Dio? Chiese il bimbo. La risposta della madre fu: ogni mattina Dio rinnova la sua misericordia per ognuno di noi e se oggi abbiamo avuto la benedizione di vedere una nuova alba, è grazie all'amore che Lui ha per noi. Caro amico e cara amica, siamo grati a Dio per tutto ciò che abbiamo. Rimaniamo saldi e con fede nel nostro amato Signore, che è buono. Il verso che abbiamo citato oggi dice: per le misericordie del Signore non siamo distrutti, perché le sue compassioni non sono esaurite. Si rinnovano ogni mattina. Grande è la sua fedeltà. Impariamo a rifugiarci nel Signore ogni mattina, perché solo tra le sue braccia saremo al sicuro. Solo in Lui niente e nessuno potrà farci del male. Solo in Lui troveremo conforto in tutte le nostre tribolazioni. Solo in Lui troveremo amore puro e sincero. Solo in Lui troveremo pace e gioia. Ma soprattutto, se ci rifugiamo in Lui e osserviamo i Suoi comandamenti, troveremo una salvezza sicura.
3: In un mondo dove sempre più gente esclude Dio dalla propria vita, è una grazia del Signore che non siamo stati mai abbandonati. Su di noi continua a far sorgere il sole, ogni mattina alterna le stagioni e manda la pioggia, tutte cose che l'uomo dà per scontato. E non capisce che invece il Signore nella sua misericordia sta concedendo del tempo per ravvedersi. Dopo non si potrà più fare nulla, il ravvedimento è valido da vivi, non da morti. Se qualcuno pensa che una volta morti tutti andiamo in paradiso, beh, questa è una favoletta al lieto fine che non è raccontata così nella Bibbia. L'unico punto che conguaglia è che Dio è buono e misericordioso e ha sempre l'ultima parola, ma questa ultima parola non andrà mai a smentire la sua parola scritta. altrimenti significherebbe che Dio dice una cosa e poi ne fa un'altra annullando la precedente. Dio non parla a vuoto e nessuna parola è stata scritta con leggerezza e superficialità. La sua parola va letta e meditata per conoscere la verità, lo dice anche in Giosuè, quando dice: questo libro della legge non si diparta mai dalla tua bocca, ma meditalo giorno e notte. Queste sono parole del Dio che ci ha fatti a sua immagine e somiglianza. Il Dio invece che dopo la morte perdona tutto, anche se non c'è mai stato un ravvedimento, è un Dio più che altro immaginato dall'uomo. Questa teologia insegna, anzi no, preferisco dire quello che non insegna. Non insegna che Dio, il nostro Salvatore, vuole che tutti gli uomini siano salvati e vengano alla conoscenza della verità. E il verso è in 1 Timoteo capitolo 2, versi 3 e 4. Dio ci benedica.
0: Più che vincitori, con Laila Datri, Enzo Balzano e Alessandra Saturnino.

Amici ascoltatori, un cordiale saluto da parte di Fabio. In questo nuovo numero di Il Sentiero vi racconterò di un incontro con uno degli uccelli più belli della avifauna italiana ed europea. Un animale del quale più o meno tutti hanno sentito parlare qualche volta, ma che pochi hanno avuto il privilegio di osservare in natura. Il martin pescatore, una vera freccia vivente capace di tuffi acrobatici per catturare i pesciolini di cui si nutre. L'ho incontrato lungo il corso del Po, in una giornata di fine settembre. Ve ne parlerò fra poco, dopo che avremo ascoltato un po' di musica.

Arrivano le 13 dopo una mattinata trascorsa a scuola facendo lezione e preparando il materiale per le attività dell'anno scolastico che sta cominciando. Quest'oggi alle 15.30 avrò una riunione, sempre a scuola, alla quale devo per forza essere presente. Ho quindi 2 ore di buco. A casa non posso tornare perché abito troppo lontano. Così opto per una passeggiata lungo il Po. Mando giù in fretta un panino, poi monto in bicicletta e via. Dopo poco, da Via Dana, arrivo a Brescello e lascio la bicicletta dove il fiume Enza sfocia nel Po. Il Piopeto mi accoglie con i suoi colori caldi. Gli alberi non sono certo spogli, ma hanno perduto già diverse foglie e le altre cominciano ad assumere la colorazione tipica dell'autunno. Il grande fiume scorre adeguandosi con il suo ritmo lento alla pace di questa giornata di primo autunno. Mi guardo intorno soddisfatto. Il contatto con la creazione di Dio è riuscito ancora una volta a restituirmi quell'equilibrio interiore che la fretta, lo stress e gli avvenimenti che si accavallano a volte mi portano a perdere. Respiro a pieni polmoni la tranquillità di questi momenti in mezzo alla natura. Getto uno sguardo verso il cielo. Una nuvola scura corre verso il sole e lo copre, ma pare non voglia fare sul serio. Infatti, ben presto i raggi luminosi riprendono a rischiarare il Piopeto. Continuo a camminare lungo la riva finché sull'altra sponda distinguo con lo sguardo alcune sagome ferme vicino all'acqua. Il binocolo mi dice che sono 4 aironi cenerini e una garzetta. Gli aironi se ne stanno immobili, con il lungo collo ripiegato, mentre la garzetta si muove nell'acqua bassa, molto lentamente. La sua livrea candida differisce parecchio da quella grigia dei cenerini e ne fa forse il più elegante fra gli aironi europei. Se poi si aggiunge quel tocco di eccentricità dato dalle zampe nere con i piedi giallo limone, si può comprendere ancora meglio come ci si trovi davanti ad uno degli uccelli più belli. Elegante, flessuosa, aggraziata, la garzetta continua a camminare lungo la riva. Io abbasso il binocolo e proseguo, risalendo il corso del Po fino a che una lanca mi sbarra la strada. Giro verso sinistra, costeggiando stavolta la sponda della lanca. La vegetazione di ripa mi nasconde alla vista di chiunque si trovi proprio sulla riva, ma nello stesso tempo mi lascia intravedere abbastanza di quello che succede nella lanca. Così scopro una gallinella d'acqua che si muove lungo la riva opposta alla mia. Sono ancora intento a guardarla quando un rumore improvviso mi blocca nella mia immobilità. Si è trattato del rumore di qualcosa che è caduto nell'acqua. Passano solo pochi attimi, poi un folletto azzurro e arancione emerge dalla superficie della lanca e fra 1000 spruzzi si porta sul ramo di un alberello. È un martin pescatore e nel becco stringe la sua preda, un piccolo pesce dalle squame luccicanti. Resto rigidamente immobile. Non mi azzardo nemmeno ad alzare il binocolo. È praticamente un miracolo il fatto che l'uccello non abbia notato ancora la mia presenza, perché sono coperto sì dalla vegetazione, ma non del tutto. Continuo a guardarlo. Questo è un incontro ravvicinato che proprio non mi aspettavo.

Il martin pescatore è un animale veramente eccezionale. Innanzitutto è molto bello, ha una livrea dai colori vivaci dove predominano l'azzurro e l'arancione. Poi è anche molto interessante, in primo luogo perché non è facile incontrarlo, o per meglio dire, non è facile osservarlo abbastanza a lungo da scoprirne le abitudini e il comportamento. In secondo luogo perché è un predatore abile che non lascia scampo ai piccoli pesci che popolano fiumi, laghi e torrenti. La sua tecnica di pesca è semplice ma efficace. Resta posato sul ramo di una pianta in una posizione scelta appositamente in modo da poter dominare lo specchio d'acqua. Quando ha visto un pesciolino di dimensioni adatte, parte in volo molto rapido e poi si lascia cadere verso l'acqua ad ali semichiuse. Si tuffa, afferra il pesce sott'acqua con grande precisione e poi riemerge con la preda nel becco e ritorna sul suo posatoio. In altri casi, invece di restare fermo ad attendere la preda, la cerca volando sopra l'acqua, perlustrando così un tratto di fiume più lungo. La tecnica di cattura però rimane la stessa, con tuffi spettacolari. Su riviste o libri specializzati non mancano le belle immagini del martin pescatore in natura, mentre sta posato sul suo ramo, magari con la preda nel becco. Non si avevano però immagini di questo splendido uccello nell'atto preciso della cattura del pesce, finché non è riuscito ad ottenerle un valente fotografo italiano, Paolo Fioratti, che posizionando la fotocamera sott'acqua, in una scatola di vetro a tenuta ermetica, ha realizzato, mediante una tecnica sofisticata, delle immagini incredibilmente belle e nitide che ritraggono il martino proprio mentre afferra il pesce con il becco. Queste fotografie, pubblicate da più di un editore, hanno contribuito a farci conoscere un momento della vita del martin pescatore che diversamente non ci sarebbe stato possibile osservare. Si tratta di un piccolo favore che la tecnologia ha fatto alla conoscenza della natura.

Il Martin pescatore che mi capita l'avventura di osservare lungo questa lanca del Po rimane per qualche istante immobile sul ramo dell'arbusto con il pesce stretto nel becco. Poi, dopo averlo ucciso sbattendolo sul ramo, con un paio di rapidi movimenti se lo aggiusta in modo da poterlo ingoiare dalla parte della testa e lo manda giù. Questa piccola operazione di aggiustaggio è importantissima. L'animale la compie per evitare di avere problemi nell'ingoiare la preda. Infatti, scendendo nella gola dell'uccello, le squame del pesce devono tendere a chiudersi e non ad aprirsi. E questo avviene solo se il pesce viene ingoiato, cominciando dal capo. Passano ancora pochi secondi, poi, spostando il peso da una gamba all'altra, faccio involontariamente scricchiolare un ramoscello. È quanto basta. Il martino si volge nella mia direzione, mi scopre e parte via come una freccia, scomparendo dietro la vegetazione. Ho avuto il privilegio di osservarlo per una manciata di secondi, meno di mezzo minuto sicuramente, ma questo tempo mi è parso lunghissimo. Spesso, per chi frequenta gli ambienti naturali, il martin pescatore è soltanto un lampo che appare e scompare altrettanto rapidamente. Poche frazioni di secondo in tutto. Averlo osservato, come è capitato a me, è dunque una cosa che mi ha riempito di emozione. Un altro bel regalo che la creazione mi ha fatto.

Abbiamo parlato brevemente del martin pescatore, un uccello che purtroppo oggi è in diminuzione a causa dell'inquinamento e della trasformazione dei suoi habitat naturali da parte dell'uomo. In particolare mi riferisco alla cementificazione delle rive e alla distruzione della vegetazione naturale che cresce lungo i corsi d'acqua. Grazie a Dio, però, questo calo generalizzato è contrastato, almeno in parte, da una certa prolificità del martino che alleva 2 covate all'anno e non di rado anche 3. Bene, anche per quest'oggi abbiamo terminato. Spero di avervi fatto comprendere ancora una volta quanto sia bello e fonte di arricchimento il contatto con la natura. Allora vi ringrazio per il cortese ascolto e vi ricordo che se qualcuno desidera scrivermi può farlo all'indirizzo dell'emittente che sta trasmettendo questo programma. Da Fabio un cordiale a risentirci. Ricordare ancora una volta quanto sia bello e fonte di arricchimento il contatto con la natura. Allora vi ringrazio per il cortese ascolto e vi ricordo che se qualcuno desidera scrivermi può farlo all'indirizzo dell'emittente che sta trasmettendo questo programma.

0: Avete ascoltato
1: Il Sentiero,
0: un programma di appunti e considerazioni sulla natura, condotto in studio da Fabio Arini.
1: Tecnico del suono Stefano Casolari.
0: Regia di Gianfranco Piccirillo.

gli occhi persi in fondo ai tuoi, dissi ti amo. E ci stringe un filo d'oro

Ascolta e sostieni Radio Logos. Radio Logos ti offre una programmazione 24 ore su 24 senza alcuna pubblicità, grazie al sostegno proveniente esclusivamente dalle offerte dei suoi ascoltatori. Sostieni anche tu Radio Logos inviando la tua offerta alla conto corrente postale numero 165-88717 intestato a Radio Logos, Foggia. Ricorda, conto corrente postale 165-88717 intestato a Radio Logos, Foggia.

0: A Radio Logos sono le ore 19 e 31 minuti.
1: Avvertiamo i nostri ascoltatori che Cristiani Online questa sera andrà in onda alle 20:30 e sarà trasmesso sotto la tenda Speranza Certa. Cristiani Online questa sera eccezionalmente alle 20:30. Avvertiamo i nostri ascoltatori che Cristiani Online questa sera andrà in onda alle 20:30 e sarà trasmesso sotto la tenda Speranza Certa. Cristiani Online questa sera eccezionalmente alle 20:30.
2: Enzo Di Salvia e Maria Pulerà presentano Il libro più letto.
3: Ben ritrovati tutti, eccoci ancora insieme e oggi si parlerà dell'Anticristo, un personaggio che magari qualcuno non conosce, ma possiamo approfondire la sua conoscenza attraverso il libro più letto e quello che dirà Enzo. Ascoltiamo perché è interessante.
2: Il libro più letto. Conduce in studio Enzo Di Salvia.
4: E anche da parte mia, carissimi amici ascoltatori, un grosso saluto dal vostro Enzo. Ieri, vi ricordo, abbiamo iniziato a leggere il capitolo 11 di Daniele, che è importante perché inserisce alcuni dei dettagli sulle 70 settimane del capitolo 9, che riguarda specificatamente il popolo di Daniele, cioè Israele. Inserisce anche alcuni dettagli delle ultime tre, delle quattro nazioni rappresentate attraverso la statua del...
5: Per qualsiasi informazione inerente ai nostri programmi, o se vuoi...

Buonasera a tutti, cari nella grazia, buonasera nel nome del Signore Gesù, benvenuti su Cristiani Online. Siamo in diretta su Cristiani Online dopo un periodo di impegno, avete visto, siamo stati impegnati in campagne evangelistiche, ma adesso siamo qui, continuiamo il nostro servizio. Anche se in realtà questa notte un gruppo partiremo verso la Moldova, quindi vi chiediamo di pregare per noi, per questa nuova missione. Siamo grati al Signore perché possiamo trovarci insieme e diffondere il meraviglioso messaggio della parola di Dio, che tutti quanti noi possiamo essere strumenti di divulgazione anche con questo sistema. Oggi abbiamo questo sistema che ci permette di divulgare, di arrivare, di mandare un messaggio, un link a amici, parenti, a tutti quelli che hanno un telefonino, che hanno un profilo Facebook. Quindi è un modo anche come dargli la possibilità di ascoltare la parola del Signore. E sappiamo, chiunque ha desiderio, fame e sete alla parola di Dio, sicuramente la può trovare. Dio vi benedica. Voglio salutare qualcuno di voi che state scrivendo. Per me è una gioia essere qui a condurre questo programma. Abbiamo il caro Walter Dadang questa sera con noi, e il Signore sicuramente ha preparato delle benedizioni. Intanto salutiamo i radioascoltatori. Ci previene da Radio Logos questo messaggio. Siamo in diretta, quindi salutiamo tutti i radioascoltatori, le radioascoltatrici. Dio vi benedica, grazie di essere con noi anche questa sera nell'ascolto della parola di Dio che verrà predicata tra poco. Ripetiamo dal caro Walter Adang. Poi abbiamo la cara Caterina Monti, ci siamo visti anche a Milano, che saluto calorosamente. Sofì di Giacomo, anche caro Peppino, saluto Sofì di Giacomo, buonasera Sofì, ben risentita almeno nei messaggi. Orlando Sacchetti, che con grande ragione, quando manchiamo di mandare il link abbastanza presto, ci dice: ehi fratello, ho bisogno, hai ragione, perdonaci Orlando, ma veramente cerchiamo di fare il possibile, il meglio di quello che possiamo. Patrizia Lux, buonasera Patrizia, benvenuta anche a te. Il caro Luigi Nea che ci segue, caro Luigi, Dio ti benedica, siamo continuamente in preghiera per te, per la tua situazione di salute. Carmela Angelilis, Carmela, come stai? Dio ti benedica, buonasera. Devo dire anche che ho incontrato diversi di voi, e quando incontro diverso di voi mi fa tanto piacere conoscervi proprio personalmente. Fregonte Leccese, che conosco personalmente e che abbraccio nello Signore, Dio ti benedica, cara. Poi Luciana Moiso ci scrive: buonasera carissimi nel Signore, Dio vi benedica, Dio vi e ci benedica. Benissimo, buonasera Luciana. Poi Luigi Caracciolo, buonasera a tutti, Dio ci benedica tutti, caro Luigi. E poi abbiamo, ecco, Giuseppe Ciaravella che ci ha scritto: buonasera a tutti nel Signore Gesù Cristo, fratelli e sorelle, tutto lo staff di Cristiano Online, San Nicandro, Gralganico, Foggia. Buonasera Giuseppe. E poi un carissimo saluto e abbraccio, permettetela, alla mia cara mammina Rosaria Arcidiacono. Un abbraccio a tutti voi, miei cari, e fate un buon viaggio nel nostro Santo Padre Celeste, vi protegga sempre. A presto, cara mamma, un abbraccio forte, ti vogliamo tanto bene. E poi salutiamo anche a quelli che non scrivono, perché io so che ce ne sono tanti che ci seguite, come il caro Gianni Paderi dalla Svizzera, dai diversi posti. La famiglia Coscia, sono tanti che ci scrive, ci seguite anche dall'estero, a noi ci fa tanto tanto piacere. Sono più di 6 anni e mezzo che stiamo insieme e il Signore sta facendo belle cose con questo programma. Ovviamente è diventato un impegno importante, abbiamo avuto tanti insegnamenti. A presto inizierà di nuovo l'impegno
il caro Enrico Pasquini riprenderà la rubrica Il caro Fares, quindi Enrico a fine mese, Fares a ottobre perché stai stra impegnato. E periodo estivo si sa, si è così, però adesso piano piano riprendiamo un po' tutti gli impegni che abbiamo e ci mettiamo, continuiamo a crescere, a studiare. Io penso che il servizio e il contributo che in questi anni abbiamo dato è stato importante, è importante per la crescita, per l'edificazione di molti. E non mi dilungo se non per salutare la carissima Maria Malvè, che abbraccio e stimo, saluto anche suo marito, e anche Norma Adelina. Buonasera Norma, Dio ti benedica, hanno appena scritto, quindi ho potuto salutarli sicuramente. Salmo 103, alcuni versi, solo 5 versi. Non predico, anche se mi piacerebbe predicare. Tu sapete che amo tanto condividere la parola del Signore. Salmo 103, verso 1, è un salmo di Davide intitolato Inno di Lode, e dice: Benedici anima mia al Signore, tutto quello che è in me, benedica il suo santo nome. Verso 2, benedice anima mia il Signore, non dimenticare nessuno dei suoi benefici. Egli perdona tutte le tue colpe, risana tutte le tue infermità, salva la tua vita dalla fossa, ti corona di bontà e compassioni. Verso 5. Egli sazia di beni la tua esistenza e ti fa ringiovanire come l'aquila. Adesso, se tu senti che questi versi sono per te, ringrazia il Signore e lodalo con tutto il tuo cuore. Preghiamo. Padre, voglio ringraziarti per questa meravigliosa opportunità che abbiamo di ascoltare la tua parola attraverso il tuo servo Walter, il quale ti chiediamo che tu lo possa guidare fortemente, potentemente, Signore, questa sera. Grazie per questa opportunità. Che bello, Signore, ritrovarci insieme e ritrovarci nel tuo nome, uniti nel nome di Cristo Gesù. Non ci lega un idolo, un'immagine, una religione, un parere personale, un parere politico, un'opinione. Ci lega la tua parola. Padre, ci hai legati insieme, stretti coi vincoli d'amore nel nome del tuo Figlio Gesù Cristo, e questo ci sazia, sazia la nostra anima. Padre, ti ringraziamo per questa opportunità. Benedici la regia, ripeto il caro Walter, anche i cari di Radio Logos, tutti i radioascoltatori, Signore, e telespettatori, che tutti possiamo ricevere benedizioni in quello che tu hai preparato. A te la gloria, Signore, l'onore. Veniamo a pregarti, come ci hai insegnato nella tua parola, nel nome dell'amato Figlio tuo, Gesù Cristo. Amen. E amen. Ascoltiamo due canti e poi subito di nuovo insieme, Felipe. Vai.

0: Bellissimo canto, veramente lo dobbiamo ringraziare Simona Protta. Voglio aggiungere saluti per Maria Grazia Marcello, buonasera, e anche Davide De Finis ci ha appena scritto, Dio vi benedica, grazie anche a voi di essere con noi. Allora, regia, è arrivato il momento di collegarci col caro Walter, siamo in diretta, apriamo il collegamento. Buonasera Walter.
1: Ciao Corrado, ciao, ciao a tutti voi.
0: Buonasera fratello, è bello vederci, è bello vederti. E come dicevo quel canto, finché ancora ci rivedremo nei perigli della vita, finché in cielo. È bello. Si cantava quel canto quando c'erano i saluti, sempre quasi alla fine, adesso in pochi lo cantano. Cristo, speranza vera è il titolo che ci hai condiviso questa sera, caro Walter, sei in diretta. Sia su Radio Logos che ovviamente su Cristiano Online. Ti diamo la linea e ci vediamo alla fine. Vai, Walter.
1: Grazie, grazie Corrado, grazie a tutti voi. Sono felice di essere di nuovo con voi questa sera. Sono felice per tutta l'opera che è stata svolta queste settimane, questi mesi estivi. Abbiamo avuto notizie, tante belle esperienze nel diffondere la parola del Signore in giro per le piazze, le strade. E seminando la parola del Signore in tanti cuori. Il Signore benedica la sua opera e benedica Corrado e tutti i suoi collaboratori. Bella quest'opera che state facendo. Ebbene, questa sera vogliamo sentire parole sul tema Cristo, speranza vera. Speranza vera. Speranza vera. Questo titolo presuppone che ci siano anche speranze false, speranze illusorie, speranze che poi risultano non vere. E purtroppo questo è una componente molto, molto brutta, no? Nella nostra vita piena di vanità. La parola di Dio dice tutto è vanità, sotto il sole. E perché vanità? Perché è un correre dietro al vento. E quando corri dietro al vento cerchi di acchiappare qualcosa e alla fine guardi quello che stringi nelle mani e vedi che è un pugno di mosche, è stata una chimera, è stata una delusione. E le delusioni della nostra vita, sono dovute a queste speranze false. Può dare la colpa a noi stessi perché ero in qualcosa che non risultava vera, non risultava consistente. Quante volte abbiamo comprato, no, qualcosa, magari dietro l'using della pubblicità abbiamo pensato che questa cosa fosse tanto buona perché migliorasse la nostra vita in qualche modo, poi abbiamo constatato che non era così. Ecco, l'uomo vive di speranza, di qualsiasi fede egli sia, anche gli atei, gli agnostici, credenti e non credenti, di tutte le religioni. L'uomo senza speranza muore, ha bisogno di sperare. Ha bisogno di sperare perché diversamente gli manca lo scopo per cui vivere. La domanda è in che cosa noi speriamo? L'oggetto della nostra speranza, dove la speranza è ancorata. E quel fondamento, quella base su cui la nostra speranza si fonda, questo è quello che fa la differenza. Nel mondo ci sono tanti ottimismi ciechi, per esempio la politica, no? La politica, ogni tanto esce uno, crea speranze nuove, adesso migliora la vita, migliorerà la società, adesso faremo delle leggi e pagheremo le pensioni e aboliremo le tasse, starete tutti meglio e poi li votiamo e dopo il voto ci rendiamo conto che le cose non cambiano, che le cose sono sempre allo stesso punto, anzi stanno peggiorando e quindi ci troviamo con delle speranze illuse. Quante volte abbiamo sperato? Quante volte si spera, no, che la relazione con un uomo, con una donna possa migliorare la nostra vita, possa cambiarci? E dopo un po' di tempo, ahimè, vediamo che la speranza posta, riposta nell'uomo è sempre illusoria, è sempre una chimera, è sempre una fatta morgana, si dissolve, no? Come il vapore, bello da guardare per un certo momento, poi svanisce tutto. Chi crede o chi spera in questi ottimismi ciechi o nella fortuna, no? Quelle speranze che si basano sulle circostanze che noi speriamo adesso si metteranno favorevoli per noi, adesso mi aiuterà la fortuna in qualche modo, tutto questo è spesso riposto sulla base di desideri molto, molto vaghi, che poi non funzionano, che poi risultano appunto una delusione. Faccio un esempio. In Italia, ma anche in altri paesi del mondo, in tutti i paesi ci sono delle lotterie. Ci sono migliaia e migliaia, anzi milioni di persone che ogni settimana sperano che il loro soldo possa essere investito in un biglietto vincente. In Italia, no, molti giocano il cosiddetto Superenalotto. Noi sappiamo che chi gioca una colonna, spende 1 euro, ha una probabilità di vincere e di indovinare tutte le cifre. La probabilità è 1 a 622 milioni. Pensate, 1 a 622 milioni, c'è cioè una impossibilità. Eppure ogni volta che vado in una tabaccheria per comprare un francobollo o un bollo da aggiungere ad una domanda da fare al comune, vedo sempre delle persone che tirano fuori tutte queste schedine, tutti questi e giocano. Tutti i giorni vedo persone che via per comprare un francobollo o un bollo da aggiungere ad una domanda da fare al comune, vedo sempre delle persone che tirano fuori tutte queste schedine, tutti questi

migliorare, e anche se appunto queste speranze sono vane perché appunto la probabilità di vincere è circa 1 a 622 milioni, cioè 600 volte più facile essere colpiti da un fulmine nella vita che vincere quella combinazione. Però la speranza dell'uomo, la speranza è grande, la fede è grande e così si crede, si spera in qualcosa che poi risulta vana. Ma è sempre qualcuno che poi vince, no? Dopo tanti anni. E quel qualcuno alimenta le speranze di altri milioni e giocano e pensano di cambiare la loro vita. Dall'altra parte, noi abbiamo a che fare nella parola del Signore con una speranza vera. Una speranza vera che la parola di Dio, vogliamo leggere questo brano in Prima Pietro, al primo capitolo, i versetti 3 e 4, una speranza fondata sul Signore Gesù, il quale è benedetto, è celebrato, è lodato fra i fedeli. Infatti questo versetto dice: benedetto sia il Dio e Padre del nostro Signore Gesù Cristo, che nella sua grande misericordia ci ha fatti rinascere a una speranza viva mediante la risurrezione di Gesù Cristo dai morti. Ma quante cose dicono questi versetti? Per un'eredità incorruttibile. Ecco, leggiamo anche il versetto 4, una speranza, una eredità incorruttibile, senza macchia né inalterabile. Essa è conservata in cielo per voi. Pensate, una speranza, cosa dice in questo versetto? Una speranza fondata sull'opera di Gesù Cristo sulla croce. E non solo il fatto che lui è morto 2000 anni fa sulla croce per i nostri peccati. No, la nostra speranza si fonda sulla sua risurrezione. La risurrezione di Gesù Cristo ci ha prodotto una speranza viva, come dice il versetto 4. Siamo stati rinati grazie al fatto che Gesù è risorto dai morti ad una speranza viva, vivente. Una speranza vera è una speranza viva. È una speranza viva, è una speranza che quando la guardi davanti ai tuoi occhi comincia a vivere nel tuo cuore, comincia a produrre tutti gli effetti benefici della vita stessa. È certa come la vita stessa. È qualcosa che ti mette al sicuro, che ti dà delle certezze. È una speranza che opera nel presente ed è anche proiettata nel futuro. È una speranza che si fonda soprattutto su un fatto certo, cioè sulla risurrezione di Gesù. Ora dice l'Apostolo Paolo: se Cristo non è risorto dai morti, allora la nostra fede è vana. Ma non solo la fede è vana, è anche la nostra speranza è vana, perché non esiste niente, è tutto un falso, è tutta un'illusione, è tutta una vana speranza la nostra fede, se Cristo non è risorto. E come possiamo sapere che Cristo è veramente risorto dai morti? E noi abbiamo tanti elementi che ce ne danno sicurezza. Abbiamo per esempio le testimonianze oculari, non di uno, non di due, non di 12. Abbiamo centinaia e centinaia di persone che vissero in quei giorni dopo la crocifissione di Gesù e tutti loro testimoniano fermamente
la risurrezione di Cristo. Le loro vite furono cambiate.

0: speranza di rivedere Gesù vivo, cambiò la loro vita. Erano disposti a morire, per il nome di Gesù, perché non solo, avevano visto, avevano toccato, avevano fatto l'esperienza dell'incontro con il Cristo risorto, ma, avevano anche sentito tanti altri che, raccontavano, le stesse testimonianze. Quindi tutte queste testimonianze messe insieme è una forte prova della risurrezione di Gesù, ma poi le loro vite cambiate, il loro coraggio e la loro dedicazione per il Vangelo, nel predicare il Vangelo, non l'avrebbero mai fatto, visto che i discepoli erano scoraggiati, erano scappati. E di fronte alla croce per loro era appunto una delusione, per loro era la fine di una speranza, per loro era la fine di una fede. E poi la risurrezione rialimentò la loro fede, la trasformò, trasformò la loro vita. Abbiamo delle testimonianze anche extrabibliche, per esempio il famoso scrittore ebraico Giuseppe Flavio, un contemporaneo dell'Apostolo Paolo, nei suoi scritti delle guerre giudaiche, lui parla in un paragrafo di questi primi cristiani. Siamo lì nella prima generazione di cristiani. Eravamo appunto ancora quando l'Apostolo Paolo era ancora in vita e lui scrive: sì, ci sono questi cristiani. Lui non era un cristiano, era un ebreo, scappato a Roma, dove scrisse poi questi suoi libri, e dice: e parlano di un Gesù. E i suoi discepoli dicono che vive, che è risorto dai morti. E chiunque ascoltasse questo messaggio della risurrezione di Gesù, o canzonava, o si faceva beffe, o prendeva in giro, oppure apriva il proprio cuore, perché un morto che riprende a vivere è la testimonianza per eccellenza della verità di un fatto storico, di un fatto vero, non di una chimera, non di un'illusione, non una proiezione psicologica in qualcosa che ti dia un po' di forza qui, per vivere meglio, perché hai una fede dove puoi appoggiarti, ma su una cosa veramente, realmente vera, consistente, che rappresenta per noi cristiani il fondamento, la risurrezione di Gesù. E come dice questo versetto, Pietro comincia la sua lettera appunto, benedicendo il Dio e Padre del nostro Signore Gesù Cristo, lo benedice per questa nuova nascita, lo benedice per il fatto, di essere stata trasformata. E questa sua trasformazione si basava appunto sulla risurrezione di Cristo. Questo era il suo presente, era la sua speranza riposta su un fatto certo, anche perché Pietro, Gesù risorto, lui l'aveva visto. L'aveva toccato, gli aveva parlato più volte. Noi sappiamo dalla parola di Dio che Pietro, fu uno dei primi a vedere Gesù risorto dopo, l'incontro, l'apparizione di Gesù alle donne, no? Maria Maddalena, l'altra Maria, poi corsero, dai discepoli. Ma il Signore presto si incontrò con Pietro ed ebbe un colloquio abbastanza serio con lui, visto che l'aveva rinnegato 3 volte. E poi lì al lago di Galilea, dove stavano pescando dopo la risurrezione di Gesù, c'erano lì alcuni discepoli che stavano insieme. Il Signore si presenta lì, sulla riva e loro erano lì sulla barca, guardavano: ma chi è questo che ci sta guardando a riva? Ad un tratto qualcuno disse: è il Signore. Il Signore sta lì e ci aspetta. E Pietro si gettò in acqua e si affrettò ad andargli incontro. Il Signore condivise con i suoi discepoli una cena della comunione. Abbiamo le testimonianze di altri. E questa cosa, la risurrezione di Cristo, fu una forte testimonianza. Ed è ancora, no? E questo fatto della risurrezione di Gesù ha fatto cambiare la loro vita. Pietro dice: siamo rinati, siamo stati trasformati. E questo era il suo presente, questa nuova nascita, questa trasformazione. Ma poi dice: noi siamo stati rinati ad una speranza viva, una speranza viva in vista di un'eredità futura, un'eredità che il Signore ci ha promesso ed è riposta nei cieli per noi, un'eredità incorruttibile, un'eredità immacolata, pura. Ed è un'eredità che non può mai marcire, non può mai alterarsi, non può mai venire meno. E questa eredità è riposta in cielo per voi. Questo è l'aspetto della dimensione futura della nostra speranza. E quanti cristiani nel corso dei secoli, nel corso di questi ultimi 2000 anni, quanti cristiani sul loro letto di morte, lì quando hanno spirato, magari ecco, detto le loro ultime parole, hanno evocato di vedere Gesù, hanno detto: Signore, io vengo da te adesso, Signore, vieni, prendimi, nelle tue mani io rimetto il mio spirito. Hanno dato l'ultimo respiro, pensando a Gesù, di vederlo finalmente di lì a poco. E tutti i cristiani nutrono questa speranza. Guardate, il Gesù risorto è vivo e la speranza che lui dà è una speranza vera, viva. Io voglio sperare, se c'è qualcuno qui che non conosce ancora questo rapporto con Gesù, qualcuno che ancora piange, magari piange in questi giorni per delle speranze venute meno. Guardate l'ultima scena che ho visto 10 giorni fa, una domenica, eravamo usciti di casa in macchina, eravamo appena partiti da casa e c'era un caldo terribile. Abbiamo visto una signora venirci incontro a piedi, i suoi occhi pieni di lacrime, piangeva dirotto, era da sola e camminava, ma con un pianto forte. Io ho detto ai miei familiari in macchina: avete visto questa signora come piange? Sì, guardate, piange. Ero lì a dire: ma ci vogliamo fermare, vogliamo parlarle. E qualcuno diceva: no, sicuramente vuole essere da sola. Ma quella signora perché piangeva così, così a dirotto? Forse perché aveva sperato di trovare l'amore. Questo solitamente è l'angoscia, no? Che distrugge, che spezza il cuore. Tu magari hai creduto nel vero amore, hai riposto tutta la tua vita in mano magari ad un uomo. E poi scopri che ti tradisce, e poi magari ti maltratta, e poi magari viene meno a tutte le sue promesse, e poi stai lì con tutti i tuoi sogni infranti. Ma quanto è brutto, ma quanto è brutto. E dall'altra parte Gesù dice: io voglio darti una speranza viva, una speranza che tu puoi vivere tutti i giorni, che ti rallegra tutti i giorni, che ti fa cantare, ti fa benedire il Signore. Ti fa riempire il cuore tutte le volte quando ci pensi. O io vorrei che tutti voi, magari ecco, tutti voi, se c'è qualcuno che in questo momento piange perché i suoi sogni sono stati infranti, allora io voglio dirti proprio a te che mi stai ascoltando: apri il tuo cuore alla speranza viva, alla speranza fondata su un fatto certo e soprattutto una speranza su un amore in un amore vero, un amore che non può venire meno. E questo è l'amore di Dio, perché non c'è nessuno che ti ama più di quanto Dio non ti amasse, più di quanto Lui non si prende cura di te. Quanto è bello! E lo dice anche lo stesso Apostolo Paolo. Vogliamo aprire Romani capitolo 5. Quando l'Apostolo Paolo dice Romani 5 dal versetto 1 in avanti, giustificati dunque per fede, abbiamo pace con Dio per mezzo di Gesù Cristo, nostro Signore, mediante il quale abbiamo anche avuto per la fede l'accesso a questa grazia nella quale stiamo fermi e ci gloriamo nella speranza della gloria di Dio. Ecco, anche questo versetto inizia con la pace con Dio, perché abbiamo fede e questa fede porta alla pace con Dio. E poi il Signore ci invita ad avere accesso a questa grazia, alla sua presenza e avendo trovato questa nuova strada che ci porta al Signore Gesù, ci porta a gloriare, a gloriarci di una speranza nuova, una speranza della gloria di Dio. E guardate, il versetto seguente continua dicendo: non solo, ma ci gloriamo anche nelle afflizioni, in quel momento anche il tuo pianto assume un altro valore, assume un'importanza diversa, perché anche se uno soffre, abbiamo speranza. Ed è proprio quella speranza che ci aiuta a superare qualsiasi dolore, sapendo che quel dolore produce pazienza e la pazienza produce esperienza. E l'esperienza cosa produce? Produce di nuovo speranza, perché è una speranza viva che supera ogni dolore, ogni sofferenza, e la pace con l'amore e con la speranza ci porta ad una dimensione diversa, ad una dimensione meravigliosa, quella di riposare finalmente in Dio, di riposare nel Signore Gesù. Non c'è nessuno che possa darti più amore di Dio. Non c'è nessuno che può riempire il tuo cuore di una speranza viva. Non c'è nessuno che possa riempire il tuo cuore di una speranza eterna. Questa speranza eterna cambia la nostra vita, tutte le nostre prospettive. E tutte le volte quando ascoltiamo la parola di Dio, facciamo poi un'analisi della nostra vita. Qui abbiamo da una parte tutte le nostre problematiche della vita, famiglia, lavoro, malattie, prove, sofferenze, delusioni, pianti. E dall'altra parte noi abbiamo una costante. Sappiamo che il Signore è con noi. E guardate, succede così quando i cristiani aprono la parola di Dio, frequentano uno studio biblico, frequentano un culto la domenica. Se c'è qualcuno in mezzo a voi che non va la domenica mattina davanti al Signore in una chiesa, io voglio dirti: vai, perché lì sarà alimentata questa speranza e la vivrai nella preghiera, nei canti, nella comunione con fratelli, nella predicazione. Bellissimo, ne andiamo fieri e benediciamo il Signore, andiamo a casa ripieni del Signore. Oh, quanto è bello questo. Da una parte le speranze del mondo, dall'altra parte la speranza viva. Qui abbiamo un mondo che spera continuamente nel cambiamento. Ora viene un'altra politica, ora c'è un cambiamento, ora miglioreremo, adesso avremo più libertà, avremo più. E siamo sempre lì, e siamo sempre, punto da capo, perché l'uomo non cambia. E poi provi con un nuovo amore, con una nuova persona, ti fa tante speranze, eccetera, ti riempie il cuore, cominci ad amarlo e poi punto da capo. Quanto invece è bello vivere questa speranza del Signore, che di fronte alla sofferenza risulta viva. Perché guardate, quando uno sta male, per esempio, il medico ti dice hai una malattia, no? Cosa succede? Spesso le persone negano la realtà, no? Allontanano questi pensieri, dicono non devo pensare, devo essere positivo, è così, e adesso facciamo questo, facciamo quella terapia, andiamo da un altro dottore, corriamo, facciamo. Va bene, grazie al Signore per i dottori, per gli ospedali, per la medicina, grazie al Signore, però prima o poi tutti dobbiamo andarcene, prima o poi per tutti noi arriva l'ora di partire. E in quel momento, quando ci rendiamo conto che cosa resta poi delle nostre speranze umane, che cosa resta di tutte le speranze che ci siamo fatti, speranze di fare tanti soldi, di fare carriera, di andare avanti, di avere questo, quell'altro, la speranza, no? In quel momento vengono gli amici in ospedale, ti dicono andrà tutto bene, pacca sulle spalle, adesso ci mettiamo in sesto, adesso vedrai che andrà tutto bene, andrà tutto bene, andrà tutto bene. E forse stiamo per andarcene. E poi cosa ti resta? Quale speranza ti resta? Dall'altra parte, il Signore Gesù parla di vita eterna e non di qualcosa di irreale. Ma parla di vita eterna con dei modi così certi. Cioè Gesù dice, chi crede in me ha vita eterna. Ha vita eterna vuol dire ha vita eterna. Questa è più che una promessa, questa è una certezza. E Gesù dicendo queste parole, è l'uomo più menzognero che esiste sulla terra, che abbia mai vissuto. O è veramente il figlio di Dio? E se lui è il figlio di Dio, allora è tutto vero. Allora esiste il paradiso, esiste il cielo e la Bibbia è tutta vera. Perché o è tutto vero o è tutto sbagliato. O Gesù è risorto o non è risorto, o vive o non vive. O siamo noi illusi o sono illusi tutti coloro che non credono nel Signore. Guardate, la speranza è qualcosa che viene messo alla prova continuamente, anche con le esperienze del presente. E coloro i quali vivono una vita con Gesù. Io quest'anno ho fatto il compleanno spirituale, perché 50 anni fa io mi sono convertito al Signore. 50 anni fa ho iniziato la mia fede. E ricordo all'inizio un amico, altri amici mi dissero, ma speriamo che gli passi presto. Per lui è come una droga. Adesso è in un high, un iper, no, adesso è carico, pieno di passioni per questa sua nuova fede, ma poi gli passa, come tante cose passano, no? Tutte le passioni passano, tutti gli amori passano, è tutto passeggero. Ebbene, dopo 50 anni sono ancora qui e non mi sono ancora stufato di leggere la Bibbia. E ogni giorno quando leggo la parola del Signore mi riempie il cuore, mi alimenta una speranza viva perché è viva, è vera, è reale. Stamattina ho letto il Salmo 19, quando il salmista dice che i cieli raccontano la gloria di Dio. E la volta celeste annuncia la sua gloria. E poi ho pensato alle immensità dell'universo, ho pensato all'equilibrio che c'è in questo universo. Questo universo non è fatto solo di gas e di materie, e di buchi neri, è fatto di equilibri. C'è un equilibrio immenso, ci sono delle energie incredibili in questo universo, è tutto in equilibrio, ci sono delle leggi fisiche che governano questo equilibrio. E quando vedo questo, non posso che pensare che tutto questo sia stato creato dal Dio vero e vivente. E se poi penso che lui abbia fatto l'uomo, me e te, e che in ogni nostra cellula, c'è un codice, il cosiddetto codice genetico, e questa è una scrittura, e la scrittura testimonia di un logos, di un'intelligenza, qualcuno l'ha scritto, e il caso non può scrivere, non può scrivere una lettera, perché per scrivere tu devi avere intelligenza. Da dove viene questo codice genetico? Se non c'è un'intelligenza là fuori nell'universo, non vediamo Dio, non vediamo il Signore, però noi vediamo le evidenze, le prove della sua esistenza. Ci deve essere un'intelligenza che ha scritto il codice genetico che è in ogni tua cellula e tu hai miliardi di cellule nel tuo corpo. E in quella cellula è scritto se sei maschio, se sei femmina, se ti cadono i capelli. Guardate, è tutto scritto nel DNA. Qualcuno è scritto che ha tanti capelli, un altro è scritto, no, no, ti cadono. Qualcuno ha gli occhi verdi, qualcuno ha gli occhi neri, qualcuno ha l'aspetto, no, di uno svizzero, qualcuno ha un aspetto di un bel italiano, come Corrado, come tanti altri. È tutto scritto. Chi ha scritto questo? Nel principio c'era la parola e la parola è intelligenza e quella parola è un logos e quel logos ha creato il mondo, ha creato l'uomo a sua immagine e somiglianza. Le evidenze sono tante, le prove. Dio non lo vediamo, ma vediamo la sua opera. E io vedo nella parola del Signore tanti credenti scrivere ecco, queste belle parole, uomini che erano ispirati da Dio e hanno rivelato la volontà di Dio, il carattere di Dio, hanno rivelato il nostro futuro, il passato, il presente e hanno rivelato soprattutto l'amore del Signore. Quanto ci ama il Signore. Sì, noi abbiamo una speranza viva. Una speranza viva che si fonde sulla risurrezione di Gesù. Vorrei ancora leggere con voi un ultimo versetto. Andiamo in 1 Corinzi 15 e leggiamo i versetti 54 e 55. Questo bel capitolo che parla della risurrezione di Gesù e Paolo dice: ora Cristo è risuscitato dai morti, lui vive. Ecco, e poi dice a un certo punto che questo corruttibile, che sarebbe il nostro corpo che si corrompe, che invecchia, alla fine muore, e poi è presto dimenticato, il mondo va avanti, arriva la giovane generazione e continueranno a scrivere i libri, a fare telegiornali e tutte le distrazioni, tutto il mondo continuerà. Io e te moriremo perché questo corruttibile si corrompe fino alla morte, però sarà rivestito di incorruttibilità. Questa è la nostra speranza. Che non è finita tutto con la morte, ma il nostro corpo sarà rivestito di incorruttibilità e questo mortale avrà rivestito immortalità. Allora sarà adempiuta la parola che è scritta: la morte è stata sommersa nella vittoria. E la morte è sommersa nella vittoria. Perché anche noi, esseri umani, risorgeremo. Risorgeremo tutti, credenti e non credenti. Tutti risorgeranno, tutti devono risuscitare, anche quelli che non hanno creduto nell'aldilà, e quelli hanno detto: ma è tutta una vostra immaginazione, è tutto un costrutto della vostra mente, voi vi siete convinti e ora ci credete. Tutti dobbiamo risorgere e poi saremo lì davanti al Creatore e poi lo vedremo. E poi è troppo tardi perché la decisione si prende qui ed ora. E poi alcuni vanno all'inferno, gli altri vanno in cielo. E quelli che vanno in cielo sono coloro che hanno avuto fede qui, quando non ancora hanno visto la speranza, quando ancora non hanno visto Dio, quando ancora tutte queste cose non le hanno viste, ma le hanno credute. Credute perché testimoniate, sulla base delle evidenze, delle prove che abbiamo. Appunto, il Signore dice: la vittoria nostra è perché Gesù ha vinto la morte e anche questo corruttibile, questa carne che morirà, risorgerà per essere con il Signore, perché ho posto la mia fede in Gesù. Ma chi non pone la sua fede in Gesù risorge per andare dall'altra parte, che la parola di Dio chiama inferno, il fuoco eterno. Un posto dove ci sarà un'amarezza eterna, dove uno sarà cosciente di aver fatto un grosso errore mentre era in vita, l'errore di aver disdegnato l'offerta di credere in Gesù. Quell'offerta il Signore oggi ce lo fa. Io voglio invitare tutti i credenti, tutti i cristiani che hanno già fatto questa scelta ad alimentare la loro fede, la loro speranza perché è viva. Io voglio invitare tutti coloro che non ancora hanno trovato questa certezza di porre la loro fede in Dio. E se non sai come fare, se vorresti pregare con qualcuno, allora io ti chiedo di rivolgerti magari ad un cristiano che conosci, magari nella tua famiglia, nella tua casa, un vicino di casa, forse un familiare, forse un amico, e chiedili: io voglio credere, aiutami a comprendere, a pregare, io voglio nascere di nuovo, io voglio avere questa speranza, io voglio seguire Gesù, io ho bisogno di Lui, io sono lontano, ma voglio avvicinarmi per avere sempre questa speranza viva. In questo modo io ti saluto e benedico il Dio e Padre del nostro Signore Gesù Cristo, che ci ha fatti rinascere ad una speranza viva, ci ha dato un'eredità incorruttibile e tutto questo basato sulla risurrezione di Gesù dai morti. Il Signore sia con te. Amen.
1: Amen e amen. Siamo veramente grati al Signore per questa parola, per questa condivisione che ci hai trasmesso e sicuramente siamo edificati dalla parola di Dio e la nostra preghiera va a coloro che hanno bisogno di accettarla ancora per la prima volta nel proprio cuore, di fidarsi, di mettere la propria fiducia perché presto una vita passerà. Solo quello fatto per Gesù rimarrà e che il correre alle cose di questo mondo è un correre al vento, un correre a nessun obiettivo, perché poi finisce e rimane la condanna. Ma oggi c'è la possibilità della salvezza eterna in Cristo Gesù. Caro Walter, io ti ringrazio, prego per te, per il tuo ministero, per la tua salute e che si tanti auguri per i tuoi 50 anni.
0: Sì,
1: Di
0: grazie.
1: fede nel Signore, 50 anni
0: Se
1: è
0: qualcuno mi vuole fare la torta, è sempre ben accetto.
1: ben accetto. Io sono dietro a 43 anni di fede. E ti abbraccio nel nome del Signore, a te e a tua moglie, preghiamo per il ministero che ti ha affidato, che possa continuare a portare benedizione per l'opera di Dio.
0: Grazie, grazie Signore.
1: Dio ti benedica, Walter.
0: Anche te, Corrado, e domani il Signore ti protegga per strada.
1: Grazie caro, ti vogliamo bene, a presto. Siamo arrivati al termine di questo programma, ringraziamo il Signore per quanto ci hai dato. Sì, vogliate pregare per il viaggio che faremo questa notte? Già all'1:30 di notte saremo in viaggio per prendere l'aereo presto, arrivare in Romania, poi in Moldova, quindi un fine settimana vi daremo notizie, ma piacendo al Signore saremo sempre presenti su Cristiano Online alle 19:30 e quindi vi diamo l'appuntamento per domani sera. Un abbraccio, Dio vi benedica.
2: A Radio Logos sono le ore 20 e 42 minuti.
3: Siamo in attesa di collegarci.

0: Enzo Di Salvia e Maria Pulerà presentano Il libro più letto.
1: Ben ritrovati tutti, eccoci ancora insieme e oggi si parlerà dell'Anticristo, un personaggio che magari qualcuno non conosce, ma possiamo approfondire la sua conoscenza attraverso il libro più letto e quello che dirà Enzo. Ascoltiamo perché è interessante.
0: Il libro più letto. Conduce in studio Enzo Di Salvia.
2: E anche da parte mia, carissimi amici ascoltatori, un grosso saluto dal vostro Enzo. Ieri, vi ricordo, abbiamo iniziato a leggere il capitolo 11 di Daniele, che è importante perché inserisce alcuni dei dettagli sulle 70 settimane del capitolo 9, che riguarda specificatamente il popolo di Daniele, cioè Israele. Inserisce anche alcuni dettagli delle ultime tre, delle quattro nazioni rappresentate attraverso la statua del capitolo 2 e attraverso le bestie nel capitolo 7. Rileggiamo i versetti dall'1 al 20 che vi danno i dettagli sui quattro regni già visti nel capitolo 2. Il primo anno del re di Dario, il Medo, io ero presso di lui per sostenerlo e per difenderlo. Ora ti farò conoscere la verità. In Persia sorgeranno ancora tre re, poi il quarto diventerà molto più ricco di tutti gli altri e quando sarà diventato forte con le sue ricchezze, solleverà tutti contro il regno di Grecia. Allora sorgerà un re potente che dominerà sul grande impero e farà quello che vorrà. Ma appena si sarà affermato, il suo regno sarà infranto e sarà diviso verso i quattro venti del cielo. Non apparterrà alla sua discendenza e non avrà una potenza pari a quella di prima, perché sarà smembrato e passerà ad altri, non ai suoi eredi. Il re del mezzogiorno diventerà forte, ma uno dei suoi capi diventerà più forte di lui. Dominerà e il suo dominio sarà grande. Dopo diversi anni essi si alleeranno e la figlia del re del mezzogiorno verrà dal re del settentrione per fare un accordo. Lei non conserverà la forza del suo braccio e nemmeno la sua discendenza resisterà. Sarà messa a morte, assieme ai suoi seguaci, ai figli e al marito. Ma dalle sue radici sorgerà un rampollo che entrerà con un esercito nelle fortezze del re del settentrione, combatterà contro di lui e ne sarà vincitore. Egli porterà in Egitto come preda di guerra perfino i loro dei, le loro immagini di metallo fuso, i loro preziosi arredi d'argento e d'oro. E per diversi anni si terrà lontano dal re del settentrione. Questi marcerà contro il re del mezzogiorno, poi tornerà nel suo paese. I suoi figli, però, scenderanno in guerra e raduneranno un esercito potente. Uno di essi avanzerà e passando si spargerà come un torrente, poi tornerà all'attacco e spingerà le ostilità fino alla fortezza del re del meridione. Il re del mezzogiorno si inasprirà, muoverà guerra al re del settentrione, il quale arruolerà un grande esercito che sarà sconfitto dal re del mezzogiorno. Egli porterà via quella moltitudine e il suo cuore si gonfierà d'orgoglio, ma per quanto ne abbia abbattuto decine di migliaia, non per questo sarà più forte. Il re del settentrione arruolerà di nuovo una moltitudine più numerosa della prima e dopo un certo numero di anni, egli si farà avanti con un grosso esercito e con molto materiale. In quel tempo, molti insorgeranno contro il re del mezzogiorno, degli uomini violenti fra il tuo popolo insorgeranno per dare compimento alla visione, ma cadranno. Il re del settentrione verrà, innalzerà dei bastioni e si impadronirà di una città fortificata. Né le forze del mezzogiorno né le truppe scelte avranno la forza di resistergli. L'invasore venuto contro il re del mezzogiorno farà ciò che gli piacerà, non essendovi chi possa resistergli, e si fermerà nel paese splendido, il quale sarà interamente in suo potere. Egli si proporrà di venire con le forze di tutto il suo regno, ma farà un accordo con il re del mezzogiorno, nella speranza di indebolire il suo regno. Gli darà sua figlia per moglie, ma il piano non riuscirà e il paese non gli apparterrà. Poi si dirigerà verso le isole e ne prenderà molte, ma un generale farà cessare la sua arroganza e la farà ricadere addosso a lui. Poi il re si dirigerà verso le fortezze del paese, ma inciamperà, cadrà e non lo si troverà più. Al posto suo sorgerà un re che manderà un esattore attraverso il paese che è la gloria del regno, ma in pochi giorni quel re sarà tolto di mezzo, non nel furore di una rivolta né in una battaglia. C'era guerra continua tra l'Egitto e la Siria. Senza andare in altri dettagli, lasciami ripetere che tutto questo andirivieni, questo andare e venire, coinvolse il territorio della Palestina che si trovava nel mezzo, portando grandi sofferenze al popolo di Israele. L'interesse è concentrato su due dei quattro regni, in quanto sono quelli che interessano direttamente Israele, il paese splendido, come è chiamato qui, la terra che Dio ha accordato ad Abramo e a coloro che sono venuti dopo di lui. Gli appassionati di storia potranno trarre molti spunti per delle ricerche nei libri di scuola o enciclopedie, ma noi sorvoliamo l'argomento perché il nostro scopo non è darvi una lezione di storia, ma presentarvi un Dio che ha il controllo della storia umana.

0: Nei versetti dal 21 al 31 di Daniele, capitolo 11, che leggeremo ora, possiamo trovare identificata la persona di Antioco Epifano, che fu un re della Siria, personaggio storico. È il piccolo corno che, come abbiamo studiato prima nel capitolo 8, fa parte della profezia già adempiuta. Allo stesso tempo, lui è una figura dell'anticristo, dell'uomo del peccato che deve ancora venire. Le carriere di entrambi sono straordinariamente simili. Avendo questo in mente, leggiamo questo lungo brano. Mi fermerò solo per fare dei brevi commenti. Poi, al suo posto, sorgerà un uomo spregevole, a cui non spettava la dignità regale. Verrà senza rumore, si impadronirà del regno a forza di intrighi. Le forze avversarie che invaderanno il paese saranno sommerse davanti a lui, saranno sgominate e anche il principe del patto sarà travolto. Nonostante gli accordi fatti, tradirà i suoi alleati. Così affermerà il suo potere, sarà vittorioso, pur avendo poca gente. Questi erano i versetti dal 21 al 23. Antioco fu un tiranno terribile. Le sue azioni sono state descritte con molti particolari quando abbiamo studiato il capitolo 8. E questo capitolo descrive la sua ascesa al potere, la sua guerra con l'Egitto, la sua collera contro Israele. Ascese al trono con un programma di pace. L'anticristo verrà al potere nella stessa maniera. All'inizio ci saranno 3 anni e mezzo di pace e la gente del mondo penserà di essere nel millennio, nel periodo di giustizia e prosperità, mentre invece starà entrando nel periodo della grande tribolazione.
1: Stai ascoltando Il libro più letto.
0: Continuiamo ai versetti dal 24 al 28, sempre dal capitolo 11. Mentre si sentono sicure, invaderà le parti più fertili della provincia e farà quello che né i suoi padri né i padri dei suoi padri osarono fare. Distribuirà preda, spoglie e ricchezze fra i suoi seguaci e mediterà progetti contro le fortezze per un certo tempo. Poi spiegherà le sue forze e il suo coraggio contro il re del Mezzogiorno, alla testa di un grande esercito. Il re del Mezzogiorno si impegnerà nella guerra con un grande e potentissimo esercito, ma non potrà resistergli, perché si ordiranno delle congiure contro di lui. Quelli che mangeranno la sua tavola saranno la sua rovina. Il suo esercito si dileguerà come un torrente e molti cadranno uccisi. Quei due re non penseranno che a farsi del male e, seduti alla stessa tavola, si diranno delle menzogne. Ma ciò non riuscirà, perché la fine non verrà che al tempo fissato. Il re del settentrione tornerà al suo paese con grandi ricchezze. In cuor suo mediterà disegni ostili al patto santo e li eseguirà. Poi tornerà al suo paese. Questi versetti descrivono la campagna di Antioco, la sua vittoria sul re d'Egitto, che gli portò tanta ricchezza e prestigio. Seduti alla stessa tavola, si diranno delle menzogne. Si riferisce al fatto, questa frase, che era un perfetto bugiardo. Ci fa pensare anche a grandi conferenze mondiali, a tanti trattati sottoscritti e puntualmente infranti che diventano poi pezzi di carta insignificanti. Al tempo stabilito, egli marcerà di nuovo contro il Mezzogiorno, ma quest'ultima volta l'impresa non riuscirà come la prima, poiché delle navi di Kittim verranno contro di lui ed egli si perderà d'animo. Poi riverserà la sua ira contro il patto santo, eseguirà i suoi disegni e ascolterà coloro che avranno abbandonato il patto santo. Per suo ordine, delle truppe si presenteranno e profaneranno il santuario, la fortezza, sopprimeranno il sacrificio quotidiano e vi collocheranno l'abominazione della desolazione. Erano i versetti dal 29 al 31. Antiochus marciò contro Gerusalemme nell'anno 170 a.C. In quel tempo furono trucidati più di 100.000 giudei, pensate. Tolse dal tempio il sacrificio quotidiano, offrì sull'altare il sangue e il brodo di un suino e pose una statua di Giove affinché venisse adorata nel luogo santo del tempio di Dio. Questa fu un'abominazione della desolazione, ma non era ancora l'abominazione alla quale si riferiva il nostro Signore Gesù, che era futura anche quando lui era sulla terra, come anche ai nostri giorni è ancora futura. Si tratta dell'abominazione che inizierà l'anticristo. Antioco pose una statua di Giove nel luogo santo e l'anticristo porrà probabilmente una statua di se stesso nel luogo santo.

Il testo continua al versetto 32. Egli corromperà con lusinghe quelli che tradiscono il patto, ma il popolo di quelli che conoscono il loro Dio mostrerà fermezza e agirà. I saggi tra il popolo ne istruiranno molti, ma saranno abbattuti per un certo tempo, dalla spada e dal fuoco, dalla schiavitù e dal saccheggio. Quando saranno travolti, riceveranno qualche piccolo aiuto, ma molti si uniranno a loro senza convinzione. E di questi saggi alcuni cadranno per essere affinati, purificati, resi candidi fino al tempo della fine, perché questa non avverrà che al tempo stabilito. Coloro che abbandoneranno la fede saranno corrotti attraverso le lusinghe, ma coloro che saranno fedeli a Dio faranno grandi cose, cose sagge, istruttive per altri, anche se dovranno affrontare la persecuzione e la morte. Il compimento delle profezie di questo capitolo è stato così preciso da mettere in imbarazzo coloro che negano l'ispirazione verbale della scrittura. Per cercare di spiegare tutto questo, dicono che il libro non fu scritto da Daniele, ma da qualcun altro ai tempi di Antioco Epifane, che avrebbe messo il nome di Daniele sotto visioni, o fatti per farli sembrare profezie. Nessuno che creda in un Dio soprannaturale, un Dio capace di conoscere e di rivelare il futuro, ha bisogno di ricorrere a simili teorie. Nei versetti dal 36 al 39 di Daniele capitolo 11 troviamo descritta la volontà rabbiosa dell'uomo del peccato, l'anticristo. A questo punto termina la storia e inizia la profezia. Il testo passa da una persona vile a qualcuno con un carattere rabbioso, maligno, spostandosi su un ponte di tempo indefinito. Antioco Epifane era sicuramente una persona spregevole, ma non poté raggiungere le proporzioni descritte nei versetti dal 36 al 39. Antioco fu solo un'ombra dell'anticristo, ed è in quest'ottica che leggiamo il brano seguente. Il re agirà a suo piacimento, si innalzerà, si esalterà al di sopra di ogni dio e pronunzierà parole inaudite contro il dio degli dèi. Prospererà finché non sia finita l'ira, poiché ciò che è stato deciso si compirà. Egli non avrà riguardo agli dèi dei suoi padri, non avrà riguardo al dio preferito dalle donne, né ad alcun dio, perché si innalzerà al di sopra di tutti. Ma onorerà il dio delle fortezze nel suo luogo di culto, onorerà con oro, con argento, con pietre preziose e con oggetti di valore un dio sconosciuto ai suoi padri. Egli agirà contro le fortezze ben munite, aiutato da un dio straniero, colmerà di onori quelli che lo riconosceranno, li farà dominare su molti e spartirà fra loro delle terre come ricompensa. Ci sarà quindi un anticristo politico, cioè quello menzionato qui, un gentile sorto dall'impero romano. Ci sarà anche un anticristo religioso che fingerà di essere Cristo e che uscirà dalla terra di Israele. Sarà come un lupo nelle vesti di un agnello. Qualcuno si è assunto la fatica di cercare nella scrittura i 70 nomi che vengono dati all'anticristo. Ve ne dico solo alcuni. L'empio, il nemico, l'uomo violento, il principe che verrà, la persona vile, l'uomo del peccato.

0: Il re agirà a suo piacimento. L'anticristo fa quello che vuole. Com'è contrastante questo al Signore Gesù che disse: «Io non posso fare nulla da me stesso. Come odo, giudico, e il mio giudizio è giusto, perché cerco non la mia propria volontà, ma la volontà di colui che mi ha mandato». Così è scritto nel Vangelo di Giovanni al capitolo 5, versetto 30. Si innalzerà. Il piccolo corno tenta di essere un grande corno. Com'è nuovamente diverso dal Signore Gesù. Paolo dice ai Filippesi: «Abbiate in voi lo stesso sentimento che è stato anche in Cristo Gesù, il quale, pur essendo in forma di Dio, non considerò l'essere uguale a Dio qualcosa a cui aggrapparsi gelosamente, ma spogliò se stesso, prendendo forma di servo, divenendo simile agli uomini, trovato esteriormente come un uomo, umiliò se stesso, facendosi ubbidiente fino alla morte e alla morte di croce». Filippesi 2, versetti dal 5 all'8. Si esalterà al di sopra di ogni Dio, abbiamo letto. E dell'anticristo Paolo scrisse in Seconda Tessalonicesi, a capitolo 2, versetto 4, queste parole: «L'avversario, colui che si innalza sopra tutto ciò che è chiamato Dio o d'oggetto di culto, fino al punto da porsi a sedere nel Tempio di Dio, mostrando se stesso e proclamandosi Dio». E in Apocalisse 13, al versetto 8, ci viene detto: «L'adoreranno tutti gli abitanti della terra, i cui nomi non sono scritti fin dalla creazione del mondo, nel libro della vita dell'agnello che è stato immolato». È ribellione contro Dio quella che contraddistingue il re ostinato. È il tipico rappresentante di ciò che è contro Dio e di ciò che è la nostra vecchia natura. Infatti ciò che brama la carne è inimicizia contro Dio, perché non è sottomesso alla legge di Dio e neppure può esserlo. E quelli che sono nella carne non possono piacere a Dio. Romani 8, versetti 7 e 8. Ecco perché l'uomo che non segue Dio si volgerà verso l'anticristo. Quando gli uomini scelgono i loro leaders, che tipo di uomo scelgono? In genere qualcuno come loro. Dio ha detto proprio qui, in questo libro di Daniele, che avrebbe posto in cima ai regni di questo mondo il più misero dei governatori, che prospererà finché non sia finita l'ira. Il re ostinato all'inizio avrà successo, ma per un breve tempo. Dio permetterà che questo avvenga durante l'ultima metà della 70ª settimana della profezia di Daniele, descritta al capitolo 9. L'anticristo non avrà riguardo per alcun tipo di Dio, e questo significa chiaramente che si opporrà a tutte le religioni, a tutte le adorazioni, con l'eccezione dell'adorazione di se stesso. Il suo motto sarà: un mondo con una religione, e quella religione è lui. Infatti, si innalzerà al di sopra di tutti. Mi fermo qua per quanto riguarda l'appuntamento di oggi. Io voglio ringraziarvi per essere stati all'ascolto anche oggi. Intanto, ci sentiamo domani. Ciao.
1: Fatti sentire se vuoi parlare dell'argomento di oggi o della fede, se vuoi conoscere meglio Dio, o solo sentire che c'è speranza per la situazione in cui ti trovi. E ricordati, il libro più letto è scritto proprio per te.
2: Se i nostri argomenti ti interessano, ascolta Il libro più letto. Il libro più letto, da lunedì a venerdì su questa emittente. Una produzione Transworld Radio.
3: A Radio Logos sono le ore 21 e 4 minuti.
4: Il libro dei libri. Riflessioni sul Vangelo di Giovanni, a cura di Carlo Bertinelli.

Carissimi che siete in ascolto, vogliamo proseguire insieme la lettura meditata del Vangelo di Giovanni e pregherei Patrizia di leggere, o meglio di rileggere, il testo del capitolo 15 dal versetto 22 al versetto 25.

0: Se non fossi venuto e non avessi parlato loro, non avrebbero colpa. Ma ora non hanno scusa per il loro peccato. Chi odia me, odia anche il Padre mio. Se non avessi fatto tra di loro le opere che nessun altro ha mai fatte, non avrebbero colpa. Ma ora le hanno viste e hanno odiato me e il Padre mio. Ma questo è avvenuto affinché sia adempiuta la parola scritta nella loro legge: mi hanno odiato. Mi hanno odiato senza motivo.
1: Provare, avvertire un sentimento di collera, di disappunto, di sdegno nei confronti di qualcuno che ci ha offesi, che ci ha danneggiati o che in qualche modo ci ha fatto del male, direi che è comprensibile e può essere giustificato anche se non legittimato. Ma l'odio, l'astio, il rancore sono sempre sbagliati e conducono a scelte e a risultati sbagliati. Nel corso di queste nostre meditazioni abbiamo già parlato dell'odio del mondo verso il Signore Gesù e anche di quello indirizzato verso i cristiani, verso la Chiesa. Pertanto non desidero ripetermi, ma vorrei evidenziare le parole di Gesù che sottolineò che l'odio di cui era oggetto era assolutamente senza motivo. Pertanto non desidero ripetermi, ma vorrei evidenziare le parole di Gesù che sottolineò che l'odio di cui era oggetto

0: e suscitare una sgradita reazione. E in quel caso dobbiamo umilmente riconoscere il nostro torto e chiedere perdono. Ma Gesù poteva affermare senza timore di venire smentito che l'odio, l'inimicizia nei suoi confronti era senza ragione, senza motivo. Gesù citò il re Davide, che aveva fatto esperienze del genere e le aveva presentate a Dio nelle sue preghiere, affidandosi totalmente alla giustizia divina, senza ricorrere a vendette o a ritorsioni personali. Può capitare anche a ciascuno di noi di essere odiato, di essere disprezzato e di venire emarginato a torto, ma l'esempio del Signore Gesù e l'esempio del suo servo Davide ci insegnino a non reagire impetuosamente, a non reagire con aggressività, ma piuttosto a rivolgerci a Dio che conosce tutte le cose, aspettando pazientemente il suo intervento. Osservando di essere odiato senza motivo, Gesù mostrò di non essere superficiale, ma di essere pienamente cosciente di se stesso e degli altri. Denunciò il fatto, lo pose davanti a Dio e agli uomini, ma proseguì la sua missione d'amore senza incertezze, senza dubbi. Nulla poteva fermarlo nel suo proposito di compiere il bene, e nulla poteva farlo deviare dalla via che aveva scelto in ubbidienza al Padre. Affermare le nostre ragioni è legittimo ed è anche saggio. Lo insegnò Gesù. Ma non è lecito nutrire risentimenti, modificare i nostri propositi di bene e tantomeno compiere vendette. Seguendo l'esempio di Gesù, l'apostolo Paolo, dopo essere stato frustato e incarcerato ingiustamente a Filippi insieme a Sila, rivendicò il proprio diritto e la propria ragione. Lo troviamo al capitolo 16 degli Atti. Proseguendo poi il proprio cammino senza risentimento e senza vendette. Questo è cristianesimo.
1: Avete ascoltato Il libro dei libri, riflessioni sul Vangelo di Giovanni a cura di Carlo Bertinelli.

Leggiamo da Prima Tessalonicesi capitolo 4 versetti 16 e 17. Il Signore stesso scenderà dal cielo e prima risusciteranno i morti in Cristo, poi noi viventi che saremo rimasti verremo rapiti insieme con loro sulle nuvole a incontrare il Signore nell'aria e così saremo sempre con il Signore. E se fosse oggi? Il versetto di oggi ci parla della prossima venuta del Signore Gesù per togliere dalla terra tutti i veri credenti, prima che si scatenino i giudizi di Dio. È un'esplicita promessa del Signore: tornerò e vi prenderò presso di me. Giovanni capitolo 14 versetto 3. Due motivi rallegrano il cuore del credente che attende questo momento: non passerà per la morte del corpo e sarà per sempre col Signore nella sua gioia. Proviamo a chiederci ogni mattina: e se fosse oggi? Ricordiamoci che quando il Signore verrà, prenderà solo quelli che sono suoi. E degli altri che ne sarà? Dovranno subire i tremendi giudizi che Dio manderà sulla terra, e per quelli che prima lo avevano respinto sarà impossibile accettare il Signore. Vi supplichiamo, nel nome di Cristo, siate riconciliati con Dio. Seconda Corinzi capitolo 5 versetto 20. Oggi, se udite la sua voce, non indurite i vostri cuori. Ebrei capitolo 4 versetto 7. Nell'ultima pagina della Bibbia è ripetuto questo appello: chi ha sete, venga, chi vuole prenda in dono dell'acqua della vita. Io vengo presto. Apocalisse capitolo 22 versetti da 17 a 20. E se fosse oggi, saresti preso o lasciato? Riflettiamo bene.

0: A Radio Logos sono le ore 21 e 30 minuti.
1: Punto e a capo.
2: In compagnia di
3: Gianfranco Piccirillo.
1: Ciao, la fortuna è cieca, ma la mala sorte ci vede benissimo. Ne sono convinti i cosiddetti sfortunati, cioè quelli per i quali piove sempre sul bagnato. La cattiva sorte, così come la fortuna e il destino, sembra essere una forza misteriosa che l'uomo da sempre si sforza di dirigere e di dominare adottando comportamenti magici. Ma non è possibile che la buona sorte dipenda invece da un atteggiamento aperto e capace di cogliere tutte le opportunità, mentre la sfortuna discenda proprio dalla tendenza a vedere sempre il bicchiere mezzo vuoto? Beh, questa è la tesi di uno studioso, un certo Richard Wiseman, psicologo all'Università dello Hertfordshire in Gran Bretagna e membro del XICOP, un ente che si occupa del controllo delle affermazioni sul paranormale e che esamina criticamente i fenomeni anomali rispetto alle conoscenze scientifiche consolidate. Wiseman ha maturato la convinzione che chi guarda la vita con ottimismo ha la capacità di adattarsi con maggior flessibilità alle situazioni e attrarne tutto il positivo possibile. Di fronte a queste conclusioni, quanto può essere vero che ciascuno, entro certi limiti, è artefice del proprio destino? La Bibbia dichiara che è Dio che ha in mano la nostra vita, dall'inizio alla fine. Tu che cosa ne pensi? Fammelo sapere. Allora fatti sentire. Ciao da Gianfranco Piccirillo. A presto.
3: Punto e a capo è una produzione Voce della Bibbia.

L'apostolo Giovanni dice: chi crede nel figliuolo ha vita eterna, ma chi rifiuta di credere o disubbidisce al figliuolo non vedrà la vita, ma l'ira di Dio resta sopra di lui. Giovanni capitolo 3 versetto 36. Il rifiuto di credere in Gesù è dunque un atto di disubbidienza. È il peccato supremo, quello che non può essere perdonato. Poiché se l'uomo rifiuta il Salvatore che Dio gli ha dato, non vi è salvezza possibile per lui. Non ha che una cosa da attendere: la sua condanna. Quale sarà la fine di quelli che non ubbidiscono all'Evangelo? Prima Pietro capitolo 4 versetto 17. Sarà l'ira di Dio che viene sugli uomini ribelli. Efesini capitolo 5 versetto 6.

in macchina, dal tuo cellulare, in qualsiasi parte in Italia e nel mondo tu vada, 24 ore su 24 puoi ascoltare i programmi trasmessi dalla radio in FM, semplicemente aprendo il sito www.radiologos.it e in alto a destra clic su Diretta Canale 1. Buon ascolto!

0: Radio Logos.
1: Il nostro numero di telefono è 0881 70 99 18. Ripeto, 0881 70 99 18.

0: A Radio Logos sono le ore 22 e 2 minuti.
1: Sta per andare in onda Orizzonti della Scienza. Una produzione RVS.

0: Abbiamo in linea il nostro ospite, il professor Domenico Enea. Pronto?
1: Pronto, buongiorno.
2: Buongiorno, professore.
0: Benvenuto.
2: Volevo presentarla ai nostri ascoltatori, quindi il professor Domenico Enea è consigliere della Società Italiana di Tabacologia,
1: sì.
2: Docente di ostetricia e ginecologia all'Università La Sapienza di Roma e responsabile clinico del Centro Policlinico Senza Fumo e Progetto Gravidanza Senza Fumo.
1: Esatto.
2: E quindi la persona più adatta a rispondere alle domande, che vorremmo farle in relazione al fumo.
1: Sì.
2: Noi la ringraziamo intanto per essere nostro ospite quest'oggi.
1: Prego, grazie a voi.
2: Allora, professore, le volevo chiedere, visto sì. che parlando un po', ascoltando i pareri di alcune persone, e penso che sia forse sono opinioni comuni, la gente pensa che, pur conoscendo abbastanza i danni del fumo, pensa che comunque il fumo non è una dipendenza tanto difficile, comunque tanto pericolosa quanto la droga. E quindi forse questo tende anche a minimizzare quali sono i danni e quindi avere quell'interesse a smettere. Lei cosa ne pensa?
1: Beh, anzitutto già la terminologia, ecco il fumo rispetto alla droga. Se per droga intendiamo una sostanza capace di dare dipendenza, quindi che ha determinate caratteristiche appunto che la definiscono come capace di dare dipendenza, la nicotina, che è un componente del fumo di tabacco, è una droga a tutti gli effetti, non c'è nessuna differenza con le altre, anzi come capacità di dare dipendenza è superiore a tutte le altre. Sembra strana questa cosa, però questa cosa è una cosa documentata, quindi non c'è nessuna differenza. Oggi infatti le droghe non le dividiamo neanche più in leggere e pesanti, le dividiamo in legali e illegali. Quelle legali sono l'alcol e il tabacco, e quelle illegali sono tutte le altre.
2: Qual è l'incidenza di mortalità in Italia in relazione appunto al fumo, quindi ai danni che si possono attribuire direttamente al fumo, quindi cancro e altre cose che poi portano alla morte?
1: Ma dunque, si calcola che il 35% dei tumori maligni siano legati all'abitudine al fumo. In generale vanno dagli 80 ai 90.000 i calcoli dei morti legati al fumo. Ora naturalmente parliamo solo di morti perché sono i più facili da
2: conteggiare, cioè avere la...
1: mentre invece ecco, poi è più difficile invece parlare delle malattie. Però ecco, per esempio, oltre che la morte, purtroppo l'abitudine al fumo comporta una serie di problemi grossi, tipo infarti, ictus, eccetera, che magari non sono mortali, oppure la terribile broncopneumopatia cronico ostruttiva, che è un'insufficienza respiratoria cronica, insomma, per cui le persone sono attaccate alla bombola dell'ossigeno per il resto della loro vita, quindi in questo senso che sia peggio della morte.
2: Lei è responsabile del progetto Gravidanza Senza Fumo,
1: sì.
2: Quindi volevo farle delle domande in relazione alle donne e quindi anche alla gravidanza. Volevo
1: sì.
2: chiederle qual è il rapporto che esiste tra la pillola anticoncezionale e il fumo, cioè chi fuma e prende la pillola quali problemi potrebbe avere? Credo che siano dati certi.
1: Beh, è un discorso sempre statistico naturalmente, quindi quando noi parliamo di, ecco, per esempio, ecco, tornando un attimo indietro, un fumatore su due muore per motivi legati al fumo, quindi vuol dire che uno su due non muore per motivi legati al fumo, quindi ognuno può vedere il bicchiere mezzo vuoto o mezzo pieno, come preferisce. Tornando invece al discorso delle donne, mi scusi, mi ripete la domanda?
2: Il rapporto che c'è tra la pillola
1: anticoncezionale sì.
2: e il fumo.
1: C'è un aumento delle trombosi fino a 20-30 volte di più, diciamo, il rischio aumenta di 20-30 volte, cioè l'età che aumenta, l'uso della pillola sono due fattori che aumentano il rischio di tromboembolie. Il fumo di tabacco aumenta il rischio di tromboembolie per tutta una serie di motivi e tutta una serie di meccanismi, però questi fattori di rischio non è che si sommano fra loro, ma in qualche modo si moltiplicano. Per cui ecco, se c'è un aumento, non so, di 5 volte, faccia conto, legato a un fattore, e di 7 legato a un altro, non è che diventa 12, ma diventa magari 22 o 23, capito?
2: Certo. Quali sono le patologie che colpiscono più frequentemente le donne fumatrici?
1: Praticamente non c'è nessun aspetto della vita delle donne che non venga influenzato in maniera negativa dal fumo. Ora, naturalmente non tutte le patologie sono influenzate nello stesso modo. Per esempio, mentre il cancro del collo dell'utero aumenta di circa 3 volte nelle persone che fumano, e invece esempio, il cancro della mammella aumenta di 0,2, quindi c'è un rischio relativo di 1,2, cioè il 20% di possibilità di in più di avere un tumore alla mammella, mentre invece per quanto riguarda il collo dell'utero del collo dell'utero aumenta di circa 3 volte nelle persone che fumano, e invece esempio, il cancro della mammella aumenta di 0,2, quindi c'è un rischio relativo di 1,2, cioè il 20% di possibilità

0: sulla menopausa, ecco, chi fuma va mediamente in menopausa 2-3 anni prima rispetto a chi non fuma.
1: Quindi c'è una precocità in questo?
0: Sì, certo, quindi ho tutte le conseguenze in senso di osteoporosi e tutto quello che le vuole, insomma, legata alla, tutta la problematica legata alla menopausa. Però ecco, la cosa interessante, suggestiva, è che attualmente le signore fanno di tutto per ritardare l'invecchiamento, quindi creme, massaggi, per arrivare poi anche a lifting, liposuzioni, eccetera, e invece il metodo più semplice
1: mantenersi giovani e quindi avere la pelle anche più bella, più luminosa.
0: Certo, sì, naturalmente tutte queste ragazze che cominciano a fumare adesso a 12-13 anni, perché questo è il grosso dramma attuale, naturalmente adesso a 50 anni saranno la pelle distrutta, saranno persone che dimostreranno 80, voglio dire.
2: Professore, posso farle? Scusi,
0: sì.
2: L'ho interrotta?
0: No. Dica.
2: Posso farle una domanda che mi viene un po' dallo stimolo di da parte di un nostro ascoltatore, ha mandato un sms. Chiaramente ci sono degli esempi che purtroppo non sono molto positivi da parte della classe medica.
0: Sì.
2: E mi si chiede qui, perché non gli chiedete se lui fuma? Perché a volte predicare è facile, però
0: certo.
2: Poi vivere praticamente la vita totalmente diversa.
0: Sì, beh, io ho fumato fino all'88, quindi ho fumato per 25 anni, purtroppo poi ho provato molte volte a smettere, poi nell'88, grazie a Dio, facendo una terapia di gruppo come malato, quella volta come paziente, evidentemente ero maturo. Ma sì, il problema della classe medica in Italia è un grosso problema perché c'è una percentuale di medici fumatori è superiore rispetto alla media nazionale dei fumatori, per intenderci, la media nazionale è il 25% circa, fra i medici si calcola che siano 35-40%, quindi è un grosso problema. Noi abbiamo stimolato l'ordine dei medici a censurare questo comportamento, a prendere una posizione, no?
2: Mm-hmm.
0: Però ogni anno mandiamo una lettera firmata da un centinaio di persone, di persone, diciamo, per intenderci, Garattini, presidenti di società scientifiche, persone insomma impegnate
2: nella cultura e nella scienza, chiaramente.
0: Non c'è stata nessuna risposta, solo l'ordine dei medici di Roma, su pressione di uno dei consiglieri, che è una persona coinvolta che lavora con noi, ha obtorto collo, credo, fatto una dichiarazione lo scorso anno dicendo che il comportamento di un medico che fuma in camice, cioè, per esempio, è censurabile.
2: Ma certo che
1: dovrebbe essere così.
2: Io ho visto certe scene, sicuramente anche lei le avrà viste, chi non le ha viste, di medici che nei corridoi degli ospedali fumavano.
0: Oggi molto meno, grazie a Dio. Devo dire, oggi molto
1: grazie
0: meno.
1: Grazie alle leggi che insomma sono state anche approvate.
0: Sì, però per esempio, ecco, nei diari del policlinico qui è una cosa normale che una persona fuma in camice, mentre invece, ecco, non ho mai visto nessuno, ad esempio, che tira la cocaina, ad esempio, in camice. Quindi evidentemente c'è un concetto secondo cui tirare la cocaina e c'è da vergognarsi, no?
1: Invece fumare quasi è qualcosa che ti fa sentire, per l'uomo forse un po' più macio, io credo che a volte sia questo, più mascoline forse le donne.
0: Anzi, per me è più forte per le donne da questo punto di vista, per cui ancora evidentemente viene vissuto come un segno di emancipazione insomma,
1: sì.
0: Quindi ecco, infatti il problema infatti è grosso, è naturalmente il fatto appunto che i ragazzi in generale, ma le ragazze in particolare, fumano in maniera spaventosa.
2: Volevo manifestarle una mia sensazione. Quando io fumavo, e quindi tutta la gente che fuma, dopo una tazzina di caffè, fumare una sigaretta era qualcosa, una goduria terribile.
0: Sì.
2: Ecco, che cosa scatta nella nostra mente? Perché siamo chiamati a fumare subito dopo una tazza di caffè?
0: Ma sono comportamenti appresi questi,
2: Non è una necessità fisica.
1: È un rituale.
2: È un'imitazione.
0: Ma guardi, noi non è che nasciamo che sappiamo già fumare, come sappiamo
1: meno male
0: mangiare, bere oppure accoppiarci, voglio dire. Il mentre deve fumare è un comportamento appreso. Prima del 1492 non si sospettava neanche che si potesse fumare, perché faceva parte delle civiltà precolombiane, no?
2: Sì,
0: come abitudine. È un comportamento appreso, noi vediamo qualcuno, ci piace l'idea di fare come fa quella persona che ammiriamo, che ci piace. E quindi ecco qui il discorso dei personaggi di riferimento, quindi
1: il cinema, la musica, la moda sono anche personaggi.
0: Cominciamo prima, i genitori.

0: genitori, i professori, quelli che ci sono più vicini, no? I professori, ecco, perché un professore che per esempio, anche se non fuma in classe, ma fuma nell'intervallo, magari insieme ai ragazzi, oppure in gita, quello è un esempio, voglio dire, estremamente, estremamente negativo, no? E poi naturalmente tutti i punti di riferimento, i politici, gli attori, i cantanti,
1: perché
0: tutte, tutte le persone che sono in qualche modo figure di riferimento e che non si comportano da figure di riferimento, o si danno degli esempi negativi.
2: Qual è il rapporto che esiste tra fumo e fertilità, e non solo in relazione alle donne ma anche agli uomini? C'è un rapporto fra fumo e fertilità?
0: Sì, negli uomini è molto più evidente, perché se lei fa un esame seminale a una persona che fuma e poi glielo fa dopo 3 mesi che ha smesso di fumare, cioè quando gli spermatozoi sono tutti rinnovati, lo spermatozoo ci mette circa 74 giorni, 74-75 giorni da quando, diciamo, parte a quando si matura completamente e viene liberato nelle vie seminali. Lei sembra due persone diverse, sia in termini di motilità che in termini di aspetto, diciamo, di tipo di motilità, proprio una... sono cose completamente diverse. E per le donne agisce a diversi livelli, può agire in maniera negativa a diversi livelli, è un pochino più sfumata la cosa. Statisticamente sappiamo però che le signore che fumano hanno bisogno di più tentativi per avere una gravidanza. Ecco, la media sono 4 mesi, diciamo, per una coppia normale, normalmente fertile. Ecco, per una donna che fuma, anche in relazione a quanto fuma, mediamente possono passare 6, 7, 8, 10 mesi, insomma. Ecco.
1: Ma questo è vero, io attraverso la televisione, quando ci sono determinate interviste su strada, nelle piazze, io noto che ci sono più donne con la sigaretta fra le dita che uomini. Io raramente vedo un uomo che fuma durante l'intervista o durante una reportage televisivo dove si vede tanta gente, la folla. Vedo tante donne che quasi quasi ostentano la sigaretta.
0: Questo appunto è un po' il discorso che dicevo prima, che per cui per molte persone, specialmente al sud, no? Viene inteso proprio come un'ostentazione di parità. È stata fatta un'indagine negli ospedali di Palermo e per esempio fra i medici le dottoresse fumano decisamente più dei
1: medici,
2: dei medici, più dei colleghi maschi.
0: Però attualmente su base nazionale non è così, sono ancora di più gli uomini che fumano rispetto alle donne. Il problema è che gli uomini sono stati in forte diminuzione, adesso purtroppo si è un pochino fermata la cosa, mentre invece le donne non accennano a diminuire, o forse se diminuiscono, diminuiscono di pochissimo, non è molto, molto certa come percentualmente. Tant'è vero che per esempio mentre negli uomini c'è stato un abbassamento dell'incidenza dei tumori del polmone dagli anni, diciamo, 80, e invece per le donne invece c'è tuttora una crescita dei tumori del polmone.
2: Professore, ci sono alcune donne che purtroppo non smettono di fumare nemmeno in gravidanza.
0: Sì.
2: Quali possono essere i danni sul feto e poi sul bambino?
0: Ma dunque i danni più conosciuti e più frequenti sono quelli sul peso, sul basso peso, quindi sul ritardo di accrescimento con un peso statisticamente inferiore alla nascita. Ora anche quello dipende dalla quantità di fumo. Il problema, poi ci sono anche tutta una serie di altri problemi, c'è una maggiore frequenza di aborti, una maggiore frequenza di placente previa, di gravidanza extrauterina, quindi sono una serie di aumenti di rischio. Però diciamo, ecco, quello più frequente, più conosciuto anche, diciamo, da tutti credo ormai, è quello dei neonati a basso peso. Il problema è come affrontare il discorso con queste signore, perché la maggior parte smettono o diminuiscono notevolmente in gravidanza, perché poi è passato il messaggio che fa male. E altre invece, noi calcoliamo un 6-9% invece non modificano le proprie abitudini, anche perché poi le statistiche sono basate su quello che dicono le persone, e quindi in genere tendono a minimizzare e a mentire anche a se stesse, magari dicendo che fumano poco invece magari fumano di più. E quindi il problema è grosso, perché se con una forte motivazione come la gravidanza le persone non riescono a interrompere il fumo, evidentemente lì il livello di dipendenza è talmente forte che è difficile anche un'azione terapeutica che si riserva nell'arco della gravidanza. Quindi è un discorso veramente da specialisti. essenzialmente di tentativo di riduzione del danno.
2: È vero che si crea un po' di dipendenza per il bambino che nasce da una donna fumatrice, quindi è come se appunto già nella pancia, poi anche dopo crescendo in famiglia c'è sempre questo fumo, quindi è quasi abituato, che è più predisposto a diventare un fumatore?
0: Beh, sono due aspetti differenti. L'aspetto di una persona che cresca in una famiglia in cui fuma la madre, o in cui fuma il padre, o in cui fumino tutte e due, è chiaro che una persona che con più facilità poi fumerà, perché cresce con l'idea che fumare sia una cosa normale, gli adulti fumano. Poi ci sono anche chi si è divertito a fare le statistiche in questo senso, per cui ecco, se fuma il padre ha, non so, 10 possibilità in più, se invece fuma la madre, insomma, adesso non ricordo, né mi interessa molto ricordare esattamente, però questo è un concetto fondamentale, proprio per il discorso che facciamo anche delle persone di riferimento, delle figure di riferimento.
2: Limitazione, quindi.
0: Ma invece sono anche degli studi che sono interessanti dal punto di vista, ecco così, diciamo, speculativo, in cui invece le figlie femmine delle signore che hanno fumato in gravidanza, facendo poi un esame multivariato, quindi confrontandole con le altre bambine, diciamo, adolescenti, poi anche tenuto conto di tutte le altre variabili, quindi fumo in famiglia, condizioni disagiate, tutto, però c'è una percentuale statisticamente significativa, superiore, di bambine che poi fumeranno, come se in qualche modo la nicotina assunta in gravidanza poi le condizionasse in maniera superiore, diciamo, in maniera maggiore poi al momento dell'iniziazione, dell'età di iniziazione al fumo.
2: Professore, prima di passare a un'altra domanda, volevamo far ascoltare ai nostri radioascoltatori un breve spot, no, in relazione al fumo. Resti in linea.
3: Ciao, come stai?
4: Come vuoi che stia. Mi piaceva tanto e non pensavo proprio che potesse capitare a me. Invece...
3: Hai sentito? Finché sei in tempo, smetti. Di no al fumo. È molto eloquente questo spot.
0: Beh, sì. La cosa positiva di questo spot è che non dice chiaramente la parola, ecco, perché non bisogna esagerare poi col discorso, no? Col discorso, sì, terroristico, però è bene anche non nascondersi dietro un dito e quindi far capire.
1: No, ma guardi che io questa risposta l'ho sentita davvero, eh.
0: Sì,
1: no, io non pensavo, mi piaceva fumare, ma non pensavo che potesse capitare a me.
0: Certo.
1: Purtroppo è così.
0: Direi che è molto equilibrato come spot.
2: Professore, quali possono essere le motivazioni che possiamo dare ai nostri ascoltatori, anche se credo che ognuno deve trovare in se stesso la motivazione che lo possa spingere a smettere?
0: Ma guardi, noi quando facciamo qui i nostri colloqui, c'è un signore che in questo momento sta facendo un colloquio nella stanza accanto, ne suggeriamo una decina, fra cui loro scelgono quali sono quelli più, per loro più presenti come motivazioni, ma vanno da una maggiore efficienza fisica a un risparmio di soldi, lei pensa che no, per un rinnovo contrattuale, no? Quanto, no, scioperi, eccetera. Poi smettere di fumare significa avere in busta paga 200, 150, 200 euro in più al mese, voglio dire, se pensa solo a questo, no? Senza andare a finire alle malattie, ma insomma l'alito cattivo, ce ne sono 3.000, insomma la libertà, il fatto di non essere costretti ad alzarsi dal tavolo per andare a fumare una sigaretta quando si sta in pizzeria, oppure che uno possa prendere un treno tranquillamente e andarsene da Roma a Milano senza dover prendere il treno che ferma a Firenze per fumare una sigaretta.
2: Professore, una domanda personale, dato che lei è un ex fumatore, sì. Cosa l'ha spinto, qual è stata invece la sua motivazione, visto che ha fumato per tanto tempo?
0: Ma guardi, l'80% delle persone che fumano vogliono smettere di fumare, anche se dicono a una domanda bruta perché non smetti, le persone rispondono normalmente perché non voglio smettere, mi piace. In realtà se uno fa poi delle domande un pochino più approfondite, un pochino più tecniche, poi si vede invece che l'80% in realtà vogliono smettere. dicono che non vogliono smettere perché in realtà quello che vogliono dire
1: si fanno forti.
0: Ho paura di avere, di soffrire per il fatto di provare a smettere, ho paura di fallire che poi non ce la faccia e quindi così dimostrare anche a me stesso che sono un debole, roba del genere, no? Mentre invece nel momento che dico non voglio, allora mi metto a riparo da tutto ciò. Ora in realtà questo è proprio il modo peggiore di affrontare la cosa, perché è chiaro che se uno fuma è un debole rispetto al fumo, perché ha sviluppato una dipendenza, quindi è tautologico, voglio dire, no? E quindi la prima cosa proprio da riconoscere è questa propria debolezza. Nel momento che uno la riconosce, allora ha modo di affrontare il problema col piede giusto. Poi questo non significa che riuscirà sicuramente a farcelo, ma io fondamentalmente è perché un po' mi vergognavo, insomma, ecco, mi vergognavo e gli ultimi anni fumavo molto, molto conflittuale, perché non era più un piacere, era una frustrazione ogni volta che fumavo.
2: Certo, poi anche essendo medico, il fatto di sapere, di conoscere bene tutti quelli sono i danni, magari diventa anche crea anche dei problemi quando ci si ritrovano con gli altri.
0: Ma assolutamente, poi cioè in realtà profondamente credo che al fondo il sentimento maggiore aveva fatto di mi vergognarsi.
1: Professore, ho ricevuto in questo momento un messaggio e mi si pone una domanda: è vero che il fumo dà un grande contributo per dare una maggiore concentrazione o attenzione allo studio? Perché molti giovani dicono che fumano perché si concentrano meglio.
0: Il discorso è complicato. Quando si smette di fumare si ha una sindrome d'astinenza vera e propria, no? E quindi già questo evidentemente comporta uno stato, diciamo, di difficoltà, di disagio, per cui la persona ha difficoltà a concentrarsi, eccetera. In più la nicotina ha un'azione di allerta, per esempio se si fuma di più quando si studia, si fuma di più quando si deve viaggiare di notte, no? Per tenersi svegli, quindi ha questa serie, diciamo, di valenze, per cui effettivamente, ad esempio, i primi tempi, quando si smette, spesso si sperimenta questo tipo di difficoltà, di disagio. Le persone, per esempio, che fanno i giornalisti, che fanno del lavoro al computer, i colleghi, all'inizio sperimentano questo disagio, ma questo è uno scotto da pagare per liberarsi di questo grosso baio. Poi naturalmente dopo qualche mese ci si risetta su altri livelli e quindi naturalmente il problema non si pone più. Però bisogna essere disponibili a soffrire in questo senso. Poi non si sa se uno soffrirà più di quanto pensa o meno di quanto pensa finché non si mette in gioco. Però pensare di poter cambiare una realtà come quella di una dipendenza seria, importante, subdola come quella del tabacco, senza solamente soffrire, così, è un sogno, però non è realtà, insomma, ecco, salvo rare eccezioni, ma quelle non ci interessa.
1: Sì, professore, siamo quasi in chiusura di questa intervista. Cosa potremmo suggerire o consigliare a chi ci sta seguendo?
0: Insomma, naturalmente di non cominciare perché è la cosa più intelligente, non è che sia una questione morale, è una questione di intelligenza. Se uno si sente più forte, non ha bisogno del ciuccetto per sembrare poi più grande. E quelli che invece già fumano, purtroppo, è di affrontarlo in maniera come affronterebbero qualsiasi altro problema di salute, cioè il diabete piuttosto che l'ipertensione, cioè rivolgersi magari a un centro
1: ecco,
0: specializzato.
1: Bene, brevissimamente, professore, è arrivata un'altra domanda attraverso l'SMS. Un nostro ascoltatore da Roma dice: quanto vengono influenzati i recettori del piacere dal fumo?
0: Beh, vengono influenzati molto, è tutto là il discorso, eh? Cioè la nicotina agisce. È complicato il discorso, perché è un po' da addetti al lavoro, perché già spiegare cosa sono i recettori. A livello cerebrale sono dei nuclei che sono deputati alla produzione della dopamina, essenzialmente, e della noradrenalina, che sono la dopamina è la sostanza che dà piacere, che noi sviluppiamo quando facciamo delle cose che ci fanno piacere, tipo mangiare delle buone cose, della cioccolata, avere un buon risultato, il sesso, cioè insomma tutte le cose che producono piacere,
1: certo.
0: Alla fine questo piacere è legato alla produzione di dopamina. Chi si droga, per esempio, con la nicotina, condiziona il proprio organismo, in particolare questi nuclei, a una produzione di dopamina, però appunto drogata, cioè come quando teniamo alto il minimo della macchina, se no si spegneva. Quindi queste persone poi non è che hanno un piacere in più dal fumare, ma hanno un piacere in meno quando non fumano. Non so se, certo, se è chiaro, certo, o se è complicato.
1: Daremo la risposta più estesa magari in altra occasione, dobbiamo decisamente chiudere.
2: Sì. Noi la ringraziamo tanto per la sua disponibilità. Buona giornata.
1: Grazie, una buona giornata.
0: Grazie a voi, buona giornata a voi.
1: Buona giornata.
5: Avete ascoltato Orizzonti della Scienza. Una produzione RWS.

Nascere, vivere e andarsene. Sono nato, non so perché. Ho vissuto, non so come. Me ne vado, non so dove. Triste bilancio di una vita senza Dio. Ben diverso è il linguaggio dell'Apostolo Paolo. Paolo sapeva perché era nato, per annunziare al mondo il Vangelo. Paolo sapeva bene come voleva vivere. Tutta la sua vita si riassumeva in una persona, Gesù Cristo. Ho il desiderio di partire e di essere con Cristo, perché è molto meglio. Paolo sapeva con certezza dove sarebbe andato dopo la morte e tutto ciò che desiderava era di essere con il Signore. Dio ha un piano per la vita di ognuno dei suoi figli, mentre aspettano il momento in cui raggiungeranno il loro Salvatore. Caro amico, perché sei nato? Come vivi? E dove te ne andrai? Per rispondere serenamente a queste domande, credi alla parola di Dio e ricevi Gesù Cristo come tuo Salvatore.

Ho chiesto perché nella vita di tutti i giorni il pensiero della morte non è assillante e non ti riempie di sgomento? Forse è così perché tu sei giovane e hai davanti tutta la vita. Oppure perché sei anziano e la tua vita l'hai già vissuta e non hai niente da perdere ormai. Eppure la morte dobbiamo affrontarla tutti. Dicevamo che l'uomo non vuol pensare alla morte quando tutto va bene e la vita procede regolarmente, ma viene il momento in cui ognuno si troverà di fronte alla nera falciatrice ed allora ci sarà la paura e si lotterà con tutte le forze per cercare di sfuggirle. Comprenderemo meglio le cose considerando che Dio ci ha creati esseri immortali. Il Signore ci dà la possibilità di vivere una piccolissima parte della nostra eternità su questa terra. Ed è proprio in questi anni che noi, in assoluta libertà, dobbiamo scegliere come vivere dopo. Chi avrà accettato Cristo come suo personale salvatore avrà un'eternità felice alla presenza di Dio. Chi invece rinnegherà Dio vivrà eternamente nel dolore. Il fatto stesso che quando la morte non ti è vicina, non te ne preoccupi, è sintomo che nel profondo del tuo cuore prende posto il senso dell'immortalità. Ogni uomo messo chiaramente di fronte alla morte lotta perché sa inconsciamente di essere immortale e che morire non è insito nella sua natura. Chi accetta il sacrificio di Gesù sulla croce non dovrà più temere la morte perché sa di essere già nelle gioie dell'eternità. Amico, non vuoi anche tu non avere timore della morte? Accetta oggi stesso il sangue di Gesù che lavi i tuoi peccati. Potrai vivere alla presenza di Dio. Non te ne pentirai.

0: A Radio Logos sono le ore 22 e 52 minuti.
1: State per ascoltare una serie di studi portati al centro Bethel in Castelnuovo della Daunia, provincia di Foggia, durante un campo giovanile. Il relatore del campo è Rod Jones, missionario operante nella provincia di Napoli, e il tema di questi studi è le parabole di Gesù alla scoperta della fede cristiana. Per motivi tecnici, lo studio di oggi è stato diviso in due parti. Oggi ascolteremo la prima parte. Buon ascolto!
2: Avete pensato un po', riflettuto, e fra poco, cioè insomma, io vorrei chiedervi giustamente di rispondere. Forse quello che possiamo fare, diciamo principalmente i capigruppi possono parlare per il gruppo. Però questo non esclude che qualcun altro, magari se ha il desiderio, può aggiungere il suo. Però quello che pensavo di fare, prima di cominciare a sentire le vostre risposte, un po' di rispondere due o tre domande che ho sotto mano. Allora, ho scelto quelli, anche per motivi di tempo, come detto prima, che particolarmente hanno a che fare con quelle che abbiamo detto in questi giorni. Ok? Allora, così rispondo prima io le domande mie, e poi tocca a voi rispondere le vostre. Allora, c'è una domanda qua, che domanda questa? Allora, quale è la differenza fra il giudicare in Matteo, che abbiamo sentito stamattina, abbiamo considerato sia con Daniele anche quello che ho un po' detto io, e il fatto che bisogna comunque giudicare un fratello in qualche modo per correggerlo, che poi leggiamo in Matteo 18, quando vedi un fratello in peccato o intrappolato in qualche peccato, dice specificamente andare vicino a valutarlo. Allora, voglio dire solo due parole su questo. Qual è la differenza? Vabbè, certo, ci sono alcuni che pensano, vabbè, non bisogna giudicare, dunque io faccio i fatti miei, tu fai i fatti tuoi e ognuno ci mettiamo a dare conto direttamente al Signore. C'è un problema con questo. Questo è il problema del figlio anche maggiore in confronto al figlio minore, cioè lascia che lui fa la strada sua, tanto io sto a posto, non va bene. Infatti ci ricorda in passato anche di un altro episodio, quando il primo omicidio della Bibbia, che era Caino e Abele, ti ricordi che poi Caino ha ucciso Abele? Cosa ha detto Dio a Caino? Dov'è il tuo fratello? E lui come ha risposto? Sono forse io il custode di mio fratello? Domanda, sono forse io il custode di mio fratello? Qual è la risposta a questo? Sì, lo sei. Lo sei. E anche noi lo siamo. Abbiamo una responsabilità uno l'altro. Dunque, quando dice non giudicare, come abbiamo considerato, non giudicare significa che non dobbiamo avere quell'atteggiamento di fratello maggiore che va lì a condannare il fratello. Però, infatti, io voglio leggere quello che hai letto stamattina, Matteo, così lo vediamo velocemente per considerare. Matteo 7 dice questo, no? Non giudicate finché non siate giudicati. Allora, come sempre, se ci fermiamo solo con questo versetto, dici, vabbè, allora, tu quello che vuoi fare, non sono problemi miei, te lo vedi tu con il Signore. Però giustamente non fermiamo qua, andiamo avanti, perché con il giudizio con il quale giudicate sarete giudicati. Dunque è chiaro che non sta dicendo non dobbiamo giudicare affatto, comunque giudicheremo, però la questione è questo: il modo in cui giudicheremo sarà anche noi il nostro turno. Ci ricordiamo anche nella preghiera che Gesù ha insegnato ai suoi discepoli, dice... Cosa dice? Signore, Padre nostro che sei nel cielo, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà in terra come fatta in cielo. Rimettici i nostri debiti o i nostri peccati, come? Cioè, come si giudichi, così sarai giudicato. Cioè, il Signore ha inserito questo nella preghiera che ha insegnato ai suoi discepoli. Andiamo avanti però. Con la misura quale misurate, sarà misurata a voi. Ricordiamo dei fratelli maggiori e minori, perché guardi Perché guardi alla pagliuzza nell'occhio di tuo fratello mentre non scorge la trave nell'occhio tuo? Come potrai tu dire al tuo fratello, lasci che io ti tolga l'occhio del pagliuzzo mentre travi nel tuo occhio? Ipocrita, togli prima dal tuo occhio la trave e allora ci vedrai bene per trarre la pagliuzza dell'occhio di tuo fratello. Sta dicendo che non devo togliere la pagliuzza dell'occhio di mio fratello? Sta dicendo questo? Cosa sta dicendo? Prima di giudicare un altro, cioè devo prima riconoscere i miei difetti. E questo, quando troviamo in Matteo 18, quando dice andare a un fratello che nel peccato, non dice io non lo giudico perché la Bibbia dice non giudicare. No, prima di andare a risolvere un problema con un fratello che si sta bloccato in un peccato, io devo prima valutare molto bene nel mio cuore, devo chiedere perdono al Signore per quello che io ho fatto. Infatti faccio un altro esempio. C'è la storia di una persona, di una chiesa che ha commesso adulterio. Mamma mia, ovviamente è un peccato che porta molti danni. Allora, diciamo, gli anziani sono incontrati e dice, è uno degli anziani, diciamo, quello più che aveva il compito di fare cura pastorale, più degli altri, sai, aveva il dono più di fare queste cose. L'hanno un po' tutti detto, vabbè, vai tu a parlare, insomma, con la famiglia, vedi tu la situazione. E lui dice, senti, io non ci vado da solo. E cominciava a domandare agli altri anziani, se senti, tu saresti mai capace di fare una cosa del genere? Quello dice, no, io no, ma io non sia mai. Infatti girava, poi anche qua. Poi un anziano ha detto, sì, io sarei capace come, sarei capace come. E quell'altro fratello ha detto, vabbè, tu sei la persona giusta di venire con me ad andare a trovare quello là. Guardi bene l'occhio tuo prima che tu vai a giudicare un altro. Non che non devi andare, devi andare a aiutare un fratello, devi andare a confrontarlo. Però devi prima valutare te stesso per non avere quell'atteggiamento di giudizio, di superbia, di superiorità che abbiamo studiato insieme, è il contrario del cristianesimo. Andiamo lì in umiltà a riprendere. Un'altra cosa voglio dire su questo. Io sono un anziano di una chiesa lì a Bacoli e molte volte si aspetta che sono gli anziani che fanno sempre questo, no? Non sono problemi miei fare gli anziani, ma tante volte gli anziani le cose non le sanno. Come fanno a risolvere un problema se non lo sanno nemmeno? Matteo 18, non lo leggiamo adesso, però dice se tu credente vedi un fratello che si è ingrippato in un peccato. Allora, quando dico ingrippato in peccato, ovviamente uso parole mie, cosa voglio dire? Non che abbia peccato, perché tutti pecchiamo. Se io devo andare a riprendere tutte le persone ogni volta che peccano, cioè è un macello. Immagina casa tua, se ogni volta che tuo fratello, sorella, madre, padre fa un peccato, ma insomma non si può vivere. Qui stiamo parlando non di un peccato di cui, come posso dire, se la porta il vento, cioè poi la cosa passa, la persona magari se stessa si rende conto, è dispiaciuto, è ravvede, non c'è bisogno di inferire queste cose qua. Una persona pecca in qualche modo, ma vedi che sta comunque cercando di risolvere, andare avanti, non andare a inferire, lascia stare, abbi grazia, l'amore copre moltitudini di peccati. Ma stiamo parlando di qualcosa che l'ha incatenato, lo ha bloccato nel suo cammino. Allora, questo tocca a te di andare vicino. E cosa dice Gesù? Questo poi legando col discorso di cosiddetti credenti carnali. L'abbiamo cercato di definire. Un credente carnale che è sempre carnale non è, Satana è un credente carnale, ma con un credente che si fa intrappolare, si toglie gli occhi dal Signore per un periodo, si intrappola in qualche peccato. Tocca a te che tu lo vedi, oppure se qualcun altro lo sta facendo, mica tutti devono andare addosso, ma è importante, la devi andare tu a parlare, perché se tu, come dice la Scrittura, parli tu e lui solo, se risolve il problema e quello confessa il suo peccato, cosa si fa? Niente, finito, basta, non si dice niente a nessuno, è inutile sperperare in giro. Invece molte volte cosa facciamo? Vediamo un fratello che sta in peccato, andiamo da un altro fratello e diciamo, senti, voglio pregare per questa persona perché sta peccando, e insomma si gira la voce e non si risolve il problema. Dunque, è importante. Se invece la persona non si ravvede, cosa bisogna fare? Ok, qualcuno qui che non risponda mai, forza? Nathan? Tu stavi parlando?
3: No,
2: sto fuori comunione. No! Oh, mamma. Subito fuori comunione. Ci vuole un po' di tempo prima che diventi anziano questo giovanotto qua. Fuori comunione, via! No, quando uno non si ravvede, quando due, la persona cosa fa? Lo prende e lo porta davanti a altri testimoni. Perché? Perché qual è lo scopo? Non è ancora davanti alla Chiesa, altri testimoni, che potrebbero essere gli anziani se sono più maturi o quelli che sia, ma davanti a altri testimoni, per vedere se veramente questo peccato è un peccato, perché può darsi che tu ti sei impressionato, che non è fatto un problema, gli altri possono testimoniare, per se è un peccato, che lui possa fare cosa? Ravvedersi. Se lui si ravvede, finisce là, si parla più, si, lui continua in comunione con la Chiesa, non c'è problema. Se lui invece si rifiuta, e stiamo arrivando, se si rifiuta di ravvedersi davanti ai testimoni, cosa si fa?
3: Alla Chiesa.
2: Porta davanti alla Chiesa, e tutta la Chiesa, non solo gli anziani, giudica la cosa, ovviamente guidate gli anziani, se quello è effettivamente un peccato, e insiste nel peccato, e non si vuole ravvedere del peccato, cosa si fa? Fuori comunione. Cioè, cosa vuol dire fuori comunione? Si tratta la persona come se fosse un non credente, pagano e pubblicano. Perché si tratta una persona come un pagano pubblicano? Perché non si ravvede. Qual è l'unica cosa che noi dobbiamo fare davanti al Signore? Diciamo, frutto? Ravvedimento. Dunque, adesso non so se vi sciocca questo, però lo dico un po', lancio questa cosa. L'unico peccato per cui si mette una persona fuori comunione, l'unico peccato, qual è? Aspetta. Già l'abbiamo parlato, voglio vedere. Cos'è? La mancanza di ravvedimento. Questo dice Gesù. Se si ravvede, ha acquistato il tuo fratello. Se non si ravvede, allora non è una questione di un elenco di peccati per mettere fuori comunione, un altro elenco di peccati che possono essere credenti carnali, non fa niente. No, no, non esiste. Qualsiasi peccato, se non ti ravvedi, Dio è paziente, ti dà una volta, due volte, tre volte, quattro volte, non è che si fa questo percorso tutto in tre giorni, insomma magari si dà anche il tempo per riflettere e così via. E questo per arrivare anche al dunque, parlando del cosiddetto cristiano carnale, il credente carnale. Un credente carnale ci possono essere, la Bibbia ne parla di credenti carnali, che insomma si allontanano un po' dal Signore, si fanno distrarre. Però il compito del giudizio nostro è di andare a cosiddetto credente carnale, cioè quello che sta vivendo in un momento di peccato che lo ha incatenato, con grande umiltà, perché riconosciamo che anche noi non siamo meglio di loro, e cercare di convincerlo a ravvedersi su quel fatto. Se non si ravvede, davanti ai testimoni. Se non si ravvede, davanti alla Chiesa. Se non si ravvede, una persona che non si ravvede, cos'è? Un credente, non, un credente carnale? È un non credente. Come puoi essere un credente e non ravvederti? Può passare un periodo che ti... Però quando viene presentato davanti a te, una volta, due volte, tre volte, e ti insisti, allora, se quella persona è veramente un credente o no, lo sa il Signore, lo sa il Signore. Però noi abbiamo questo compito di prendere sul serio che non esistono credenti carnali che rimangono tale, o dentro o fuori. O ti ravvedi e ritorni, o non ti ravvedi e non sei mai stato un cristiano. Non so se mi sono spiegato. Comunque sto parlando forse troppo a lungo. Andiamo avanti. Se sono altre domande in merito anche a tu per tu, non pretendo di saperlo tutto, però penso che questa lega molto con quello che abbiamo detto in questi giorni. Un'altra domanda. È possibile avere un chiarimento riguardo all'esempio di un padre che dice di lavorare ed accumulare beni per i figli, mentre invece così facendo sacrifica i propri figli? Questa affermazione è applicabile solo verso i credenti o anche verso i non credenti? Vi ricordate qualche giorno fa, mi ricordo quando, parlava il fatto degli idoli, no? Ogni idolo pretende i suoi sacrifici. Dunque, se il mio idolo è mammone, soldi, io per guadagnare soldi, io devo sacrificare qualcosa per averlo, perché quello è il mio idolo. E abbiamo parlato che alcuni uomini, per esempio, spesse volte gli uomini, lavorano mattina, pomeriggio e sera per guadagnare soldi e anche a volte per dare i soldi ai loro figli per avere una casa. Io conosco persone, ogni figlio deve avere una casa, una bella cosa, non c'è niente di male. Ma se quella cosa diventa l'idolo della sua vita, cioè l'obiettivo del padre, io nella mia vita una cosa devo fare è dare una casa a tutti i miei figli. Nel fare quello tu devi sacrificare tante altre cose. Devi sacrificare tempo con i tuoi figli, devi sacrificare, educare nelle vie del Signore. E facendo questo, effettivamente, tu stai sacrificando i tuoi figli sull'altare di soldi. Quelli probabilmente cresceranno senza conoscere il Signore. Ok, gli hai dato dei soldi, gli hai dato una bella casa, ma andranno all'inferno. Perché l'idolo non produce la vita alla fine. Dunque, per rispondere questo. Dunque, questa affermazione è applicabile solo verso i credenti o anche verso i non credenti. È la stessa cosa, i non credenti lo fanno e purtroppo a volte anche nella vita del credente, come ha detto il cosiddetto credente carnale in quel senso là, lasciamo il peccato entrare nella nostra vita e diamo troppo spazio. Facciamo esempio, uno entra nella mia vita anche l'idolo del denaro. E si lavora mattina, pomeriggio e sera, i ragazzi stanno a casa e non vengono curati, non si fa lo studio biblico insieme, sai, il culto di famiglia, crescono per i fatti loro, poi vanno in chiesa la domenica mattina. Per esempio, uno entra nella mia vita anche l'idolo del denaro. E si lavora mattina, pomeriggio e sera, i ragazzi stanno a casa e non vengono curati, non si fa lo studio biblico insieme, sai, il culto di famiglia,

0: facendo. Quel fratello, se è un fratello che l'opera di Dio sta in lui, probabilmente si renderà conto, forse si sente anche un po' ripreso, non è che ci piace essere ripreso, ma col tempo si rende conto, ringrazierà pure per questa cosa e aggiusterà il tiro della sua vita per far sì che i soldi non rubano quello che lui deve fare come credente, e mette di nuovo il Signore al primo posto e non quello. Invece se quello non è un vero credente, veramente il Signore onestamente non gli interessa proprio, soltanto tutta una facciata, non se ne importerà proprio, continuerà a fare quello che ha fatto. Ok? Ho finito le mie domande. È chiaro quello che ho detto? O siamo qualcuno nettamente contrario? Non so, Abramo, che ho detto qualcosa? È chiaro? Tutto bene?
1: Poi ripetere un po' la questione della, ritornando un attimo all'altra domanda, quella precedente.
0: Sì.
1: Il fatto di aggiungere, se possibile, aggiungere il particolare.
0: Vabbè, aggiungilo tu così. Perché così?
1: Aggiungere una piccola considerazione a modi così. Molte volte, no? Nella Chiesa, noi, ognuno di noi può essere, come dire, un aiuto a un altro ragazzo o ragazza, pur avendo sentito qualche cosa, perché magari proprio perché siete amici o perché una ragazza ha parlato con un'altra ragazza, diciamo peccato o un'altra cosa, voi potete essere di grande aiuto, dipende dal tipo di peccato ovviamente che è stato commesso, ma sono dei peccati che magari vengono confessati al Signore e una persona vuole comunque far partecipe all'amico o all'amica di questa cosa, non necessariamente bisogna allargare questa informazione ad altri, voglio dire, non è necessario. Anzi, qui mostriamo veramente la vera amicizia che è tra due giovani, tra due ragazze, due giovani, due adulti. Possiamo pregare il Signore insieme, possiamo portare davanti a Dio questo caso e se la persona appunto si è pentita di questo fatto, non è necessario parlarne con altri. Ha salvato una persona da eventuali giudizi negativi nei suoi confronti, perché molte volte siamo così bravi a giudicare gli altri, anche da questo punto di vista, pur avendo sentito una piccola cosa, viene poi elaborata, viene raccontata ancora in maniera distorta, a tal punto che non si sa più qual è il capo e qual è la coda, si dice, della cosa. Quindi io non so. Dico questo perché io mi sono trovato in queste difficoltà, nel senso che ho dovuto parlare con delle persone, abbiamo risolto i problemi davanti al Signore. Un'altra piccola considerazione, questo lo dico nel servizio di anziani, è più facile che veniamo a sapere delle determinate cose nella Chiesa dove c'è riservatezza assoluta. Non molto tempo fa mi è stato detto di una persona che è agli occhi di qualcuno poteva commettere adulterio, per esempio, e io ho detto alla persona che mi riferiva a queste cose, ho detto: sei disposto a confessare questo fatto davanti alla persona che viene messa in causa? Ha detto: no, io c'entro nulla, non... Ho detto: io non posso dire nulla, non ho mai parlato, lo dico così qui, ma con delle persone così di questo fatto, vi assicuro, dopo tanti anni, mai successo nulla, perché figurati, una cosa di questo genere, le notizie vanno avanti. Voglio dire, possiamo essere di aiuto, grandemente di aiuto delle persone, di certe cose. Possiamo essere anche di scandalo, fare venire fuori uno scandalo inutile che non esiste forse alla base. Quindi voi siete giovani, però questo principio biblico applichiamolo alla nostra vita, a tutte le età. Voi ve ne troverete bene sicuramente. È chiaro che se poi il fatto coinvolge altre persone,

0: bisogna risolvere anche con altre persone. E ciò che Stefano ha detto alla fine, quello di mettere fuori comunione, il mettere fuori comunione non è l'atto conclusivo, diciamo, alla fine di una serie di azioni o di comportamento fino a quando la persona viene messa fuori comunione. Ma il fuori comunione, anche qui, richiama l'attenzione alla riabilitazione della persona. Bisogna sempre attivarsi in modo tale che la persona debba rientrare e debba, come dire, riprendere bene il suo rapporto con i credenti e soprattutto con il Signore. Non so se siete d'accordo voi a questa cosa. Io vi ringrazio per l'ascolto.
1: Infatti io, cioè, dare appoggio a quello che ha detto Abramo, un paio di cose. Uno che questo fatto degli inciucci, no? Sono terribili. Parlavamo di giudicare stamattina, non giudicare. Gli inciucci sono uno dei peggiori modi di giudicare le persone. Molte volte, come Abramo, persone mi sono venute vicino a dire, senti, devo dire una cosa, tizio ha fatto questo, questo e quello. Però ti raccomando, non dirlo che l'ho detto io, però vedi tu. Io l'ho annunciato anni fa in chiesa, pubblicamente, in incontri battezzati, sentite, se voi mi dite qualcosa, mi state dando il diritto di prenderti e andare a parlare con quella persona. Se non siete disposti a venire con me dopo avermi detto cose su qualcuno, se su te stesso, vabbè, un fatto privato, tuo, come detto, si risolve il problema, finisce là, ma se stai parlando, vieni a qualcuno per raccontare qualcosa di qualcuno e poi pretendi che quello non deve dire niente che tu hai detto, no, no, devi assumere le tue responsabilità e farlo da uomo e da fratello e sorella. Se un fratello sta in difficoltà, sì, forse è un problema che non sai portare da solo, vai da un anziano, però dice, sono a disposizione. Sono testimone, sono a disposizione, perché voglio aiutare quel fratello o quella sorella di uscire fuori. È importante. Poi anche la questione, come ha detto anche Abramo, il fatto che quando una persona anche viene messa fuori comunione, alla fine, non sto prendendo a te perché tu devi andare, capito? Quelli che tu... ovviamente lo scopo è sempre lo stesso. In tutte e tre fasi, qual era lo scopo? Portare al... Ravvedimento. Quando uno è messo, diciamo, fuori comunione, considerato pagano pubblicano, qual è lo scopo? Sempre di portare ravvedimento, cioè si comincia a evangelizzarlo come se fosse non credente. Cosa si fa ai non credenti? Cosa vuoi che facciano? Che si ravvedano. Perciò bisogna trattarli come pagano pubblicano. E poi, come detto, quando tutta la Chiesa deve agire, perché se per esempio gli anziani prendono posizione, bisogna di tutta la Chiesa, tutti i fratelli, perché magari tre quarti della Chiesa vanno vicino al fratello, a questo fratello poi che si considera credente, dice, senti, ti imploro, ravvediti, cambi, ti accoglieremo a braccia aperte, ma non continuare così. E poi vanno tre o quattro fratelli che vanno, vabbè, non fa niente, dai, non dar retta. Secondo te, che efficacia avrà? Voi giovani, magari un'altra ragazza o ragazzo che si va con un non credente, insomma, e tutti quanti stanno implorando a queste persone di non fare questa strada, perché credente con un non credente non va bene, ma tu dici, va bene, che fa? Non fa niente, poi se no se la si allontana. Bisogna essere uniti, perché chi persevera nel peccato sono delle brutte conseguenze. Vabbè, allora che il Signore ci aiuti. Questo problema della disciplina nella Chiesa è un bel gatto da pelare. Però se riusciamo a viverlo bene, la Chiesa ne cresce in modo meraviglioso, perché non c'è niente di peggio, penso per i non credenti, degli ipocriti, o no? Una delle peggiori accuse che fanno nella Chiesa cristiana è ipocriti. Quelli sono cristiani, leggono la Bibbia, ma sono ipocriti. Non dobbiamo essere ipocriti. Quando si vede il peccato bisogna risolverlo. Portare ravvedimento, se non porti ravvedimento bisogna andare fino in fondo. Perché non dobbiamo disonorare il Signore con la ipocrisia. D'accordo?
2: Avete ascoltato uno studio portato al centro Bethel in Castelnuovo della Daunia, provincia di Foggia, durante un campo giovanile. Ricordiamo che il relatore del campo è Rod Jones, missionario operante nella provincia di Napoli, e ricordiamo che il tema di questi studi è le parabole di Gesù alla scoperta della fede cristiana. Ricordiamo che lo studio di oggi è stato diviso in due parti. Oggi abbiamo ascoltato la prima parte. A risentirci al prossimo appuntamento per ascoltare la seconda parte di questo studio, sempre su queste frequenze. Che Dio vi benedica.

Il mondo è in disordine. Dobbiamo concludere che Dio non c'è? Il mondo è un luogo di libertà in cui gli uomini, o almeno la maggioranza, agiscono a proprio piacimento e obbediscono meno che possono. Sembra che ognuno si senta libero di vivere come meglio crede, anche di sfruttare il prossimo o di fargli la guerra. Come mai Dio non interviene a risolvere questo stato di cose? Dio, nella sua sovranità, ha deciso diversamente. Ha lasciato all'umanità la possibilità di voltargli le spalle. Cosa che spesso avviene. Però ecco il risultato. Un mondo inquinato, violento, immorale. Dio interverrà certamente a giudicare il male, ma non ad aggiustare ciò che l'uomo ha guastato. La Bibbia ci svela che Dio ha un piano. Fondare un nuovo cielo e una nuova terra dove egli abiterà con gli uomini. È scritto che essi saranno suoi popoli e Dio stesso sarà con loro e sarà il loro Dio. Non ci sarà più la morte, né cordoglio, né grido, né dolore. Apocalisse capitolo 21, versetti da 1 a 4. Ma chi sarà ammesso in questo luogo? Chi crede che Gesù ha subito il castigo che i suoi peccati meritavano, riceve la grazia di Dio, la vita eterna e un posto nel cielo.

Radio Logos vive grazie alle offerte volontarie di quanti credono nel suo servizio. Quanti volessero esprimerle la loro simpatia attraverso il proprio libero contributo, possono farlo utilizzando il seguente conto corrente postale 16 58 87 17, intestato a Radio Logos, Foggia.

0: prende mai.
1: Cosa, ma perché la tua non ha interferenze?
2: Facile, io ascolto la radio in DAB.
3: La radio di sempre, da oggi in DAB.
4: Radio Logos trasmette sul DAB, il digitale terrestre, dai canali 5A e 5B, su tutta la Puglia. Per poter ascoltare bisogna essere in possesso di un apparecchio radio con la funzione digitale DAB.

Siate pronti, perché nell'ora che non pensate, il Figlio dell'uomo verrà. Dall'Evangelo di Matteo, capitolo 24, versetto 44. E tu che stai ascoltando? Sei consapevole che ci sarà un giorno in cui il Signore ritornerà? Sei pronto? Non correre il rischio di vedere partire tante persone che ami e di rimanere in questo mondo su cui si abbatteranno i giudizi di Dio, a condividere la sorte terribile di quelli che non hanno voluto saperne di Lui. Non aspettare un minuto di più. Apri il tuo cuore al Signore.

0: prende mai.
1: Scusa, ma perché la tua non ha interferenze?
2: Facile, io ascolto la radio in DAB.
3: La radio di sempre, da oggi in DAB.
4: Radio Logos trasmette sul DAB, il digitale terrestre, dai canali 5A e 5B, su tutta la Puglia. Per poter ascoltare bisogna essere in possesso di un apparecchio radio con la funzione digitale DAB.

Salve amici, benvenuti a questo 261esimo numero del programma Meditazioni Bibliche Giornaliere. Chi vi parla è Matteo e vi augura un buon ascolto. Leggiamo il verso che costituisce la meditazione di oggi. Lo troviamo nella lettera che l'Apostolo Paolo scrisse ai Galati nel capitolo 2, al verso 21. E dice: «Io non annullo la grazia di Dio, perché se la giustizia si ottenesse per mezzo della legge, Cristo sarebbe dunque morto inutilmente». Sapete, cari amici, il tema della salvezza del credente è un tema molto dibattuto e controverso nel corso del tempo. C'è chi pretende di imporre ai cristiani qualsiasi forma, il sistema legale della legge o qualunque altro sistema legale dalla cui osservanza si vorrebbe far dipendere la salvezza dell'anima. Di fatto questo annulla e rinnega la grazia di Dio in Cristo Gesù che viene proclamata nel Vangelo. Questa è una accusa grave, ma è un'accusa fondata che giustifica le forti e indignate espressioni che l'Apostolo Paolo rivolge ai cristiani della Chiesa della Galazia, che erano sviati da tanti insegnamenti eversivi che vanificavano l'Evangelo di Cristo. Ma sapete, ancora oggi c'è chi diffonde, in un modo o in un altro, insegnamenti altrettanto eversivi che pregiudicano la sostanza della fede cristiana che è stata proclamata dagli apostoli. Nel verso che abbiamo letto oggi, l'Apostolo Paolo dice come e perché egli, insieme ad ogni autentico cristiano, afferma di non essere così stupido da annullare la meravigliosa grazia di Dio, riducendo proprio l'efficacia del sacrificio del Signore Gesù Cristo. Come dicevo, oggi vi sono cristiani che predicano una salvezza condizionata all'obbedienza degli insegnamenti della parola di Dio. In questo modo annullano il fatto che Cristo ha pagato proprio per la nostra disubbidienza e l'ha fatto con la sua vita sulla croce. La verità centrale che l'Evangelo proclama è che il Signore Gesù e Salvatore ha amato i credenti, o meglio, ha amati gli uomini affinché chiunque crede in Lui possa essere salvati. E lo ha fatto al punto di dare per loro se stesso completamente sulla croce. Cristo così muore in croce, pagando in quel modo egli stesso al posto e in favore dei peccatori. Quindi la pena che la giustizia di Dio prescrive per averla trasgredita è stata pagata da Lui. Coloro che si affidano a Cristo come loro Salvatore possono così dire, nel modo come afferma l'Apostolo, che essi siano stati crocifissi con Cristo. Su quella croce sono morti. E, lo dicevo poco fa, il debito che avevamo verso la legge di Dio è stato pagato.
quindi possiamo concludere che noi come credenti non dobbiamo più nulla alla legge. Essa non può più pretendere nulla da noi, così come non si può più pretendere nulla da chi è morto. La pena è stata completamente espiata da Cristo. Ciò che la giustizia prescrive è stato soddisfatto. Qualcuno potrebbe dire che il salvato può fare ciò che vuole, anche peccare, visto che è salvato. Chiaramente no, cari amici. Dobbiamo imparare una cosa importante e fondamentale. Dobbiamo imparare a distinguere le due cose. La salvezza è una cosa e anche peccare, visto che è salvato. Chiaramente no, cari amici. Dobbiamo imparare una cosa importante e fondamentale.

e la seconda è la conseguenza della prima. La seconda è la conseguenza di una vita nuova, di una vita trasformata dalla presenza dello Spirito Santo. Certo, dobbiamo ammetterlo, non sempre un credente si comporta in un modo coerente con gli insegnamenti di Gesù. Ma questo non pregiudica la salvezza, che è un dono della grazia di Dio. Spetta al cristiano dare prova del fatto che la sua vita dipende dal Signore. Possiamo allora affermare anche noi con grande forza, come l'Apostolo Paolo: io non annullo la grazia di Dio, ma credo fermamente che il sacrificio di Cristo è valido al 100% per la mia salvezza. Bene, cari amici, siamo giunti al termine. In attesa di un vostro riscontro, io vi saluto caramente, vi ringrazio per il vostro ascolto e vi do appuntamento a domani. Che Dio vi benedica.

Benvenuto a Equipaggiati, dove troverai le forze per combattere le battaglie giornaliere. Ok, miei cari ascoltatori, quest'oggi finiremo questo lungo capitolo 22, dal versetto 52 al versetto 71. Gesù disse ai capi dei sacerdoti, ai capitani del tempio e agli anziani che erano venuti contro di lui: siete usciti con spade e bastoni come contro un brigante. Mentre ero ogni giorno con voi nel tempio, non mi avevate mai messo le mani addosso, ma questa è l'ora vostra e la potestà delle tenebre. Dopo averlo arrestato, lo portarono via e lo condussero nella casa del sommo sacerdote, e Pietro seguiva da lontano. Essi accesero un fuoco in mezzo al cortile, sedendovi torno. Pietro si sedette in mezzo a loro. Una serva, vedendolo seduto presso il fuoco, lo guardò fisso e disse: anche costui era con lui. Ma egli negò, dicendo: donna, non lo conosco. E poco dopo un altro lo vide e disse: anche tu sei di quelli. Ma Pietro rispose: no, uomo, non lo sono. Trascorsa circa un'ora, un altro insisteva, dicendo: certo, anche questi era con lui, perché è Galileo. Ma Pietro disse: uomo, io non sono quello che dici. E subito, mentre parlava ancora, un gallo cantò. E il Signore, voltatosi, guardò Pietro. E Pietro si ricordò della parola che il Signore gli aveva detta: oggi, prima che il gallo canti, tu mi rinnegherai 3 volte. E andato fuori, Pietro pianse amaramente. Gli uomini che temevano Gesù lo schernivano percuotendolo. Poi lo bendarono e gli domandavano: indovina, chi ti ha percosso? E dicevano molte altre cose contro di lui, bestemmiando. Appena fu giorno, gli anziani del popolo, i capi dei sacerdoti e gli scribi si riunirono e lo condussero nel loro sinedrio, dicendo: se tu sei il Cristo, diccelo. Ma egli disse loro: anche se ve lo dicessi, non credereste. E anche se io vi facessi delle domande, non rispondereste né mi lascereste andare. Ma da ora in avanti il Figlio dell'uomo sarà seduto alla destra della potenza di Dio. E tutti dissero: sei tu dunque il Figlio di Dio? Ed egli rispose loro: voi lo dite, io sono. E quelli dissero: che bisogno abbiamo ancora di testimonianza? Lo abbiamo dito noi stessi dalla sua bocca. È stata una notte molto lunga per Gesù. Prima l'ultima cena, poi il lavaggio dei piedi dei discepoli, l'ampio insegnamento nella stanza superiore.

ore, il cammino a Getsemani, l'agonia in preghiera nel giardino, l'arresto, il cammino di ritorno in città, l'interrogatorio, il trattamento brutale, l'umiliazione nella casa del sommo sacerdote. E poi, per aggravare la situazione, Gesù assiste al rinnegamento di Pietro come aveva predetto. E Luca sembra enfatizzare il momento dicendo: il Signore si voltò e guardò Pietro dritto negli occhi, quasi come dire: te l'avevo detto, Pietro. Uff, che tristezza. Dato che un'udienza processuale non era legale in piena notte, ora si è fatto giorno e poteva essere emessa una sentenza legale. Gesù quindi fu costretto a comparire davanti al Sinedrio per una breve ripetizione dell'indagine che era stata appena conclusa durante la notte. I leader ebrei potevano quindi avanzare un'accusa formale contro di lui, da presentare poi alle autorità romane. Nel farlo dovevano convincere il governatore romano che la persona accusata meritava l'esecuzione. Potreste aver notato che in questo processo diurno i giudici non si sono disturbati a trovare testimoni contro Gesù. Questo perché nel processo notturno i testimoni si sono resi praticamente ridicoli, contraddicendo le loro affermazioni. Mi chiedo se il Sinedrio abbia colto appieno ciò che Gesù ha detto loro con la frase: da ora in poi il Figlio dell'uomo sarà seduto alla destra della potenza di Dio. Questo implica che presto loro stessi affronteranno un vero giudizio, non uno fittizio, con Gesù come giudice. Ed infine una frase che potrebbe essere fraintesa. Sfortunatamente in alcune traduzioni italiane leggiamo solo "tu lo dici". Questo porta all'ambiguità, poiché il lettore lo interpreta nel senso di "tu dici che io sono, ma io non sto dicendo questo". Questa espressione è dall'aramaico e dovrebbe essere tradotta nel senso di "sì, ha ragione, perché l'ha riconosciuto", o "correttamente, lo avete confermato". In questa lettura viene seguito giustamente da "io sono". Riflessione. Ti rendi conto di quanto abusa ancora prima della flagellazione e della crocifissione? Tutto questo per l'amore che ha per te e per me. Signore, pur sapendo che il migliore, il più sfacciato, a volte arrogante, dei tuoi discepoli era pronto a rinnegarti 3 volte, tu questo lo sapevi, gliel'hai anche detto a priori. E allo stesso tempo però eri pronto a perdonarlo. E fa lo stesso quest'oggi con noi. Quando abbiamo un cuore contrito, pur avendoti rinnegato, sei pronto a perdonarci. Ma non solo, chiedi anche che noi si faccia la stessa cosa con gli altri. Riempici del tuo Spirito Santo per riuscire ad essere in grado di farlo. Te lo chiediamo nel nome di Cristo. Amen. Ok, well, un altro venerdì, un altro weekend innanzi a noi. Ci risentiamo settimana prossima per la conclusione del Vangelo di Luca.

0: A Radio Logos sono le ore 24 e 28 minuti.
1: Trasmettiamo le riflessioni di Vincenzo. 30 minuti con Vincenzo L'Orefice, i messaggi della comunità evangelica di Ispica, provincia di Ragusa.

0: Vogliamo parlare del Levitico. Voi sapete che il libro del Levitico parla di santificazione. Cioè, la santificazione è una cosa di primaria importanza nella vita del credente. Non possiamo dire io sono cristiano, un credente, ho accettato Gesù e continuare la vita di prima. Non abbiamo capito niente. Se pensando che con la frase magica Signore ti accetto come mio Signore, come mio Salvatore, abbiamo risolto il problema. No, non è così. Questo è soltanto l'inizio. È come quando due persone si sposano, no? E dico, vuoi tu prendere in sposa Tizio? Sì. Vuoi tu prendere in sposo Caio? Sì. Ma questo non è altro che l'inizio. Ma quello non è, diciamo, garanzia. La garanzia si dimostra attraverso il tempo, con la fedeltà, con la perseveranza. Quindi credere nel Signore, certo, bisogna pagare un prezzo. È il prezzo che la nostra vita la deve guidare Lui. E non tutti sono disposti a fare questo, non è così? Accettare Gesù è facile. Sì, facile nel dire ti accetto, ma non è così semplice da essere fedeli a Lui, vero? Tutti i giorni della vita fino alla fine. Per cui uno che si incammina con il Signore, fa un cammino con Gesù, è chiaro che deve dare molta, ma molta importanza alla santificazione. Dio dice siate santi perché io sono santo. E tutto il libro del Levitico parla di santificazione. Abbiamo considerato nelle volte passate quello che sono stati i vari sacrifici, il sacrificio dell'olocausto, di oblazione di grazie, vero? Ci parlano della persona di Gesù e del sacrificio di Gesù. Vogliamo vedere i peccati che una persona commette inconsapevolmente, cioè i peccati di svista, i peccati che diciamo sono inavvertiti nella nostra vita. E vorrei leggere con voi Levitico capitolo 5, i primi 19 versetti. Dice così: quando una persona, dopo aver udito dal giudice la formula del giuramento, nella sua qualità di testimonio pecca non dichiarando ciò che ha veduto o altrimenti conosciuto, porterà la pena della sua iniquità. O quando uno senza saperlo avrà toccato qualcosa di impuro, come il cadavere di una bestia selvatica impura, o il cadavere di un animale domestico impuro, o quello di un rettile impuro, rimarrà egli stesso impuro e colpevole. E quando senza saperlo toccherà un'impurità, una qualunque delle cose per le quali l'uomo diviene impuro, allorché viene a saperlo è colpevole. E quando uno senza badarvi, parlando leggermente con le labbra, avrà giurato con uno di quei giuramenti che gli uomini sogliono proferire alla leggera, di fare qualcosa di male o di bene, allorché viene ad accorgersene è colpevole. Quando uno dunque si sarà reso colpevole di una di queste cose, confesserà il peccato che ha commesso. Recherà all'Eterno come sacrificio della sua colpa per il peccato che ha commesso una femmina del gregge, una pecora o una capra come sacrificio per il peccato, e il sacerdote farà per lui l'espiazione del suo peccato. Se non ha mezzi da procurarsi una pecora o una capra, porterà all'Eterno come sacrificio della sua colpa per il suo peccato due tortore o due giovani piccioni, uno come sacrificio per il peccato, l'altro come olocausto. E li porterà al sacerdote, il quale offrirà prima quello per il peccato, gli spiccherà la testa vicino alla nuca, ma senza staccarla del tutto. Poi spargerà del sangue del sacrificio per il peccato sopra uno dei lati dell'altare e il resto del sangue sarà spremuto a piede dell'altare. Questo è un sacrificio per il peccato. Dell'altro uccello farà un olocausto secondo le norme stabilite, così il sacerdote farà per quel tale l'espiazione del peccato che ha commesso e gli sarà perdonato. ma se non ha mezzi da procurarsi due tortoni o due giovani piccioni, porterà come un sua offerta per il peccato che ha commesso la decima parte di un'efa di fiori di farina. Come sacrificio per il peccato non vi metterà su né olio né incenso, perché è un sacrificio per il peccato. Porterà la farina al sacerdote, e il sacerdote ne prenderà una manata piena come ricordanza e la farà fumare sull'altare sopra i sacrifici fatti mediante il fuoco all'Eterno. È un sacrificio per il peccato. Così il sacerdote farà per quel tale l'espiazione del peccato che ha commesso. In uno di quei casi egli sarà perdonato. Il resto della farina sarà per il sacerdote, come si fa nell'oblazione. L'Eterno parlò ancora a Mosè dicendo: quando uno commetterà una infedeltà e peccherà per errore relativamente a ciò che deve essere consacrato all'Eterno, porterà all'Eterno come sacrificio di riparazione un montone senza difetto, preso dal gregge secondo la tua stima, in sirg d'argento o sirg di santuario, come sacrificio di riparazione. E risarcirà il danno fatto al santuario, aggiungendovi un quinto in più, e lo darà al sacerdote. Il sacerdote farà per lui l'espiazione del montone offerto come sacrificio di riparazione, e gli sarà perdonato. E quando uno peccherà facendo senza saperlo qualcuna delle cose che l'Eterno ha vietato di fare, sarà colpevole e porterà la pena della sua iniquità. Presenterà al sacerdote come sacrificio di riparazione un montone senza difetto, preso dal gregge secondo la tua stima. Il sacerdote farà per lui l'espiazione dell'errore commesso per ignoranza e gli sarà perdonato. Questo è un sacrificio di riparazione, quel tale si è realmente reso colpevole verso l'Eterno. Quindi qui vediamo che davanti a Dio i peccati non sono soltanto quelli che sono consapevoli per noi, quelli che facciamo volontariamente, ma anche i peccati di svista, peccati che neanche ce ne accorgiamo, ma che davanti a Dio sono peccati. E qui vediamo cosa bisognava fare per coloro che a un certo punto si ricordavano: io ho fatto questo. Da questo impariamo che Dio nella sua grazia può perdonare ogni tipo di peccato, ma nella sua santità non può passare inosservato verso nessun tipo di peccato. La sua grazia è perfetta come è perfetta la sua santità. Quindi egli non può far passare senza giudicare il minimo di ingiustizia, ma nella sua grazia non c'è peccato grande che non si può perdonare. Qui vediamo risaltare la santità di Dio. E io credo che per il credente, se vuole avere pace con Dio, se vuole avere comunione con Dio, se vuole avere la benedizione da parte del Signore, deve essere pulito davanti al Signore. Quindi fare finta di niente possiamo farlo verso una persona, ma non verso Dio. A volte facciamo una cosa e dice: ma sì, l'uomo magari non se ne accorge, ma il Signore se ne è accorto. Anche involontariamente l'abbiamo fatto quella cosa, ma non ci siamo resi conto che la cosa, diciamo, è un peccato davanti al Signore. Quindi anche queste cose sono peccato. Per ciò che riguarda lo stato nostro, il nostro comportamento, la nostra natura, le nostre azioni, chi li può giudicare? Solo Dio. Solo Dio. A volte noi facciamo le cose con intento buono, però vengono interpretate male. E lì non possiamo fare nulla, perché la coscienza dice: io l'ho fatto a fin di bene. Però certe volte viene capita male e magari quella persona si sente offesa. Però se c'è qualcosa che non va, noi dobbiamo cercare di riparare il fatto e non fare finta di niente. E in questo io credo che, cominciando da me, cominciando da tutti, abbiamo da imparare qualcosa, perché succede che facciamo delle cose inavvertitamente, involontariamente, senza scopo o pensiero malvagio. però davanti al Signore sono peccato se le cose sono state fatte con un sentimento negativo. Noi sappiamo e vediamo che per l'uomo naturale, l'uomo del mondo, cioè l'uomo che non è nato di nuovo, dire Dio è amore, Dio ci perdona, Dio è misericordioso, Dio è pieno di grazia, queste cose l'uomo li accetta bene, vero? Però se voi parlate e dite, guarda che Dio è anche un Dio di santità e di giustizia, qui ci suona male. Come se tutto è permesso, tutto passa così sotto i ponti, come se Dio non ci facesse caso o non ci fa caso. Il suo amore è tanto grande tanto quanto è la sua giustizia e santità. Cioè non, il Signore non difetta in nessun modo. Questo è quello che l'uomo non accetta, l'uomo del mondo. L'altra faccia della medaglia, l'altro carattere, che Dio è anche giustizia infinita, santità perfetta. E qui l'uomo non accetta volentieri. Per noi credenti accettiamo l'uno e l'altro. Accettiamo che Dio è amore. L'amore di Dio è grande, amore profondo, sublime. Dio è anche giustizia infinita. E c'è un versetto che mi piace molto, dove dice in 1 Giovanni capitolo 2 versetto 29: se sapete che egli è giusto, sappiate che anche tutti quelli che praticano la giustizia sono nati da lui. Davanti a un atto di ingiustizia, che reazione fa in noi? Rimaniamo indifferenti? Oppure noi ci soffriamo? Ci fa rabbia? Possiamo noi rimanere così indifferenti? C'è un versetto nella scrittura che dice che Dio si adira ogni giorno. È possibile che Dio si adira ogni giorno? Per quale motivo? Per tutta l'ingiustizia che c'è nel mondo. Dico, Signore, sopporti ogni giorno miliardi e miliardi di atti di ingiustizia, di abusi, di soprusi, di violenze. Noi non ce la faremo mai. E qui vediamo coloro che sono nati da Dio praticano la giustizia. Cioè sono persone che vogliono camminare rettamente davanti a Dio. Quindi se noi vogliamo come credenti avere una coscienza purificata, vogliamo avere comunione con Dio, vogliamo adorare il Signore con un cuore puro e sincero, dobbiamo eliminare ogni tipo di peccato, sia che è consapevole in noi, sia che è inconsapevole. Quindi qui vediamo dei peccati commessi in modo inavvertito. Ebbene, chi peccava inavvertitamente doveva offrire un montone senza difetto, restituire ciò che aveva preso e in più dare il quinto al sacerdote. Qui abbiamo due tipi di sacrifici. Il sacrificio che riguardava il prossimo, come abbiamo letto, no? Diciamo che offendeva l'altro. Che cosa bisognava offrire? Una capra oppure una pecora? Per chi poteva. Per chi non poteva, poteva offrire, se aveva la possibilità, due tortore o due giovani piccioni. Per quelli ancora più poveri, che non potevano dare neanche questi piccoli animali, dovevano offrire un'efa di fior di farina. Cioè il minimo che ogni persona poteva dare. E qui vediamo che ogni persona in qualche modo aveva da offrire un sacrificio al Signore. Per coloro che invece offendevano Dio, dovevano offrire un montone, cioè qualcosa di più sostanzioso, un sacrificio ancora più grande. Un montone sarebbe un maschio della pecora. Noi che viviamo nel Nuovo Testamento, abbiamo da offrire sacrifici? Assolutamente no, perché il sacrificio di Cristo, abbiamo detto altre volte, è un sacrificio perfetto. Lui ha pagato anche per i nostri peccati involontari. È meraviglioso che Gesù è morto anche per i nostri peccati involontari, che noi neanche ci rendiamo conto che ce li siamo dimenticati. E questo è meraviglioso. È meraviglioso perché il suo sacrificio perfetto, Dio non ci guarda più con delle riserve. Gesù dice: io ho pagato per tutti. Per tutti i peccati, volontari, involontari, Gesù ha pagato a prezzo della sua vita. E questo è meraviglioso. E infatti voglio leggere due versetti che ci danno la pace con Dio. Ci danno non solo pace con Dio, ma pace con il nostro prossimo. Leggo due versetti. Il primo è Romani, dove dice, capitolo 5, versetto 1, giustificati dunque per fede, abbiamo pace con Dio per mezzo di Gesù Cristo il nostro Signore. Per fede, giustificati per fede. C'è come se non avessimo mai peccato. E l'Apostolo Paolo scrive agli Efesini, capitolo 2, 14, 16, dice: perché è Lui che è la nostra pace, cioè Gesù, Lui che dei popoli ne ha fatto uno solo e ha abbattuto il muro di separazione, con l'abolire nella sua carne la causa dell'inimicizia, la legge fatta di comandamenti in forma di precetti, affin di creare in se stesso dei due un solo uomo nuovo, facendo la pace, ed affine di riconciliarli ambedue in un corpo unico con Dio, mediante la sua croce, sulla quale fece morire l'inimicizia loro. Di chi sta parlando qui? L'Apostolo Paolo. Chi sono questi due popoli? I giudei e i gentili. Che c'è antagonismo, che c'è odio. Fino ad oggi. Questa è una lotta che sarà per sempre, fino a quando non ritorna Gesù. E lì ci sarà la pace universale. Quindi è meraviglioso sapere questo, che in Gesù noi abbiamo pace con Dio e in Gesù noi abbiamo pace l'uno con l'altro. Pace fra marito e moglie, no? Quando Gesù vive nella mia vita, nella vita di mia moglie, c'è pace. Purtroppo, quando uno dei due non è un credente, c'è un conflitto fra la luce e le tenebre, fra i genitori e i figli, credenti e non credenti, fra i colleghi di lavoro, fra i parenti, amici, conoscenti. Non c'è un buon rapporto, un sincero, profondo rapporto di pace, di amicizia, perché purtroppo il nostro cuore è malvagio. E se non è stato e non è rigenerato lo Spirito Santo, non c'è pace. Neanche le nostre famiglie, fra genitori e figli. Quante ne sentiamo? Delle mamme che uccidono i propri figli. I padri uccidono i loro figli, o i figli uccidono i loro genitori. Invece colui che ha Gesù nella propria vita, possiamo menzionare 7 punti. Colui che ha creduto nel Signore Gesù, la maledizione è cambiata in benedizione. Noi come uomini, come persone, siamo un canale di mortifero veleno, così dice l'Apostolo Paolo. Invece, quando abbiamo Gesù nella nostra vita, diventiamo un canale di benedizione. Da messaggero di Satana, quando diventa un credente, diventa un messaggero di Dio. Da un figlio delle tenebre in un figliolo di luce. Da uomo desideroso di piaceri carnali in una persona che rinunzia a se stesso per Dio. Da schiavo del peccato in un volonteroso servo di Cristo. Da un egocentrico in un cristocentrico, da un egoista in un altruista. Quindi vedete come solo il Signore può cambiare la nostra vita, potrebbe cambiare le nostre famiglie, la nostra società. Se Gesù vivesse in ogni persona, ci sarebbe il cielo sulla terra, perché uno non farebbe male all'altro. Se abbiamo detto poc'anzi che colui che è nato da Dio ama la giustizia, e se noi amiamo la giustizia non facciamo male agli altri, siamo persone corrette, non abusiamo dell'altro. Ebbene, andiamo a questi due tipi di sacrifici. Come abbiamo pensionato poc'anzi, colui che non poteva offrire una pecora, una capra, al limite poteva offrire un'efa di farina, ma senza incenso e senza olio, perché era un sacrificio per il peccato. Invece un montone riguardava le cose del Signore. Come si poteva peccare in un modo inavvertito contro il Signore? Quali potevano essere questi peccati che sfuggivano alla mente? Infedeltà? Oppure prendere alla leggera le cose del Signore? Sapete, c'è un versetto che dice: quando uno ha fatto un giuramento o ha fatto un voto al Signore, si studia bene prima di pronunziare quel giuramento, affinché non rimanga infedele e si rende colpevole davanti al Signore. A volte facciamo delle promesse, ce le buttiamo dietro alle spalle. Signore, ti prometto questo. Il Signore dice: ma ti ricordi che mi hai fatto una promessa? Come possiamo ripararla, questa promessa? Chiedendo perdono. Però dobbiamo essere fedeli alle promesse che abbiamo fatte. E allora, se abbiamo fatto delle promesse al Signore, ci siamo resi colpevoli perché non l'abbiamo preso con serietà quella cosa, e quindi c'è da pagare, da risarcire. Prima di tutto vediamo che quando si offriva il montone, poi bisognava dare la somma in sicli d'argento secondo il valore del montone, e in più un quinto della somma o del valore del montone. Quindi doveva essere data al Signore. La prima cosa era quella di offrire il montone, che era sacrificio per il peccato. Perché è importante offrire prima il sacrificio per il peccato? Perché? Perché dice che senza spargimento di sangue non c'è remissione di peccato. Quindi prima doveva offrire la vittima, prima del sangue si doveva versare, poi dovevi pagare la somma in sicli d'argento e dopo il quinto di quella somma. Oggi quello che possiamo fare è tornare sui nostri passi e dire: Signore, se ho fatto un voto e sono venuto meno, ti chiedo perdono nel nome di Gesù e voglio riparare il più possibile il mio fallo. Oppure del Signore: tu vedi e sai ogni cosa. Quindi nel vecchio patto si richiedeva un sacrificio, nel nuovo patto nessun sacrificio, ma soltanto pentimento, ravvedimento e, se possibile, dare al Signore quello che gli abbiamo promesso. Per quanto riguarda invece il nostro rapporto con il nostro prossimo, se siamo in debito con il nostro prossimo, cosa dobbiamo fare? Voglio leggere un versetto in Matteo che dice così: Matteo 5, 23-24. Se dunque tu stai per offrire la tua offerta sull'altare e quivi ti ricordi che il tuo fratello ha qualcosa contro di te, lascia quivi la tua offerta dinanzi all'altare e va prima a riconciliarti col tuo fratello e poi vieni ad offrire la tua offerta. In Colossesi 3:13 dice: sopportandovi gli uni gli altri e perdonandovi a vicenda. Se uno ha di che dolersi dell'un altro, come il Signore vi ha perdonato, così fate anche voi. Noi dobbiamo essere pronti a perdonare. Ognuno di noi vogliamo essere puliti davanti al Signore. Questa è una cosa che a volte non è facile fare. Però dobbiamo chiedere al Signore la forza, l'umiltà, la fede di farlo. Signore Dio santo e puro, e questa lezione prima è per me e forse anche per voi, di essere puliti davanti al Signore. Non è facile, però il Signore lo dice: chi si abbassa sarà innalzato. Chi vuole rimanere in alto, ci sarà il momento che sarà abbassato. Allora, Signore, io dico: aiutami, aiutaci, che siamo puliti davanti a te. Tu sei santo e vogliamo essere anche noi santi. Amen.
1: Amen.

Abbiamo trasmesso le riflessioni di Vincenzo, 30 minuti con Vincenzo L'Orefice, i messaggi della comunità evangelica di Ispica, provincia di Ragusa.

0: Radio Logos.
1: Il nostro numero di telefono è 0881 70 99 18. Ripeto, 0881 70 99 18.

0: A Radio Logos sono le ore 1 e 10 minuti.
1: Con voi Davide Mozzato, lo speaker radiologico 800 098 650 per parlare con la nostra redazione o 348 222 72 94 per mandare messaggi. Buongiorno amici cari e bentrovati in onda a tutti voi. Ovunque vi troviate, in auto, magari imbottigliati nel traffico, in ufficio davanti al computer o magari in fabbrica con le cuffiette se vi è consentito, o a casa. A questo proposito fate un piccolo esperimento visivo insieme a me, perché oggi si parla della fiera dei robot umanoidi, la prima al mondo. Guardatevi intorno e non so se notate quella pila di panni sul divano che vi osserva minacciosa da 2 giorni. Il caldo pare essere finito, però è lì che vi aspetta. Oppure pensate alla cucina che dopo la cena di ieri sera sembra il set di un film d'azione, quelli dove si spacca un po' tutto, ecco. Bene, fate un bel respiro profondo e provate a stamparvi un sorriso sulla faccia, perché quel disordine quotidiano, dacci oggi il disordine quotidiano, potrebbe avere i giorni contati. Perché in queste ore a San Francisco, nel cuore pulsante della Silicon Valley, proprio San Francisco, quella città con i saliscendi che abbiamo visto su diversi telefilm, si sono aperte le porte della prima fiera mondiale interamente dedicata ai robot umanoidi domestici, quindi un domestico computerizzato. Allora, attenzione però, ecco, non parliamo dei classici robottini tondi a forma di disco che girano sul pavimento, ecco, e magari lo lavano anche, e magari si incastrano sotto il divano o litigano con i cavi del caricabatterie e non riescono ad andare in carica. No, parliamo proprio di veri e propri assistenti, alti 1,70 m, dotati di braccia, mani, gambe o ruote, e soprattutto di un cervello artificiale pazzesco. Sono progettati con un unico scopo: fare tutto quello che noi odiamo fare: lavare, stirare, riordinare e anche rifare i letti con gli angoli precisi al millimetro. I colossi della tecnologia mondiale assicurano che entro pochissimi anni questi giganti gentili saranno alla portata di tutti, esattamente come lo sono oggi i nostri smartphone. Certo, ecco, l'idea in sé è favolosa, però sorge una domanda che vi lancio come provocazione. Potremmo fidarci davvero a lasciare le chiavi di casa nostra a un ammasso di bulloni super intelligente? Beh, vi svelo cosa sono in grado di fare nei minimi dettagli. Ecco, allora, cosa succede quando un robot prende il controllo della nostra cucina? Ci eravamo fermati prima, rieccoci dunque a cavalcare questa fiera, la prima fiera dei robot umanoidi domestici a San Francisco negli Stati Uniti. Allora, stavamo parlando proprio di questa fiera in California e questa nuova generazione di robot umanoidi pronti a traslocare nei nostri appartamenti. Pensate, gli ingegneri sul palco hanno mostrato dei dati davvero pazzeschi su quella che chiamano motricità fine. Sapete cosa significa? Che questi robot non sono dei pezzi di ferro goffi, hanno dita rivestite di sensori tattili avanzatissimi, capaci di percepire la pressione millesimale. Durante una dimostrazione, leggo in questo documento, uno di questi umanoidi ha afferrato un uovo crudo da un paniere, lo ha fatto ruotare tra le dita e lo ha adagiato su una superficie senza lasciarvi un minimo graffio. Subito dopo ha preso una camicia di lino, che per noi umani è l'incubo da ferro da stiro, il lino è veramente difficile da stirare, e l'ha piegata con una precisione geometrica che farebbe invidia a una commessa super addestrata di una boutique.

0: di alta moda. Però c'è un però, perché c'è sempre un però. Perché la tecnologia sa essere meravigliosa, ma anche terribilmente buffa, perché durante i test dal vivo aperti al pubblico e ai giornalisti non tutto o proprio tutto è andato liscio, come nei piani dei programmatori. Uno dei prototipi, infatti, più attesi e costosi, si è letteralmente congelato sul posto, rifiutandosi di muoversi, il bello della diretta. Il motivo? Ha incrociato lo sguardo con un gatto di pezza posizionato su una poltrona e il suo algoritmo lo ha scambiato per un ostacolo non identificato di massima insicurezza. E il bello della diretta, appunto, persino per l'intelligenza artificiale. C'è però un aspetto che va detto, che i progettisti stanno curando moltissimo per evitare che queste macchine sembrino fredde e inquietanti. La voce e soprattutto il carattere. Potremo personalizzarli. Vi racconterò le opzioni di personalità tra qualche minuto. Voi preferireste un robot maggiordomo timido e servizievole o uno ironico che vi prende in giro? Siamo sempre insieme, stiamo letteralmente viaggiando nel tempo, proiettati verso le nostre case del futuro, ma del futuro prossimo, mica remoto. Al Salone di San Francisco, sui robot umanoidi domestici, il dibattito si è spostato su un tema affascinante, cioè come faremo a convivere sotto lo stesso tetto con un robot? Gli sviluppatori hanno capito che non vogliamo, insomma, il cliente medio non vuole un pezzo di metallo muto che si aggiri per il corridoio come nei film dell'orrore. Per questo hanno integrato dei modelli di linguaggio evoluti che permettono di scegliere la personalità del robot tramite un'applicazione sul telefono. Sarete voi, clienti, saremo noi, a decidere il tono di voce e l'atteggiamento del nostro assistente domestico. Se siamo persone solitarie che amano il silenzio, basta impostare la modalità maggiordomo inglese. Il robot farà le pulizie muovendosi come un'ombra e parlando solo se strettamente necessario. Se siete invece tipi allegri che amano la compagnia, c'è la modalità copilota ironico. Immaginate la scena, rientrate a casa, il robot vi vede, vi prepara una camomilla e commenta la vostra giornata con una battuta spiritosa o magari suggerendovi una canzone da ascoltare per tirarvi su il morale. Gli psicologi presenti al summit, tuttavia, hanno sollevato un cartellino giallo. Avvertono il rischio che il rischio sia quello di sviluppare un attaccamento emotivo reale testuale verso questi oggetti, o al contrario, potremmo dire di finirci a litigare come faremo con un coinquilino abbastanza puntuto. Pensate a una discussione di prima mattina, magari con la lavastoviglie perché ha riposto i piatti nel mobile sbagliato, oppure c'è una stanza della casa che rimane un tabù invalicabile per l'intelligenza artificiale, cioè un luogo dove le macchine non possono competere con noi. E qual è questa stanza? Con voi Davide Mozzato, lo speaker radiologico 800 098 650 per parlare con la nostra redazione, o 348 222 72 94 per mandare messaggi. Buongiorno amici cari e bentrovati in onda a tutti voi, ovunque vi troviate, in auto, magari imbottigliati nel traffico, in ufficio davanti al computer o magari in fabbrica con le cuffiette se vi è consentito, o a casa. A questo proposito fate un piccolo esperimento visivo insieme a me, perché oggi si parla della fiera dei robot umanoidi, la prima al mondo. Guardatevi intorno e non so se notate quella pila di panni sul divano che vi osserva minacciosa da due giorni. Il caldo pare essere finito, però è lì che vi aspetta. Oppure pensate alla cucina che dopo la cena di ieri sera sembra il set di un film d'azione, quelli dove si spacca un po' tutto, ecco. Bene, fate un bel respiro profondo e provate a stamparvi un sorriso sulla faccia, perché quel disordine quotidiano, dacci oggi il disordine quotidiano, potrebbe avere i giorni contati. perché in queste ore a San Francisco, nel cuore pulsante della Silicon Valley, proprio San Francisco, quella città con i saliscendi che abbiamo visto su diversi telefilm, si sono aperte le porte della prima fiera mondiale interamente dedicata ai robot umanoidi domestici, quindi un domestico computerizzato. Allora, attenzione però, ecco, non parliamo dei classici robottini tondi a forma di disco che girano sul pavimento, ecco, e magari lo lavano anche, e magari si incastrano sotto il divano o litigano con i cavi del caricabatterie e non riescono ad andare in carica. No, parliamo proprio di veri e propri assistenti, alti 1,70 m, dotati di braccia, mani, gambe o ruote, e soprattutto di un cervello artificiale pazzesco. Sono progettati con un unico scopo: fare tutto quello che noi odiamo fare. Lavare, stirare, riordinare e anche rifare i letti con gli angoli precisi al millimetro. I colossi della tecnologia mondiale assicurano che entro pochissimi anni questi giganti gentili saranno alla portata di tutti, esattamente come lo sono oggi i nostri smartphone. Certo, ecco, l'idea in sé è favolosa, però sorge una domanda che vi lancio come provocazione. Potremmo fidarci davvero a lasciare le chiavi di casa nostra a un ammasso di bulloni super intelligente? Beh, vi svelo cosa sono in grado di fare nei minimi dettagli. Ecco, allora, cosa succede quando un robot prende il controllo della nostra cucina? Ci eravamo fermati prima, rieccoci dunque a cavalcare questa fiera, la prima fiera dei robot umanoidi domestici a San Francisco, negli Stati Uniti. Allora, stavamo parlando proprio di questa fiera in California e questa nuova generazione di robot umanoidi pronti a traslocare nei nostri appartamenti. Pensate, gli ingegneri sul palco hanno mostrato dei dati davvero pazzeschi su quella che chiamano motricità fine. Sapete cosa significa? Che questi robot non sono dei pezzi di ferro goffi, hanno dita rivestite di sensori tattili avanzatissimi, capaci di percepire la pressione millesimale. Durante una dimostrazione, leggo in questo documento, uno di questi umanoidi ha afferrato un uovo crudo da un paniere, lo ha fatto ruotare tra le dita e lo ha adagiato su una superficie senza lasciarvi un minimo graffio. Subito dopo ha preso una camicia di lino, che per noi umani è l'incubo da ferro da stiro, il lino è veramente difficile da stirare, e l'ha piegata con una precisione geometrica che farebbe invidia a una commessa super, super addestrata di una boutique di alta moda. Però c'è un però, perché c'è sempre un però. Perché la tecnologia sa essere meravigliosa, ma anche terribilmente buffa, perché durante i test dal vivo aperti al pubblico e ai giornalisti non tutto o proprio tutto è andato liscio, come nei piani dei programmatori. Uno dei prototipi, infatti, più attesi e costosi, si è letteralmente congelato sul posto, rifiutandosi di muoversi. Il bello della diretta. Il motivo? Ha incrociato lo sguardo con un gatto di pezza posizionato su una poltrona e il suo algoritmo lo ha scambiato per un ostacolo non identificato di massima insicurezza. E il bello della diretta, appunto, persino per l'intelligenza artificiale. C'è però un aspetto che va detto, che i progettisti stanno curando moltissimo per evitare che queste macchine sembrino fredde e inquietanti: la voce e soprattutto il carattere. Potremmo personalizzarli. Vi racconterò le opzioni di personalità tra qualche minuto. Voi preferireste un robot maggiordomo timido e servizievole o uno ironico che vi prende in giro? Siamo sempre insieme, stiamo letteralmente viaggiando nel tempo, proiettati verso le nostre case del futuro, ma del futuro prossimo, mica remoto. Al Salone di San Francisco, sui robot umanoidi domestici, il dibattito si è spostato su un tema affascinante, cioè come faremo a convivere sotto lo stesso tetto con un robot? Gli sviluppatori hanno capito che non vogliamo, insomma, Il cliente medio non vuole un pezzo di metallo muto che si aggiri per il corridoio come nei film dell'orrore. Per questo hanno integrato dei modelli di linguaggio evoluti che permettono di scegliere la personalità del robot tramite un'applicazione sul telefono. Sarete voi, clienti, saremo noi, a decidere il tono di voce e l'atteggiamento del nostro assistente domestico. Se siamo persone solitarie che amano il silenzio, basta impostare la modalità maggiordomo inglese. Il robot farà le pulizie muovendosi come un'ombra e parlando solo se strettamente necessario. Se siete invece tipi allegri che amano la compagnia, c'è la modalità copilota ironico. Immaginate la scena, ecco, rientrate a casa, il robot vi vede, vi prepara una camomilla e commenta la vostra giornata con una battuta spiritosa o magari suggerendovi una canzone da ascoltare per tirarvi su il morale. Gli psicologi presenti al summit, tuttavia, hanno sollevato un cartellino giallo. Avvertono il rischio che il rischio sia quello di sviluppare un attaccamento emotivo reale, testuale, verso questi oggetti. O al contrario, ecco, potremmo dire di finirci a litigare come faremo con un coinquilino abbastanza puntuto. Pensate a una discussione di prima mattina, magari con la lavastoviglie, perché ha riposto i piatti nel mobile sbagliato. Oppure c'è una stanza della casa che rimane un tabù invalicabile per l'intelligenza artificiale, cioè un luogo dove le macchine non possono competere con noi. E qual è questa stanza?
1: Eccoci in diretta, ci ha raggiunto il nostro caro amico e politologo Paolo Naso. Paolo, intanto grazie di essere ancora una volta con noi.
2: Grazie a voi, buongiorno a tutti e a tutti, buon inizio di settembre.
1: Poi ti lasciamo un piccolo periodo di riposo. Senti, no, ti volevo dire, allora, le notizie sono tante, insomma, francamente ci vorrebbe tutta la mattina per affrontare i temi, e mi colpivano un po' sugli aspetti, questo sondaggio che ho trovato fatto dal Mariv, realizzato da un istituto privato, Lazar Research Institute, per cui Netanyahu è in grande difficoltà perché lo crolla a 47 seggi da questo sondaggio a meno da 2 mesi dal voto, e la situazione francamente anche con questa cosa mi è piaciuta molto. Purtroppo l'Italia non è tra i 12 paesi che hanno fatto praticamente le sanzioni a Econoni, ma in maniera più decisa, seria, e quindi insomma la situazione sta prendendo una certa linea. E poi insomma le dichiarazioni di Trump, che ha voluto questa convention che di solito non si fa mai prima di midterm, ma si fa prima delle elezioni, in cui promette $5,000 come un dividendo aziendale, no? A tutti gli adulti, okay, se vincerà la Camera e al Senato, dicendo che ha fatto.
2: Io direi, mi piace che tu abbia associato le due notizie, quella israeliana e quella americana, perché alla fine stiamo scoprendo che questa alleanza strettissima tra Netanyahu e Trump non sta portando bene né all'uno né all'altro.
1: Davvero, hai ragione.
2: Trump è in grande difficoltà sul fronte interno, perché c'è una quota rilevante anche nel suo partito che dice: ma noi siamo quelli dell'isolazionismo, quelli che devono fare i fatti loro, che devono puntare in primo luogo agli interessi dell'America. E dov'è l'interesse dell'America a legarsi mani e piedi a un personaggio controverso come Netanyahu, trovarci impelagati in una controversia internazionale legata alla vicenda di Gaza? Quindi da una parte Trump sta pagando il suo sostegno indiscusso e indiscutibile a Netanyahu, d'altra parte anche Netanyahu è in evidente difficoltà, sia perché l'amico americano incomincia a porgli delle condizioni, quindi anche Trump sente il bisogno di limitare l'azione politica e militare di Netanyahu, ma poi perché c'è, e lo avevamo sempre detto, ma purtroppo la stampa italiana lo ha fortemente sottovalutato, c'è un movimento profondo, massiccio di dissenso radicale all'interno della società israeliana nei confronti dell'attuale premier. E Mariv è un giornale serio, è un giornale di orientamento progressista, quindi certo, come dire, non è la voce non è la voce di Netanyahu e potrebbe essere indulgente nei confronti dell'opposizione. Tuttavia è un giornale assolutamente serio, un giornale mainline, insomma non è un giornale estremista o radicale, e ritengo che il sondaggio abbia un suo senso. Va anche detto che l'opinione pubblica israeliana è estremamente volatile, quindi bisogna vedere nel momento in cui si voterà che cosa effettivamente accadrà. Certamente il radicalismo dei coloni, l'isolamento internazionale, l'estremismo ideologico, il furore ideologico e anche la scarsa credibilità, come dire, morale e legale di Netanyahu stanno facendo breccia in una quota rilevante del suo stesso elettorato, per cui è comprensibile che ci sia una crisi della sua leadership. Comunque il dato mi sembra questo: un'alleanza forte di ferro, d'acciaio tra due leader che non sta facendo bene né l'uno né l'altro.
1: Senti, visto che siamo sul tema di quanto contano le prossime elezioni, no, in questi due stati, ma quanto anche è successo in Sassonia, e tra poco si voterà a Berlino, quindi saranno 5 milioni di elettori, quindi il discorso sarà più importante, e poi sappiamo che nel 2027 voteremo in Francia, quindi fra 8 mesi, voteremo in Spagna e voteremo probabilmente anche in Italia. Ecco, rimanendo in questo tema, il risultato, anche se insomma 2 milioni di voti per quanto riguarda la Germania non sono tantissimi, ma il 44% ti ha colpito, sei molto preoccupato?
2: Sono certamente preoccupato, anzi allarmato, e condivido appieno tutte le parole che sono state espresse da Mattarella, ma vorrei dire anche da Prodi in un'intervista l'altro giorno, perché qui rischia di cadere non soltanto l'equilibrio politico della Germania, ma l'intera costruzione europea. Certo. Questi qui sono colpi all'Unione Europea. E non mi ha stupito, però, io anni fa, molti anni fa, avevo realizzato dei servizi giornalistici proprio in Sassonia, in coincidenza del fatto che nei primi anni 90 ci furono una serie di attentati razzisti nei confronti dei gli ostelli, così si chiamavano, che ospitavano dei migranti e dei richiedenti asilo. La Sassonia è una parte dell'ex DDR, quindi da una parte, quando c'è stata l'unificazione, ha goduto del beneficio della parificazione del marco, quindi il marco tedesco orientale, che non valeva niente sul mercato internazionale, ha finito col valere quanto il marco occidentale. Questo è stato un risultato eccezionale, che bisogna dare riconoscimento alla leadership tedesca di allora, Helmut Kohl, di avere saputo gestire questo passaggio delicatissimo. Al tempo stesso, però, le pensioni e il welfare della Repubblica Democratica Tedesca è venuto meno, nel senso che le pensioni sono rimaste quelle di prima, certo col marco occidentale, però quelle di prima, quindi a dei livelli decisamente inferiori rispetto alla Germania dell'Ovest. Al tempo stesso veniva meno quell'impianto di Stato sociale tipico del socialismo realizzato, per cui ci sono state massicce privatizzazioni. Insomma, l'economia della Sassonia ha sofferto moltissimo. In più c'è un elemento legato al modello economico fortemente dipendente dal carbone. La Sassonia, come tutta la Germania, ha sofferto moltissimo la decarbonificazione, certo, il cosiddetto Green Deal. Quindi effettivamente è un land nel quale si sono concentrati una serie di fatti economici, sociali molto pesanti, ai quali evidentemente la leadership centrale di Berlino non ha saputo dare un'adeguata risposta, e quindi possiamo iscrivere questo voto massiccio, perché evidentemente è un voto massiccio, come un eccezionale grido di protesta, molto violento, molto aggressivo, che però potrebbe essere, a mio modo di vedere, anche ridimensionato se ci fossero delle politiche sociali più attente.
1: Certo Paolo,
2: vedremo.
1: Certo Paolo, che Merz non, come leader, non ha un grande, cioè ho visto un po' i suoi sondaggi della
2: sua, non ha grande consenso, ma la Germania è un grande paese, ci sono spinte diverse, ci sono anche soggettività diverse, vedremo Berlino è un laboratorio sociale importante, certo. Vedremo altri land, vedremo la Vestfalia, vedremo la Renania, insomma la Germania è davvero un caso complesso. Io ovviamente non posso prevedere nulla, nessuno la palla di vetro, però credo che la questione della Sassonia vada ricollocato per quello che è, e soprattutto ci dice che è suonata una sveglia, un allarme gravissimo, dolorosissimo, pericolosissimo, e occorre che l'Unione Europea e le forze democratiche europee si diano una svegliata, ma non nel senso di continuare a inveire contro l'AfD o dire che non è democratico il voto all'AfD, ma per, come dire, eliminare, asciugare quel brodo di cultura nel quale i contenuti razzisti, polemici, frustrati dell'elettore AfD vengano annullati. Questo è il problema, quindi cambiare le condizioni sociali di un land che davvero ha dei problemi economici abbastanza peculiari. Questa è una sfida enorme che in parte si gioca in Germania, in parte si gioca in tutta Europa.
1: Questo, vediamo se ho capito bene, tu dici che insomma questo campanello di allarme forte potrebbe avere anche un esito positivo, nel senso che è proprio la scossa, questa va presa, va tolto il pensiero di pensare di fare un muro che è stato fatto per più di 10 anni, no? Prima hanno, questo muro poi rischia di essere proprio devastato come una diga, e invece bisogna che Germania, l'Europa tutta siano molto coese, se no ci dimentichiamo gli Stati Uniti d'Europa. Ho capito bene?
2: Mi riconosco perfettamente, la dico ulteriormente con parole ulteriormente semplificate: non basta il muro di protezione e di opposizione nei confronti dell'AfD, quindi il muro che dice mai con questi non parliamo neanche, eccetera. Certo. Questo è utile, necessario e doveroso, ma insieme occorre una proposta altrettanto forte, perché la proposta AfD, distruggiamo tutto, è una proposta che ha una sua forza. Certo. È totalmente realistica, totalmente illegittima, totalmente anticostituzionale, totalmente immorale, totalmente respingente, però ha una sua forza nella testa di chi è evidentemente è vittima di una situazione difficile, che è furioso, che non ragiona più, che è mosso da sentimenti populisti e così via. Quindi occorre con forza far ricostruire le ragioni belle per cui abbiamo voluto l'Europa, le ragioni forti per cui abbiamo costruito una democrazia europea che dà spazio ai giovani, che dà spazio alle minoranze. Ecco, questo racconto positivo dell'Europa, a mio modo di vedere, è stato dimenticato, e l'Europa ci è apparsa un insieme di costrizioni molto particolari legati a questioni secondarie, con un'ossessione su alcuni temi.
1: Sei stato chiarissimo, mettiamo una canzone, poi riprendiamo, sempre legata all'Europa, anche legata al fatto della guerra in Ucraina, e quindi anche lì andiamo a vedere. Intanto ascoltiamoci questo brano musicale e poi riprendiamo con il politologo Paolo Naso. Allora, riprendiamo il nostro dialogo con il politologo Paolo Naso. Paolo, sei un grande conoscitore dell'America, quindi stamattina, mentre sentivo Spazio Transnazionale venendo in radio, su Radio Radicale, parlava Giampiero Gramaglia dagli Stati Uniti, mi è sfuggito, ma tu sicuramente l'avrai colto, che un democratico ha deciso di appoggiare Trump, perché la politica che sta facendo Trump è una politica giusta per l'America. Cos'è questa storia?
2: Allora, come dire, dei fenomeni di passaggio e cambio di casacca sono tutto fisiologici.
1: In Italia lo sappiamo bene.
2: In America non è sostanzialmente diverso, anzi per certi aspetti è più forte ancora, perché il voto è spesso un voto alla persona. È fortemente caratterizzato anche il sistema politico, essendo un sistema organizzato in questa doppia opzione tra un candidato democratico e uno repubblicano. È ovvio che il candidato abbia una sua forza, e quindi alla fine, una volta che ha tutto il mandato, si senta libero di fare come crede. Io però credo che non sia questo il tratto della giornata di oggi. Il tratto della giornata di oggi è che Trump è in un declino, rilevante. Questo messaggio di $5,000 in caso di vittoria alle elezioni è un messaggio della disperazione, è chiaramente un messaggio della disperazione, perché queste sono le promesse, la realtà è che gli americani stanno pagando la benzina come mai l'hanno pagata, e le case si raffreddano e si riscaldano con costi del tutto esorbitanti per le tasche americane. A noi europei non sembrano esorbitanti, anzi ci sorprendiamo di quanto poco costi energia degli Stati Uniti, ma in realtà per gli americani è davvero un salasso. E poi abbiamo delle situazioni in controtendenza, ve ne cito una, quella del senatore a livello di Stato James Tararico, quindi di origine italiana, un educatore, è stato maestro, di origine protestante, fortemente protestante, ha studiato anche teologia, non è diventato pastore, ma è un membro attivo della Chiesa presbiteriana progressista, per così dire, del Texas, ed è uno che ha ingaggiato una lotta molto diretta contro gli evangelical, cioè ha detto finitela di appropriarvi della parola evangelica. Allora voi dite che c'entra questo, non è rilevante, ecco, c'entra perché siamo in America e siamo nel Texas e siamo nella cosiddetta Bible Belt, nella cintura della Bibbia, cioè in quella zona in cui l'elemento religioso, la filiazione religiosa, la sensibilità religiosa ha un valore anche politico, esprime anche dei contenuti che poi si riversano nel dibattito politico. Quindi avere un autorevole protestante delle chiese storiche che ingaggia una battaglia con la destra religiosa di matrice fondamentalista ed evangelica è un fatto interessante. Trump viene dato sconfitto alle elezioni nella misura del 33%, di un calo del suo consenso del 33%, e sarebbe interessante capire a questo punto che cosa questo produrrà in quel mondo della destra religiosa evangelica o fondamentalista, ma non solo, anche cattolica, che invece lo ha sostenuto in modo assolutamente osannante e talvolta perfino risibile in questi anni.
1: Insomma, grazie Paolo di questa sottolineatura. Ci rimane poco meno di un minuto. Qualcosa sulla guerra? Ci sarà questa pace, questo trilaterale tra Russia e Ucraina con l'America nel mezzo, oppure prevedi ancora?
2: C'è stanchezza, ecco. No, la pace non è dietro l'angolo, però c'è una stanchezza su due le parti. Esatto. Ho l'impressione che la Russia capisca che la vittoria a man bassa che sperava attaccando l'Ucraina, questa vittoria non c'è stata e non ci sarà. L'Ucraina ha capito che la resistenza eroica non produrrà l'acquisizione definitiva dei territori contesi, quindi bisogna andare a una qualche forma di mediazione. Ho l'impressione che questo stia entrando nelle teste dei due leader in questo momento. Il problema è capire se c'è a livello internazionale una infrastruttura in grado di facilitare un vero dialogo, perché non è con il protagonismo dei due leader che si potrà trovare una soluzione, occorre una parte terza. Idealmente la parte terza dovevano essere le Nazioni Unite, non è andata così. Si parla di un vertice con Trump e Xi Jinping, quindi con la Cina. È un fatto interessante che la Cina per una volta entri nel gioco internazionale anziché pensare soltanto ai suoi grandi affari economici, e vedremo come va, però lo colgo come un segnale di qualcosa che apre un processo.
1: Grazie Paolo, e a risentirci fra un po', e intanto grazie, ti auguriamo un breve periodo di vacanza e di riposo. Grazie, un abbraccio.
2: Grazie, buona giornata a tutti.

Ho chiesto perché nella vita di tutti i giorni il pensiero della morte non è assillante e non ti riempie di sgomento? Forse è così perché tu sei giovane e hai davanti tutta la vita, oppure perché sei anziano e la tua vita l'hai già vissuta e non hai niente da perdere ormai. Eppure la morte dobbiamo affrontarla tutti. Dicevamo che l'uomo non vuol pensare alla morte quando tutto va bene e la vita procede regolarmente, ma viene il momento in cui ognuno si troverà di fronte alla nera falciatrice ed allora ci sarà la paura e si lotterà con tutte le forze per cercare di sfuggirle. Comprenderemo meglio le cose considerando che Dio ci ha creati esseri immortali. Il Signore ci dà la possibilità di vivere una piccolissima parte della nostra eternità su questa terra. Ed è proprio in questi anni che noi, in assoluta libertà, dobbiamo scegliere come vivere dopo. Chi avrà accettato Cristo come suo personale salvatore avrà un'eternità felice alla presenza di Dio. Chi invece rinnegherà Dio vivrà eternamente nel dolore. Il fatto stesso che quando la morte non ti è vicina, non te ne preoccupi, è sintomo che nel profondo del tuo cuore prende posto il senso dell'immortalità. Ogni uomo messo chiaramente di fronte alla morte lotta perché sa inconsciamente di essere immortale e che morire non è insito nella sua natura. Chi accetta il sacrificio di Gesù sulla croce non dovrà più temere la morte perché sa di essere già nelle gioie dell'eternità. Amico, non vuoi anche tu non avere timore della morte? Accetta oggi stesso il sangue di Gesù che lavi i tuoi peccati. Potrai vivere alla presenza di Dio. Non te ne pentirai.